0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Sei Econ Mentrav CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto privati.

private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.

Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi,

0: www.cogepre.it.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: di estrema verticalità, di palata lunga, e lui è bravissimo a usare il corpo ad aprire il famoso alone, permettendo poi il movimento dei vari centrocampisti esterni e mezze punte. Questo Just è riuscito ieri addirittura a trovare due realizzazioni come comitato, ecco, di questa dinamica.
1: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questa sfida?
0: Dunque, mi è piaciuto sicuramente anche la prova di Wood, legata a doppio filo con la doppietta di Just, e mi è piaciuto Taremi, anche se devo dire in alcune situazioni è stato un po' egoista, ha avuto un paio di opportunità in cui magari servendo qualche compagno avrebbero potuto concretizzare meglio, ha colpito anche un palo, non è stato fortissimo, però secondo me in generale la sua prova è stata la più

0: volte, insomma, è andata in vantaggio.
1: Ragazzi, oggi invece scendono in campo le finaliste della passata edizione, Francia-Senegal, e questa notte alle 3. Fabio, che ora sarà da te? Alle 3 di notte in Italia, a te che ore saranno invece a Bahia?
0: Io riuscirò a vederla come sono riuscito a vedere ieri l'Iran, perché qua siamo 5 ore indietro, quindi mi comincia verso le 10 di sera, riesco, diciamo,
1: Perfetto.
0: a tenere gli occhi
1: Argentina-Algeria.
0: aperti fino al triplice fischio.
1: Vado prima da Alain. Francia-Senegal, Argentina-Algeria. Se dovesse uscire una sorpresa, dove te l'aspetti? E soprattutto ti aspetti sorprese o davanti a un esordio non sempre positivo da parte delle grandi in questo mondiale, può esserci una sorpresa anche qui?
2: Ma potrebbero uscire dalle due partite, penso, perché comunque prima l'Argentina, l'Algeria secondo me può dar molto fastidio all'Argentina, una squadra che difensivamente è molto aggressiva, sa giocare con un blocco basso e ha comunque dei giovani che sono velocissimi in transizione. Ho tanti dubbi sulla velocità in transizione difensiva dell'Argentina quest'anno, che i vari Otamendi, Romero non è in gran forma, i terzini comunque, secondo me Scaloni anche lì ha preso dei rischi per chi ha chiamato, mi manca qualcosa. E poi dall'altra parte Francia-Senegal è un derby, a Dakar stanno già chiedendo come un galletto può mangiare un leone. Speriamo che questa sera il Senegal ripeta l'esordio nel 2002 quando fu capace di battere la Francia. Il Senegal è molto difficile da muovere, la Francia sappiamo che soffre i blocchi bassi, il Senegal è una squadra che pratica un calcio direttissimo con dei calciatori che prima di tutto conoscono bene il calcio francese, sanno come affrontare queste partite e soprattutto saranno motivatissimi. Speriamo che ci sia soprattutto in quella sfida una sorpresa questa sera e capiremo anche il valore del Senegal questa sera contro la Francia.
1: Fabio, invece questa sera ti aspetti, stasera, stanotte, ti aspetti sorprese particolari?
0: Guarda, se le aspettano, o meglio, ci sperano i brasiliani, perché dopo l'esordio non proprio convincente, è
1: Ecco.
0: chiaro che l'andamento parallelo dell'Argentina qui rappresenta sempre un motivo di discussione. Guarda, l'Argentina ha fatto un girone di qualificazione quasi impeccabile, è arrivato al mondiale dominando il gruppo. Qui, diciamo, quello che è stato fatto presente a più riprese è di non aver affrontato grandi nazionali, ecco, in questa fase preparatoria, per cui c'è qualche dubbio eventualmente su come arriveranno a livello mentale. Credo che la partita con l'Algeria non sia una partita facile, sappiamo quanto l'esordio rappresenti sempre una partita ostica, a maggior ragione per chi arriva con il titolo, diciamo, in carica.
1: Eh già.
0: E l'Algeria è una squadra ostica perché fa delle ottime transizioni difensive, è una squadra organizzata che ha anche talento. Pensiamo a Mahrez, che è un giocatore che tutti conosciamo, ci sono anche giocatori come Belgali che militano in Serie A, Zidane che è un ottimo portiere. Quindi sarà una partita difficile. L'Argentina dovrà avere pazienza, sicuramente. Le ultime danno Messi.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quello della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia è del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Vabbè sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io abbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevale, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevale va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevale deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo, credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevale. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per

0: l'ennesima volta cambia, ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro.
1: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia, che cambia parere,
0: o che ammette
1: di fronte,
0: l'errore.
1: Torna indietro, di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello con Comolli.
0: Esatto, che non mi sembra un'ammissione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. E peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
1: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
0: Pensa Boni Perti cosa gli ha detto.
1: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
0: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
0: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a

0: da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno. La carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così, questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
2: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma, mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato. Perché, come dire, certi talenti, per esempio, rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia. La Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quella. Quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale. Cioè, la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma, di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con la

0: tipo di carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi no.
2: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che andrà, esatto, a guidare, esatto, la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
2: perché rotto. La politica della Juventus, ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire: guardate, abbiamo preso un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus, di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano, come mi confondo col commissario.
1: Su
2: delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Ebbene, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnica che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnica, il quale poi nel frattempo decide di restare in città dell'Austria. Allora è si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino. C'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
2: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che come al solito si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli, però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo, e Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, già, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovargli un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo, intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
2: Guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
3: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano Dofè?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro. E adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
4: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic c'era in campo.

0: in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, beh, è stato determinante non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così, spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà. Però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, una quota importante del Milan, beh, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo? Non si rende conto, ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità.

0: e solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito Lotito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
1: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
0: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un Cairo che ha una, come dire, una duttilità, fa meno sparate, come dire, assolute, assolutiste attorno alla sua figura, fa più riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che, diciamo, non la voleva nessuno, l'ho comunque tenuta, diciamo, in piedi. Ecco, ma il problema è tenere in piedi il Torino che non funziona. Il Torino è una grande squadra che adesso con la gestione Cairo è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultimo nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che si vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente, riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Guardate, no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore? No, riassumi.
1: Ecco, adesso ti sento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto, non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky, è vero. No, ma guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter. Quindi non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi.

0: al di fuori di questa zona gli effetti indiretti sono indiretti perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni e per quanto riguarda la fascia equatoriale, notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto, queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale e ancora diciamo, questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. L'estate e le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 57 11 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di

0: punci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellocchi. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistico-monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi e iniziative diffuse per

0: sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
1: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, del sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una località assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. È un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
1: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione. È presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manicomio. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. Sono tutte innamorate di Ultherapy perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite combinazioni.
1: Ci trasferiamo in Sicilia, a Ragusa, che celebra le tradizioni casearie con formaggi in festa, la manifestazione che trasforma il centro storico in un percorso tra degustazioni, laboratori e show cooking dedicati ai sapori del territorio.
0: Grande partecipazione a Ragusa per l'apertura di Formaggi in Festa, la manifestazione dedicata all'arte casearia che ha trasformato il centro storico della città in un percorso tra degustazioni, laboratori, show cooking e appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri, attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casiaria, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo infatti il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici l'opera Polvere di Stelle di

0: dice di Mosani, racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
1: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda Orafare di non esperienze visive e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati.

0: elemento culturale e universale capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
2: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa Lerario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
3: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto in gamba. Io sono stato da lui l'anno scorso ad aprile e sono rimasto incantato dalla maniacalità della sua organizzazione e anche della mise en place, dell'impiattamento di tutta la brigata, estremamente efficiente, e anche della sua grande disponibilità ad ospitarci.
4: C'è il racconto di un territorio, assolutamente c'è il racconto di un territorio raccontato con la cultura di chi studia tutti i giorni in modo come esprimere al meglio il territorio. Ah, la candela è una cosa che ci accompagna dal 2016-2017, è l'unica cosa che non abbiamo mai tolto dal ristorante, è un modo diverso semplicemente di mangiare pane e lardo, che è una cosa che mia nonna e mio nonno hanno sempre fatto per sopravvivere fondamentalmente. Ah, noi adesso abbiamo 12 piatti in menù, soltanto due proteine animali nel senso di carne e pesce. Con i clienti che sono in Calabria, non parlo a nome mio, parlo di tutti i cuochi che sono in Calabria, stiamo facendo un percorso di crescita insieme, unanime, quindi tra clienti e cuochi, quindi non abbiamo una persona difficile, oddio, parlando per grandi numeri ovviamente, non abbiamo una persona difficile comunque che ha avuto un grandissimo background gustativo, che ha girato il mondo, però stiamo facendo anche un processo di crescita tutti insieme, quindi siamo felicissimi di questa cosa.
2: Nata per celebrare un grande classico della tradizione gastronomica locale, Sorrento Gnocchi Day, la kermesse giunta alla sua quinta edizione, ha rafforzato il proprio legame con il territorio e ha aperto nuovi orizzonti, inaugurando un gemellaggio con l'Emilia-Romagna, terra simbolo della pasta fresca italiana.
5: Un piatto di grande autenticità, grande semplicità, e acqua e farina, però permette di essere condito con tante cose buone, che ci dona questa costiera straordinaria, il pomodoro, il fior di latte, il caciocavallo grattugiato, c'è veramente tanto da metterci sopra. Oggi siamo qua per ricordare e celebrare l'autenticità e semplicità, ma soprattutto la creatività degli chef che sanno rendere questo gnocco attuale, contemporaneo, soprattutto di grande creatività, e quindi diciamo, le signore possono ispirarsi e riprodurre gli gnocchi particolari a casa, per cui mantenendo l'autenticità ma elaborando con grande contemporaneità e creatività. Quindi è un piatto che mette tutti d'accordo, la gioia dei bambini al gusto e al palato degli adulti.
1: Che state preparando?
6: Gnocchi alla sorrentina, sono soltanto con le patate, farina, semola e sale.
7: Buonasera. Quindi stiamo parlando di una bellissima opera, di una bellissima scultura che è Rullo di tamburi, ce lo immaginiamo. Quest'anno viene assegnato al maître manager di Piazzetta Milù, Valerio Izzo, 2 stelle Michelin a Castellammare di Stabia. Ciao Valerio, un applauso forte forte forte, so che siete impegnati con le riprese, telefoni e video. E allora Valerio, un premio atteso o a sorpresa?
8: È stato un piacere prima di tutto aver capito che poi sarei stato premiato e ci sarebbe stato questo passaggio di testimone con Nicoletta, che conosciamo e ammiriamo da tantissimi anni.
1: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia è anche stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella. Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche

0: aspetto qualche sorpresa, sì, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no, direttore?
0: Vabbè, sì, tanti giocatori, diciamo, italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, ma aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più, poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
0: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se, diciamo, per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo, aveva ricevuto chiamate da grandi club. E lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono, ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, no, o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale, ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza. Nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadra e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze, insomma è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Posso dire, cioè, rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore.
0: Di fronte ai fatti, di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Concomolì.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corso e che stava partendo. E peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marco Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boni Perti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo a buttare su una battuta scherzosa, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbassandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da

0: medio, da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne da Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi no.
2: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
2: perché la politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus, di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Montalbano, Sant'Albano. Mi confondo col commissario. Su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attacquino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
2: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, diciamo è un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Ragnik per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovarne un altro tipo Carnevali, che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Seie Comment Rabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche

0: pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, e anche per un vincente come lui insomma qualche domanda va posta, no?
2: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
2: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
1: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
2: Sì, sì.
1: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
2: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
1: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
2: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra lo Tito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
1: Lo so, ma lo Tito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo.
2: Non si rende conto,
1: ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. Se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità. È solo con il silenzio, cioè il silenzio allo stadio, l'assenza allo stadio, che si manifesta un dissapore e una distonia rispetto alla società fortissima. E questo lo ha capito lo Tito, ma secondo me è troppo tardi per recuperare, troppo tardi.
2: Credo proprio di sì. Allo stesso tempo ti immagini che questo possa essere l'anno giusto per la cessione del Torino, altra squadra che vive questa grande divisione tra tifosi e club?
1: Ma sì, cioè, dall'altra parte c'è un...

0: Non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto e ti saluto.
2: Salve, sono Sanciature. Non se lo posso permettere. E che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Magari no.
1: Ti abbiamo perso.
0: Direttore. Non la riassumi.
1: Ecco, adesso risento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi diciamo altrove e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky o Zelensky? Ah, tu stai dicendo Zelensky? Zelensky. Forse sì, Zelensky, sì, è vero. No, ma guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi diciamo non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e

di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Bentornati cari amici di Gosvi, bentornati nel salottino delle amiche, bentornati nel mio spazio, bentornati con una persona che vi fa compagnia, che si racconta un po' di cose, ci raccontiamo un po' di cose e soprattutto oggi vuole raccontarvi quello che ha appena combinato. Io so di essere una persona molto entusiasta, so di essere una persona estremamente positiva e molto impulsiva, allora io oggi voglio raccontarvi della mia impulsività. Stavo perdendo tempo perché, o prendendo tempo, e finito di fare alcune cose in ufficio mi sono detta, ma sì dai, scrollo un attimino il cellulare mentre sto pranzando, sono a casa da sola a pranzo e quindi ho detto ma sì, scrollo un attimino il cellulare, mi vedo un attimino cosa succede, perché la televisione non la guardo praticamente mai, se non obbligatoriamente per guardare le notizie e poi me ne pento sempre sistematicamente. Dopodiché io dico vabbè sì dai, qualche programma TV. Io vi odio tutti, quello su Italia 1 che dura fino alle 10 di sera, quell'altro fino alle 21:30 sul canale Rai, ma abbiate pietà, era così bello quando eravamo ragazzi noi, quando eravamo piccoli noi, che dalle 8 alle 8 e mezza c'erano i cartoni animati, ora non ricordo, forse era Rete 4, ok, quindi c'era quello spazio proprio che teneva buoni i bambini, dalle 8 e mezza alle 9 ti lavavi, mettevi il pigiama e te ne andavi a dormire, dopodiché la serata alle 9 cominciava per gli adulti, questo dovrebbe essere, invece la serata inizia comodamente a 21:45, ma scusate, ma chi fa il palinsesto? Cioè non dorme mai? Non ha necessità di dormire? Non ha la necessità di poter dire, oh, mo mi riposo con la mia famiglia, con mia moglie, con i miei figli, con i miei cani? No, evidentemente no. Però mi sono detto, vabbè, guardo un po' il cellulare, mi guardo un po' il cellulare e come sempre, spessissimo, avviene. Faccio una premessa. È qualche giorno, ma qualche giorno, tanti giorni, che mi dico, se dovesse capitare un piccolo cane da adottare, perché in casa c'è Filippo, c'è Agata, c'è il gattino, che ormai ha 3 anni, è grosso quanto un bassotto, quindi è grosso quanto Filippo, sono cresciuti insieme, quindi si amano. Sono due migliori amici, non come Red e Toby, sono proprio due migliori amici. Poi c'è Agata che è la veterana, che è l'anzianotta, che ha 11 anni, sono tutti adottati, i miei figli sono tutti adottati, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, fate tutto ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, il Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così, adotto. E faccio un invito a tutti di adottarvi, adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema, Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo a

fare, che era tutta orecchie e zampe, e piccolo così, perché era così a 3 mesi. E secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico, madonna, l'avessi fatto. E invece no, cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino, che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto, ma sì, sai cosa, se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria, le scrivo e le dico, mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa, grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager, che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani, avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni, e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico, madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari, che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti, è difficile, perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi, perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po' in realtà mi fanno molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non è un problema, un cane con difficoltà non è un problema, se è anche un mongoetto, come si dice, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire, amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama, la frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma raga, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più, né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe, non ve la togliete più. La frutta realistica è una cazzata, è veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose, tutto quello che ho visto è di una pacchianità, che vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane, chi più chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla, qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi, ma fa cagare. È veramente assurdo. Cioè, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma mi mangio la frutta vera. Mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero. Che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto
una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni. Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga, cioè crea dipendenza, è come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè, voi sapete comunque che la teina, cioè, crea, è un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea, prima non c'era mese, tutti i mesi, tutto l'anno, non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'è l'inciso dei zuccheri, però mi sono resa conto che ero dipendente, che il mio, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero è, diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no, vero come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuol fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici. Psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri, e conoscendo il mio corpo sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco, è proprio una crisi di dipendenza, cioè sei, come si chiama? Dunque, in astenia, com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, il nostro cervello e il nostro organismo funziona meglio senza zucchero, siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare. Detto questo, io sono, tornando a parlare comunque, perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg, che cerca la, cer che la, la, come si chiama, la volontaria, dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia? È una cagnolina, la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso, credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato.

Esatto, comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozione. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto, vabbè, ma scusami, è la mia. È piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e cheta, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto? È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. Allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... Però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista, Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere te la ficchi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottine, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina da Rechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente li lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. E mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani dei vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano, mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente. Perché? Perché è una persona che comunque ha un suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali, perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono e io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo e prima o poi mi ci scontro perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni, però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma boh, non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei.
Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto e si piglia pure un altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto garantisco per Simona Monaco. E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone e io non fingo di essere quella che non sono, quando posso lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon e quando non posso non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook, lei adotta gli ultimi. Lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso, cambiamo discorso, vi farò sapere, vi terrò aggiornata se la piccoletta, la piccola Pincher, verrà a far parte della nostra famiglia. Stavo guardando, aspetta, stavo guardando una cosa molto carina, adesso ve lo dico. Perché ero interessata, no, questa non è una cagata. Mi capita mai di salvare dei reel, per dire questo me lo faccio venire in mente dopo. E invece magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che stanno ormai sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice, oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee e anche voi se le avete. Ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo. Cioè, non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Eco ha un doppio significato. Ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti. Economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani, che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa, creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Il fatto di quando a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi se fate caso,
dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però secondo me quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché è un prezzo eccezionale o è bellissima e dite questo lo faccio. Questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace attaccata al nocciolo e non era un granché, onestamente, piccole, ma belline. Esteticamente, ma non erano assolutamente un granché, anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo, poi cosa succede? Ora le lascio lì, mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone, vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine, era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui, era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale, non esisteva, ma il panettone col mascarpone era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni, gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli, quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma ai 100 grammi, insomma. Sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: no, vabbè, ma hai fatto. Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione. Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo? Cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste 3 infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' sode, le mie stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo
un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto, non sapeva niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre sta molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine, sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale, una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare, il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta, ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero, ho preso la fiamma che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo, ci vediamo domani, un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Carriera, e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali di scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito cuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21, le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyerson crolla e si guadagna almeno una gara a 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Lercio. Di scherma ora ad Antoni della prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nel massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Sandalli. Per oretto a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per informazioni calcistiche nazionali con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla realtà e resti informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci farò in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno di Tutta C, in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Giornata di amici e di ritrovi qui in diretta, perché vado avanti con la scaletta. Il nostro prossimo ospite, sono contento di trovare un amico, Niccolò Pasta, giornalista che segue da vicino tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Niccolò.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, caro Niccolò, è tanto un piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C. È molto molto ingarbugliata, nel senso, stiamo andando, il club sta andando avanti per il direttore sportivo, manca ancora l'allenatore. Insomma, chiedo a che punto siamo per queste trattative, se ci sono novità.
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quell'8 di maggio, in quel paese, esatto, che ha sancito la recessione matematica dello Spezia Serie C, perché di fatto sono passati 40 giorni, ma lo Spezia è rimasto aggrappato a quell'altra lì, perché il direttore sportivo, seppur esautorato dei suoi poteri, è ancora Stefano Melissano, che era sollevato dall'incarico solo quando verrà trovato un sostituto. L'allenatore è ancora Luca D'Angelo, che però già sa che non allenerà lo Spezia il prossimo anno, ma ancora non è stato esonerato per la seconda volta, e ancora un anno di contratto con Spezia. Quasi oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per la scelta definitiva del nuovo direttore sportivo. Ormai sono rimasti in due, dove Matteo Lovisa, sì, ormai una settimana fa di fatto si è tirato fuori da questa corsa. Parliamo di Guido Angelozzi, che proprio oggi dovrebbe risolvere il suo contratto con il Cagliari, anche legato da un altro anno di contratto ai Saldi, e Fabio Artico, a sua volta legato a un altro anno di contratto con il Cesena, anche lui dovrà risolvere il suo contratto con il Cesena, ma lo farà solamente se lo stessi allo chiamerà gli dirà tu il prescelto in questa ultima corsa. Oggi, dopo diverse settimane dall'inizio di questi incontri, dovrebbe arrivare la decisione definitiva dagli Stati Uniti, quindi dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stiliano, che in questi giorni è stato molto impegnato a seguire da vicino il mondiale di casa, di fatto ha osservato diverse partite proprio dallo stadio, e oggi dovrebbe sciogliere finalmente gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo direttore sportivo, che ha l'arduo compito di costruirlo questo aspetto.
0: Ma c'è un favorito fra i due, o ancora ad oggi siamo 50-50?
1: Fino a qualche giorno fa il grande favorito era Guido Angelozzi, che di fatto, okay, aveva aperto totalmente al scendere dalla Serie A alla Serie C addirittura, perché Angelozzi è stato protagonista, sì, a Cagliari fino a qualche, sì, settimana fa. È stato un grande protagonista della storia recente dello Spezia, sarebbe la sua terza avventura allo Spezia. Angelozzi è l'uomo che porta Vincenzo Italiano allo Spezia, è l'uomo che porta lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia, dopo quella vittoria in playoff col Frosinone del 20 agosto 2020. Insomma, Angelozzi qui è di casa, e anche per questo metterebbe la Serie C in una piazza che ha saputo amarlo e che soprattutto in cui è riuscito a trovare dei travagli straordinari. Dall'altra parte invece c'è Fabio Artico, un profilo diverso rispetto ad Angelozzi, anche per esperienza, ma che sicuramente ha mostrato soprattutto in Serie C di sapere dire la sua. Ha vinto due campionati con l'Alessandria, l'ha vinto appena 3 anni fa, ha costruito il Cesena, di cui alcuni giocatori ancora sono dei protagonisti in questo momento, quindi è un profilo di tutto rispetto. E proprio Artico sarebbe salito in graduatoria proprio nelle ultime ore, viste anche le difficoltà che ha incontrato Angelozzi soprattutto negli ultimi giorni nella risoluzione in Italia. Solo che oggi Angelozzi risolverà il suo contratto con il Cagliari, e quindi Stilitano e Roberts si troveranno di fatto due candidati nella posizione migliore, insomma, quello che hanno a scegliere, poi sta, certo, libero, insomma, di poter accettare lo Spezia.
0: Questione allenatore, invece, quali sono i nomi da tenere sotto osservazione? Cioè, prima c'è da ufficializzare il nuovo direttore sportivo, ma hai già fatto qualche nome per la panchina?
1: Sì, perché chiaramente i due candidati alla dirigenza hanno i propri cavalli, questa è una cosa normale, anche perché più avanti, certo, si va con il tempo e meno opportunità ci sono anche dal mercato, anche se stiamo un pochino riscoprendo la Serie C come Spezia, una categoria che abbiamo fatto per tantissimi anni ma che era distante da 14 addirittura, e tante cose sono cambiate in questi 14 sì. anni. E è chiaro che Angelotti ha i suoi candidati, ti cito ad esempio Turati, di cui abbiamo lungamente parlato su Città della Spezia anche nelle queste settimane. È un profilo che è molto interessante, peraltro Turati era stato a Spezia per il biennio di Vincenzo Italiano, che Turati era proprio uno dei collaboratori di Italiano, poi lo ha seguito a Firenze e ha iniziato la sua avventura da allenatore quando Italiano da Bologna, e Turati è staccato facendo ottime cose a Siracusa, pur con la stagione complicata dell'anno scorso. Dall'altra parte c'è Altico, e Altico richiama Toscano, con cui ha vinto la C di record a Cesena, 96 punti, c'è proprio lui in panchina. Toscano sappiamo che è un esperto della categoria, quindi potrebbe essere il grande candidato di Altico. Anche questo ovviamente verrà risolto una volta che verrà scelto l'allenatore, il direttore sportivo, scusami, perché chiaramente ci sono anche visioni un po' diverse, quella di Angelotti e Altico sono un pochino distanti, insomma.
0: Nicolò, l'ultima domanda velocissima, perché siamo in chiusura. Com'è l'ambiente? Come sta rispondendo la tifoseria e l'ambiente dopo questa amarissima e immagino dolorosa retrocessione per la piazza?
1: È saturo, mi sarebbe da dire. La rabbia in questi 40 giorni è parzialmente scema e si è creata una sorta di apatia totale, perché ci si aspettava una scelta abbastanza rapida dopo il disastro di quel famoso 8 di maggio, anche perché quella recessione, diciamo, non è che è stata una sorpresa, visto che ormai la settimana era attesa solamente quella data. Ci si aspettava appunto che con un minimo di programmazione in più la Spezia potesse voltare pagina molto presto. Così non è stato. La piazza inizialmente è montata la rabbia, insomma, nella piazza per questa situazione di stallo. In questi ultimi giorni ci devo dire che c'è praticamente un staccamento, la gente quasi è disinteressata, come per dire facci sapere quando prendete una decisione, poi noi prenderemo la nostra, perché di fatto si è rimasti colati in questi 40 giorni ed è la cosa peggiore che va a capitare, secondo me, spesso ancora non ha voltato pagina.
0: Nico, grazie mille per essere stato un piacere ritrovarti qua in diretta.
1: Grazie a voi, ci sentiamo presto.
0: Grazie mille, ringraziamo Niccolò Pasta, collega e amico che segue lo Spezia per Città della Spezia. Noi siamo arrivati invece in conclusione di trasmissione, siamo andati lunghissimi oggi, quindi vado velocissimo con i saluti. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, invito ovviamente a restare con noi perché l'appuntamento, la scaletta è ricca su EMV Radio, arriveremo fra le 13, poi parla l'appuntamento clou di giornata, Marco Piccardi e tutti i suoi ospiti Marana a partire dalle 13 qui su TMV Radio e su Il 61. Daniele Lucellieri saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Mercato web in podcast.
3: Non c'è due senza tre. Il Milan, che finora non è stato particolarmente fortunato con gli allenatori portoghesi, sta puntando di nuovo su un tecnico lusitano. Ruben Amorim, che ha firmato il suo contratto, sarà il prossimo allenatore del Diavolo.

Di questo e il progetto tecnico rossonero parliamo nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. Benvenute e benvenuti, chi vi parla è Ivan Cardia. Ci soffermiamo appunto sul fatto che Amorim sarà il terzo suo connazionale ad allenare il Milan. Prima ci sono stati Paulo Fonseca e Sergio Conceição. Nessuno dei due è stato particolarmente fortunato. Fonseca doveva aprire un ciclo, è durato pochi mesi. Conceição doveva rimettere ordine, ha vinto la Supercoppa italiana, poi sono stati travolti lui e il suo sigaro dal caos che riguarda la società di via Aldo Rossi da diverso tempo. Ora il Milan torna in Portogallo e sceglie Ruben Amorim. Il problema evidentemente non è la nazionalità dell'allenatore, non è nemmeno la qualità del diretto interessato, perché Amorim, che non ha fatto bene al Manchester United, è giovane e tuttora considerato uno degli esponenti più promettenti, più interessanti della nuova leva calcistica europea. In patria ha fatto benissimo, per esempio. Il vero problema però è capire se questa volta il club gli costruirà intorno un progetto coerente. È su questo che hanno sbattuto sia Fonseca sia Conceição, al di là dell'autorità della proposta calcistica. Erano due allenatori molto diversi, si sono scontrati con lo stesso problema, sono arrivati in un Milan che non aveva una direzione tecnica sufficientemente chiara, che viveva di tante anime. Poi hanno avuto anche i loro problemi, nel senso che Fonseca non ha mai conquistato davvero né l'ambiente né la squadra. Conceição inizialmente ha portato carattere, ma non è riuscito a dargli continuità. Ovviamente parlare di maledizione va fino a un certo punto di vista, per quanto la cabala poi abbia un suo peso nel calcio, nelle scelte che si fanno, nelle fortune delle squadre, così come nella vita, per chi ci crede. Il tema è che due portoghesi anzi tre, ma potrebbero essere due brasiliani, due argentini, due francesi, di qualsiasi nazionalità. I due che hanno preceduto Amorim non hanno risolto le contraddizioni del Milan. Amorim peraltro è un allenatore diverso, sia per come arriva sia per quella che è la sua esperienza pregressa. È un tecnico che vuole indirizzare il progetto che gli viene proposto, ha delle idee tattiche molto precise, ha una concezione molto netta, l'ho raccontato anche alla stampa inglese, di come costruire e di come far giocare una squadra. La questione è se parlerà la stessa lingua della dirigenza, e questo non è rilevante tanto dal punto di vista sintattico o grammaticale, non stiamo ovviamente parlando di quello, ma di quella che è la lingua tecnica che parlano la dirigenza e la proprietà del Milan con quello che è rimasto finora dell'organigramma societario. Ci si sta indirizzando sul fronte della dirigenza verso due esponenti del calcio tedesco, cioè Marcus Rashford e Timo Hardung. Se saranno loro, perché in questa settimana il Milan ha visto orbitare attorno a sé diversi protagonisti del calcio internazionale, alcuni dei quali poi sono sfumati, dicevamo, se dovesse essere loro, rappresenterebbero sicuramente un'idea nuova, anche diversa da quella che il Milan ha seguito negli ultimi anni, ma parlerebbero una lingua diversa da Amorim. Il tema, conviene ripeterlo, non è il passaporto, non è l'idioma, al netto del fatto che parlare la stessa lingua magari aiuterebbe anche Amorim e i due dirigenti che dovrebbero arrivare dalla Bundesliga. La domanda è se Amorim sia stato scelto da loro o ne abbia avuto soltanto la benedizione. Sono cose molto diverse. In questo momento sembrano scelte indipendenti di professionisti, per carità molto validi, che poi si dovranno trovare insieme e dovranno costruire insieme un progetto. Chi sceglierà però i giocatori? Amorim avrà voce sia sulla cessione, sugli acquisti. Il mercato sarà costruito sulle sue idee di calcio. Nei momenti di difficoltà dei dirigenti che hanno anche dato il loro place alla scelta dell'allenatore, ma che non lo hanno scelto in maniera diretta, lo difenderanno dalla tempesta? Sono tante domande che circondano il Milan e il futuro.
stessi Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic in questi giorni hanno fatto molto discutere la loro presenza. Ci hanno

0: daranno il loro tempo al nuovo Milan, che può essere formato, dove ripeterlo, anche da ottimi professionisti, ma ha bisogno di poter di essere solo abbastanza da resistere alle prime difficoltà, perché ce ne saranno, è normale che ce ne siano nel calcio, ci sono sempre. Poi c'è anche un tema di lingua, in questo caso parliamo di un giocatore ovviamente legato a Rafael Leao, chissà che l'arrivo di Amorim non possa facilitare la permanenza del suo connazionale. È una domanda che si aggiunge alle altre, per ora ovviamente non abbiamo risposte. L'importante ovviamente è che tutti parlino la stessa lingua, cioè quella del campo e delle decisioni che si devono prendere. Le maledizioni non esistono in realtà, esistono allenatori sbagliati, momenti sbagliati, progetti incompleti. Amorim può riportare Milan nella direzione giusta, ha sicuramente le qualità, ma potrò farlo soltanto se la società, la dirigenza e la panchina parleranno davvero la stessa lingua, cioè quella delle scelte comuni, delle decisioni comuni, della convinzione di costruire insieme un progetto che sappia essere coerente e possa riportare il Milan dove il Milan merita di essere.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
3: Una delle questioni che più sta tenendo banco in questi giorni è quella del rinnovo di Paulo Dybala. Una storia che avrà con ogni probabilità il finale che tutti si aspettano, vale a dire il proseguimento del rapporto iniziato ormai 4 anni fa tra club giallorosso e l'argentino, immediatamente re totem della tifoseria e non solo. Poco meno di 2 anni fa saltava il trasferimento in Arabia del numero 21, il quale, rimasto poi a Roma, avrebbe poi disputato una stagione da appena 3 gol su azione in campionato, il classico finale con un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori nelle fasi decisive. Un campanello d'allarme che doveva essere colto abbastanza chiaramente, e infatti Dybala ha giocato la stagione da poco conclusa con il contratto in scadenza. Una situazione in cui, quando si parla di un calciatore che suscita l'appetito di altre squadre, si dovrebbe leggere di interessamenti vari o presunti per andare a fare pressione per un possibile rinnovo. Invece si è parlato solamente della ferrea volontà del calciatore di rimanere a Roma, rifiutando la, tra l'altro non ricchissima, offerta del Boca Juniors. Tradotto, praticamente zero concorrenza e quindi presupposti che, in qualsiasi normale trattativa, giocano a vantaggio della società, che può prendersi tutto il tempo per decidere come agire e, soprattutto, formulare un'offerta che le permetta di coniugare l'esigenza tecnica a quella economica, evitando di sprecare più risorse del necessario per trattenere un calciatore così peculiare come Dybala. Qualsiasi club vorrebbe trovarsi in una situazione del genere. Peccato che in questo caso sia stato consegnato, anche in maniera abbastanza soffa, il manico e il coltello al calciatore e al suo entourage. L'inderogabile tendenza ad ascoltare desiderata dell'ambiente, spesso influenzati più da affette idee che focalizzati sui fatti, e soprattutto quelli dell'allenatore, che ha più volte dichiarato pubblicamente di voler confermare l'introsa e in particolare Dybala, hanno ribaltato una situazione che poteva essere facilmente gestita, al punto da far presentare dall'argentino il suo entourage una prima richiesta molto alta e portare per le lunghe una trattativa che poteva essere molto più semplice di tante altre. Quello che va tenuto ben chiaro è che non si può partire dai circa 8 milioni netti che rimarrà sul contratto fino alla fine del mese, ma dallo zero successivo o al limite dai 500.000 euro / 1 milione offerti dal Boca Juniors, secondo verosimili indiscrezioni. Arrivare anche solo a 2 milioni significa mettere sul piatto il doppio o anche più per un calciatore che aveva fatto capire tutti i modi di voler rimanere a Roma. Il fatto che al 16 giugno ancora si sta trattando sulle cifre di un rinnovo di un attaccante reduce da una stagione da 3 gol in tutte le competizioni, di uno sul rigore, e i consueti 2 mesi d'assenza per infortunio nel girone di ritorno, è indice di come ci si sia incredibilmente complicati la vita su una questione stavolta davvero lineare, in cui sono stati messi ostacoli che mai avrebbero dovuto esserci. Se un rinnovo di Dybala a cifre basse poteva essere una ciliegina sulla torta, un modo per accontentare ambiente e allenatore e avere la possibilità di sfruttare in determinate circostanze le indubbie doti tecniche dell'argentino, quello che invece si prospetta è un picco grande azzardo che può portare risultati come essere uno spreco di risorse che, sebbene aumentate dall'ingresso in Champions League, restano non illimitate. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
1: Voce Rossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
4: Zoff, Tacconi, Peruzzi, Buffon di fronte a questi fenomeni. È complicato parlare di portiere in chiave Juve, ma in questa fase storica Lido Martinez sarebbe quello giusto.

0: dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Non a caso parliamo di un campione del mondo, peraltro decisivo nell'ultima rassegna ridata, quando ipnotizzò Colomani impedendogli di segnare il gol decisivo alla Francia. Per parlare poi di eccessivi calci di rigore, il talento 33enne nato a Mar del Plata è assicurato diversi titoli in bacheca e una dose di infinita leadership, la titan di casa bianconera. Qualcuno definisce Matiz esuberante e provocatore. Zoff risponde così: alla Juve conta vincere, se un portiere eccentrico non importa, l'importante è pari come Dio comanda. L'argentino ha dimostrato di saper fare, a me salta. Via libera di Superdino per il D.
1: Tutti Juve in podcast.
2: Trovati dalla redazione.
3: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, revista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Barghalibaf.
2: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto ferma guida presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Vienna.
3: Si è spinto 87 anni a Bologna, grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
2: Morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
3: Voltiamo pagina, vigilia della prima prova, tornano le bufale sul esame di Stato. Chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
2: La prima ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il blino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 8 risponderti.

0: commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si scaldano finalmente i motori del mondiale, perché insomma dopo quattro pareggi di fila nell'ultimo turno, ecco che scendono in campo le finaliste dell'ultimo mondiale, quello vinto dall'Argentina, quando a Messi mancava soltanto quel trofeo e tutte le responsabilità erano sulle sue spalle, quando quell'Argentina doveva affrontare una Francia che stava crescendo. Qualcuno pensava che fosse arrivata ai tori di coda dell'era firmata di Deschamps, che fosse vicino a scendere in campo Zinedine Zidane come allenatore selezionatore della nazionale della Francia. Invece Deschamps va ancora avanti, questo sarà probabilmente l'ultimo mondiale, poi ci sarà l'avvicendamento. La Francia che scende in campo e dopo un primo tempo molto brutto contro il Senegal, in quella che è di fatto un vero e proprio derby, arriva un secondo tempo di grandissime emozioni, perché primo tempo veramente di studio e poco altro per quanto riguarda ciò che è visto in campo. Poi nel secondo tempo scende la macchina francese con tutta la sua qualità sia in campo che dalla panchina, e allora il primo squillo di Kylian Mbappé su assist di Olise, uno dei giocatori più in forma in questo momento, più quotati anche sul mercato, la imbeccata, il taglio di Mbappé che poi destro incrocia e mette dentro il pallone del vantaggio. Poi il secondo tempo, il raddoppio arriva da Barcola, e qui straordinario è stato Adrien Rabiot con un passaggio filtrante a centrocampo. Barcola che taglia il campo in posizione avanzata, aspetta l'uscita del portiere, lo scavalca con uno scatto magnifico, ma il Senegal poi con il giovanissimo Mbaye trova al 95esimo, durante gli 8 minuti di recupero e con il break naturalmente, il gol che riapre i giochi in un finale davvero accesissimo, ma neanche il tempo di mettere la palla al centrocampo e Kylian Mbappé dice: ma davvero credete di poterci battere? Prende la palla e dalla tre quarti infila con un grandissimo destro la palla all'incrocio. Match, partita, incontro per la Francia che vince 3-1 il suo esordio. E tutto qui lo spettacolo di ieri? No, perché poi c'era la serata targata argentina con Leo Messi che scende in campo, si carica l'albiceleste sulla spalla e segna 3 gol alla veneranda età di 39 anni, uno più bello dell'altro. Ancora una volta un'Argentina targata Leo Messi, ancora una volta squadre che probabilmente saranno tra le, anzi sicuramente saranno tra le protagoniste, chissà che non saranno ancora una volta finaliste in quella che può essere una finale di rivincita per quanto riguarda il mondiale. Ma siamo alle battute iniziali, è troppo presto per dirlo. Nel frattempo l'Austria batte la Giordania per 3-1. Oggi scende in campo un altro mostro sacro che è Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo alle ore 19, mentre questa sera potremo vedere anche l'Inghilterra. Tutto bello, sì, però non c'è l'Italia, quindi questo ci rende sicuramente tristi. In Italia invece siamo in questo momento avviluppati nella costruzione delle squadre, delle società, c'è tanto di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Mangio, Andrea Maiocchi in cabina di regia e soprattutto da Costantino Nicoletti. Ciao Costa!
2: Ciao Vince, buongiorno a te, buongiorno ovviamente ai nostri carissimi e fedelissimi amici di TM Radio.
1: Finalmente sono usciti in campo i mostri.
2: Sì, c'è una precisazione, comunque da sottolineare un aspetto. Intanto bisogna abituarsi a questo nuovo format, che pare non sarà l'ultima novità, perché se la tendenza è quella di, come hanno fatto le competizioni europee, Champions, Europa League e la nascita della Conference, quindi c'è la volontà anche di allargare ulteriormente il numero delle partecipanti, con tanto di polemica annessa, con battute infelici uno che ha origini italiane fondamentalmente, anzi che è italiano,
1: tra l'altro detto
2: questo. Cosa ci sta raccontando queste prime? È un diesel questo mondiale, hai visto? Ci vuole pochino, la prima fase, la segui, trattamento, ci sono quelle partite che hanno più appeal, tipo come hai detto giustamente te, il derby Francia-Senegal, c'è le curiosità, i giocatori sconosciuti, le nazionali
1: mai verde che blocca la Spagna.
2: Bravo, ci sono queste squadre che fanno parte un po'. Noi abbiamo vinto due mondiali partendo un po' a zoppino, se ti ricordi bene,
1: sì,
2: i meno giovani come non si ricordano l'82, ma si fece un giorno eliminatorio contro i Parigi, se non ricordo male, con squadre come Polonia, Camerun,

0: Camerun e Perù, giusto?
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Di conseguenza la prima fase ancora deve carburare un diesel e ci sta presentando un po' tutte le partecipanti e si attende sempre sull'app. Ci racconto un'altra cosa, vedi che il calcio moderno, vuoi per le tecniche di allenamento, vuoi per la tecnologia, quattro non ha veramente, perché se Leo Messi a 39 anni ha smonta intanto la teoria dei campionati poco allenanti.
1: Sì, bravo, bravo,
0: me,
1: ci pensavo proprio
0: secondo me, bravo, smonta questa teoria e soprattutto, sì, magari sono meno impegnativi come pressioni, quello sì, perché la MLS sicuramente non ha le pressioni di una Liga, di una Premier o di una Serie A, per amor di Dio. Però ti dimostra che a 39 anni puoi raccontare anche una bella favola, una bella storia quando c'è il talento. Ora vediamo la risposta sul campo dell'eterno rivale sportivo Ronaldo, che anche lui a 40 anni, certo, vediamo come, questa è la sfida, questa è la sfida del nostro secolo, giusto?
1: Sì,
0: il Messi,
1: sì.
0: Ronaldo è la sfida del nostro secolo. Poi ci sta raccontando anche una buona qualità. Io ho visto qualche partita comunque interessante, divertente, ho visto la nazionale marocchina che veramente non è più una sorpresa, ma è in un gioco che è veramente divertente, innovativo, mi piace l'allenatore, mi piacciono i protagonisti, mi piacciono i giocatori che schiera, ha una panchina anche lunga, non ce lo dimentichiamo, che è panchina di giocatori comunque giocano in Europa, importanti, quindi bella realtà questo Marocco che già ce l'aveva dimostrato nella precedente edizione e soprattutto la Coppa d'Africa dove è successo quello che è successo, non lo raccontiamo di nuovo. Quindi detto questo, è un mondiale che ci dice una cosa sola, che ovviamente la culla del calcio, la patria del calcio, quella che diciamo propone gli allenatori anche più interessanti o i giocatori più importanti nel passato con quattro stellette sul petto, anche quest'anno non c'è. È il dramma che sta diventando quasi un'abitudine, ecco la paura che non diventi appunto un'abitudine, come l'abbiamo parlato. Ora si parla di un ritorno di Roberto Mancini, a me divide questo nome. Non è la figura del selezionatore, andò via come andò via e non mi riscalda, lo dico onestamente, no, riconosco i meriti di Roberto Mancini, riconosco le doti, le qualità, però mi aspettavo qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso.
1: Non è perché la scelta va su di lui, detto che arriverà da presidente federale, che con ogni probabilità sarà Malacoma domani,
0: tra pochi giorni, sì, 22. Sì, non mi entusiasma, perché io sai, sono le novità, guarda che così mi allaccio a un tema che hai affrontato che mi piace da morire. Allora, io sono per le novità, sono per facce nuove, sono soprattutto per persone che portino un metodo innovativo, un sistema nuovo, anche un po' visionarie, no?
1: Sì,
0: mi riscaldavi il nome Guardiola, mi affascinava Bielsa, per dirti, figure un pochino fuori dagli schemi, come sono tendenzialmente un po' anch'io, a dispetto del mio segno zodiacale di essere un vergine, ascendente vergine, ed è un nome che dovrebbe essere sinonimo di costanza, ma tutto sono forte e costante. Quindi diciamo che mi aspettavo un profilo esotico, passami il termine, e ripeto, portasse un'innovazione anche sui campi del qui vicino Centro Tecnico Federale di Coverciano. Perché ti dico questo? Perché la Serie A oggi ci sta raccontando anche di un nuovo capitolo, una nuova voto di questa Serie A. Io analizzavo un po' i 20 nuovi allenatori che siederanno salvo di battoni sulle panchine della Serie A. Ci sono tre tra sessantenni, tre o quattro. Quindi c'è Allegri, giusto,
1: sì,
0: se sbaglio,
1: sì.
0: Gasperini, Spalletti e Sarri, stop. Il resto sono tutti della nostra meno generazione, che vanno dai 40, 45 a 55. Quindi c'è stato un rinnovamento un po' radicale anche nelle guide tecniche un po' delle 20 squadre di Serie A. Ci sono quattro allenatori espertissimi e la cosa mi rattrista un po', perché a 65 anni, per assurdo, forse la carriera di allenatore non è più longeva come una volta. Ecco, prima c'era tecnici che hanno continuato ad allenare fino ad età parecchio avanzate. Oggi vuoi la mentalità dei calciatori, quindi devi adattare a una cultura diversa, a un approccio diverso, ce lo raccontava Pisacane, ce lo raccontava Fabregas, e oggi non li puoi bastonare perché sennò l'effetto che ottieni è l'inverso. Oggi, passami il termine metaforico, il nonismo del giocatore vecchio o quello giovane non esiste più, portami la borsa, per esempio, la

0: ricordi. In tanti aspetti che hanno un po' segnato la storia del nostro calcio, oggi è totalmente cambiata, quindi deve avere un approccio diverso, più mentale, più soft. Quindi certi tecnici cresciuti ovviamente, la loro storia caratterizzata da un certo modus operandi, da un certo metodo, oggi si trovano, non ti dico difficoltà, ma si organizzano con lo staff aggiornato, quindi staff, componenti dello staff più giovani, o se no soffrono, fanno fatica a gestire oggi la mentalità e i gruppi di oggi. Tu mi dirai, ma allora è sempre rotondo, il rettangolo è sempre quello verde. Perfettamente d'accordo, io ragiono così, però ti devi con tutte le cose, con tante attività, ti devi adattare al segno dei tempi, quindi e questo è quello che ci sta raccontando un po' le scelte che ho visto. La sorpresa è stata quella che io vedo uno Juric che comunque, a dispetto,
1: questa del è una cosa strana tra virgolette, c'è un buon curatore, diciamo così,
0: no, un genio, perché la proprietà bella, nuova, Monza, come una donna al comando, che io sto godendo per queste quote rosa che siederanno anche sui tavoli in mezzo a qualche Cafoncello che conosciamo bene.
1: Bravo. Ogni riferimento non è probabilmente casuale.
0: Stile nelle stanze della sede a Milano della Lega, mi dice quella di Venezia, che ha studiato anche a Firenze, tra l'altro a Stanford, dove mia madre ha lavorato per 44 anni, quindi una dimensione, una terra che conosco benissimo, e di conseguenza mi sorprende, capito, certe scelte a volte di alcuni dirigenti. Vediamo, noi dobbiamo ovviamente osservare, che è il nostro ruolo, Vincenzo, tu giornalista, quindi puoi fare anche cronaca dei fatti e quant'altro, io faccio osservatore, quindi commento, critico, giudico in modo sempre costruttivo, un po' quello che mi circonda, che vedo fare, e bene l'avvento di tecnici, perché hanno fatto la loro sempre piccola gavetta, ma Aquilani, quindi diciamo che le cose sono due, o gli avvoltoi, perché c'è tanti tecnici anche a casa, lo sai Vincenzo, perché sarebbe carino anche fare, ma giovani, perché parlo di Luca Gotti, ora Cioffi si è sistemato a Carrara, Marco Baroni, Leonardo Semplici, che comunque anche il campionato ha vinto, no?
1: Sì, però poi resta anche lui un po' al palo, non hanno i procuratori turistici, diciamo, sicuramente.
0: Io penso che veramente, però caspita, scegli il tecnico per l'empatia che ti mette, anche per i risultati che ho ottenuto. Quindi no, penso sempre di più che, ha detto bene te, è la forza. Ci sono un paio di agenzie, anche per raccontare qualcosa di inedito ai nostri amici a casa, che si sono particolarmente specializzate sugli allenatori, per farti capire. Lo stesso procuratore Edoardo Crignar, che segue De Zerbi, per esempio, lo stesso di Aquilani, ok? Quindi si sono affinati su quel lavoro lì, quindi Mieri stesso, che Gallone a Modena, per esempio, esempio palese, dopo un'esperienza di puro settore giovanile si ritrova comunque alla guida sulla panchina di una squadra importante come Modena, anche se pur inserito in un percorso di crescita. Quindi è vero, è tutto vero, ci sono quelle due o tre agenzie che si sono specializzate proprio nel lavorare con i tecnici, per svariati motivi, però sempre portano profitto, e comunque in delle società un po' dalla porta principale, perché sai, quando li porti l'allenatore è il direttore d'orchestra che poi deve far sì che i giocatori vengano al meglio, vengano i risultati sperati o programmati, ecco.
1: Bella disamina che ha fatto Costa, l'ascolto con grandissima attenzione.
0: Mi ha detto del caldo, a dispetto del caldo fiorentino, che guarda, era al mare domenica e il lunedì, di quelli di Castiglione della Pescaia, gli amici di Apollonica, dice no, io guardo le Vincenzo mio, non so gli amici da casa cosa pensano, però il mare si tollera, il caldo si tollera, il mare in montagna, in città è diventata una cosa
1: intollerabile.
0: Sono d'accordo con te, caro Vincenzo.
1: Senti, parlavamo di dirigenti, di allenatori e quant'altro, io sono curiosissimo subito, dirigente quale sei, di sapere il tuo giudizio sulla scelta di John Elkann di salutare, e qui insomma lo auspicavamo un po' tutti, i tifosi della Juve, non come lì che oggettivamente ha fallito, come aveva fallito Giuntoli, anzi più Giuntoli se vogliamo, e la scelta di andare su Giovanni Carnevali.
0: Bella domanda, bella, perché ti dico, Cristiano Giuntoli, a dispetto, allora non voglio sembrare rizioso, mi conosci, non è nel mio stile, io riconosco le amicizie, le apprezzo, sai, con Cristiano è un'amicizia ultraventennale, è una persona che stimo e che ammiro, magari ho ottenuto meno di quello che ci si aspettasse, però lui ti racconta, se hai modo di parlarci, che comunque ha dovuto fare un lavoro finanziario all'interno di quel club.
1: Oh, ti fermo proprio un attimo qua, scusami, perché io credo, così ci allacciamo a questo tema, e l'ho detto più spesso, è un po' cavolo di battaglia dei miei ragionamenti, che la scelta di Carnevali sia quella casella che mancava dai tempi Marotta, perché quando c'è stato il governo tecnico dopo il CDA dimissionario,
0: sì,
1: c'era per esempio prima Parici che accorpava due ruoli, poi Cherubini che accorpava due ruoli, poi c'è il governo tecnico dove non c'era di fatto un vero amministratore delegato, poi dopo si parte Giuntoli, ma Giuntoli non faceva quello di mestiere, faceva altro, si è dovuto accorpare, prendere un'altra bega addosso e magari non ha potuto lavorare, poi proprio lì che faceva il presidente a Tolosa, si è messo a fare il dirigente sportivo, ma non sapeva fare il dirigente sportivo, e adesso prendi Carnevali e rimetti ordine in quella casella che magari paradossalmente giunto di Carnevali avrebbe lavorato molto meglio.
0: Bravissimo, oh, vedi, vedi, perché io questo appuntamento l'aspetto sempre una volta ogni 15 giorni, ne arriverai da fisici tifosi, esatto, che è la sintesi di una buona azienda, cioè di una gestione di un'azienda. Spesso si tende a ridurre gli organici non per risparmiare, che non penso la Juventus abbia problemi di natura assolutamente economica, ma per ridurre certi filtri, certi passaggi e quant'altro. Purtroppo ci sono dei ruoli che sono imprescindibili, perché io chiamo Cristiano Giuntoli, lo chiamo col suo staff, magari per darmi un supporto e un sostegno economico-finanziario per sistemare i numeri, come lui personalmente ha fatto, gli è stato chiesto anche questo, ma magari posso distrarre un pochino di più l'attenzione dal campo, quindi la cerca di certi giocatori, lo scout fatto in modo appropriato e quant'altro. Il DG o l'amministratore delegato deve sostenere l'area tecnica, deve dargli l'input all'area tecnica, deve vigilare e controllare anche il buon operato dell'area tecnica. Oggi c'hai dei dirigenti bravi sul capo come Ottolini, e non mi ricordo ora l'altra figura opera a livello di tecnica.
1: Ci sarà probabilmente Tognozzi, però per adesso c'è Ottolini.
0: Tognozzi o Modesto, mi ricordo.
1: No, Modesto sì, di tecnico, però penso andrà via.
0: È probabile che partenga. Ma finalmente hai un uomo che, a parte che è cresciuto anche lui nel gruppo di lavoro di Beppe Marotta, punto numero uno, un signore che ha fatto le fortune di un grande gruppo industriale come Mbappé, Quincy, gestendo come un orologio svizzero come il Sassuolo, una persona influente, una persona stimata nei salotti del calcio, stimata a livello anche internazionale europeo, quindi riporti quel famoso stile Juventus che noi abbiamo sempre un po' lamentato, no? Negli atteggiamenti, nei modi, nella gestione e quant'altro. Quindi oggi si stanno rimettendo le caselle giuste nei posti giusti. Poi non mi sorprenderebbe che sta spingendo là dietro, c'è il desiderio, la volontà di Andrea Agnelli comunque di ritornare in Ischia, sbaglio Vincenzo?
1: Un po' lavorano anche i tifosi della Juve, la verità.
0: Ma perché? Perché Cane si è dimostrato un po' troppo freddo e cinico, se mi passi il termine, ma non solo nella gestione della Juventus, proprio nel coordinare e scegliere le persone anche in altri mondi che riguardano la famiglia, quindi non è stato un pochino troppo freddo, passami il termine, meno appassionato, ma anche sbagliando anche diverse valutazioni, perché la Ferrari stessa non dà quelle soddisfazioni che dovrebbe dare, altre realtà legate alla famiglia non stanno ottenendo risultati tanto sperati, quindi diciamo che la Juventus ha sempre significato una famiglia, ha sempre significato un certo tipo di potere, ha sempre significato, come dicevo io, come ci si raccontava da piccino il famoso stile Juventus. Quindi con l'arrivo appunto di Giovanni Carnevali sembra che ci sia tendenza e la voglia di ritornare a certi livelli. Poi ti racconto una cosa simpatica, divertente. Tempo fa c'è stato un evento qui vicino a Firenze con alcuni ex Viola, giocatori importanti, c'era anche il mister Spalletti. Anche in confidenza da alcuni amici in comune, gli ho detto: mi avete rovinato le vacanze.
1: Ah.
0: State parlando questi ragazzi, ma perché? Perché la sconfitta titolo, la Fiorentina mi ha compromesso ovviamente.

0: principale, che era la Champions. Giustamente qualcuno gli ha fatto notare, senza fare nomi, c'è anche la partita di Verona, se la voglio tutta, e il fatto che ha giocato in una Juventus che tutto sembra fronte a Juventus, senza un portiere, senza un attaccante, sulla storia della Juventus. E effettivamente ha fatto questa riflessione dicendo sì, tutto vero, però io dovevo assolutamente centrare la Champions, quindi c'è uno Spalletti particolarmente amareggiato da, ovviamente aggiungo io,
1: ce l'ha con se stesso, anche perché poi la responsabilità ce l'ha,
0: sì, perché lui è chi comanda, è lui chi sceglie le pettine, è lui. Però se fai un'analisi come abbiamo fatto stesso io e te, diciamo che questa ricorda
1: la, era quella, diciamo.
0: Eccola, non è la Juventus, questa ricorda, è un ricordo della Juventus, sì. Capisci? Quindi per l'amor di Dio, secondo me Cuca ha fatto un buon risultato, sicuramente è mancata la ciliegina sulla torta. C'è le sue responsabilità, ha parlato più volte, già il pareggio Milan-Juve fu sintomatico, insomma.
1: Senti, ma non si è riuscito a capire niente del rapporto,
0: no,
1: con Comon,
0: no,
1: lì?
0: So che no, quello no, sai, lui
1: l'accordo diceva no, ma non è vero, Comon l'ha detto non è vero, e poi l'hai visti alla commemorazione, sì, della strage dell'Aisello, ma si guardavano, dai.
0: Tra l'altro, sì, vabbè, Luciano, sai, è uno molto genuino.
1: Non nasconde niente anche dalla mimica facciale, lo sappiamo.
0: Di qualche giorno fa, ora non mi ricordo l'esattezza, era proprio a cena sempre nelle colline, nelle campagne toscane, insomma, dove sta lui, con il nuovo direttore generale, capito, il nuovo amministratore legato, Giovanni Carnevali. Quindi, secondo me, a parte si conoscevano di già, però stanno già buttando le basi per rilanciare il brand Juventus, per rilanciare la squadra Juventus, per tornare ad essere protagonista. Perché le concorrenti, come dicevamo del mondiale, che ho letto su tutto il mercato web, non esistono le squadre materasso. Beh, anche la Serie A, essendosi rivelata verso il basso, aggiungo io purtroppo, oggi è fatica, perché non esistono più le squadre. Dici, ok, io faccio una tabella inizio stagione, quelle 10 partite le batteggio già come vinte, giusto Vincenzo?
1: Sì.
0: Oggi non è più così, perché c'è un Venezia che si sta attrezzando, c'è Roma sempre più protagonista che dovrà comunque gestire i più impegni, ci sono realtà che si vogliono rilanciare come la Fiorentina, tra l'altro con un ex dirigente della Juventus, quindi c'è stata anche la polemica del centenario, magari se quello fu una battuta la posso,
1: sì,
0: fare.
1: Sì, assolutamente.
0: E quindi c'è tante realtà livellandosi verso il basso che fanno sì che il campionato iniziale è complicata, ecco, non ti dico impegnativa, ma è complicata, quindi tentare certi obiettivi ora diventa sempre più difficile, quindi più ti organizzi, più ti attrezzi e più fa valere la forza del tuo club, se no c'è l'uomo che avanza, capisci? Sì. E non vedi nemmeno arrivare, tra l'altro.
1: Tra l'altro, prima di passare a questione del centenario che mi hai chiamato, sì, in causa, io subito ti assisto, ci andiamo a vedere le immagini che ci sono state girate. Ringrazio la regia Andrea Maiocca e la nostra redazione, perché si vedono le immagini di Giovanni Carnevali che sta vedendo la partita tra Juventus Roma Under 18, quindi presente anche lì, chiaramente, sì, sì, grandi eventi. Conoscendolo
0: tutto il mondo Juventus lo devi vivere,
1: esatto, ma soprattutto andare ad usare il talento che puoi, certo, crescere in casa, no?
0: È quello che sta facendo Paratici, che a Firenze era presente, ovviamente alla finale che ha cantato Primavera, poi vinta dalla Fiorentina, devi vivere l'azienda per cui lavori, soprattutto perché la bellezza del nostro lavoro, se ti appassioni al club per cui lavori, scopri tutto, dai magazzinieri all'ultimo bambino dell'Academy, capisci che mondo è, come viene affrontato, come viene gestito, come vengono valorizzati certi profili, come si lavora poi all'interno delle singole poi squadre giovanili, perché poi tanto i risultati sono il frutto, come abbiamo sempre raccontato, di quello che sei, di come funziona l'azienda e di persone che coinvolgi. Paratici sta facendo questo a Firenze, si sta circondando sì di amici o di persone con cui ha avuto rapporti professionali e di amicizia, ma persone che hanno un curriculum, ok? Perché io sono sempre stato favorevole nelle mie avventure, spesso mi sono circondato di amici, giusto Vincenzo?
1: Sì, certo.
0: Tanto devono essere amici che hanno poi competenze, non perché Vincenzo Marangio è mio amico e top, porto al Milan domani a fare il capo ufficio stampa, porto Vincenzo Marangio che è sì mio amico, ma perché so come si sa muovere, come lavora, come gestisce la comunicazione interna, i rapporti con i media, con hai l'ottica con la TV, con la stampa locale e quant'altro, d'accordo?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: E questo è un po' il modus operandi che ci sta presendo qui a Firenze e che sta accadendo anche in tante realtà.
1: Come si farà questo centenario a Firenze?
0: Centenario, caro Vincenzo, c'è la polemica. C'è questa decisione che secondo me poi preparerà il buon senso di Giancarlo Antognoni di non voler essere, tra virgolette, associato a questa gestione. Lui giustamente, il tifoso, il popolo, dice ma è la festa della Fiorentina. Sì, parzialmente vero, ma è la festa della Fiorentina organizzata nella stagione in cui c'è una determinata gestione a capo della Fiorentina, giusto?
1: Sì, sì.
0: Come in 90 anni furono organizzati dalla proprietà della Valle. Lui ha avuto ovviamente dei misandestini, che non fu invitato all'inaugurazione di Viola Park, perché la gente ha la memoria corta. Non è il solo, ti dico. Ecco, ci saranno altri ex Viola che non risponderanno presenti a questo centenario, per esempio. Ma caro Vincenzo mio, passami il termine, sono populista, ma nella vita raccogli quello che semini, no?
1: Questo è verissimo.
0: Se tu nei 7 anni hai capito, nei 7 anni hai seminato, hai gestito i rapporti in una determinata maniera, come accade all'inaugurazione della Park, che tutti gli ospiti illustri, seppur invitati, non parteciparono, non si presentarono, e ho la sensazione che anche per 100 anni della Fiorentina accadrà la stessa cosa. Tra l'altro a Firenze poi sai bene, meglio di altri, che ci si divide su ogni cosa, addirittura siamo divisi sulla data di nascita,
1: sì.
0: Che i tifosi tra festeggiano il 26 agosto, la società invece per un vecchio errore di stampa delle figure Panini, la Fiorentina invece è nata il 29 agosto, per farti capire com'è la situazione a Firenze. Il 29 agosto tra l'altro ti do una chicca, una per esclusiva per tutti gli amici da casa, è anche il mio compleanno, quindi
1: è vero. Quindi, capito, a fargli quindi, auguroni
0: coincide chiaramente con la festa della Fiorentina. Io ripeto, alla fine per il buon senso, diciamo che c'è bandiere, c'è simboli come Baggio, Batistuta, Rui Costa, Daniel Alberto Passarella, se sta bene ovviamente, figure insomma carismatiche che hanno scritto pagine importanti della storia. Io fossi io il dirigente massimo della Fiorentina, alzerei il telefono e lo chiamerei personalmente: guarda caro Giancarlo, si festeggia una città della Fiorentina, te sei il protagonista assoluto della storia di questa Fiorentina, fammi sapere di cosa hai bisogno, organizziamo e quant'altro. Poi seguirà un'email standardizzata che io ho letto tra l'altro, ma poi seguirà l'email.
1: Ma io prima chiamo perché tu sai la storia della Fiorentina, e io solamente che
0: di... metto in copia la casa, vince. Anche con tutti, perché tanto cosa devo fare? Sono lì in ufficio, i rapporti poi, il giocatore apprezza, alzi telefono, chiamo Daniele Carnasciali, Danilo grande come stai, di qua di là, senti, ti arriverà un'email con tutto il cronoprogramma dei festeggiamenti per i 100 anni, grazie per la tua presenza e la tua partecipazione, dai prestigio anche alla situazione, no?
1: Certo.
0: Magari ti organizzi, qualche telefonata la fa fare a Paratici, qualcuno la fa tu Alessandro Ferrari, qualcuno la fa fare a quattro dirigenti importanti che c'è nell'azienda, capito? Cioè non mi sembra una cosa normale o non fattibile. Diciamo, io opererei così. Invece no, hanno ricevuto chi un sms, addirittura un whatsapp, chi un'email, molto standard ovviamente. Qualcuno addirittura è stato contattato, perché non avevano le mail ovviamente, dalle segretarie di turno. Capisci, cioè, non ti sorprende lo stile, si torna lì sullo stile nel fare le cose. Cioè, oggi c'è sempre più improvvisazione e incoerenza nel fare le cose, caro.
1: No, è vero.
0: A proposito, lamentare.
1: A proposito di questo, ci stiamo per salutare. Arriva un messaggio di un amico che dice: basta giocare carnevali. In fondo, lui chi ha scoperto? Facciamo una lista: Domenico Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Sensi, Politano, Pellegrini. Ha
0: da dei buoni dirigenti.
1: Acerbi, Azza, Frattesi, Sansoni, Ciocaputo, Luca Lipani.
0: Con Sassuolo, a livelli alti, via.
1: Questo è giusto.
0: Una società che non ha nemmeno una curva, dobbiamo dire tutta. Sì. Rispetto per quei 4-500. Ultra del Sassuolo, però non ha una storia, una tradizione come potrebbero avere tante altre realtà per gli altri. Insomma, rispetto per il buon lavoro di questo dirigente.
1: Costa, grazie come sempre. sempre a chiacchierare, non finire mai con te, quindi però
0: Vincenzo, mio, un abbraccio a te, a tutti, ovviamente.
1: A Costantino Letti ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, ma comincia lo calcio con Ivan Cardia, poi oggi c'è De Carlo, dopo la De Carlo come al solito andiamo a fare lo spazio mondiale oggi. Pregno di notizie di talento, finalmente esce fuori il talento, Mbappé, Messi, Ronaldo, e adesso c'è da divertirsi, però torniamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006, il suo esordio in un mondiale 16 minuti contro Serbia, conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi, all'esordio del mondiale americano, ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol, una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il forte 38enne del mondo, il primo sigillo al 17° del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio al gol con un po' di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot, il giovane Maria accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken, 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan, l'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata con strappi da entrambe le parti, subito cuciti, che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21, le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì di 8 alle 20 a Liercio. Gioca di scherma ora ad Anthony nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Said per 15-12, un titolo arriva al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche da derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete alla TMV Radio.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo puntata del pronostico. Andiamo subito a vedere due partite del mondiale. Partiamo da Cechia Sudafrica. I cechi sono dati favoriti secondo le nostre percentuali, 54% su 21% dato al Sudafrica, mentre l'ex è dato al 26%. Nell'altra partita Svizzera favorita 58% su 18% appena dato a Bosnia, mentre l'ex è dato al 24%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un appuntamento pronostico Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home, poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà la vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se l'ho letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perde Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra di cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Sarelli e Francesco Stringali, tutti venerdì alle 19.35. Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo ci sia. Un sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattina di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Andrea? Chi è Andrea Maiocca? Andiamo invece a redazione tutto il mercato da Ivan Cardia. Ivan, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Finalmente Ivan, c'è fuori qualche talentino da questo mondiale a cui prestare attenzione. Chiaramente poi quando fai degli esordi del genere il prezzo subito sale, quindi sai, magari qualche tempo fa, mese fa, l'avresti presa pochissimo, adesso già quei 20-30 milioni te li potrebbero chiedere. Sto parlando di un certo Leo Messi, un talento nuovo, 39 anni ragazzi, questo è un fenomeno, e oggi ne scende un altro di 40 in campo che è Ronaldo, ma questi danno una pista a tutti, poi perché da Mbappé

0: dire dei giovani a 28 anni, però non lo so, finirà mai di stupire Leo Messi?
1: No, cioè finirà quando smetterà di giocare, perché poi...
0: Ma perché dovrebbe finire in questo momento?
1: Vabbè, certo, arriva il momento per tutti, arriverà anche...
0: Tra 5-6 anni, ce lo fa un altro mondiale, che dici?
1: No, dai, penso...
0: Sarebbe un record clamoroso, intanto ne ha messo uno ieri di giocatori, sì, che ha raggiunto, sì, close sui gol segnati nella fase finale del mondiale.
1: Record. Ma tanto che Mbappé li supera tutti.
0: Dici? Vabbè, sì, Aveve li supererà tutti, però intanto quest'anno dovrebbe chiudere lui davanti.
1: Sì, beh, ma so, un giocatore infinito, oggi appunto vedremo l'opera anche Cristiano Ronaldo. Difficile aggiungere qualcosa su Messi oggettivamente.
0: No, che vuoi aggiungere?
1: Io da una Francia nettamente favorita, forte. Solo la Francia.
0: Calcola che si è fatto il primo tempo in risparmio energetico, poi il secondo tempo all'intervallo Didier Deschamps avrà detto alla squadra: allora che vogliamo fare? Vogliamo giocare? In francese, volons jouer, che volete fare? Quelli sono scesi in campo, Pogol, Barcola sull'assist dello straordinario Rabiot, gol. Prima aveva segnato Mbappé sull'assist di Olise, insomma, uno che pure tutto sommato una qualità ce l'ha, gol. Poi chiudi, insomma, come chiudi con la perla di Mbappé da fuori, e là capisci che insomma c'hanno un talento infinito anche in panchina, più forte dell'Argentina, secondo me.
1: Sì, insomma, sì, nettamente forte di tutte le altre. La Spagna un po' l'incognita, anche se è una partita ha ampiamente uso, però diciamo aspettiamo a tirarla via, diciamo, dalle competizioni di mondiale. Però la Francia è una squadra che ti fa pensare che possa perderlo solo lei. Se tu metti la seconda squadra della Francia, se la gioca con tutte le altre. Perché ammettere, cioè, in attacco di gente come Thuram, Gue, per dire, se Barcola, hai una squadra che gente giocherebbe in quasi tutte le altre nazionali, fondamentalmente.
0: Sicuramente sì, però insomma stiamo parlando veramente di una nazionale, forse incredibile. No, guarda, lo uso come gancio perché prima parlavamo contestualmente, poi andiamo a parlare di Milan, però contestualmente si era parlato con Costantino Nicoletti. Intanto Bernardo Silva, giocatore del Real Madrid ufficiale, 30 giugno 2028, e questa già la diamo, anche perché questo può aprire altri scenari di cui parleremo tra poco. Però dicevo, Costantino Nicoletti, parlavamo del Carnevali, c'è un ascoltatore che ha detto: vabbè, ma va là, ma che campione ha mai tirato fuori Carnevali? Abbiamo fatto la lista, che peraltro trovate su tutto il mercato web di oggi, è una lista comunque importante, no, di giocatori che ha comunque tirato fuori dalla realtà che stiamo raccontando del Sassuolo, dove ha lavorato, quindi dove non è che poteva tirar fuori chissà che, ma ha tirato fuori Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Isensi, Politani, Pellegrini, Acerbi, Zazza, Frattesi, Sansone, Caputo, Luca Lipani, l'ultima. E il nostro amico dice: sì, vabbè, ma la Juve deve avere qualche altro, qualcosa di più. Messi, la Juve non lo può prendere. Allora, ma perché questo è il gancio? Allora, mettetevi l'anima in pace, perché nel calcio italiano, e in particolare anche la Juventus, visto che poi tra l'altro è centrato l'Europa League, neanche la Champions, bisogna andare a cercare quel tipo di giocatori che intanto Carnevali ti può trovare. Anche perché poi la cavalcata di puretti della Juve di fila sono nati anche dai Vidal, che nessuno conosceva, che magari l'ascoltatore di turno avrebbe detto: ma ha chiesto Vidal, e poi l'abbiamo visto, ma ha chiesto Coman, poi l'abbiamo visto, ma perché Barzagli a 400.000 euro, e poi l'abbiamo visto, e insomma si deve ripartire da lì. Quindi abbassiamo un po' le pretese, secondo me, dei grandi campioni, no?
1: Ma sì, perciò a me Pirlo, quando lo prende la Juve, sembra un giocatore figo completo. Ora pare un bestemmio dirlo: quando la Juve prende Pirlo sembra un giocatore completamente finito,
0: certo,
1: sembra arrivato all'apice della sua carriera, avevano superato, non giocava più nel Milan, sembrava il bollito che andava alla Juve, sembra una bestemmia, ripeto, dire una cosa del genere, sapendo poi quello che ha fatto Pirlo e cosa è stato anche per la Juventus. In quel momento lì era tutto impronosticabile che facesse

0: roba del genere, vale per, cioè, hai vinto gli scudetti con Vucinic, Matri, coppia d'attacco, ottimi giocatori, niente per dire, però vabbè, Vucinic secondo me aveva le qualità per essere un top del calcio europeo, ma no, oggettivamente un ottimo attaccante,
1: Pepe stesso, se vogliamo, magari
0: Pepe, però... cioè la lista, se ti va a prendere i giocatori che hanno vinto scudetto con quella Juve, non è solo fatta di campioni, esatto. E questa è la realtà della Serie A. Poi che Carnevale sia chiamato, debba fare il salto, ma
1: certo,
0: è il primo a saperlo, certo. Penso sappia benissimo, sa benissimo che guidare la Juventus non è la stessa cosa di guidare il Sassuolo, è il primo a esserne consapevole, a sapere che comunque basta il tiro, però
1: certo.
0: Secondo me la Juve ha preso il migliore che potesse prendere per il tipo di impostazione che ha, anche per i giocatori che ha trovato. Comunque
2: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità

0: qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Gli esterni e poi a un paio di noi oltre alle AO, cioè ovviamente diciamo che Modric possiamo considerarlo destinato a salutare, mi sorprenderebbe se continuasse, però insomma questa cosa la deve dire anche lui. C'è anche Rabiot, prima dicevi il meraviglioso Rabiot nella Francia, no? È un giocatore che probabilmente lascerà il Milan per ricongiungersi al suo mentore calcistico che è Massimiliano Allegri, e lì ti servono
3: a Napoli
2: i due pazzo di sì, dai.
3: Leao
2: ah, no.
3: Ah no, scusami, Rabiot, esatto, no, ho capito, Rabiot è chiaro che tra l'altro però ha un ingaggio che secondo me il Napoli un pochettino ci deve lavorare, perché mentre Allegri se l'è abbassato di molto, perché poi ho letto le cifre, dovrebbe essere al di sotto dei 5 milioni, forse 3 e mezzo addirittura per 2 anni, non so Rabiot come trovare l'accordo con lui.
2: Beh, ma io vorrei trovarmi a cena con la Real De Laurentiis, ma magari come ne discutono, sì. Penso che sarebbe

0: dei giocatori che hanno tirato la carretta, non sempre benissimo, però fondamentalmente Milan è arrivato dove è arrivato senza Rabiot e Modric, probabilmente andava ancora più sotto.
1: Sì, sì, poi bisogna anche capire in quest'ottica qua quali sono i giocatori che resteranno, andranno via dal Napoli. Leggevo per esempio che l'accordo è vicino con, per il rinnovo di McTominay, intanto bisogna capire cosa farà De Bruyne.
0: Sì, sì, lui chissà, anche se secondo me è un giocatore da capire cosa deciderà di fare. Vabbè, ovviamente dire Lukaku equivale a dire una banalità, anche se Allegri poi per esempio Lukaku lo ha sempre stimato. Non credo che questo possa bastare.
1: Beh, c'hai Højlund, c'hai
0: Luca che di rientro. Secondo me un po' di, non credo possa bastare, però comunque sono quelle situazioni in cui bisogna anche un attimo temporeggiare, anche perché appunto De Bruyne, Lukaku, cioè giocatori interessati dall'estate in questo momento.
1: No, certo, sicuramente sono un po' impegnati in pentieri diciamo più intriganti. Senti, prima di farti un'ultimissima domanda, che poi in tutto questo, parlando di talento al mondiale, cioè esploso Mbappé, cioè esploso, si è fatto vedere Mbappé, si è fatto vedere Messi, per come lo sappiamo, anche chiaramente non è mancata la firma di Irving Haaland, no? Doppietta per lui nella gara contro l'Iraq. Non ha brillato particolarmente Sorloth, guardavo un pochettino i numeri, è un giocatore che risulta nella lista anche di Carnevale o era solo di Comolli?
0: Ma io posso dirti una cosa sulla lista di Comolli?
1: Sì,
0: secondo me le liste... No, secondo me erano le liste di Spalletti.
1: Sì, sono d'accordo anche io.
0: Che la Juve stava dando, erano le liste di Spalletti, non le liste di Comolli. Quindi secondo me rimarranno abbastanza simili le liste su cui la Juve ha lavorato finora. Poi non vuol dire che arriva solo necessariamente, però sì. Secondo me resta un giocatore che interessa la Juve, a prescindere dal fatto che sia cambiato il dirigente di riferimento. È un giocatore di supporto, per questo secondo me lo vedi che magari brilla un po' meno. Ma magari in Serie A può anche fare la star, perché si è messi così, inutile prendersi in giro. In un grande contesto, in un contesto a fianco Haaland o hai a fianco Griezmann e Julian Alvarez, come fa l'Atletico Madrid, diventa un giocatore di supporto, non è sicuramente la star.
1: No, questo è chiaro, quindi insomma viene anche un po' penalizzato da questo aspetto. Va bene, allora no, l'ultima te la rifaccio, perché poi abbiamo parlato della questione relativa a Bernardo Silva, che è giocatore del Real Madrid fino al 30 giugno 2028, là però hanno anche Arda Güler e Brahim Diaz, che sta facendo peraltro un ottimo mondiale. Secondo te Mourinho gli dirà a Brahim: guarda, se ti offrono di andare a Juve io fossi in te andrei, o lui si catena lì?
0: No, secondo me può essere che lo venga alla fine, perché vero su Bernardo Silva, vero Arda Güler, però per esempio ho fatto questo ragionamento a Nico Paz, fondamentalmente, che rimarrà al Como, sì. Quindi secondo me Brahim Diaz è comunque uno abbastanza anche utile, no? Cioè il Real Madrid in questi anni è stato poi il super sub, soprattutto nelle ultime due stagioni, mentre nella prima è stato un po' più titolare, quindi non so quanto questa novità di mercato poi sicuramente aumenta l'abbondanza, quindi qualche spiraglio lo dà, però non so quanto aiuti la Juve o diciamo altri club interessati a Brahim Diaz.
1: Perfetto, vedremo. Intanto grazie a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento. Ciao Enzo.
1: Noi tra poco proseguiamo con l'Apo De Carlo, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si è spento 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento, tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le

0: Essere religiose dell'età moderna.
1: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
0: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei 4 indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini il weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica, lascia passare quel periodo, elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
1: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conta la rovescia per la storica firma del memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
0: E i leader degli sette accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
1: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola. La Max Blitz è portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TM Radio.
3: TM Radio mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cieca basta digitare il nome della radio. TM Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basta cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, RLA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri in singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie G è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente è un focus completo sulla serie C è solo Tempo Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di vivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che cade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ti faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso diamo il buongiorno al Lapo De Carlo. Lapone, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lapo, finalmente stanno entrando in campo l'artiglieria pesante in un mondiale che adesso sembrava non decollare, poi insomma scendono in campo Kylian Mbappé, Erling Haaland e soprattutto Leo Messi. Che cosa ti sta piacendo o non piacendo di questo mondiale intanto?
1: Ma in realtà per quello che posso, che noi siamo condizionati, perché siamo più intrescritti. Io nella presa del mondiale la prima cosa mi viene la tristezza, proprio la saudage, e quindi questa nostalgia per un calcio che non c'è più, l'Italia che non esiste più come paese, e geograficamente cancellato dalla mappa delle nazionali più forti nell'arco di pochi anni, è chiaro che condiziona il modo in cui io partecipo alla visione mondiale, e evidentemente è una partecipazione piuttosto triste, però sì, vedo delle cose divertenti, ma non ho neanche la possibilità di godermelo come in questo mondiale. Te lo dico prima, che sento di meno in assoluto tutta la mia vita, proprio io li ho sempre visti tutti, li ho sempre guardati tutti, non importa anche quelli in cui l'Italia non c'era, quindi non è una questione legata a quello, però ho fatto il presupposto perché devo anche considerare che questo mondiale non si può vedere se non vedendo gli highlight, a meno che non ti vesti la mattina a vedere tutte le partite per intero, quindi ho guardato. Sei alle 3 del mattino, è difficile che uno si metta lì a vedere la partita dell'Iraq, oppure vedere, quindi guardando quello che posso, non dico tutto ma quasi tutto. Poi però negli eletti certamente in alcune partite viste per intero, quello che si scorge è che ci sono le squadre più piccole, le nazionali più piccole, che sfruttano in varie sorpresa il fatto di non essere conosciute, di avere interpreti che comunque sono giocatori che non hanno una storia tale da poter essere considerati rivali così abilitati, e quindi magari bello sottovaluto l'avversario. Magari abbiamo visto nazionali affaticate tipo la Spagna, che non conosce il Capo Verde, trova con una squadra che è un catenaccio sano e pulito, che fa naturalmente la favola del Capo Verde, ma è poco. E chiaro che poi, se tu mi chiedi stanotte ti sei divertito, sì, mi fa piacere vedere, forse il fatto che la Norvegia non ha vinto con questa facilità, anche l'Argentina, a prescindere dal risultato 4-3-0, sono state due partite equilibrate di quanto sembra, tanto più che la Norvegia...
0: No, la differenza la fanno gli uomini in questi casi, un po' come la Francia, anche con la Francia, il primo tempo molto equilibrato, poi il secondo tempo è scesa la qualità, diciamo, un po' più della Francia,
1: beh,
0: che
1: certo,
0: è scesa.
1: Certo, ma si spera che in un caso o in un altro, ma la qualità è fuori, per cui se hai Messi, hai Haaland, hai Mbappé, o hai Dembélé, che è stato sostituito nel secondo tempo... Insomma, voglio dire, ai giocatori di un certo peso prima o poi vengono fuori. La Spagna è arrivata con un Yamal ancora parecchio fortunato, non dimentichiamolo, chi ha letto su qualche giornale fa la Capo Verde ferma Yamal. No, povero Yamal, bene tutto, Yamal, che è giovanissimo,

0: giocatore straordinario, è fuori per 2 mesi, rientra nel secondo tempo per dar una mano alla Spagna, che tra l'altro sui giornali spagnoli, su Marca, su AS, su Mundo Deportivo, su tutti quelli che sono i quotidiani spagnoli, insomma, si diceva ma Yamal entrerà solo nel finale, così per mettere un po' di minuti nelle gambe, perché tutti buono per scontato che comunque Spagna battesse il Capoverde, punto.
1: E invece,
0: punto, che c'è questa vicenda che oggi è venuta fuori di quel tizio che è un pazzo scatenato, che si è rovinato, letteralmente rovinato la vita, perché ha scommesso tutto quello che aveva, esatto, 1 milione sulla Spagna che diceva, e poi fa più niente in banca adesso.
1: Esatto, follia pura.
0: Però ho visto più cose brutte che cose belle del fuori campo, cose belle in campo le ho viste, ma non ancora da poter giustificare un entusiasmo che non ho, perché non si sono viste grandi partite. Si è visto un equilibrio ieri, ecco, forse la partita più interessante è stata quella di ieri, perché quella tra la Francia e il Senegal, dove il Senegal non meritava di perdere così. Il Senegal ha avuto nel primo tempo almeno 3 occasioni da gol, 2 però i clamorosi, il palo preso avrebbe cambiato la partita, il gol che ha sbagliato Sarr davanti alla porta è clamoroso, cioè proprio riuscito a andarla fuori nel pin, eccetera eccetera. Poi nel secondo tempo è venuto fuori la Francia, il Senegal si è appiattito, hanno preso il gol, lì non c'è più stato nulla da fare, ma è stata, se vogliamo, la più equilibrata, così come hanno detto che lo sia anche nella prossima partita tra Croazia e Inghilterra, anche perché sono due squadre europee che si conoscono bene, c'è tanta qualità. Il resto è una cornice imbarazzante che viene dagli Stati Uniti, che stanno dando il peggio di sé in un contesto storico nel quale non si era mai, cioè abbiamo visto ogni tanto più qua e là cose strane, ma vedere i giocatori del Senegal, vedere i giocatori belgi, vedere tutte le nazionali, quella iraniana con lo sfogo dei Taremi più che giusto,
1: sì,
0: con le perquisizioni corporali, con atteggiamenti come dire, totalmente fuori da questo sportivo che dovrebbe essere, con dichiarazioni che sono arrivate, eccezioni prese, sono totalmente in contrasto con l'espressione di una manifestazione che dovrebbe essere
1: aggregazione, non inchiesta, cioè, praticamente,
0: cioè, tutto inclusione, aggregazione,
1: esatto,
0: tutto perché quello.
1: Senti, invece il Brasile di Ancelotti, sei riuscito a vederlo, ti sei fatto un'idea?
0: Sì, l'ho visto. Quello era anche logico, che il Brasile non potesse fare una gran partita contro una formazione che, non dimentichiamo, ha vinto quest'anno la Coppa d'Africa, o almeno ha fatto finale, perché c'è ancora questa controversia legata alla finale. Una squadra che ha fatto il quarto posto nell'ultimo mondiale. Il Brasile sono più di 20 anni che non è più il Brasile che conoscevamo, noi parliamo di Italia, perché non partecipa, ma il Brasile che partecipa anche a parte queste meravigliose regole della FIFA che mettono nelle condizioni nazionali che non hanno grandi sforzi per partecipare, perché basta pensare che in Sud America 12 nazioni significano più della metà, tanti saluti, grazie. In Europa puoi partecipare devi passare attraverso geointernali, quindi diventa molto più complicato, ma il Brasile è una nazionale in crisi da diversi anni, a cui hanno chiamato anche Ancelotti, una speranza con un grande attore straniero, visto che in patria non ne sono pari così affidabili, e si sperano che qualcosa succeda, per il fatto che comunque il Brasile è una nazionale che ha una qualità buona, non eccellente, al punto che di andare, invece di essere attraversata da critiche o da una coscienza critica, poi rifletta sul fatto del perché il Brasile non riesce mai ad eccellere da tanti anni, se la prende con l'attore straniero, contestato come scelta da una ponderante parte di stampa interna, e che ha contestato, poi avendo amici in Brasile che mi raccontano e mi dicono, quindi chiaramente di cui uno dei soci di Radio Nerazzurra, insomma, dicono che la scelta di Ancelotti non è stata così guida. In più, se il tema diventa Neymar, capisci bene che il problema è detto fatto, perché tu ti metti a fare del pettegolezzo su una questione che dovrebbe quantomeno essere laterale. Ci ricorda un po' quello che accadeva da noi, no? Quando c'era Roberto Baggio,
1: sì,
0: quando c'erano le vicende di Mattola, Rivera, e quando c'erano tutte le... Però in Brasile sono ancora più feroci. E sono negli Stati Uniti, giocano questo torneo senza essere favoriti, ma è un Brasile ancora molto molto flat, come dicono, molto piatto ancora, con delle individualità che indubbiamente ci sono, no?
1: Poi magari recupera dall'infortunio Neymar, appunto come dicevamo, ritorna in campo, sì, potrebbe dare qualcosa Neymar, dal punto di vista qualitativo in più, però insomma.
0: Neymar è un giocatore dal punto di vista tecnico di straordinario valore, ma ha mai fatto la differenza?
1: No, questo è vero, questo è vero.
0: Lo ha fatto nel Brasile, anni fa, quando ci fu anche 8 anni fa la famosa finale del Brasile. Non riuscì poi a giocarle perché Neymar se l'ha fatto male. È stato il momento miglior Neymar di sempre, un giocatore straordinario, ma che non è mai stato un giocatore totale giro, con tutta la qualità che aveva non è mai stato un giocatore che poteva fare la differenza, però siccome è molto divertente e ha fatto anche delle cose formidabili, ha fatto gol importanti, cioè, nessuno nega che Neymar ha avuto comunque una carriera al di fuori di tutto importante, ma comunque rispetto al suo talento, alla sua qualità al 50% rispetto di quello che avrebbe dovuto fare, quindi non so, mi sembra proprio un accanimento, e quindi ti apre sul punto con Ancelotti che deve stare in mezzo, ho dovuto persino convocarlo, gioco forte perché lui non l'avrebbe mai convocato, ho dovuto farlo perché la stampa spingeva, è stata una specie di acclamazione popolare, sì. Però non è questo il tema del Brasile.
1: No. Senti, invece abbiamo dato la notizia anche dell'ultima ora, cioè Real Madrid ha preso anche Bernardo Silva dopo aver preso Cucurella, grandi movimenti lì. Leggevo oggi di un interessamento per Bastoni, ti risulta?
0: Sì, ma ho letto, ho dato un'occhiata anche lì alla stampa spagnola e mi sembra che risponda, in effetti è così. La questione è che banalmente, se davvero ti danno 70 milioni per Bastoni, significa che lì deve rivedere i suoi anni. Immagino con Bastoni rimanga qui con me, quindi se l'Inter rimane con Bastoni, diciamo che rimane probabile che l'Inter rimanga con Bastoni e lo ceda. Poi se tengono davvero 70 milioni, chiaro che lo cedi, perché sarebbe...
1: Siamo costretti in Italia ad accettare
0: certi. Non puoi rifiutare una cifra del genere, la maggior ragione per l'Inter, che è una società che comunque viaggia sempre con un bilancio che deve tenere in occhio, come d'altro canto tutte le sue italiane. Certo. Ma se pensi che rimane con Bastoni, rimane con Solé, Bastoni, un Palestra, un Ondoi, vedremo, prenderà l'Inter sulla destra, ma insomma qualcuno prenderà, insomma, dovrebbe essere anche un ottimo giocatore. Poi con un centrocampista vedremo se rimarrà Stankovic o meno, e se arriva come pare Curtis Jones, a quel punto rimane un Inter forte. Secondo me l'Inter meritava, ci voleva qualcosa di un po' di più. Questa è la mia opinione.
1: Tipo il famoso giocatore che salta, il Nico
0: Pazzi. Ci vuole un giocatore che abbia, allora ci vuole un giocatore fisico e ci vuole un giocatore che abbia anche della qualità superiore rispetto agli altri. Ci vuole
1: un po'
0: di classe. E se vuoi lottare non alla pari, perché alla pari non ci lotti né col Paris Saint Germain, né con le squadre inglesi, né con Real Madrid, né col Barcellona, né con il Bayern, perché economicamente non sei mai alla pari con loro. Chi lo sa se un giorno le squadre italiane torneranno a lottare alla pari contro le squadre, l'elite del calcio europeo. E al massimo detto l'Italia è un po' come se fosse oggi Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid degli anni in cui la, infatti sia il Borussia sia l'Atletico hanno raggiunto anche loro 2 finali, entrambe le hanno perse, esattamente come l'Inter, esattamente come la Juventus 10 anni fa, 15 anni, 12 anni fa. Quindi il calcio italiano è oggi periferia del vero, perciò ci vorrebbe la possibilità di acquistare un po' di classe, ma se abbiamo un campionato tanto orrendo al punto che perdiamo pezzi su pezzi, quest'anno è perso Dufres, per Vlahovic che vuole via, Leao che vuole andare via, e sei un po' il cimitero degli elefanti, siamo un po' come il campionato turco, come, anzi il campionato turco spende molto più di noi adesso, quindi credo che debba fare in fretta qualcosa, che spero arrivi. Non so se con la Go o altro, ma spero che vengano fatte queste cose, perché puntualmente come l'Italia è uscita dal Mondiale e quando si è esaurito il discorso sulle squadre italiane che hanno fatto male malissimo in Europa quest'anno, il tempo di un respiro è già tutto passato, non gli è arrivato niente a nessuno e tutti pensano proprio a Bastoni. Detto ciò, se Bastoni invece dovesse andare via, l'Italia farà 3-2 acquisti importanti, allora questo è molto più certo che posso dare. Io ho detto che Palestra non arriverà mai all'Inter, la mia
1: sta andando un po' troppo per le lunghe, poi soprattutto se arrivano altri club che alzano diventa...
0: non c'è dubbio, e vedere sinceramente che le squadre italiane sono un po' più italiane, e per forza se i prezzi vengono alzati, ovvio che se tu vendi un giocatore italiano all'estero o un giocatore che gioca in Italia e all'estero lo vendi una cifra, e alle italiane, le tue rivali, quelle che tu consideri i tuoi rivali, lo vendi per un'altra, significa che allora è ovvio che tu non prendi per le italiane. Cioè, non lamentiamoci che poi non vediamo grandi giocatori che poi stanno nel nostro, risiedono nel nostro campionato, perché devi svenarti per prenderli, perché se no non è logico. Cioè, io anch'io vorrei vedere Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, che giocano con almeno 5-6 italiani in squadra titolari, ok? Cioè, l'ovvietà dovrebbe essere normale. Ma come mai se un ottimo terzino, per carità, come Paletta, ti fanno pagare già, devono svenare 50 milioni, non bastano. Ma io, perché la legge del mercato, peccato che l'anno scorso, quando Lukman l'Inter lo voleva, e per caso diceva non me ne frega niente, non c'è modo, non lo cedo all'Inter, punto, non lo cedo, ma, e io mi lamentavo del fatto, di dire, ma qual è la logica? E siccome molta gente non capiva, proprio non capiva letteralmente, stava soltanto appunto proprio Orticello, mi dicevo, vuoi dire tu l'Apo per capire qual è il prezzo che deve fare? Mi dicevano ironicamente.
1: Sì.
0: Ma ovviamente era una risposta facile, perché nessuno dice che devi vendere a una cifra che non vuoi, ma non è normale che tu venda a una squadra italiana un prezzo, a una straniera un altro. Infatti lui come è andato al Madrid per 7 milioni in meno rispetto a quello che l'Inter avrebbe offerto. Questo l'ho trovato insultante. E io da lì ho detto, vabbè, cosa c'è sopra con l'Atalanta? Io non tratterei più neanche, ma niente, neanche un'unghia. Perché non è normale la cosa del Madrid. E quindi penso che ci sia un problema monte. Dobbiamo sperare che, anche perché l'Atalanta si considera rispetto all'Inter una rivale, cioè rispetto all'Inter si considera una concorrente. Siccome non mi risulta che l'Atalanta abbia mai lottato per lo scudetto, grande squadra, l'Atalanta, massimo rispetto,
1: No, questo è indubbio, però capisco quello che dici tu. Non è il competitor dell'Inter l'Atalanta.
0: Cioè. No, poi ci sono altri giocatori che non sono Palestra. Il discorso non è che volevo Palestra a tutti i costi, il discorso è che mi piacerebbe che ci fosse una competizione che tenga conto anche delle logiche del mercato e che non faccia figli e figlioci. Non possa essere giusto che le squadre straniere addirittura vengano avvantaggiate su quelle italiane per comprare giocatori italiani. Questo trovo abbastanza aberrante. Diverso è corretto la logica del mercato, è giusto che sia così, ma che addirittura vengano favorite le squadre straniere dalle squadre italiane che già sono in crisi è una cosa vergognosa per me.
1: Lapo, invece ti preoccupa da tifoso dell'Inter naturalmente la scelta della Juventus di affidarsi a Carnevali, che chiaramente non è che c'ha la bacchetta magica e ti risolve tutto subito, però che magari a lunga programmazione può ricalcare un po' quello che era stato il percorso iniziale di Marotta? Sempre sì, se lo pensi anche tu.
0: Che, Carnevali è un uomo di straordinario valore, che tutti trovano un dirigente di grandissimo valore, non soltanto tecnico ma anche umano, e c'è solo il problema che non ha più 50 anni, ne ha 65, quindi ha l'esperienza giusta, e io ho trovato abbastanza curioso che negli ultimi 15 anni nessuno abbia mai pensato di prendere Carnevali per fare un grande club. Cioè, non ho capito perché. E ci sono a volte dei personaggi che vengono considerati, no, degli straordinari direttori sportivi. Oggi Carnevali non è più un direttore sportivo da 2 anni, perché di fatto da 2 anni è stato direttore generale del Sassuolo. Però per fare una carriera, per arrivare a 65 anni e costruire una squadra scudetto, tu devi avere anche un minimo di esperienza, quindi bisogna dare a Carnevali anche il tempo di poter cambiare. Poi, sì, sicuramente, ma non è così, perché i tifosi della Juventus vogliono subito, cioè, vedere la meta pagare Carnevali, vogliono in qualche modo vedere subito di che parte fa Carnevali, ma sarà difficile per lui, però la Juventus ha un vantaggio enorme per lui, e cioè il fatto che stiamo parlando di una squadra, di una società che comunque quest'anno qualcosa prenderà, non so cosa, perché ha tanti numeri, perché deve fare 13 milioni di plusvalenza, tra l'altro, prima di arrivare ad acquistare entro il 30 giugno,
1: già.
0: Di plusvalenza, e quindi vuol dire che deve cedere un giocatore, ma vedremo chi, sapendo che se hai pagato, che ne so, Turan 20, devi venderlo a meno 33, ecco, per intenderci. Quindi questo è un tema. Però la Juventus è una squadra che in questo momento sta costruendosi in modo interessante, ma con delle difficoltà che in altre occasioni ha avuto, cioè quello che anche negli altri anni inevitabilmente oggi tiri sbagliati. Quindi Carnevali di sicuro oggi ha l'esperienza giusta per poter raggiungere per il modo dei risultati, ma gli viene dato, il tempo e soprattutto anche il modo. Io non tanto sono uno che suona, solito furgone bianco, cioè furgoni bianchi. Sì, sì, è andato a sbattere quasi contro la 500, incredibile. Ad ogni modo, per chiudere il concetto, ho stima, la fiducia non dipende solo da Carnevali. Io non credo negli uomini del destino, se non rarissimi casi. Rarissimi casi che in quel caso ti trasformano una squadra riuscendo a costruire o allestire da allenatori tipo Conte, tipo Mourinho, magari, che riescono a fare il terremoto solo per 2 anni. Ma il resto è lavoro di società. Tutte le grandi squadre, quelle che vincono, vincono perché c'è una società dietro. E quindi la Juventus dovrà dimostrare a se stessa che non basta né Carnevali né Spalletti, ci vuole la società.
1: Quello è importante. Società che non ha ancora il Milan, che però ha scelto l'allenatore Amorim. È una scelta che ti convince?
0: Ma vedi, lo stesso ragionamento. Di certo non vale quello che ha fatto l'ultimo anno e mezzo. Perché Amorim, che è subentrato a Ten Hag nel Manchester United, che era 18esimo, è arrivato alla fine della stagione 16esimo, si è dunque salvato, ha fatto la finale di Europa League, l'ha persa contro il mio Tottenham, riprende la stagione, gli fanno la campagna di acquisti più vicino alle sue corde, il Tottenham, il Manchester, a quel punto si trova però sesto, gli imputano di non essere nella posizione che si aspettavano, cioè almeno nelle prime quattro. Lui fa una dichiarazione e una conferenza stampa polemica nei confronti della società e quindi decide di esonerarlo. E questo in qualche modo la dice lunga sul fatto che sia un attore di temperamento, come lo era anche con Seisao, ma che non può essere lasciato solo. E il Manchester United era, se vogliamo, una versione differente, ma non tanto dissimile a quello che è il Milan di oggi. Il Milan di oggi, siccome si ha un presidente che si è appena sbarcato il peso, la responsabilità, a differenza di quello che è creato gli altri anni, adesso lui da distanza, da remoto, sta facendo il nuovo Milan, scegliendo uomini, compartimentando la direzione generale, quella sportiva, la parte tecnica e la parte marketing, e cercando di ricostruire quello che secondo lui è un modello più vincente di quanto non gli sia stato proposto negli ultimi anni, che era un modello più europeo, almeno secondo il suo modo di vedere, in realtà non è vero, e quindi più americano, più vicino al NBA. Vedremo, io onestamente penso che il vero problema del Milan siano i tempi troppo ridotti per costruire una squadra, e quindi non so come potrà lavorare, se lavora lui, e se si conosce bene con Amorim. Amorim è un nuovo allenatore, però ha fatto malissimo nell'ultimo anno e mezzo, ma non c'è per le colpe sue, o almeno non solo per le colpe sue. Ha fatto benissimo lo Sport di Lisbona, ma non è quello. Se c'è la società, chiunque lavora meglio, anche lì. Cioè, se hai dietro una società che è coesa, è robusta, è allineata, è un conto. Oggi non è lontanissimo esserlo.
1: Questo è il punto principale. La società dietro gli allenatori e poi il tempo da dare alla società e agli allenatori per costruire i nuovi corsi.
0: Ce l'abbiamo sempre con gli allenatori, ma sì, è finito il tempo in cui tu devi prendere con l'allenatore. Certo, qualche errore fai, o te la puoi con i grandi vecchi, ma non di piantarla, di fare queste golette con gli allenatori, è ora di guardare anche il lavoro che viene fatto dalle dirigenti.
1: Certo.
0: E se no, ragazzi, è troppo facile ogni volta, allenatore. Va bene.
1: Assolutamente. Lapo, grazie di cuore, Lapo De Carlo.
0: Bene,
1: un abbraccio.
0: Grazie a te, a tutti quanti. Ciao.
1: Tra poco lo spazio mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia. Vi aspetto. Ultima pausa.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva ai mondiali di calcio in primo piano. Notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e in Inghilterra Croazia alle 22. Calcio italiano, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale

0: È arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo dalle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik, si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Berz e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come la Kilzer dopo il forfait di Kyrgios, al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo la sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli, il pilota di riserva McLaren, ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 e la FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito, la McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la ditta radio con TuneIn. Chiedendo al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Si è perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire

Agire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: scendono in campo i grandi talenti, si illumina il mondiale con i colpi delle stelle, la Kylian Mbappé e Erling Haaland, per non parlare di Leo Messi. Allora diamo il buongiorno intanto da Brasile a Fabio Urbisaia da Bahia. Fabio,
1: buongiorno Vincenzo, buongiorno anche ad Alena
0: e a Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E allora finalmente si comincia a vedere un pochettino di spettacolo. Allora io comincerei, se siete d'accordo, dalla sfida tra Norvegia, dall'incipit che ha fatto Erling Haaland in questo mondiale, Iraq-Norvegia 1-4. Fabio, sì. Intanto chi è l'MVP della partita, manca a dirlo.
1: Beh, sull'MVP, guarda, anche a volermi inventare qualcosa diventa davvero difficile. Ovviamente è Haaland, l'attaccante vichingo che azzanna la partita, azzanna questo mondiale come solo lui è capace di fare. Insomma, era l'esordio assoluto in una Coppa del Mondo, già gli statisti cominciavano a immaginare, a calcolare quello che potesse essere il suo impatto e quanto ci avrebbe messo per arrivare già a infastidire, diciamo, i recordman di sempre di questa competizione. Pronti via, lui ne fa due e con una prestazione davvero totale. Non parlo neanche tanto delle realizzazioni, ma proprio della presenza scenica, cioè un giocatore con una cattiveria agonistica, con una capacità anche di trascinare i compagni davvero notevoli. Nonostante il mondo intero fosse lì ad attenderlo, lui ha ormai questa maturità che gli consente proprio di letteralmente di azzanare le partite. Quel pressing sul secondo gol, il modo in cui arriva sul portiere, una ferocia, un dominio anche fisico davvero importante.
0: Senti, mi fai anche una fotografia della prestazione di Sorloth, attenzione, dalla Juventus.
1: Guarda, Sorloth ha questa interpretazione del ruolo molto diversa in nazionale per ragioni, insomma, che immaginiamo, vedi sopra, dovendo coesistere con un centravanti puro come Haaland, è costretto a fare un lavoro diverso, gioca sull'esterno. Nel secondo tempo poi è entrato Bob, che è un attaccante esterno molto più classico rispetto a lui. Devo dire, se dobbiamo identificare delle stonate nella prestazione della Norvegia a livello individuale, purtroppo dobbiamo dire che Sorloth non è stato sicuramente un protagonista in positivo. Non ha toccato molti palloni, quelli che ha toccato non sempre li ha giocati bene, per cui diamogli l'attenuante sicuramente
0: della presenza del mostro di posizione
1: non sua, però ecco, non è stata una prestazione brillante.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
1: Guarda, per non dimenticarci del tutto dell'Iraq, che comunque ha fatto il suo, mi è piaciuta la personalità, ecco, degli asiatici, che non sono stati lì a subire passivamente la forza fisica, atletica e tecnica degli avversari, ma hanno provato a giocare, hanno trovato, secondo me, un gol anche bellissimo. Peraltro una storia incredibile quella di Hussein, che ha passato 7 ore all'immigrazione soltanto per essere ammesso in questa coppa. E quindi i miei complimenti vanno comunque ai tentativi dell'Iraq, in particolare nel primo tempo, dove secondo me sono viste delle trame offensive stimabili, dei buoni sincronismi, una buona ricerca del terzo uomo. Dopodiché chiaramente, in particolare nel secondo tempo, dal 2-1 in poi, in già nel primo tempo sono mancate un po' di
0: cose che non ti è piaciuto,
1: due opzioni lì davanti.

0: avanti. Quello che mi è piaciuto è stato per l'appunto la gestione di alcuni momenti chiave dell'Iraq, penso in particolare al gol praticamente regalato dal portiere da Hassan sul pressing di Haaland, ma anche l'approccio difensivo della Norvegia che attaccata poco magari, ma nel primo tempo non mi è sembrata avere le giuste spaziature, ho visto qualche difficoltà di reparto, vedremo poi contestare un po' più provanti se le sensazioni verranno confermate.
1: Il dato che vogliamo citare in questa partita.
0: Guarda, il dato inevitabilmente è nuovamente quello del mostro norvegese, scusami, 51 gol in 51 presenze con 56 gol in nazionale, è un dato fantascientifico, si fa anche fatica a descriverlo, insomma, un Haaland che, come detto, dopo aver azzannato tutte le competizioni a cui aveva preso parte, è pronto ad entrare di diritto nella storia del mondiale.
1: Allen, veniamo a questo derby, chiamiamolo così, tra Francia e Senegal. Primo tempo veramente bruttino, ma in cui il Senegal aveva fatto molto di più, si è divorato un gol pazzesco, poteva passare in vantaggio, meritava il vantaggio. Secondo tempo in cui probabilmente la striata di Deschamps ha fatto effetto, è venuta fuori tutta la qualità della Francia, sia in campo sia dalla panchina. Poi si è scatenato Mbappé, poi si è scatenato Lise con il suo primo assist a Mbappé, l'assist di Rabiot a Barcola, insomma, eccetera, eccetera, eccetera, con questo finale a un certo punto ha rimesso in piedi tutto. Intanto, qual è l'MVP? Manca a dirlo, anche qui penso a Mbappé, no? Devi attivare l'audio, altrimenti non ti sentiamo. Alain, non sentiamo l'audio di Alain. Ale, devi attivare il microfono, altrimenti diventa complicato. Allora, facciamo così, torniamo un attimo da Fabio, che hai visto sicuramente anche le prodezze di Mbappé, no? Che ha fatto due gol pazzeschi,
0: Certamente.
1: che fa la differenza.
0: Sì, ieri è stata
1: Tra
0: peraltro
1: l'altro
0: la
1: tu dicevi,
0: giornata dei
1: i
0: grandi.
1: Brasile speravano che l'Argentina non andasse bene, invece...
0: Guarda, il Brasile, ti dico la verità, il Brasile è un paese diviso da questo punto di vista, perché loro amano in modo veramente viscerale il calcio, e per cui gioco forza calciatori della grandezza tecnica di Messi, che poi alla fine in verità lo accompagnano e in parte lo tifano, devo dire. Ieri ho avuto la possibilità di seguire la partita su Case TV, che è un canale brasiliano YouTube molto famoso qui, un fenomeno assoluto degli ultimi anni, e loro erano veramente estasiati ad ogni giocata di Messi, ad ogni suo gol, standing ovation, applausi su applausi, complimenti su complimenti. Qui Messi poi diventa così un trade union, diventa comunque un elemento che finisce per abbattere qualsiasi tipo di rivalità storica e quant'altro. Per cui è un paese diviso in questo senso. Poi chiaramente da lì a dirvi che il brasiliano medio si auguri che l'Argentina possa vincere il mondiale, ce ne passa.
1: Direi.
0: E per cui questo.
1: Senti, non so se
0: Sulla parte della Francia,
1: abbiamo forse
0: dimmi tu.
1: Alain, quindi ci proviamo. Alain, ci sei?
0: Bene.
2: Sì, scusatemi, ragazzi, mi sentite?
1: Sì, adesso ci sentiamo. Francia-Senegal, dicevamo, MVP, manca a dirlo anche qui, Kylian Mbappé.
2: Beh, sì, beh, alla fine sì, Mbappé, che comunque è arrivato molto criticato in Francia. E ieri nel momento chiave della partita comunque si sblocca anche grazie alla genialità di Olise, e ha anche approfittato anche di un Senegal nel secondo tempo poco disciplinato, forse che è stato un po' troppo goloso un certo tempo.
1: Alain? Sì, adesso ti
2: Sì,
1: senti.
2: mi
1: Adesso
2: senti?
1: ti senti, adesso ti sentiamo. Sì, no, a un
2: Sì.
1: certo punto è andata via la parte finale. Se invece, allora, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno in una partita? Magari possiamo dire il primo tempo della Francia non è stato un granché,
2: No.
1: forse vi dava qualcosa in più lì il
2: Beh,
1: Senegal.
2: qualcosa è successo. A fine primo tempo, secondo me, è spogliato qualcosa è successo, perché comunque abbiamo visto nel secondo tempo una Francia che raramente avevamo visto con Deschamps. Secondo me è anche colpa o merito, secondo per chi si tifa, del Senegal, perché il Senegal si è disorganizzato, ha perso comunque l'organizzazione che aveva funzionato nel primo tempo per

0: avere questa densità difensiva, per avere quella, le linee molto, molto strette, per non permettere alla Francia di correre. E poi nel secondo tempo abbiamo visto che comunque quando il Senegal si è aperto, la Francia lì quando ha spazio, la Francia è una squadra devastante. Ieri abbiamo visto la velocità che ha in transizione la Francia, è qualcosa di assurdo. Dunque, se non difendi bene, finisci per la partita come ha perso il Senegal quando aveva controllato nel primo tempo.
1: Qual è il dato da evidenziare in questa partita?
0: Beh, 14 gol di Mbappé nel mondiale, superato Jules Fontaine, sono 26 anni. Comunque manda un messaggio anche al mondiale, che lui comunque è tornato quello del 2022, quando fu devastante nel mondiale in Qatar, e che è il capitano e il leader tecnico di questa squadra.
1: Dopodiché si è acceso Mbappé, la risposta Fabio l'ha data, e come, certo, Leo Messi di anni ne fa, ne ha 39, alla soglia dei 40, ad avercela quella salute alla sua età, che insomma ormai è un vecchio ricordo sottoscritto. L'Argentina che vince 3-0 trascinata dalla sua grandissima stella MVP, è lui, inutile che ne parliamo. Mi racconti un po', prima già stavi raccontando, sì, un po' di quanto hai estasiato Messi. Cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno di questa partita?
2: Guarda, su Messi c'era molta curiosità, ne parlammo anche presentando gruppi, gironi e quant'altro in merito all'Argentina e quello che sarebbe potuto essere il suo ruolo in questa Coppa, no? Quasi 4 anni dopo le magie del Qatar, e pronti via, Scaloni ci ha risposto, insomma, Messi continua ad essere l'epicentro della nazionale argentina, la squadra gioca in funzione del suo genio. Ieri peraltro è partito un po' largo a destra, poi piano piano è andato a cercarsi la sua posizione tra le linee ed ha fatto quello che sa fare meglio, insomma, imbucato con dei passaggi verticali geniali, in particolare sul primo gol fa una grandissima giocata in questo senso De Paul, e ha iniziato il festival ogni volta che può guardare la porta e calciare. Quanto ieri, per essere onesti, c'è una partecipazione importante di Zidane, figlio d'arte, portiere dell'Algeria, sia sul primo che sul secondo gol, non proprio impeccabile, per usare un eufemismo, ma ciò detto, insomma, non, nulla toglie, ripeto, di quello che impressiona di questi giocatori e quanto siano attesi e quanto riescano poi sempre e comunque a confermare le attese, se non andare addirittura oltre.
1: Perché hanno delle qualità che saranno scolpite nella pietra, nel ricordo della storia dell'Argentina e della storia soprattutto del calcio. Oggi peraltro scende in campo Cristiano Ronaldo, vediamo che risposta darà. Per quanto riguarda invece il dato da evidenziare di questa partita, anche sì, qui immagino il record di gol raggiunti da Messi.
2: Sì, esatto, magari volendo uscire per una volta, sì, da un dato che comunque diamo, che il 16° gol per cui si appaia a Klose, recordman di tutti i tempi di Messi in una Coppa del Mondo, la sua 6ª Coppa del Mondo, il primo ad essere convocato e a giocare in tutte e 6 le coppe, segna nella 5ª coppa consecutiva, non aveva soltanto segnato nella prima apparizione. E vi do un dato sulle verticalizzazioni riuscite verso la tre quarti avversaria dell'Argentina, sono 42, a dimostrazione del fatto che comunque ha avuto un dominio territoriale se non completo, ma in diversi momenti del match, con ottime trame, e ripeto, questa ricerca di palloni, spezzaline, con un centrocampo, devo dire, vero sugli scudi, un centrocampo molto completo. Avevamo parlato dei migliori centrocampi, citando quello dell'Olanda sicuramente, ma quello dell'Argentina non è da meno, perché unisce geometrie, ma anche grandissimo atletismo, cattiveria agonistica, con McAllister, con Enzo e lo stesso De Paul, insomma, davvero un reparto importante.
1: Torniamo da Alen, intanto facciamo un applauso audio. Alen, ci senti?
0: Sì, ci sono.
1: Ah,
0: ci
1: perfetto,
0: sono.
1: Ecco, no, sono fatto la prova audio perché era sparito un attimo la nota l'audio, però ci siamo. Alen, Austria, Giordania, dico la verità, tutte le ho viste, questa ci ho fatta. E tra l'altro stamattina stavo prendendo qua, si sta ancora giocando. Anche qui possiamo parlare di un evergreen, Arnautovic, con Austria che vince 3-1 contro

0: La Giordania, qui MVP della partita.
1: Beh, Arnautovic, perché decide il match. Decide il match in una partita dove l'Austria ha sofferto più di quanto potessimo aspettare. Abbiamo visto una Giordania molto dinamica, molto ambiziosa, che avrebbe meritato almeno il pareggio. E l'Austria ha giocato, non abbiamo visto la solita Austria, la squadra dinamica che andava in pressione con successo per limitare la Giordania. Giordania è arrivata tanto in aria, gli è mancato anche un po' di fortuna, che ha preso una traversa. E l'Austria, sì, Arnautovic secondo me non avrebbe portato a casa questa partita, e deve far riflettere Ragni, perché alla fin fine la partita non con l'Argentina, perché comunque con l'Argentina puoi anche perdere, comunque fa parte della logica. Con l'Algeria dovrà stare attenta, perché comunque i nordafricani non sono quelli che abbiamo visto ieri. Aveva di fronte la squadra campione del mondo.
0: Eh già. Senti, invece, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto sostanza di questa partita?
1: Beh, mi è piaciuta la Giordania, veramente il centrocampo di creatività, l'Asserajn Olwan, che ha segnato il momentaneo gol dell'1-1, hanno fatto veramente bene, e sono riusciti a sorprendere l'Austria nella corsia centrale. Normalmente è difficile, una squadra che gioca con Laimer da trequartista fa della densità nella corsia centrale, eppure la Giordania spesso e volentieri ha finalizzato nella corsia centrale con palla a terra. Veramente bella da vedere questa Giordania.
0: Il dato da evidenziare.
1: Beh, il dato sono gli unici tiri della Giordania, stesso numero dell'Austria, che ha avuto un po' più possesso palla, ma è stato possesso un po' più orizzontale. Abbiamo visto un'Austria incomoda nel gioco. Non abbiamo visto la versione dell'europeo, deve alzare l'asticella, però rimango con gli 11 tiri della Giordania, che comunque è un dato significativo, perché nessuno prima della partita avrebbe pensato che la Giordania poteva giocare del tu a tu contro l'Austria.
0: Ragazzi, nel salutarci vogliamo lanciarci in qualche previsione. Segna e quanti gol eventualmente fa Fabio Cristiano Ronaldo oggi?
2: Ma guarda, Ronaldo vale il discorso fatto per Messi, bisogna capire quale sarà la sua centralità, conoscendo probabilmente sarà titolare di questo Gallo. Io penso che almeno una segnatura, tenendo conto del fatto che batta anche i rigori, dai, un gol ce l'aspettiamo.
0: Un gol per Fabio, per Allen invece.
1: Beh sì, anch'io vado sul sicuro, però voglio capire, sì, voglio capire come gestirà Ronaldo Martinez, perché a differenza di Messi, Ronaldo è un limite nel gioco del Portogallo, nel contenuto è un limite. Se prendiamo gli ultimi 2 anni e guardiamo nel contenuto e anche la media gol senza Ronaldo e con Ronaldo, vediamo che il Portogallo gioca molto più sciolto, crea di più, segna di più, e questo potrebbe diventare un problema per Bob Martinez. Vedremo, sono molto curioso della gestione di Ronaldo. Se gioca 90 minuti, penso che comunque avrà delle occasioni, è rigorista, come diceva Fabio. Se dovesse andare in agenzia, giocherei un gol di Ronaldo, sì.
0: Un gol di Ronaldo da testa, vediamo se ci prendete o se vi allontanate ed eventualmente di quanto. Grazie Alen Valneghi, ciao Alen.
1: Ciao.
0: Grazie a Fabio Bisaglia, ciao Fabio.
2: Obrigato, grazie a voi, buona giornata.
0: E la giornata continua con Maracanà, pronto già tutto. E allora io lascio la linea all'ottimo e lo saluto Andrea Maiocca.
3: Chi è?
0: E vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Iran si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
4: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Aziz nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti, alcuni coloni israeliani.

0: israeliani avrebbero poi dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
1: Un ragazzo di 6 anni residente nel bolognese

0: permesso di identificare il nome si celava dietro il account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
1: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che è il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
0: È stata sospesa a parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e classe. È in corso di programmazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
1: Lo sport con la pallavolo. L'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della National League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO immediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla verità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti RoCalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringhiali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più visivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini, con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti, per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio.

0: giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tutta cena.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TM Radio. Per interagire con TM Radio è semplice. Salva nella riga del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Tu lo sai, tutto l'anno che dico che Locatelli non può fare quel ruolo lì, lo ha fatto anche discretamente, ci mancherebbe altro in alcuni, però c'ha tempi di gioco diversi, fa girare la palla molto meno veloce.
2: Io credo che, così a memoria, né nella storia del Milan né nella storia del calcio italiano si sia mai assistito qualcosa come quello che abbiamo assistito noi nelle ultime 3 settimane. Cioè il radere al suolo l'intero vertice, diciamo, amministrativo, dirigenziale, ma anche il vertice tecnico.
1: Ora, Amorim ha fatto talmente bene allo Sporting che io ho visto tante volte con lo Sporting, beh, grande sì. Ritmo, gioca 3-4-3, ovviamente era in un calcio che conosceva bene i giocatori, benissimo, lo chiama lo United, non ha seccata una neanche De Baglio, capito?
3: Probabilmente Torres è un po'... protagonista in negativo della giornata, della partita, ha avuto 2 occasioni che avrebbe potuto e dovuto fare meglio, un'altra volta ha sbagliato e si è parato, ma sono all'angolo da bene.
4: La situazione che io ho è come quando si parte in campionato un po' più a rilento perché si fa una preparazione un pochettino più dura, no? Sì. Perché magari devi arrivare in fondo alla competizione, quindi la prima partita un pochettino tra che l'abitudine a quel clima lì che è abbastanza torrido.
5: È la parte più bella, ti dico la verità. Io ieri a un certo punto tifavo i mirati, ma più che altro perché stavano dando veramente tutto, capito? Cioè, a me piace. Io vorrei andare a comprare una maglietta degli Emirati.
6: E a distanza di giorni, ecco, adesso metabolizziamo un po' di più perché appena finito, diciamo, è tutto successo così velocemente che non ce lo si può avere nemmeno fino in fondo. Adesso ci rendiamo conto, insomma, che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale insieme ai ragazzi.
7: Maracanã!
8: Eccoci qua, Maracanã, eccola qua, come sempre, tutti i pomeriggi in questa anteprima, adesso con Francesco Tringali.
9: Chi è? Ecco.
10: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio. Che
10: buon pomeriggio.
8: Sei serio oggi? È da stamattina che ti vedo serio. Come mai?
10: Siamo goduti una bella serata mondiale perché finalmente sono usciti fuori i pezzi grossi, caro Marco.
8: Ora veramente una serata bellissima perché c'è l'immenso, l'intramontabile Lionel Messi. Poi sono arrivati prima Mbappé ha dato
10: poi Matola e poi ci ha messo la ciliegina.
8: Dice, sapete che
10: lui Leo.
8: C'è pure la doppietta di Arnautovic comunque.
10: Ah, non te la
8: dimentica,
10: certo,
8: perché c'è anche
10: la Giordania 3-1 dell'Austria, capito? Contro la Giordania.
8: Esatto.
10: Però sì, dai, vogliamo celebrare finalmente questi mostri sacri che animano il mondiale. Mbappé, la doppietta. Sì, sì.

0: svegliare e a rianimare la Francia dopo un primo tempo complicato, tramite anche le giocate di Olise, che è un giocatore straordinario, mostruoso. E poi ci si è messo Holland contro l'Iraq con una bella doppietta, con i gol degli italiani tra virgolette, Østgaard e Torsvert. Bello, una bella serata fino poi alle 3:30 di notte, quando la notte americana illuminata da Leo Messi, caro
1: Marco. Mamma mia, veramente che roba. E oggi ci saranno un po' di domande su questi grandi campioni, quindi preparatevi anche voi da casa, perché vi vogliamo coinvolgere e perché sarà importante il vostro pensiero. Naturalmente coinvolgeremo tutti gli ospiti che saranno qui, ma ci sono delle cose che faremo con voi, delle domande che faremo a voi su Messi, quindi su Holland, quindi su tutti questi campioni che si sono fatti vedere ieri sera. Quindi state con noi, perché poi tra poco ne parliamo, caro mio. Poi,
0: sì.
1: Ma prima di andare ai titoli, che vogliamo dire qualcosa sul nostro calcio? Vogliamo dire? Vogliamo dire che l'Inter si deve cominciare un po' a muovere sul mercato. Ci sono delle voci in uscita, delle voci in entrata. La voce in entrata è sempre la stessa, si parla costantemente di Palestra. Vediamo che cosa succede invece in uscita. Poi, che altro dire? La Juventus, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è Carnevale che sta prendendo possesso. Oggi era la continassa durante Juventus Roma Under 18.
0: E il Napoli sta costruendo la difesa di Massimiliano Allegri e sembra praticamente vicinissimo a Mario Chila, che ha accettato la possibilità di andare al Napoli. E adesso però devono sedersi con l'Otito per capire la fattibilità della trattativa. Con un contratto in scadenza del 2027, la strada sembra essere spianata.
1: A due lire,
0: sono d'accordo. Svenduto.
1: Prendono un ottimo giocatore.
0: Svenduto.
1: Gli piazzeranno lì uno di quelli in esubero che c'hanno loro. Allora,
0: esubero, che poi se gli propongo Beukema, per Lazio sarebbe
1: titolaria inamovibile.
0: Titolarissimo
1: inamovibile. Inamovibile.
0: Va bene. Verso Romagnoli, verso Chila.
1: E poi c'è anche da capire Casa Roma, perché si parla di due attaccanti molto forti che potrebbero veramente far sognare tanto. C'è Arturo,
0: scusa,
1: che mi chiama adesso e faccio rispondere in diretta.
0: Rispondi, ti prego, rispondi.
1: Ma io voglio rispondere.
0: Rispondi adesso. Vai.
1: Voglio rispondere in diretta. Aspetta,
0: vai.
1: Arturo? Ciao Arturo, sono Marco.
0: Tutto
1: bene? Sì.
0: TV Verità.
1: Senti, stiamo facendo tutto live, è bellissimo. Alle 14 sei con noi in diretta?
0: No.
1: Vabbè. Di tutto, mondiale, tutto bene. Quello che vuoi tu. Va bene? Dai.
0: Alla grande, ce l'abbiamo.
1: Grande Arturo, grande.
0: Ce l'abbiamo.
1: Hai visto?
0: Le sensazioni
1: che
0: sono
1: bello,
0: positive. Ce l'abbiamo, confermi.
1: Vabbè, abbiamo fatto anche questa cosa in diretta, è bellissimo.
0: Molto bene.
1: È molto easy.
0: È TV Verità.
1: E allora
0: lavoriamo,
1: andiamo subito ai titoli, vai. Messi travolge l'Algeria, tripletta per lui, e con questi tre gol diventa il capocannoniere di questa competizione, raggiungendo Miro Klose a 16 gol nella competizione mondiale. La storia.
0: Adesso in Napoli sta mandando me.
1: E poi abbiamo messo anche loro due, Mbappé e Holland, devastanti alla prima uscita per loro, gol che hanno ribaltato gli avversari. Bastoni Madrid è reale? Vediamo un po', perché insomma potrebbe essere reale, sì o no, insomma dal Barcellona passa al Real Madrid. Nico Pass sembrerebbe aver fatto la scelta, ossia quella di rimanere a Como, giocarsi la Champions per poi andare l'anno successivo al Real Madrid. Giusta la scelta di Nico Pass? Lotito, fallimento totale. Eh sì, perché non soltanto non ci sono gli abbonati, non soltanto di Disdicono la Pay TV, ma adesso anche il Flaminio saluta e poi c'è la svendita colossale dei giocatori. Tutto questo per non, diciamo così, fare un aumento di capitale, perché il mercato è a saldo zero, insomma, fallimento totale. Roma da sogno, può sognare la Roma se dovessero arrivare questi due? Uno è Greenwood. L'altro? Non te... Somerville, ti volevo la tua risposta, vabbè. Va bene, andiamo avanti. Ho fatto un trabocchetto.
0: Tra l'altro oggi 25esimo anniversario, sì, dello scudetto della Roma.
1: Sì, assolutamente.
0: Perché 17 giugno del 2001 la Roma vinceva il suo terzo scudetto con alla guida Fabio Capello, e oggi insomma proveremo anche un po' a...
1: stiamo provando perché...
0: anzi, ne abbiamo anche provate troppe, però ci stiamo continuando a provare per insomma rivivere insieme ad alcuni protagonisti insomma quel 17 giugno 2001, quando insomma si riportò il tricolore nella capitale giallorossa dopo 18 anni d'attesa, dopo che l'anno precedente lo aveva vinto la Lazio. E quest'anno si riparte con un grande sogno, giustamente mettevi tu insomma i calciatori che Gasperini vorrebbe portare per costruire questo sogno in un anno particolare, perché sarà anche l'anno del centenario della nascita della Roma, e quindi insomma una serie di ricorrenze che potrebbero essere ispiratrici.
1: Il prossimo anno, Roma, poi Fiorentina, Napoli.
0: Molto bello, molto bello. Tra l'altro Fiorentino, ti dico che ha parlato Antonioni, l'ha riparlato Antonioni, perché qualcuno gli ha detto: ma com'è possibile? Perché ieri c'è stato un caso.
1: Ieri noi abbiamo fatto pure ieri.
0: Non verrò, non ci sarò, non farò nessun favore al club. Io al centenario della Fiorentina non ci vengo.
1: Posso dirti però adesso, con tutto il rispetto, che secondo me mi sembra una presa di posizione un po' troppo dura, anche da parte sua. Io capisco che possa aver avuto diciamo così un rapporto con dei contrasti, quello che volete voi, però non è bello che un calciatore adesso chiuda completamente ad una squadra con cui ha fatto una carriera, ha lasciato dei ricordi importanti, ha un valore molto profondo nella squadra e nella città. Non è bello questa chiusura, cioè, nel senso, capisco che uno può essere veramente tanto arrabbiato e avercela con l'attuale dirigenza, poi tra l'altro voglio dire,
0: però si festeggia,
1: non c'è manco più il presidente,
0: però si festeggia,
1: esatto, si festeggia la squadra, si festeggia i 100
0: non
1: anni
0: si festeggia
1: della squadra, dai,
0: i 50 anni della proprietà commissa,
1: ma veramente io
0: si festeggia la Fiorentina.
1: Io capisco tutto e comprendo anche l'arrabbiatura, quello che volete, però insomma sono 100 anni della squadra, non della gestione commisso, cioè non stiamo parlando, diciamo, della presidenza commisso che dice festeggia 100 anni, allora bisogna stare lì presenti e se mi invitano non ci vado perché mi hanno trattato male, e ci può stare. Stiamo parlando dei 100 anni del club, della storia viola. Io capisco tutto, però insomma, mi sembra una presa di posizione troppo forte per un grande campione che, ripeto, è una bandiera importantissima di questo club. Non mi piace questa cosa, devo dire la verità, questa volta non vado a favore del calciatore. Sono sincero, per me ognuno sta sbagliando.
0: Sì, tutto perché qua dovresti mettere da parte ogni tipo di risentimento, di rancore nei confronti di una società che per motivi anche spiacevoli è cambiata negli ultimi anni. Sappiamo che la famiglia di proprietà è sempre la stessa, però a un certo punto tu devi, secondo me, salvaguardare il valore che ha per te la Fiorentina rispetto a tutti i rancori che hai con chi la Fiorentina in questo momento la gestisce, che però è in secondo piano rispetto allo storico traguardo che questo club sta per raggiungere.
1: Sono d'accordo, e allora andiamo subito diciamo così a coinvolgere un po' i nostri amici che sono comodamente, non so, chi è a casa, chi è al lavoro, chi no, in giro, chi magari già in vacanza. Qualcuno potrebbe avere anche già iniziato le proprie vacanze, no? Perché insomma è vero che ancora l'estate deve arrivare, da calendario alla mano, temperatura è già arrivata, da calendario
0: potrei scendere in ferie a giugno,
1: e poi sì, che uno sceglie a giugno si paga meno,
0: esatto,
1: oggigiorno insomma meno caos, meno confusione, sei servito meglio.
0: Sì.
1: E quindi potresti anche andare in vacanza adesso. Perché non ci vai?

0: Fai tu adesso?
1: Esatto. Perché credo non sia,
0: allora,
1: non sia il caso.
0: È un po' difficile,
1: è un po' complicato.
0: No, però detto questo, coinvolgiamoci subito con uno dei temi, perché abbiamo più temi, quindi cerchiamo di andare veramente forte, poi andiamo a leggere un po' di approfondimenti vari. Primo tema: Messi che fa tripletta ieri sera, travolge l'Algeria.
1: Questa è una domanda pesante,
0: ragazzi, questa è una cosa. C'è una musica un po'.
1: Perché questa è una domanda. La domanda delle domande, perché poi
0: esatto.
1: scomodi, caro Marco, le divinità che aleggiano qui sulla sedia della radio, insomma.
0: No, ma perché abbiamo delle comandanti qui che ti mettono paura. Appena entri c'è subito Messi sulla sinistra, a destra c'è Pelé, poi Maradona. Noi qui siamo veramente, appena entri già devi abbassare il cappello, chapeau per questi grandi. Però la domanda è questa: 39 anni per lui, ieri segna questi tre gol e raggiunge e diventa il capocannoniere della competizione mondiale raggiungendo Miro Klose. È chiaro che da qui in avanti può solo superarlo, ha tante partite a disposizione perché l'Argentina è una squadra destinata ad andare avanti, sicuro, ma andrà avanti anche oltre, e quindi potrà veramente mettere un record a 39 anni al suo sesto mondiale. Oggi mi è capitato un video, Francesco, dove dopo l'eliminazione dell'Argentina con la Francia, mi sembra, quando lui aveva, quando è stato? Qualche anno fa, adesso non mi ricordo, comunque il telecronista inglese disse: non ci sarà, questo è l'ultimo mondiale di Messi, non ci sarà perché il prossimo in Qatar avrà 35 anni. Non solo ha fatto Qatar, ha vinto il mondiale. Si è presentato pure adesso, a 39 anni, fa tripletta all'Algeria. Ok, 39 anni per lui. Allora la domanda è questa: è il più forte calciatore di sempre, sì o no? Poi fate voi quello che volete dire, se non è così perché le difese di adesso, quello che volete, però uno che ha 39 anni ancora e segna tre gol, ripeto, contro l'Algeria, non è che ha segnato contro il Curaçao, no?
1: L'Algeria di Petkovic,
0: ma poi come ha segnato il primo e l'ultimo, tra le altre cose, due pezzi, diciamo, di alta qualità. Il secondo l'ha fatto,
1: da rapinatore
0: d'area di rigore, la metto lì.
1: Il primo e il terzo è da Messi del Messi. Prime,
0: esatto.
1: Nel suo prime faceva questi gol.
0: Bravissimo.
1: Continua. Tu giustamente citavi, scusami, Russia 2018,
0: esatto,
1: quando gli ottavi di finale in Francia perse quella possibilità nuovamente di prendersi il mondiale, sembrava una maledizione infinita con quell'età pensare di poter andare avanti, e addirittura da lì in poi è stato invece uno sliding doors perfetto,
0: esatto,
1: perché nel 2022 vince il mondiale. Anche qui non si sapeva se poi avesse potuto, no, giocare 4 anni dopo. Invece alla prima lui si ripresenta in quel modo, dopo una stagione non brillantissima, subito piazza tre gol, uno più bello dell'altro, con caratteristiche diverse uno dall'altro. Che dire, Messi?
0: No, io questa cosa la chiedo, e poi ognuno può dire quello che vuole, ci sta anche un pagone forte con Diego Armando Maradona, e non si può non fare una cosa del genere, ragazzi. Poi ognuno può dire il motivo, senza dire scudiamo, non scudiamo. Il calcio è bello anche per questo, perché sono due epoche di calcio completamente differenti, però qui stiamo parlando di un calciatore che ha 39 anni, ancora un grande professionista, mentre Maradona a 37 finì la sua carriera. E la parte finale non è stata esaltante, mentre Messi continua ad esaltare. Un calcio diverso. State parlando con uno che è maradoniano convinto, Però io faccio il mio lavoro e devo proporre un quesito. La mia opinione in questo momento non conta. Conta più la vostra e quella degli altri. Oggi divertiremo perché penso che siano che è un grande campione, non può non essere sottolineato dopo aver fatto tre gol, ripeto, una tripletta alla prima, dove, come dicevi prima tu, nel 2018 forse tutti pensavano che sarebbe finita la storia, e non aveva retto il paragone con Maradona, esatto, perché non aveva vinto il mondiale, c'era questa cosa, il mondiale lo ha vinto e adesso questa cosa l'ha allontanata, ha fatto come Diego dal punto di vista del mondiale vinto, ha vinto il Pallone d'Oro, è insomma un giocatore straordinario, continua a fare delle grandissime giocate.

0: non sta più in un campionato molto competitivo, ma continua comunque a fare il suo da calciatore.
1: A fare la differenza, scusa Marco, in una nazionale che comunque continua a produrre grandi talenti, perché se pensi che ieri giocava al fianco di Lautaro Martinez, nonostante questo la differenza la fa sempre solo lui, con un gol tra l'altro annullato per fuorigioco, con una situazione perché poi si è preso un rischio, perché chi ha visto la partita sa che dopo un quarto d'ora lui interviene male sul polpaccio di un avversario,
0: sì.
1: Lì era da VAR, da cartellino rosso, forse se la sono sentita perché il cartellino rosso aveva messo, ma si prende un bel rischio, ma detto questo è straordinario. L'unica cosa che ti dico è che molti nel paragone cosa inseriscono, il fatto che Maradona è stato ancora più straordinario perché ha accettato di poter vincere e costruire in una città come Napoli,
0: sono d'accordo.
1: Rispetto a Messi che ha sempre tra virgolette vinto con maglie più blasonate.
0: È una notevole differenza, hai fatto bene a sottolinearla, perché ripeto, ci sta, però stiamo parlando di due grandissimi calciatori. Personalmente, ripeto, io sono un maradoniano convinto, però penso che il giocatore veramente che più si è avvicinato anche nei gol, nella qualità, addirittura ci sono dei gol che sono identici a quelli che ha fatto Maradona, quindi quello che più si è avvicinato personalmente ritengo sia Messi a Maradona, poi è al suo livello, è davanti, questo lo dovete dire voi, non devo dire io, però lui si è avvicinato tantissimo e infatti lo ha ricordato in maniera enorme. Anche vero, io aggiungo un'altra differenza, Maradona vince il mondiale con una nazionale la cui qualità era inferiore rispetto a quella che poi ha avuto l'Argentina di Messi in questi anni, e anche questo è un altro fattore, però ripeto, ieri ha dato un segnale che non può non essere preso in considerazione. In tutti gli sport, anche in momenti diversi, questi confronti ci sono e secondo me è giusto farlo ed è anche divertente farlo, perché stiamo mettendo a confronto due grandissimi, e ripeto, in tutti gli sport. Sapete, io sono un grande appassionato di moto, nella MotoGP quel paragone va avanti da anni tra i piloti che hanno vinto in assoluto di più, e tra l'altro
1: c'è di più il paragone, dici.
0: No, è bello farlo, anche se sono epoche diverse, Francesco, per poi metti a confronto dei grandi campioni,
1: quello Rossi Agostini,
0: Rossi Marquez, sono i paragoni che più fanno parlare gli sportivi, proprio perché c'è la bellezza di mettere a confronto due fenomeni o tre fenomeni, quello che volete voi. Per anni abbiamo parlato di Messi e Ronaldo, che hanno vissuto più o meno un'epoca simile di calcio.
1: Quelli,
0: no?
1: Però, per esempio, così come nelle macchine non si mette a paragone quello che aveva una macchina non ibrida, no. Si parla di bravura del bravura.
0: Adesso
1: a prescindere
0: va, ad esempio, c'è l'accostamento Antonelli ad Ayrton Senna, addirittura Hamilton è stato accostato a tanti grandi campioni, Michael Schumacher lo stesso, quindi è bello proprio perché poi uno può dire veramente quello che vuole, dando una giustificazione, quindi oggi ci divertiremo con questo, ma non solo, perché poi la serata di ieri
1: non spoilerare tutto adesso.
0: Assolutamente. Senti, che facciamo? Leggiamo qualcosa?
1: Se è arrivato qualcosa, sì, dai, cominciamo a capire cosa ne pensano anche un po'.
0: No, intanto ti riporto un po' di chiacchiere qua e là che stanno avvenendo, prendendo come riferimento proprio tutto mercato web, dove ad esempio Messi da urlo, tripletta al mondiale, pareggia Miro Klose come il migliore di sempre, e quindi viene sottolineato anche oggi in tutti i giornali, anzi i giornali di ritardo perché non sono usciti perché alle tre, mentre i siti giustamente possono fare tutti gli approfondimenti del caso, e si parte naturalmente da questa tripletta e da questo record che ha raggiunto all'età di 39 anni con una squadra che di fatto può anche vincere il mondiale, perché l'Argentina è una squadra
1: campione in carica
0: che può vincere,
1: sì.
0: Non male per chi compierà 39 anni fra poco, più di una settimana, 16 gol al mondiale per lui, quindi eccolo qui il marchio di fabbrica, contro l'altro in porta un certo Zidane, figlio del grande Zidane, che ieri ha fatto pure una bella parata.
1: Sì, si è provato quantomeno a salvare un po' il risultato, però sai,

0: stato completamente oscurato dalla bellezza di quello che ha fatto Leo Messi, che insomma indirizza subito e manda un messaggio secondo me molto chiaro a questo mondiale, rispondendo all'altra grande favorita che era la Francia, che avevamo visto praticamente 6 ore prima impegnata contro il Senegal. Manda un messaggio anche a un altro, no? Fenomeno di questo mondiale, che Kylian Mbappé è autore reduce di una brillante stagione con il Real Madrid. Si aspettava una risposta subito da lui, è arrivata con una bella doppietta contornata dai tanti altri fenomeni che Francia può vantare, in coda però una partita che aveva visto primo tempo non bellissimo. Allargare poi al rientro dalla pausa allargheremo il discorso anche con Erling Haaland
1: c'è un altro paragone che faremo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolissimo break e poi torniamo e rimaniamo ancora su questo, andiamo a leggere anche qualche altro spunto, perché poi eccolo qui, non vedo l'ora di arrivare, ossia questo è Amorim, ma insomma manca la dirigenza in casa Milan, vediamo
2: chi lo voglia,
1: qualcuno, dai, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio.

0: abbraccia la banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TNV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Per interagire con TMV Radio è...
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su... Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Buonasera. Che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è Nati per vincere. Io direi che lui è nato per nuotare. Gregorio Paltrinieri. Un entusiasmo incredibile.
7: Buonasera. Grazie.
6: Il primo campione italiano a vincere tre medaglie in tre Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
7: Grazie.
6: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
7: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre, sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
6: Senti, beh, quest'anno c'è Andrei Iguodala, che è un altro grande campione.
7: Allora guardo pure lui.
6: Senti, cominciamo insomma dal tema poi importante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.
7: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto. Perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori, nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare alle Olimpiadi e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado... Uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi sai, io avevo 17 anni, certo, ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. E ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
6: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e aveva detto: ho mangiato con Paltrinieri.
7: È sicuro, sicuro? Bene.
6: Vabbè, passano gli anni.
7: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato, e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso. Quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano, penso, 3 anni che non perdevo una gara. Cioè, i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500. Quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo, con tutto il casino del periodo di Tokyo, e poi c'è stata finalmente questa, che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima, che avevo 17 anni, e quindi devi cambiare anche, capito, modo di certo, pensare, perché sei diverso.
6: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo questa Olimpiade, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri, ci siamo domandati: ma che tipo di intervista gli possiamo fare? E allora ci è venuto in mente che tu, al contrario devo dire di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri. Infatti questa mini libreria si spiega per questo.
7: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
6: E allora abbiamo detto: ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista. E allora sì, ci proviamo. Allora io ti invito...
7: Curiosa.
6: Sì, è curiosa.
7: Sono molto
6: la cosa.
7: Interessato.
6: Io ti invito a prendere mano a mano un libro. All'interno di ogni libro ci sarà, come vedi, c'è un segnalibro, una citazione, e da lì parte la nostra intervista. Allora, vediamo che libro.
7: Vabbè,
6: è.
7: Iniziamo da Harry Potter stasera.
6: Harry Potter. Allora io vado...
7: Harry Potter è la pietra filosofale, che se non sbaglio è il primo.
6: Sì, è il primo della serie, esattamente.
7: Esatto, questo non l'ho letto però.
6: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo. Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
7: Allora, questa citazione dice...
6: Vediamo.
7: Non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice: non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
6: Esatto. E allora mi viene questa domanda, cioè è venuta in mente questa domanda. Quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011, e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
7: Vabbè, non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, eh. È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché... Avevo un taglio, e non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante però.
6: Ah, per cui diciamo era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno
7: esatto, esatto.
6: Chi fu a costringerti a questo?
7: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo tra l'altro di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
6: E quando sei andato in piscina, che ti hanno visto così?
7: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua, e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi, e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me era importante era stare lì, poi effettivamente... È stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
6: Senti, rispetto a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022... del 14-32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg più maturo?
7: No, non credo. Non sempre una prestazione fatta benissimo significa che in quel momento sei il più maturo di sempre. Secondo me bisogna scindere diciamo, il momento psicologico che stai vivendo, in che condizione sei a livello mentale a quella gara, ma non sempre si riflette poi in un grande risultato. Io posso stare benissimo

0: sentirmi molto confident di me stesso e comunque fare una brutta gara, perché magari ho sbagliato qualcosa. Altre volte posso partire con più dubbi, posso essere più indeciso su che strategia fare così e tirare fuori un garone. Quindi non è per forza strettamente correlato tutte le volte che stai molto bene mentalmente e riesci a performare al meglio. Sicuramente quella di Budapest era stata una gara incredibile, per me la più bella forse della mia carriera. Però credo da lì di essere cresciuto ancora. In questi anni mi sono approcciato meglio e ho gareggiato meglio.
1: Ma quando nuoti, diciamo, durante una gara importante, il tuo corpo capisce che stai facendo un tempo importante? Lo capisci oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
0: No, lo capisci. Lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa. Quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800, durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, 2 ore la 10 km. Quindi dipende dalla gara che hai, e, insomma, le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
1: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo, ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
0: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce. Devo dire che la mia scelta di cambiare gare a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi, e l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo, e quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo, quindi è stato fondamentale per me.
1: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo. Sembra come la pesca, sai, quando
0: peschiamo questo, che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
1: Aspetta che andiamo a pigliarlo.
0: Andiamo a vedere cosa ci dice.
1: Vediamo.
0: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
1: Sì. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
0: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco, noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco ogni volta, una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro, è uno stimolo incredibile che vivo sempre bene. E sono tante, e comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai, e tutto questo servirà alla fine della mia carriera sportiva. Tutte queste gare singolarmente, secondo me, non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una. Ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi, per tornare alla gara, c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori. Sono pure contento per loro.

0: lavoro, tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
1: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto. Protagonista del libro di Dumas, è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
0: Allora sì, io ci ho avuto, allora devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa, cioè in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che m'hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro, e soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo, quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo, quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
1: La faccia nell'armadietto, non
0: è? Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte, devo dire i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quello è stato
1: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
0: Esatto, un primo vero riconoscimento perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè da lì, quando io sono passato insomma a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo uno, una gara ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi devo dire ho attraversato secondo me varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
1: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
0: Il mare sì. Secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero, io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio, per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo. Però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina e in mare si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
1: Beh, anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
0: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare. Sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose, c'è qualcuno che parte, poi tu devi, diciamo, leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
1: Ci sono molte più variabili, no?
0: Tantissime, molte più variabili.
1: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federica Pellegrini che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
0: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso, se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, 2 mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
1: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
0: Lì c'avevo paura anch'io.
1: Esatto.
0: Però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè tu devi pensare che io mi sono buttato...

0: Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
1: albeggiando,
0: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
1: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
0: No, non lo volevi neanche non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume in quella situazione ma danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde, quindi devi essere bravo ad adattarti.
1: A gestire.
0: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
1: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo
0: qua.
1: Cos'è?
0: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche di libro.
1: L'hai letto?
0: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
1: Perché?
0: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che diciamo ti differenzia dagli altri. Kobe secondo me è stato un ottimo esempio in questo, ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva, quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
1: Vediamo la citazione.
0: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela. Ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo. Quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
1: A me piace molto questa cosa perché comunque, soprattutto di quei giovani, di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.

Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera

0: è specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
0: Italia Opera S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Ma di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata due minuti dopo, che questo senso non è realmente così, e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca. E vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia, e quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo me l'avrebbe semplificata, non è stato così, e soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso, che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara, quindi quella è stata un'Olimpiada gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
5: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici appagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
4: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue, le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo, l'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo, e quindi sono uscito quasi un po'...
5: Contrariato,
4: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare, quindi Il problema sono, secondo me,

0: sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
1: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
0: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale. Diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo, in quel periodo, vincevo tutto. A un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500, che erano la gara mia, che sentivo mia. E a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto. Ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie. E ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così, potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali, io potrei fare una gara e perderla subito e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici che faccio, lo faccio, continuo o no? E continuo, 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
1: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
0: questo...
1: o meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
0: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione, varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale, e quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che, insomma, che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice, voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò, quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
1: Va bene, e allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
0: Prendiamo...
1: Beh, sempre il mare, eh? Ritorna al mare.
0: Anche questo l'ho letto. Allora, il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo.
1: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
0: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
1: Certo.
0: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
1: Immagino.
0: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
1: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo anche qualcosa, no, di concreto, c'hai un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no? Il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare. Sì. Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
0: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque. E sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più, nelle gare che proponiamo, stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite, per garantire la sicurezza, si può fare... Si può gestire diversamente, quindi, perché sai, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte, che non mi piacciono, e quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo, distruggerlo.
1: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io so degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no? Non c'è una cultura in Italia, no, in generale, diciamo.
0: Sì, non c'è una cultura, e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che insomma che ci entriamo sempre più in contatto, e però insomma facendolo bene, non inquinando.
1: Chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta non sa che adesso insomma la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
0: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli, è diciamo un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano insomma sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e... anche questa, l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
1: Quando tornerai ci racconterai.
0: Ti racconterò, esatto.
1: Allora, andiamo avanti, vediamo quale volume peschiamo adesso. Questo è?
0: Questa è la fabbrica di cioccolato.
1: Chissà perché abbiamo scelto questo libro.
0: Esatto. Questo dice... Willy Wonka chiede: cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice: la mia famiglia.
1: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
0: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
1: infatti.
0: È il mio punto di sfogo.
1: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
0: Sì, sì. Vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto, in qualsiasi cosa volessi fare nella mia vita, mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia Romagna dove noi... Tra l'altro avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero. E, ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero. Sì, certo, ci sentivamo, però sai, però, magari cercano sempre di
1: attenuare.
0: Esatto, di attenuare. Quindi sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi.
1: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente, ti ha aiutato lo sport, come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
0: Mi ha aiutato tantissimo, io penso allo sport come scuola, veramente, cioè io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, ma mi ha formato insomma nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E,

0: mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse
1: degli ordini,
0: diciamo, esatto. Non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza, non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche i momenti di disaccordo, quindi è stata veramente una scuola cioè importantissima per me e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate.
1: Per cui diciamo consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Ma per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette.
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di insomma stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a
1: cazzeggiare un po'.
0: Esatto, esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Ma poi, come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal... diciamo anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque posso uscire meno con i miei amici o insomma con la mia ragazza, così ho più tempo per me, e allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse, e quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa, ma mi piacciono, però ho letto anche insomma libri più profondi che mi hanno segnato.
1: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare due
0: libri,
1: due o tre, adesso vediamo.
0: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli,
1: esatto.
0: E ci siamo arrivati, e lui dice: io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita. Cioè, nel senso che dalla più banale... cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo, neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare, ci sono stato moltissimo dietro per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio, però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato, il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me.
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio, aiuto.
1: Chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì,
0: l'ha
1: che credo detto? Sia qui in sala o sbaglio?
0: Sei qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade, di avere un successo, sì, all'Olimpiade, straordinario, no?
0: Sì,
1: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì, nella scherma, e tu vinci in piscina.
0: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo

0: ma chissà domani sera come saremo. Cioè, perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male. Quindi sai...
1: Com'è dopo?
0: Torni, ma sai bene come gestire. Oppure che tutti e due siamo andati male. Cioè, che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro. Oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato.
0: Così è stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo, ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara. Quindi era tutto in divenire. Io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire, e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello insomma condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rosella Fiammingo. Che si alza in piedi, medaglia d'oro a Parigi, è stata protagonista di un talk al festival poche ore fa. Complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora insomma, chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà dopo ci siamo rivisti. Però io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava, volevo sapere quanto avesse fatto lei. Tra l'altro sapevo che quella ormai era la finale per l'oro e l'argento, e fa una bella differenza.
1: Eh sì.
0: E quindi sapevo che lei stava tirando e avevo troppa voglia di sapere come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Una bella finale, l'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: sono state bravissime.
1: Bravissime, bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in esatto. Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto, esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso. No, ci stiamo vivendo ancora così, giorno per giorno. Non ci sono progetti ancora in vista.
1: Va bene.
0: Però allora, ce la godiamo.
1: Ok. Allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui nella
0: nostra
1: libreria.
0: Forse l'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il
0: penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat. Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita. Cioè, per
1: tu
0: ogni
1: sei,
0: cosa...
1: tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no? La
0: sì,
1: fotografia,
0: mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi... È un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi. E quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando. E sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, di a posteriori.

0: fuori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa e semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, c'è sì, questo.
1: Sì. No, vedi che c'è ancora
0: questo?
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No,
1: mi sa che hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa a Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, invece. Vedo che c'è un pacchetto, non so.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Che, se vuoi, sì, diciamo
0: me lo sono fatto regalo,
1: lo è un regalo. E forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove.
1: No, ma io ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli.
1: Allora, guarda bene
0: a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile,
1: esatto.
0: però approfondirò.
1: E noi in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere
0: del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.

0: Settimanale che racconta l'Italia, che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in Piazza Città di Lombardia, la prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Assogiocattoli e ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età, tra costruzioni, piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, oggi, ora volevo provare un gioco di società, perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. Molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
4: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante, tante cose.
6: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè, adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane, andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco, dei bambini?
7: Noi poco perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità, qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
8: E più mio marito, che era solito fare questi giochi qui, e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
9: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part-time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie

0: simbolo del Mediterraneo.
1: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà il via il 16 giugno da Ciaroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
0: Art Verona si prepara alla sua 21esima edizione, in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21esima edizione della manifestazione, in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte: galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla Biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime.

0: Come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Bach. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
2: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto d'incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo, in programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Mune Daiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danza argentina, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di Gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henze, spettacoli teatrali e incontri tra musica, letteratura e arti visive.
3: La prossima edizione del Festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
4: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.

0: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
1: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. E questo è il nuovo volto del Vulcano Buono, presentato in un evento a Napoli. All'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
2: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e a brindare al successo di Vulcano.
3: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della campagna perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7.000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale, entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarli all'interno, e completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3.000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
0: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
2: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

La canzone, in questo caso, canzone storica, rivista, rifatta da Gianni Morandi, da Lorenzo Cherubini, a Jovanotti, da suo figlio, da un sacco di altri cantanti, a Tommaso Paradiso, l'Amoroso, Noemi, tutti c'erano a fare questa canzone, che è sempre bella, ragazzi, ammettiamola, è una delle canzoni che, le prime canzoni che abbiamo iniziato ad ascoltare e a suonare con la chitarra, perché ridendo e scherzando, quando va a prendere le prime lezioni di chitarra, inizia a suonare Battisti, inizia a suonare questa di Morandi, e facile da suonare c'è, cioè, ne so, Adriano Celentano, quelle che trovavamo, non so se vi ricordate voi che suonate la chitarra, spero che ci sia ancora qualcuno che suoni la chitarra, e c'era quel libro, c'era un libro bianco, c'erano mille, ci si chiamava o mille note, o se no c'era un libro bianco che trovavi in alcuni negozi di musica, devo capire se c'era ancora a casa, dove c'erano tutti i testi con tutti gli accordi, diciamo, facilitati, cioè non è che c'erano le note, cioè proprio, sai, il pentagramma con tutta la struttura musicale, ma c'era la la la la la la la la la mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi si bemolle si bemolle si bemolle e la la la, cioè questo era, erano, c'erano gli accordi proprio che tu andavi a fare con la chitarra, avendo imparato poi a suonare gli accordi, quindi il do, il re, il mi. Sì, se vedete, io suono la chitarra al contrario, questa è una delle cose strane della mia mente, non mi chiedete perché, questo dovevano capirlo già i miei da piccolo probabilmente, ma anche se sono destro, io la chitarra la suono da mancino, con le corde al contrario. E questo andate a capire che cosa significa, perché il mio cervello è così, non lo so, ti detto, da piccolo ho preso la chitarra al contrario, non mi piaceva, ho girato le corde, quindi la suono allo specchio. Va bene, che devo dire, amici miei, questo è, detto, iniziamo la seconda parte di Yes We Are, sono da solo oggi, poi dopo ci sarà Simona dopo per l'almanacco, ma come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel di Teleroma 56 con Yes We Are. Allora, oggi andremo a parlare di questa seconda parte di un argomento che potrebbe essere interessante. L'avevo letto e quindi ho cercato di approfondirlo un po', ma vediamolo, lo analizziamo assieme. E negli Stati Uniti, leggo l'articolo, entro il 2027 ogni nuova auto dovrà essere dotata per legge di tecnologie che monitorano il conducente. Telecamere a infrarossi, sensori di respiro, intelligenza artificiale che decide se sei idoneo alla guida. Andiamo a vedere cosa significa realmente questa cosa. Allora, già questa cosa che è stata detta, questa, diciamo, chiamiamola proposta in qualche modo, direi che potrebbe essere anche interessante e valutata in maniera positiva. Ma andiamo a leggere bene. L'intelligenza artificiale non è più solo un chatbot, quindi non serve più solo per creare la vostra immagine di fighi o fighe, modificando, facendo vedere super belli, perché spesso la cosa, non dico assurda, però un po' particolare, è che cioè uno utilizza la possibilità di avere un'intelligenza artificiale che ti potrebbe aiutare in mille cose per farsi i selfini. Stavo leggendo, a proposito di intelligenza artificiale, ho visto del video di quel ragazzo cinese che si è laureato, era negli Stati Uniti, si è laureato e il giorno della laurea è andato a vedere una partita, è stato inquadrato dalle telecamere e ha fatto vedere il computer con tutti i prompt dati all'intelligenza artificiale per superare l'esame, facendolo sbrollare, guarda, ha fatto questo, bene. L'università è andata, ha trovato le cose, ha visto il video virale, è andata a capire bene cosa fosse e gli ha

era perché non avevi studiato, invece tu dovevi prendere 9 facendo finta di aver anche studiato, non solo per il professore, ma anche per i tuoi amici, perché dovevi un attimino atteggiartelo, capito? Quello era il concetto. Invece no, questo qui, guardate, ho fregato il sistema, e il sistema ti ha fregato che non sei stupido. In questo caso, appunto, l'intelligenza artificiale non è più solo più un chatbot, ma una legge federale, la sezione 24220, impone... impone l'installazione di sistemi, impone l'installazione di sistemi di monitoraggio basati sull'intelligenza artificiale in ogni nuova auto. Cosa significa? Che nel gennaio 2026 il Congresso ha avuto l'opportunità di tagliare i fondi a questa legge, ma il deputato Thomas Massie ha forzato la votazione. Quindi la proposta è stata respinta con 164 voti favorevoli, 268 contrari. Quindi l'obbligo rimane in questione. Quindi entro la fine del 2027 ci dovranno essere queste cose. Come funziona in vera e propria? Cosa traccerà l'intelligenza artificiale? Avrà telecamere a infrarossi per leggere i tuoi occhi e la dilatazione delle pupille. Sensori passivi per l'auto che stimano automaticamente il tuo tasso alcolemico. Analisi in tempo reale del comportamento di sterzata, frenata e mantenimento della corsia. Ora voi immaginatevi di avere in macchina un oggetto del genere. Quanto potrebbe essere utile, e soprattutto voi accettereste di averlo o no? Questo pensateci, poi dopo lo commenteremo tra un poco. Se l'AI ti segnala come guidatore alterato, può bloccare l'accensione o limitare la velocità. Nessuna possibilità di intervento, nessun secondo parere, perché giustamente è, cioè, se tu la puoi modificare, che cacchio la tieni a fare? Cioè, tanto, ma no, vabbè, dai, sto bene, e cambi, no, niente. Parametri stabiliti, quei parametri vedono che tu stai camminando, ma sei giriamo per la macchinina, per il paesino, no, ferma, stai andando, blocca. I critici la definiscono un interruttore di sicurezza governativo, sempre la devono buttare sempre così. I sostenitori la considerano la nuova cintura di sicurezza, e potrebbe essere interessante come cosa. Le prove, ci sono delle prove che sostengono questa tesi. Nel 2024 11.900 persone sono morte a causa della guida in stato di ebbrezza, il 30% dei decessi stradali. Pensate un po', una persona muore ogni 40 minuti. Se questa intelligenza artificiale riuscisse a fermare, ma si può, magari, anche solo la metà di questi incidenti, si tratterebbero di circa 6.000 vite salvate l'anno. Ora qui entra in gioco un meccanismo chiamato libero arbitrio. Cioè, se tu bevi, sei cosciente che stai in qualche modo mettendo a rischio la tua vita. Già la tua vita è a rischio sempre e comunque ogni giorno. Se poi decidi di bere, a maggior ragione, certe cose è normale che il problema non è se muori tu. Il problema è se tu, con il tuo stato di ebbrezza, o il tuo stato perché sei fatto, che ti sei fumato un cannone, hai pippato nell'infinito, uccidi qualcun altro. Quello è il problema. Quella è la parte che indica e ti fa pensare, ti fa dire: guardate che non va bene, perché se tu vai a fare del male a qualcuno, è quello il problema. Se lo fai a te stesso, uno potrebbe anche dire: sai che c'è, chi se ne va bene, tat boon, a posto così, no? Questo è il discorso. Comunque, 6.000 vite l'anno salvate non sono male su questa cosa. Quindi le argomentazioni contrarie invece da parte degli americani sono
che il 99,9% effettuano miliardi di viaggi l'anno. Questo tasso di errore è dell'1,1%, significa che decine di milioni di automobilisti sobri

non possono mettersi in viaggio. Ogni anno l'NHTSA, l'agenzia che regola la sicurezza dei veicoli, ha ammesso nel 2026 che la tecnologia presenta ancora troppi fallimenti durante l'installazione. Ecco, questo è magari è un caso in cui bisognerebbe andare un attimino ad analizzarlo, perché certo tu me lo metti, ma se scompare un errore e dice che siccome mi sono messo il collirio, oppure non lo so, boh, ho preso una medicina o qualsiasi cosa che mi dà un errore con l'intelligenza artificiale e giudica che io non posso muovermi, rischio che anche se sono sobrio mi ritrovo a non poter usare la macchina e quindi ad avere un gran blocco di tutto. Quindi il vero dibattito non riguarda le telecamere, riguarda i dati. Nessuna legge federale stabilisce a chi appartengono i dati biometrici raccolti da questa intelligenza artificiale. Le scansioni dell'iride, le misurazioni del respiro, la tua posizione sempre e comunque viene monitorata. Nessuna regola su a chi vengano venduti questi dati. Qui entra in gioco l'altra cosa, perché in realtà è vero, tu l'intelligenza artificiale, a parte che ce la facciamo, l'abbiamo già. Quindi noi già abbiamo il nostro volto che ogni volta che vogliamo attivare un telefono viene attivato con il volto, l'impronta digitale, cioè, hanno già tutto. Quindi avere anche in questo caso la macchina, la possibilità di avere il nostro respiro, la possibilità di incamerare dati, i dati, poi vengono venduti a qualcuno. C'è il rischio. O comunque vai a capire come vengono utilizzati. Già ci sono le teorie del complotto che dicono: ma forse, ma chi è quell'altro? Vengono utilizzati. Stasera abbiamo visto un film, un altro film con Jason Statham che Simone ama tantissimo. E lui è un ex militare che ha fatto parte dei servizi segreti dell'MI6 britannico, che ha disobbedito un ordine, quindi è scappato tramite un amico e hanno cambiato identità. Lui è riuscito a dileguarsi per salvare una ragazzina, viene ribeccato perché c'è un servizio dell'MI6 segretissimo che solo pochi sanno, che monitora i volti di tutti gli esseri umani in tutto il mondo a tempo reale, trova e dice: ah, lui è un terrorista, lui è un assassino, lui è un killer, manda una squadra della SAS e uccide. E giustamente uno dice: ma caspita, io è vero per la sicurezza, ma quanto la sicurezza poi invade il nostro mondo? Questo è quello che ci chiediamo e questo è quello di cui stiamo parlando. E infatti quella è un po' il mood di questo periodo. Ascoltiamoci una canzone e poi torniamo in studio. Prego, regia.

Ornella Vanoni, Elodie, Dito nella piaga, ti voglio, questa versione un po' più dense della storica canzone di Ornella Vanoni. Bentornati cari amici, sono Mauro Caputi, questa è Yes We Are. Stiamo parlando oggi di una proposta, meglio, di una legge che c'è già in America, adesso vediamo se arriverà come al solito anche qua in Italia, che praticamente obbliga i venditori di auto e gli automobilisti ad avere in macchina installato un aggeggino delle telecamere che con l'ausilio dell'intelligenza artificiale riconoscono se tu sei ubriaco, se sei in grado di guidare o meno, e di conseguenza poi vanno a bloccare, a rallentare o a fermare automaticamente la macchina per evitare morti. A quanto pare ce ne sono tantissimi, lo sapete, anche in Italia ce ne sono tanti, quindi questa legge che è stata in qualche modo votata permetterebbe l'utilizzo e obbligherebbe all'utilizzo di questi aggeggi. Il problema nasce dal fatto che questi aggeggi, come l'intelligenza artificiale, raccolgono dati dei tuoi occhi, della tua pupilla, quello che dici in macchina, cioè non è solo c'è quello finalizzato a quello, ci sono altri mille aspetti che ovviamente preoccupano i consumatori o preoccupano le persone, che dici: io sono in macchina, sto parlando con mia moglie, magari si altera la situazione e magari qualcuno poi mi arresta, oppure sto parlando con mia moglie, sento che è alterata, o mia moglie, magari io non ho bevuto ma lei si è bevuto il bicchiere di vino perché io devo guidare, l'aria sente che c'è del vino e mi blocca la macchina e non posso più camminare. Quindi inizia adesso una limitazione, quella della libertà di ognuno, e soprattutto tutti i miei dati, a chi vengono venduti, dove arrivano. E infatti nella Federal Trade Commission nel 2025, appunto, la Federal Trade Commission ha scoperto che la General Motors vendeva i dati dei conducenti ad assicuratori e intermediari di dati senza un vero consenso. Milioni di veicoli sono stati appunto dotati di questa cosa e i dati di ogni acquirente venivano venduti. La GM è stata sanzionata con un divieto di 5 anni, tutte le altre case automobilistiche invece continuano a raccogliere i dati. Per esempio la LexisNexis possiede già i dati di guida di oltre 10 milioni di automobilisti, l'86% delle nuove polizze auto utilizza i suoi dati. Voi sapete benissimo quanto sia fastidioso avere a che fare con le assicurazioni, che è un altro... Assicurazioni e banche sono praticamente l'altro mondo dello strozzinaggio, cioè legami, obblighi le persone ad assicurarsi. Vedi qua in Italia da noi con la RC Auto, sì, certo, è obbligatoria, vero, però capite che non può arrivare a costare questo patrimonio, perché poi dopo dice: non comprano più macchine, grazie tante. Se a Napoli comprare una macchina, un motorino, ci vogliono 2-3 mila euro di assicurazione, è normale che la gente poi trova il modo per girare la cosa e fare le targhe polacche, si va sempre a toccare il debole. Questa è la cosa fastidiosa, cioè tu vai a toccare sempre quello lì che deve pagare l'assicurazione, non tocchi quello delle assicurazioni e dici: no, impostiamo che il tetto di assicurazione per tutti deve essere di 200 euro l'anno, faccio un esempio, in modo tale che è tutto liscio per tutti. Comunque, vabbè, di questo ne avremo modo di parlare, ditemi di cosa ne pensate, speriamo che non arrivi anche in Italia, o almeno già c'è stata una mezza cosa, la scatola nera, no? Che in base a come guidi e ai chilometri che fai riduce un po' il prezzo dell'assicurazione. Detto questo devo chiudere, signore e signori, arrivederci, ci vediamo dopo con l'almanacco del giorno dopo anche con Simona, e da Mauro è tutto, sigla! No, ti prego.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis and Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 gli screening effettuati nei 15 anni di attività nel progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis and Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis and Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del tour nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis and Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968. La presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
6: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove si la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
7: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento organizzato in collaborazione con il comune di Todi si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
8: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni, che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
9: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, che sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti. Già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti.
2: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
10: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
11: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso

0: attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
2: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion El Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da Feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
3: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
4: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre.

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci arrivati a giugno, il mese in cui esplode l'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano. Si assegnano infatti vari titoli, aumenta il calore e la passione in questo gran finale di stagione nei campionati nazionali. Sono due quelli appena conclusi, il nuoto e il karate. Non poteva mancare Stadium TV per raccontarceli dal vivo. Iniziamo allora con stile e con tutti gli stili protagonisti in piscina a Lignano Sabbia d'Oro.
1: Con le tifatissime staffette 4x50 stile libero domenicali si è concluso a Lignano Sabbia d'Oro il campionato nazionale di nuoto CSI, che ha laureato nei 4 giorni tricolore oltre 200 campioni nazionali del nuoto CSino. Nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village sono state assegnate più di 500 medaglie in un campionato che ha mostrato in vasca, in ciascuna delle 9 discipline proposte, un ottimo livello tecnico. Oltre 600 batterie tra qualificazioni e finali, nella giuria il 50% dei membri tutti del CSI. Applauditissimi gli oltre 40 atleti special presenti in corsia. Circa 1356 finalisti in acqua, di cui la maggioranza femminile con cuffie, appartenenti a 72 società sportive di 28 comitati CSI di 10 regioni italiane. In totale oltre 3000 atleti in gara, considerato che da regolamento ogni finalista poteva prendere parte ad un massimo di 3 prove oltre ad una staffetta. Risultati alla mano, si conferma società leader dell'acqua arancio-blu la Sport Indoor All in One di Bergamo, vice campione nazionale il Forum Sports Center Roma grazie ai tanti piazzamenti nelle finali. Chiavenna Nuoto Sondrio terza nella speciale classifica per società, a soli 5 punti avanti alle due bergamasche Swim Fit Sfera e Acqua 13.
0: E proseguiamo con altri podi e medaglie, dagli stili alle forme, passiamo subito ai kata e ai kumite di Lecco.
2: Dal 5 al 7 giugno il Palataurus a Lecco ha ospitato il campionato nazionale di karate, organizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio della provincia di Lecco. La manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu ha visto impegnati 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui kata e sui kumite. Ad arbitrare a bordo tatami 50 tra giudice e presidente di giuria del CSI, con uno staff di 15 volontari del CSI Lecco, per coordinare al meglio l'evento agonistico, tra i più attesi del territorio lecchese. Nella mattinata di domenica la visita del presidente nazionale Bosio ad applaudire tutti i finalisti, dai più piccoli under 6 e under 8, impegnati nel percorso psicomotorio gioco tecnico, palloncino, fino agli under 10 e under 12, impegnati nei kata, formi e nei classici kumite, con tecniche di pugno, gambe e proiezioni. Quindi via via gli esordient, i cadetti, juniores, senior fino ai master, sempre suddivisi in gara per cintura e peso. Bene in fatto di risultati si sono comportate le palestre del CSI Bergamo, Mantova, Lecco e Milano. Anche Verona torna a casa con diverse medaglie. Nella classifica di società svetta in testa Teikyoku Karate Shotokan Bergamo con 248 punti totali, 8 in più del Karate Mantova. Il terzo gradino del podio va all'aerobica Karate Shotokan Kurno, con un solo punto in più delle cugine del CSI Bergamasco Tiraboschi Karate Team e Scuola Karate Do Ponte San Pietro.
3: Un qualitativo molto alto, ma quello che più ci interessa è l'atteggiamento degli atleti, l'atteggiamento degli arbitri, che è principalmente volto al fair play e allo spirito di fair play che è rappresentato e di amicizia che è rappresentato da tutto il CSI nazionale.
0: Sport di vertice e sport di base sempre più vicini. Nei giorni scorsi, storico accordo nazionale tra CSI e Federvolley. Vediamo meglio di cosa si tratta nel prossimo servizio.
4: Si è scritta il 28 maggio a Roma una pagina significativa e strategica per il futuro dello sport in Italia. La Federazione Italiana Pallavolo ed il Centro Sportivo Italiano hanno siglato una importante convenzione, un patto che intende collegare l'eccellenza tecnica della federazione, che attualmente detiene il titolo di campione del mondo con entrambe le nazionali azzurre, maschile e femminile, con la capillarità educativa dell'ente sportivo di riferimento del mondo cattolico. Tale accordo, oltre la forma, rappresenta il coronamento di un'intensa fase di dialogo e progettualità condivisa. Si tratta di un accordo volto a favorire e incrementare l'attività sportiva e formativa che interessa il mondo della pallavolo nelle realtà parrocchiali e territoriali italiane. È infatti una sintesi strategica che trasforma l'intesa in una alleanza viva, capace di integrare la qualità del modello Italia con l'anima sociale di oratori e parrocchie.
5: Anche i campioni sono partiti dalla base, tutti sono partiti dal campetto dell'oratorio, dalla strada, dalla palestra, credo che siano partiti tutti da lì e siamo orgogliosi naturalmente che qualcuno dei nostri arrivi a quei livelli, però credo che per noi è fondamentale diffondere lo sport della pallavolo alla base, nei nostri campetti di periferia, per quelli che non diventeranno mai campioni ma che alla fine sono i nostri gioielli, perché sono quelli che giocano per divertirsi e per vivere una vita migliore.
6: Questa convenzione che abbiamo firmato oggi con il Centro Sportivo Italiano corona degli anni di lavoro sostanzialmente fatti anche insieme. Siamo due realtà che lavorano sul territorio, sapete benissimo che la Federazione di Pallavolo, al di là dei risultati delle proprie nazionali, è molto molto permeata nel territorio, abbiamo 3.900 società, quindi soprattutto società di base, stiamo cercando di mettere insieme delle progettualità in modo da far crescere ancora di più la pallavolo, soprattutto cercare di far avvicinare sempre più ragazzi, sempre più giovani allo sport.
7: Prima che arrivassero le Olimpiadi di Rio 2016, ho sempre detto che l'esperienza sportiva più formativa io l'avessi fatta in oratorio, ad Assi, all'oratorio di San Pietro.

0: E penso che sia una cosa gigante a dire, perché ho giocato tanta pallavolo, mi sono tolto tantissime soddisfazioni, e pensare che l'oratorio mi abbia formato così tanto mi fa riflettere, e sono veramente contento di questo, perché ho imparato dei bei valori, anche il mio avvicinamento allo sport. Poi ho avuto la fortuna di arrivare alle Olimpiadi, e ci sta, le Olimpiadi al sogno, e sono diventate l'esperienza più incredibile che ho fatto nella vita.
1: E a proposito di nazionali e di mondiali, siamo al momento clou per le grandi stelle del calcio. In vista del mondiale FIFA 2026, pensate, a Roma le ambasciate in Italia di Canada, Messico e Stati Uniti, ossia i paesi organizzatori della Coppa del Mondo, hanno promosso un torneo calcistico davvero speciale.
2: Si è concluso in un clima di entusiasmo, tra bandiere e sorrisi, partite combattute, momenti di incontro, condivisione e fair play, il torneo delle nazioni, il progetto didattico-sportivo promosso dalle ambasciate di Canada, Messico, Stati Uniti in Italia, insieme alla CSI Comitato di Roma, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nato per accompagnare i giovani verso la Coppa del Mondo 2026. Attraverso i valori dello sport e del dialogo internazionale. Il successo finale è andato alla Germania, rappresentata dall'Istituto Vincenzo Pacifici, ma a vincere sono stati tutti i ragazzi dei 12 istituti selezionati, scesi in campo, tutte le ambasciate partecipanti, lo sport e l'amicizia tra popoli e culture diverse. Per una settimana il torneo ha trasformato i campi di gioco in un'autentica festa internazionale dello sport giovanile, coinvolgendo 144 studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado in una esperienza capace di promuovere partecipazione per play e scoperta reciproca. Le 12 squadre partecipanti abbinate alle nazionali rappresentate dalle ambasciate aderenti si sono affrontate in 30 gare di calcio a 5, indossando i colori dei paesi rappresentati, regalando ai ragazzi la possibilità di sentirsi protagonisti di un piccolo mondiale vissuto all'insegna dello sport e della scoperta culturale.
1: Ed a proposito di clima mondiale, per il CSI la novità dell'estate si chiama Mundial Games, un libro per le società sportive. Una bella proposta educativa nello stile del CSI. Ed oggi con noi in studio è venuto a trovarci per presentarcelo meglio l'assistente ecclesiastico nazionale del CSI, Don Luca Meacci. Ciao Don Luca, benvenuto. Spiegaci in sintesi di che si tratta.
3: Ben trovati. Allora, questo è il frutto di un lavoro di squadra, non poteva essere diversamente, un lavoro di squadra dove abbiamo messo insieme passione, esperienza, competenza sulla storia del calcio, e qui abbiamo messo insieme tutta la storia dei mondiali del calcio, individuando delle parole tematiche,
1: parole chiave
3: sulle quali abbiamo costruito un percorso educativo con alcuni valori, alcuni riferimenti al Vangelo, e poi una raccolta di preghiere, 20 preghiere su 20 parole tecniche del calcio.
1: Responsabilità, quindi, equilibrio, umiltà, rispetto, insomma i valori dello sport,
3: i valori che poi si riscontrano nella vita.
1: E chi sono i destinatari? Perché penso in periodo estivo, i centri estivi, il Grest.
3: I destinatari sono parrocchie, oratori, società sportive che promuovono attività estiva come i Grest o altre esperienze, e quale migliore occasione nell'anno dei mondiali, anche se noi saremo più spettatori che protagonisti.
1: Non ci sarà l'Italia Mondiale, ma ci saranno gli oratori, le parrocchie e i Grest, quindi attivatevi, e per trovarlo scrivete al Centro Sportivo Italiano, perché ce ne sono a disposizione per una nuova estate insieme. Un viaggio tra gioco, squadra e amicizia.
3: Certamente non poteva essere che così, perché quando ci si trova insieme per giocare, per divertirsi, si cresce, si aumenta l'amicizia.
1: Un paragrafo dedicato al Vangelo in gioco, ecco l'importanza anche del calcio come linguaggio universale.
3: Sì, allora, questo libro non è un prodotto finito, come lo definisco io, ma esige che gli educatori, il prete di riferimento, si trovino insieme per lavorare. E su quelle parole, su quel percorso educativo ci sono indicati alcuni episodi evangelici, quindi il Vangelo entra in campo. Entra in campo e diventa un po' l'anima di tutta la proposta educativa di Mundial Games.
1: Con i colori dell'estate, allora ricordiamolo, Mundial Games, ovviamente scrivete al CSI per averlo, e nel ringraziare e salutare Don Luca Meace andiamo di corsa nella sua Toscana.
4: Siamo al campionato regionale di atletica leggera Pisa, sabato 23 maggio al campo scuola Cini. Siamo alla seconda giornata di gare, cui hanno partecipato circa 200 atleti, 170 del settore giovanile, per un totale di 400 atleti gara coinvolti nelle 5-6 pedane di lanci e salti. La gara era valida anche come quarta giornata del Grand Prix Next Gen CSI 2026, con 150 atleti nella categoria esordienti presenti. In gara anche le giovanissime atlete della UPV Buggiano del comitato di Pistoia, finaliste del campionato di pallavolo, oggi in pista per unire la loro passione per il volley al percorso polisportivo Sport and Go. Immancabile quando si parla di atletica in Toscana, Marco Raffanelli della direzione tecnica regionale, presenti inoltre il presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella ed il consigliere regionale Marcello Tognoni. Oltre 180 gli atleti premiati. La terza tappa del campionato regionale si è corsa il 7 giugno a Montevarchi, con anche qui decine di società iscritte. Pistoia, Firenze, Massa Carrara e Siena i comitati più premiati.
1: E si è corso, e tanto, anche in Veneto. Siamo andati sulle Dolomiti, traguardo finale per il Criterium Cadorino.
4: Ancora una volta è stata l'atletica cortina a salire sul gradino più alto del podio al Criterium Cadorino, lo storico circuito primaverile proposto dal CSI Belluno e dalle società affiliate. 5 prove, Vallesella, Borca, Pelos, ancora Vallesella e San Vito, tra pista, montagna, campestre e strada. Domenica 31 maggio, per la quinta e ultima prova dell'edizione 2026, si è corso sullo spettacolare tracciato ricavato attorno al largo di Mosigo, a San Vito, a cura della polisportiva Caprioli. Poco meno di 300 i partecipanti, con le società di casa a vincere. Dopo 4 secondi posti, la graduatoria giovanile di giornata davanti all'atletica cortina e quest'ultima a confermarsi padrona della classifica complessiva davanti ai Caprioli e alla S Pozzale.
1: Restiamo in quota per un attimo, andiamo in Val d'Aosta per vedere come volano le eliche dei droni CSI.
5: Sabato 6 e domenica 7 giugno si è svolta in Val d'Aosta, al campo volo di Saint Vincent, la seconda gara del campionato di droni FPV del Centro Sportivo Italiano. Due splendide giornate su un altopiano che sovrasta la vallata della Dorea Baltea, a quasi 800 metri di altezza. Per la categoria Open i piloti si sono subito ambientati ad una pista molto tecnica, cioè con cambi di direzione e traiettorie molto complesse, ottenendo tempi di qualifica incredibili. La prima posizione l'ha ottenuta il giovane francese Matteo Alborghetti, sfruttando l'assenza del suo rivale italiano Jack Sciamanna e di uno sfortunato GoPro Master Bonazzi, che è caduto proprio nelle semifinali. Per la categoria 3 pollici, senza il rivale di sempre, campione uscente Oscar Nova Ponsetti, si aggiudica la finale il velocissimo Joe FPV Quellnan, aggiudicandosi la prima posizione dopo una dura lotta con Fiorix Fiorillo secondo. Il terzo posto è stato preso da Big Garage Brugnolo, compagno di squadra di Joe FPV. Il prossimo appuntamento sarà il 27 e 28 giugno a Città di Castello, prima della finale del 18 e 19 luglio nelle Marche, nei pressi di Fano, al DRF Valcesano.
1: E adesso atterriamo a Genova, dove tra fine maggio ed inizio giugno il CSI Ligure è stato davvero attivo. Dal 22 al 24 maggio la 22esima edizione della Festa dello Sport di Genova ha battuto ogni record di presenze. Per 3 giorni infatti oltre 150.000 persone nell'area del Portico Antico, prevalentemente bambini e ragazzi, ma non solo, hanno avuto la possibilità di provare

0: Gratuitamente 135 discipline sportive. Per il CSI un doppio spazio con la proposta di attività multisportiva, calcio, K-pop, quidditch, il gioco di Harry Potter e Silver Fit, il progetto di ginnastica ed educazione motoria per gli over 65. Mercoledì 27 e giovedì 28 maggio sui campi dell'Opera Salesiana Don Bosco e San Pier d'Arena una cinquantina di squadre hanno partecipato invece all'undicesima edizione del trofeo FIDAE, Federazione Italiana Scuola dell'Attività Educativa, organizzata dal Comitato Territoriale di Genova. La parte del Leone l'ha fatta l'Istituto Santa Maria ad Nives di Pegli, che ha vinto 3 tornei, terza e quarta elementare maschile e prima media. 2 successi per i padroni di casa dell'Istituto Don Bosco. Partenza sprint anche per il 6° circuito di mountain bike genovese. La prima tappa domenica 31 maggio a Torrazza, frazione di Sant'Olcese, sulle immediate alture del capoluogo ligure. Erano in 87 i partecipanti in una fascia di età compresa fra i 5 e i 16 anni. Infine, sul versante ligure, la pallavolo il 2 giugno, festa della Repubblica, lo sport del CSI non si è fermato. Nella palestra del Pala Auxilium a Genova era in programma infatti il Volley Day, una intensa giornata nella quale si sono disputate davanti a un pubblico numeroso le finali dei play-off dei campionati Under 13, Under 14, Under 16 ed Under 18. Ed ecco che si scaldano le squadre del CSI in vista delle volate scudetto. Il CSI Umbria ha eletto le sue prime regine in terra marchigiana.
1: Dal 22 al 24 maggio Civitanova Marche, in provincia di Macerata, si è riempita dei colori e del calore della CSI Umbria per le finali regionali 2026. L'evento sulla sponda adriatica ha assegnato i titoli regionali di calcio a 5, calcio a 7 della pallavolo open misto, oltre a quelli, ed eravamo alla prima assoluta, del beach volley. A Civitanova la delegazione Umbra ha contato 300 persone tra atleti, tecnici, arbitri e volontari dei vari comitati. Sui campi del Villa Conti il calcio a 7 ha premiato i Ternani del Torre Orsina, mentre nel calcio a 5 Foligno con i ragazzi della FC Arges, che ha staccato il pass per le finali nazionali. Al palazzetto di Santa Maria Apparente il volley open misto ha premiato la pallavolo media Umbria di Marsciano in un derby di finale tutto perugino, vinto sul CUS Perugia. Al CSI Gubbio è andato invece il titolo misto del beach volley con il femminile a Perugia ed il maschile a Foligno.
0: Il CSI, lo ricordo, per chi ci segue da poco, è un ente di promozione sportiva attivo in tutta Italia, oltre 130 comitati, è una delle pagine più significative della stagione di calcio amatoriale targato CSI Sassari. Venerdì 16 maggio, davanti a una cornice di pubblico straordinaria con oltre 500 spettatori presenti sugli spalti, c'è stata la finale playoff del campionato CSI Open di calcio a 11, che ha visto affrontarsi la 100% Super Depor e IT Ricalcio in una sfida intensa, combattuta e ricca di agonismo. La vittoria per 2-0 della 100% Super Depor ha chiuso così una stagione intensa, aprendo ora la strada all'appuntamento più prestigioso dell'anno, ossia la finale nazionale di Asti, dove i campioni territoriali proveranno a portare in alto i colori del CSI Sassari. In Sicilia si è invece concluso il progetto Sport e Inclusione 2026 promosso dal CSI Sicilia con il Lions International Distretto 180, YB Sicilia e giunto alla sua seconda edizione. Se il 18 maggio a Catania per la Sicilia orientale il Palabramo si è trasformato in un villaggio dello sport dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi in diverse discipline sportive quali l'hockey, il badminton, karate e volley, il 27 maggio si è chiuso il sipario anche per gli istituti della Sicilia occidentale. A Palermo, come attività sportive, calcio a 5 e volley e un convegno presso l'Istituto Salesiano Gesù Adolescente. Coinvolti oltre 40 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado provenienti da Marsala, Modica, Dalicata, Barcellona, Pozzo di Gotto, Caltagirone, confermandosi un'importante esperienza all'insegna dello sport inclusivo. E come sempre sul finale della puntata, immancabili sono gli appuntamenti del mese. Vediamoli insieme.
2: 317 body in finale, 11 giornate di gara, 150 società presenti, oltre un migliaio di medaglie in palio. Sono numeri eccezionali quelli del campionato nazionale di ginnastica artistica del CSI, dall'8 al 18 giugno in programma a Lignano Sabbiadoro. Il Palasport Bella Italia vedrà oltre 10.000 esercizi in base alle 6 fasce di livello e alle 7 categorie per fasce di età, 40 e giudici presenti. Oltre 800 finalisti di 84

0: Tra queste, vela e altre attività acquatiche, orienteering nella splendida pineta del Bosco Pantano, la staffetta di salto in lungo sulla spiaggia, beach biathlon e la obstacle course race. Il 21 giugno 2026 a Salice Salentino si terrà il campionato nazionale di cronometro individuale e coppia, primo trofeo Speed Pass. L'organizzazione è a cura della ASD Sport Bike Lecce. Il percorso previsto è di 10 km per il singolo e 14 per la coppia.
1: L'ultimo appuntamento ovviamente lo do io sempre, quello con la prossima puntata, metà giugno, vi aspettiamo numerosi, non mancate. Ciao!

0: manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor.com.

0: srl@gmail.com. Pay General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Seie Comment Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
2: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire.
5: Almeno lì giocavi in casa. Ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di Cardinale questo Krejci, questo direttore sportivo, che peraltro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte con un contratto fino al 2028, per cui bisogna capire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche le decisioni della panchina, perché se mentre per Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione su Amorim, che è un altro nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza a Manchester United. A me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo con i due precedenti qualche timore ce l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più i margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga presa in fretta.
4: Sì, anche perché siamo a metà giugno, quindi insomma
6: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio, Palladino al Milan?
5: Non lo so, Palladino secondo me è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto peste e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra, che poi si è sfaldato grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa

0: è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza arte né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, di polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Amorim, però ecco, insomma, voglio dire, ormai tanto di scelte sbagliate questa attuale proprietà ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche azzeccarne una adesso, no? È quello che si augurano i tifosi del Milan.
1: Senti, ma invece tornando su Ibrahimovic, a proposito di picconate, no? L'ultima sì. follia del Milan.
0: Perché
1: è...
0: hai capito che si parlava di lui?
1: Sì,
2: no, non avevamo capito.
0: Ah no, così, così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come commentatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare sì. quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento, perché io non me lo, cioè ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco. Pensate
0: a dormire tu, Susanna, non pensare a Ibrahimovic.
1: No, perché mi veniva in mente il fatto, detto, vabbè, ma lui è comunque un uomo Milan, con tutto quello che sta succedendo va a fare il commentatore ai mondiali, guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento. Può darsi
0: in realtà
1: cosa.
0: Lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero oppure cane sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, ma per carità, cioè fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro. Anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi tre mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare nuovi calciatori, ma per carità, sarebbe, anche perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. E il problema è che poi e la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende di fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, no? L'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato con Allegri, e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. È il problema che lui tanto continua a dire no, ma io sono fuori, io non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora
0: così,
1: levate
0: poi
1: il telefono,
0: capito, non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Sì. Lo sai qual è la sensazione vista da fuori? È che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è mai fatto.
0: Susanna, ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto
1: quindi
0: nelle mani
1: di persone che sanno di calcio.
0: Cioè, lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano, e da questo punto di vista posso pure trovare l'idea lodevole, no? Per aumentare i diritti, la visibilità, l'appetibilità del prodotto calcio in Italia. Ma fallo per gradi, e soprattutto con l'umiltà di chi vuole prima apprendere e poi agire. Lui è appena arrivato al Milan, ha fatto tabula rasa di tutto quello che c'era, e stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per l'acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni guardate che cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti faccio una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma, ieri era una ricorrenza dei 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, e quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io lo chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
0: Intanto ha rappresentato l'occasione per un'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale proprietà, perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque sia ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo il giorno dell'acquisizione della squadra, quindi il giorno della morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la sono cavata così, ma la figuraccia è stata
1: fatta.
0: Mondiale. Ma insomma, voglio dire, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan è sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra tutti gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchino, poi c'è stato il Milan di Capello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto talmente tanto, è diventata la squadra più titolata al mondo. Ecco, ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei suoi anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente
1: fa tristezza.
3: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, che è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo chapeau, altro che ricordarlo. Ce n'avessimo di presidenti di quel livello che ha portato fior di giocatori a Milano, tra Gullit e Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, io venivo Ancelotti quando c'era in panchina. Cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo, e c'erano delle partite belle. Io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto, pare 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbero pensare alla dirigenza del Milan.
0: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri, e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi è dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
3: Berlusconi, sai cosa?
1: C'era un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre: siccome di geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice, allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
3: E come no? Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Gagliani, c'era il mio amico Incocciati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano fior di giocatori.
1: Ma quello che diceva Fabrizio prima, circondati di gente che il calcio lo sa fare.
3: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovanili.
0: Susanna, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. La Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere con Cobolli, tempo 24 Comolli, no, Cobolli è un'altra cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita
0: Milan.
1: Ha parlato Rangnick. Ha detto: 3 settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... mi hanno levato il comunicato. Vabbè, insomma, il tenore è quello. Non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
0: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale,
1: giustamente,
0: che cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli aveva sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Il Milan ha traccheggiato e questi sono i risultati. Per quello facevo l'esempio con la Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura dei particolari, anche questa. Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa. 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
0: Cioè, tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo. Non che, che cancelli, poi in un momento così delicato e importante della stagione, questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
3: Ma guarda, poi...
0: E quando... poi vuoi mi insegnare, quando arrivi a fare il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque sia le non occasioni, cioè sei costretto a prendere giocatori a prezzi magari triplicati o quelli che sono rimasti
1: all'ultimo minuto, così,
0: cioè,
1: certo,
0: capito?
1: Certo,
0: non funziona, non si può fare.
3: Guarda, poi la Juventus, per il dottor Carnevali, c'è stato a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili. È una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone, come a Sassuolo arriva Alberto Aquilani, quindi cioè, cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, stranieri, stranieri. Non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
0: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato a Sassuolo. Il Torino però ha preso Abate.
3: Sì.
0: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato, sempre grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
3: Dei giovani, sì, sì.
0: È stato cacciato perché pare non avessi utilizzato a dovere il figlio.
3: Sì,
1: mamma mia,
3: cioè,
1: vabbè.
3: Siamo
0: il
3: veramente...
0: Milan futuro è precipitato negli abissi, grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate, tempo due anni, è arrivato in Serie A, perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo. Ed ecco qui i risultati.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, grazie!
0: Grazie a voi, ragazzi.
1: Grazie.
0: Un abbraccio.
3: Ciao, Fabrizio.
1: Allora, prima
3: Ciao.
1: Di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è insomma è diventata virale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo, adesso ritornerà, ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
3: Ma io guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, perché nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché l'assicurazione a Roma prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9,5 da Baldanzi del Genova. Quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. E poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso li vediamo al Mondiale, perché giocano insieme. Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla destra che corro, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi, però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, anche perché la Champions, come ti dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo Samne come sarà, vedemolo sul
1: vabbè,
3: però giocare ai mondiali
1: mercato,
3: e poi giocare il mercato adesso è in azione, in attività,
1: no, inizia,
3: staremo a vedere
1: a fine mese, però voglio chiedere a Gabriele mandare, perché ho detto te lo faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, dove ormai è virale il caffè Gasperini. Abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con
3: Marco
1: non
3: ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: così, dai!
1: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui,
2: era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto. E poi dice perché diventa virale? Perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco. Dice: con il caffè Gasperini la Roma non perde. Mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più. Sicuramente Enzo Salvi è uno. È uno di questi. T'abbiamo visto con la maglietta della Roma. Era quella nuova, tra l'altro. Bravo, non ce la porti qui.
3: C'è stata un'idea di una grafica di una persona, allora, carinissima, molto.
2: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così se ti sentiamo bomba, meglio.
4: Eccomi. Io buongiorno a tutti, capire, i radiotelespettatori.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Riccardo, è passato a trovarti
4: Lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
3: Ciao Marco, ecco, ciao.
2: Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui.
2: Che
4: la Garbatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriverà.
3: Guarda, ho mandato già un messaggio giù a pure dei miei ex colleghi. Gli ho detto: guardate, già
2: non
3: c'è l'apoteosi.
2: Nulla.
3: No, già no. C'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però figuriamoci. Che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: Le altre, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano due giorni e
3: finisce.
2: Stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallo-rosso è un'altra cosa. No,
4: però io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene della prossima Serie A. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cux. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
2: Insomma,
4: anche
2: storia.
4: Riccardo
2: sarà
4: con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica qui, oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, sei bravo anche te lì con tutti i tifosi a Garbatella. Siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ti ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia.
2: Allora, Marco, intanto noi ti lasciamo al caffè Gasperini. Salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te. E l'appuntamento è per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore. Purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco, porta una maglietta con la macchinetta dei Gasperini. Una maglietta.
2: Grazie a Marco Albani. Grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluta tutta la Garbatella. Un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra due minuti.

0: arrivati in diretta. Oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare e andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreoni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno.

0: Buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
0: Buona domenica.
2: Al nostro amico giornalista, content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
2: Eh sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore, buongiorno a tutti, ciao a tutti voi, ciao.
2: Dove ti trovi Pino? Perché io ogni tanto vado a sbirciare sull'Instagram di Pino, di Vincenzo.
4: Vicino Roma in Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschetto perché comincia a diventare pesante.
2: Oggi, quindi la domenica oggi non si gioca più?
1: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
2: Perché fa caldo adesso la domenica.
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
2: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava: Lotito, fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato a saldo zero. Cioè, c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lotito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lotito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vendo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è: facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio, c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire la squadra, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia praticamente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal Tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lotito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani è una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul Tempo sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro e chiudo parentesi: Ivan Diecellode, Ivan Zazzaroni Diecellode veramente, e Bisignani ha detto: fatti aiutare, se non te ne vuoi andare, sostanzialmente ci sono delle persone valide sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo che ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po', se questo non succede la Lazio va a morire.
1: No, speriamo di no,
2: purtroppo io la penso come Alessandro.
0: Ma sai Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e siamo tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di Lotito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in fin dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellanos per 60 milioni complessivamente entrambi, alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Ratkov e Taylor. Ecco, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine all'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere.

0: pilotito, no, della lettera pubblicata dal messaggero, sul quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la linea editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella testata lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi, diciamo, per carità, nessuno vuole mettere la pistola in testa a Lotito e obbligarlo a vendere, ma che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari, non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico, che è un signor direttore sportivo. Anche la Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare a un dirigente competente la ricostruzione della Lazio, poi migliorare il management. Cioè, io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello dilettantistico. L'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile, che la Lazio se la sogna, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna. E mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi troviamo in qualsiasi categoria: promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè, bisogna veramente che venga data una sterzata.
1: Sì.
0: E son felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo, prima tra tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di dirigenza, gente che capisca di calcio, e ce ne sta tanta pure della Lazio. Io ti posso fare un nome, anche Marronaro potrebbe
2: Però scusate,
1: muoversi
2: non è il
1: bene.
2: problema, non è i nomi, Francesco. Il problema è che
1: Ma devono
2: Lotito non
1: investire.
2: la. Ma no, il problema è che Lotito non la vuole vendere. Potete fare tutti i nomi del
0: Susanna,
2: mondo. Lotito.
0: Susanna, non
3: No,
0: la
3: però
0: vuoi
3: partiamo
0: vendere?
3: da un presupposto,
0: Prendi un
3: Susanna, che
0: direttore
3: siamo arrivati a
0: generale come si
3: tutti
0: deve,
3: al
0: prendi un
3: ritorno.
0: direttore sportivo come si deve.
2: Cioè, Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un popolo intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate. Però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo, tutti giocavano a ribasso. Figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che, per esempio, Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar, e i giocatori che entreranno, con cui vai a rimpiazzarli, sono inferiori. Quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati Lotito sbandierava proprio i quattro venti, la sua supergestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che, a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare. Perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando. Sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni,
2: Aspetta un
3: Milinkovic a
2: attimo,
3: 10
2: perché
3: e Immobile a 9.
2: voglio fare una domanda, mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è tutto
3: Certo.
2: l'anno che che segue le partite e quindi parla con gli addetti.

0: Te lavori, no, Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi. Adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli? Perché noi diciamo, i giornalisti se ne sono resi conto, no? il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Guarda, non direttamente dire che... quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
1: No, quelli della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare.
0: Ecco,
1: parliamo
0: apposta.
1: Di tutti quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno,
0: sì,
1: significa
0: sì.
1: Praticamente
0: il derby sì. Anche
1: ma al derby soprattutto, anche se era fuori casa, ma insomma significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora si diceva bello, Tito vi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Checco Zalone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti. Ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Lotito. Davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, perché l'hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione, che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica a detta del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, io mi sarei aspettato un Lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale; secondo, scegliere un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto; tre, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè, io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sassuolo, che adesso è finita
0: alla Juventus.
2: Cioè, figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. È arrivata semplicemente una letterina.
3: E allora poi, se vogliamo, se andiamo a vedere, no, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere
2: però,
3: le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua gestione, l'unico bravo fino in fondo, io ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque sappiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi, per quanto riguarda il resto, Tare se l'è trovato un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi nel calcio non è possibile, perché ognuno deve stare al suo ruolo.
2: Certo, ma che poi tra l'altro...

0: Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario, cioè
1: Ancora
0: non c'ha
1: stavolta.
0: neanche, cioè, capito come, cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più
1: Non ne
0: totale, cioè,
1: parliamo,
0: questo.
1: di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
0: No, ma infatti ne parlo io, prof, perché così almeno ti sollevo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente tu,
1: Esatto.
0: ecco, tu ne fai parte, però, cioè, ma veramente, ma queste cose, cioè, oh, cioè, il Tivoli, signori, il Tivoli 1919, che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno tre medici, hanno tre dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager. Cioè, ma stiamo parlando del
2: Hanno la
0: Tivoli in
2: struttura di una
0: eccellenza.
2: squadra di calcio, ragazzi. Hanno la struttura di una
1: Ha
2: squadra di
1: anticipato.
0: calcio. Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no? Perché comunque sono tutti amici. Mi dicevo tra me, ma pensa se la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo invitare e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza. Siamo arrivati a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole,
1: Beh,
0: non
1: ma
0: ho
1: guarda, no,
0: parole.
1: guarda che intanto non scoviamo l'acqua calda. Qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico. Quindi non solo coi nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo. E allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore ti dico che non verrei alla Lazio nemmeno, ma non per qualcosa. Se non c'è un progetto, non c'è nulla, cioè perdi solo tempo. Allora o lì lo dito fa l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci, ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
1: Certo.
3: è chiaro che
0: No.
3: poi il tifoso sognando si aspetta sempre lo sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale e di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto anche svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como e il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volente o nolente una pille ce l'ha.
1: Sì, ma
0: Assurdo, ma.
1: bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como quando è entrato quell'imprenditore le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini
2: No,
1: d'utenza
2: ma non è, ma
1: diverse,
2: il
1: c'erano
2: fatto
1: degli
2: non è,
1: sviluppi
2: Riccardo,
1: diversi.
2: il fatto non
0: Però,
2: è, bisogna.
0: intervenire un attimo,
2: Sì, vai, Vino.
0: mi inserisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa. È uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisso, ragazzi.
3: Ecco.
0: Commisso ha fatto a Firenze
1: Sì.
0: un impero. Non so se vi è capitato a voi,
2: Come no?
0: colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo
3: Via
0: della
3: La Parte,
0: Fiorentina. È
3: certo.
0: pazzesco.
1: Pino, è stato
0: È
1: fatto da Gio
3: pazzesco.
1: Baroni. Io sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo
2: Eh sì,
1: scudetto
2: perché
1: Primavera.
2: Riccardo
1: Quindi
2: faceva il
1: ho
2: preparatore dei giovani
1: conosciuto,
2: là.
1: stai parlando di due
0: Voglio
1: persone
0: dire, in un
1: straordinarie.
0: contesto. Certo, in un contesto dove parliamo di Roma, allora perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è. E sanno, quell'esempio ce l'abbiamo a un passo,
2: Eh sì,
0: l'esempio di
2: dall'altra
0: quello che
2: parte del
0: dicevamo
2: Tevere,
0: prima.
2: certo.
0: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito. E perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico, straordinario.
2: Grandissimo,
0: Non so, Susanna
2: grandissimo.
0: probabilmente lo sa, c'è un appeal nel mondo verso Roma. Che è pazzesco, se voi girate il centro di Roma non ci si gira più perché è pieno, pieno, pieno di turisti.
2: Sì.
0: Quindi bisogna
3: Ma no,
0: sfruttare
3: ma.
0: questa situazione, però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
2: Sì.
0: Quindi.
1: diciamo vogliono uscire più del baricentro di Formello,
4: ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non ci sono negozi, la Roma apre negozi store tutto spiano, cioè ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe.

0: due magliette, basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
1: Allora, poi, indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti. Forse, cioè, non mi voglio vedere dalla Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio, sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
2: No, ma poi la Roma di diverso c'è anche.
3: No, mi sembra di capire che è tutto da rifondare.
2: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso.
3: Tutto da rifondare.
2: C'è ognuno nel proprio settore. No,
3: ma Pino diceva una cosa giusta, anche perché facendo anche complimenti a una certa. A una certa, come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo, è diventata. Quindi
4: diventato il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se vi spiego.
3: Sì.
1: Ma io guarda, ti posso confermare questo perché me ne rendo conto, perché avendo vissuto all'estero, Pino, fortunatamente ho vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che ero di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una percezione, ma questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
3: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non è voluto, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
2: Ormai siamo alla resa dei conti, o si sviluppa un discorso
3: comunque
2: diverso.
3: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Pino, deve succedere qualcosa, insomma.
2: Per forza.
3: Perché non può sparire una società così.
4: No.
3: Se questo è l'andazzo.
2: Non spero che non si arrivi a questo punto.
3: Pino, grazie.
4: Grazie a voi.
3: Buon fresco.
4: Ciao. Anch'io devo salutare.
3: Ciao Ale.
4: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
3: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, perché lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
1: Non c'è problema, anche se poi, guarda, avrei da dire diverse cose sul Brasile, che ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendermi l'onere di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verde Oro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione. Ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando. Probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
3: Probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra.
1: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
3: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
2: Ah, però, così mi candido.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: scopo.
1: Eccoci.
0: Scusi.
1: Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
0: No,
1: siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Stiamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Non so, gli serve autista. Pure autista. Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa dei collegamenti. Guardalo anche tu, perché okay. È una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime. E abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti, con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io, Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità, però se nessuno va e le scopre rimangono chiusi nelle loro case, e quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
0: Ha sempre fatto questa battaglia poi, da tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
0: Belli anni.

questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30 grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate. No.

0: mandato Rinaldo Renzi, bellissima, ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
1: Sì, sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, e processata e morta a Fiano. E poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
0: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
1: allora,
0: nel video.
1: È il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese, e si trova nel centro storico del paese.
0: Bellissimo, bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico, perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
2: io ho indossato quella maglia,
0: ecco, tu l'hai indossata e quindi me lo potrai raccontare. Sì. In questo evento
1: io c'era appena nato,
0: ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
2: Io sono. Sindaco, io sono giovane, comunque ancora c'ho 30 minuti nelle gambe.
0: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia, Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, sì, sì. Insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi?
1: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico al Roma Club, quindi
0: ecco,
1: insomma,
0: quindi,
1: in doppia veste.
2: Quindi vengo, gioco in casa io, allora.
0: Sì, sì, beh, tu sì,
2: io
0: tu
2: gioco in casa.
1: Assolutamente sì.
0: E quindi sarà una, speriamo, insomma, che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della S Roma che regaleremo.
2: Questa è una
0: quindi
2: bella,
0: insomma,
2: cosa,
0: ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio, sindaco e poi facente parte anche del Roma Club.
1: Sì, insomma, doppia veste. Tra l'altro io pure, fatemeli ringraziare, insomma, il Roma Club di Fiano, sia il presidente, la vicepresidente, che hanno, insomma, ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma, sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi, che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
0: Beh, allora noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche, insomma, io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
0: E quindi è anche un
2: lo sappiamo.
0: Sì, sì, io ne ho tanti e quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano, quindi mi fa piacere essere in doppia veste da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese, che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
0: No, lo so.
1: Questo lo confermo.
0: È vero.
2: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
0: Si mangia
2: nome,
0: ma si beve anche bene.
2: No, insomma, io bevo poco, dire, però mangiare.
1: Non manca nulla, bravo.
0: Hai detto bene, non vi fate mancare nulla, è vero. Hai detto
1: giusto
0: bene,
1: il mare,
0: Davide.
1: Se manca giusto il mare, per tutto.
0: Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere lontano tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
1: Assolutamente.
0: Puntuali alle 17.30, ma anche perché io vi dico una cosa,

0: a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano è una bella esperienza. Quindi se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
1: Tra l'altro le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
0: ecco,
1: la lancio come informazione.
0: Bene, bene, questo
2: vedi,
0: ci fa,
2: i sindaci giallorossi sono attivissimi,
0: vero?
2: E certo, devo fare i complimenti.
1: C'è una marcia in più.
0: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
0: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere. Che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
1: Ancora no, ecco. Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
0: Sono
1: tutte
0: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che, insomma, saranno in tema, credo, con la Roma. E io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
1: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
0: Grazie, grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, il tutto. E, rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravo Massimo, molto bravo.
0: Massimo è bravissimo, è un artista a 360 gradi perché...
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Onlus.org. E per cui, ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
0: Tra l'altro ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
5: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi
0: spiace.
5: Viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germano, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, e ci saranno anche altri, insomma.
0: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io. Non so,
5: io ti aspetto anche,
0: verrà...
5: anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui
0: ah proprio stiamo facendo ricattatori.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
0: No, io stacco e vengo.
6: Posso fare una battuta?
0: Sì, arrivo anche da te.
6: Tra
0: Alessandra.
6: I due litiganti il terzo gode, ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
0: no,
6: soprattutto...
0: no, ma io non litico mai con Alberto.
5: Scherzo,
0: no,
5: io ho fatto una battuta per una ricordare battuta. Chi amo.
0: Grazie.
6: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi
0: sì, aver presentato.
6: Insieme, a essere insieme con voi domani sarò veramente lieta, lieta, lieta.
0: Sì.
5: Grazie Alessandra.
0: È un appuntamento importante, sì. Ricordiamolo, alle 18, Piazza Colla di Rienzo.
5: Libreria Mondadori.
6: Ore 18.
5: Presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
0: L'anoressia. E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
5: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo,
6: bene,
5: problemi perché lui lavora nel campo del mercato.
0: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
5: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
0: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi avere qualcuno che ti spiega anche, no? Attraverso un libro così, quali sono i segnali, oppure semplicemente con una poesia che ti fa riflettere, insomma, è una cosa importante, no Alberto?
6: E una speranza anche
5: sì.
6: In più.
5: Ma voglio dirvi una cosa, all'inizio quando è nata l'idea del libro, gli sport di Greg si chiama Greta, solo che come già ho detto altre volte, nel percorso di cura, si spera di guarigione, queste ragazze molto giovani, ma anche da tanti anni, in alcuni casi come purtroppo la figlia di Giorgio Perinetti, lottano contro questa malattia e vogliono assumere un nome maschile proprio perché odiano a tal punto il loro corpo che dà loro tanti problemi, no? Che vorrebbero essere dei maschi, anche perché gli uomini vengono colpiti, i ragazzi vengono colpiti assolutamente in minimissima parte, se mi è consentito il superlativo, e nel momento in cui superano però questa fase dove vorrebbero addirittura chiamarsi come col nome di un uomo, e ritornano ad essere quello che sono sempre stati, cioè delle adolescenti spensierate che finalmente hanno sconfitto la loro bestia, tra virgolette, ritornano a chiamarsi in questo caso Greta. La mamma di Greta, che a un certo punto si voleva far chiamare Greg, è da qualche settimana che vuole farsi richiamare Greta, questo per dare
0: quindi
5: speranza.
0: è una vittoria
5: esatto.
0: È una vittoria
5: per dare una speranza a chi veramente lotta contro questo male, come e diciamo il paragone che io ho voluto fare in una gara, nello sport tutti si allenano, c'è un inizio, un durante la gara, un inizio se vogliamo l'allenamento, ma anche l'inizio della gara, e c'è una fine, anche il traguardo. Anche questa delle anoressiche è una battaglia, solo certo. Ed è anche una gara, se fra virgolette, quasi sportiva, ma loro lottano per vincere non una medaglia, ma vincere la vita, per cui è questo il paragone, ed è questo il motivo che questo libro è gli sport di Greg quando lo sport diventa poesia.
0: Allora, l'appuntamento per domani, lunedì 15 giugno, una bella giornata, alle ore 18 alla libreria Mondadori, vi aspetta Alberto Dionisi con tanti amici, con Alessandra, ci saremo anche noi, Riccardo.

0: ci andiamo.
1: Anche perché fa piacere che rincontro il mio direttore sportivo della Roma, Perinetti, ecco. Che so quello che ha passato la moglie e la figlia.
0: E poi vi dico una cosa, scusami. Perché solitamente non lo dicono gli autori, no? Però no. Siccome io ne ho scritti 5 di libri, sì. Mi posso permettere di dirlo, andate e comprate il libro. Perché comprate il libro, ragazzi? Perché innanzitutto, come ha detto Alberto, tutto il ricavato andrà devoluto, ma perché dobbiamo rimparare a leggere i libri. Perché l'editoria sta morendo, quindi io dico sempre, noi con Alessandra lo diciamo sempre in allenamenti letterari,
2: è vero.
0: Leggete, l'importante è leggere, però in questo caso è importante doppiamente perché il libro è per una giusta causa.
1: Si parla poi ai giovani, io che sto in mezzo ai giovani, parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non ha prezzo, è una cosa bellissima, e fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare e a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso ancora alzarmi e sorridere alla vita, perché la vita è la cosa più bella che esiste.
0: Se anche ci fosse una Greta che vuole essere chiamata Greca e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, no Alberto?
3: Sicuramente sì, sta cosa neanche se mi... Se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, no? Perché è ovvio che quando ritorni a essere e vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada per guarire definitivamente. Sì. Per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anoressia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che giusto. Loro non debbono venire per dire guardate, perché altrimenti guardate come sto bene, guardate quanto sono magra, no? Non ho diciamo i chili in più, e allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire. Parlando con la mamma ho detto che era la cosa migliore, perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e perché altrimenti giusto. Si sentono invogliate a continuare, assolutamente, certo. Per certo. Cui è hai giusto ragione. Che non venga.
0: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani. Grazie
3: Alberto, a voi,
2: grazie
3: dell'invito a Fiano.
0: No, ma ci mancherebbe, anche se non avevi il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
3: Grazie.
0: Perché sei importante. Grazie
2: ciao,
0: anche
2: Alberto.
0: Ad Alessandra.
2: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
0: Io te lo davo per scontato.
2: Per voi.
0: Tu Luigia, sì. Tu Luigia Casertano.
1: Conosci tutti i tifosi
2: della Roma. Io sono super partes, perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
0: Sì, anche
2: sempre.
0: In questo caso anche Luigia, insomma, è super partes, perché insomma... poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no?
2: Giusto,
0: chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo.
2: Va bene.
0: Quindi ci metteremo tutto insieme, dai. Grazie ad Alessandra, grazie Ale.
2: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
0: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali. Daniele Vignali, con il quale abbiamo parlato di sport e di filosofia, pensa.
1: Un po'.
0: E mi ha ricordato molto Mario Sconcerti. Perché il senso dello sport è un senso più grande di quello che noi gli diamo, no? Certo. Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
1: No.
0: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni che vincono arriva una depressione, che tu dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
1: Non è così
0: scontato. E abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con Daniele Vignali.
1: Ha preso una cosa che mi hai dato una... Fiaco. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollavo, non è vero, non ci si riesce.
0: E quindi non molli.
1: No,
0: e vabbè, quando potrai ci dirai tutto.
1: Poi vi dirò.
0: Ha firmato qualcosa, poi
1: sì,
0: ci dirà.
1: Poi vi dirò ancora niente.
0: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignali.
1: Buona domenica.
4: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
4: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute e Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
5: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
3: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città e del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
6: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
7: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
3: Grandissima partecipazione in Umbria Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
8: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il Festival delle Porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef Giappone.

0: giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todi, si conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali e visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori,

0: performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
1: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
2: L'Anfiteatro degli Scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati, Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella Palestra Grande degli Scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
3: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
4: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo Cantina 2020. È una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella ad esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile-Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella. Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza

0: dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no, direttore?
0: Vabbè sì, tanti giocatori, diciamo, italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è, diciamo, è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente a Montella, ma aspettavo una Turchia più in palla, obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
0: Ma guarda, io ebbi l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevali e gli chiesi se, diciamo, per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo, aveva ricevuto chiamate da grandi club. E lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono, ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann, o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei. Però è stata colta la palla al balzo, cioè poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente sul ruolo più ampio, che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualche cosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza. Nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore. Adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia ammettendo, diciamo, un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e avrebbe portato la Juventus contro un muro?
0: Posso dire, se rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette
0: di fronte,
1: l'errore.
0: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada

0: positiva di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello che con Common Lì.
1: Esatto, che non, è, non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi. Nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corsa e che stava partendo. E peraltro c'è questo, questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale, e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
0: Eh beh, sì. Beh, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
0: Però ecco, volendo buttare su una battuta scherzosa, beh, insomma, ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
2: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
2: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile, e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo, direttore, se la pensi come il nostro amico, e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
0: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti, e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori, e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano, per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile, diciamo, intriso di qualità. Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh, insomma, c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
3: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là, ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta viene dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
0: Non credo che tu abbia citato.

0: stato Marotta a caso?
1: No, direi di no.
0: ovviamente quel quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società, che sul quale la Mapedis Quinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no, quindi ecco, con probabilità arriverà Tognozzi con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
0: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: L'abbiamo ampiamente
0: perché la politica della Juventus è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo è sicuramente un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava alla Juventus di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
0: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano, come mi confondo col commissario su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì, però voglio pieni poteri. In società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Ragnik, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante, e in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attacquino. C'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
0: Hai scritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che, come al solito, si è creata l'icotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione.

persone, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo

0: ha un progetto nuovo, ha un progetto, guarda, diciamo ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali,
1: Già.
0: che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovargli un altro tipo Carnevali, che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato il Ragnik, ma troppi tentennamenti hanno spinto Ragnik a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente o lontano dal campo. Intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anguissa, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobotka è stato bloccato appunto da Allegri.
0: Ah, guarda, io credo che sia veramente l'ultimo treno per Allegri. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile, per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse. Perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, io ero sicuro che Ibrahimovic ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso a malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro. E adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
0: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo e nello spogliatoio, perché anche diciamo, nell'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante, non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così, spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni e non va bene, a Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità, è un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante del Milan, beh, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco, ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi, beh, non hanno dato frutti. non hanno dato risultati.

0: anche per un vincente come lui, beh, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso nella stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda come dire, le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati. Parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati. Quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite, perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra Lotito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma Lotito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo?
1: Non si rende conto,
0: ma questa è la cosa, la sua resa. La vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi. E se non comprendi questo, alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via, cioè non puoi fare tutto da solo. Questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi.

0: gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Però, guarda, non mi sembra questo il caso. A me questo sembra più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, che poi i procuratori possono avere dei secondi fini, possono avere altri obiettivi, che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità. Però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia, ma in una squadra come l'Inter. Quindi diciamo, non credo in un giochino. Per Lookman sì, ci fu questo giochino, e però non è che portò bene al procuratore.
3: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
3: Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Carissime telespettatrici, cari telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo subito con il primo servizio, una giornata per scoprire il valore del gioco del tempo condiviso in famiglia. A Milano, in piazza Città di Lombardia, la prima edizione della giornata internazionale del gioco ha trasformato il cuore della regione in un grande spazio dedicato a bambini, genitori e nonni, tra laboratori, giochi e attività all'aria aperta. Vediamo.
1: Per un giorno nel cuore di Milano, bambini, genitori e nonni hanno messo da parte smartphone e tablet per tornare a giocare insieme. In piazza Città di Lombardia si è svolta la prima edizione della giornata internazionale del gioco, trasformando la sede della regione in un grande spazio dedicato al divertimento, alla creatività e alla condivisione. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Assogiocattoli ha richiamato centinaia di famiglie che hanno potuto partecipare gratuitamente a laboratori, attività ludiche e dimostrazioni pensate per tutte le età. Tra piste per automobiline, trenini, giochini da tavolo e case delle bambole. I più piccoli hanno avuto la possibilità di sperimentare giochi tradizionali e nuove proposte, riscoprendo il piacere di giocare all'aria aperta insieme ai propri familiari. Particolarmente apprezzata la gara di mini trattori elettrici che ha coinvolto tanti bambini in una simpatica sfida lungo un circuito allestito per l'occasione. Grande partecipazione anche per i laboratori creativi dedicati al disegno e alla pittura, dove fantasia e immaginazione sono state protagoniste assolute. La manifestazione ha voluto lanciare anche un messaggio educativo e sociale, recuperare il valore del tempo condiviso tra adulti e bambini in un'epoca sempre più dominata dalla tecnologia e dagli schemi digitali. Presente all'evento anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha incontrato famiglie ed espositori sottolineando l'importanza di iniziative capaci di favorire relazioni autentiche tra genitori e figli.
2: Sta avendo un grande successo, pienissimo di bambini, di mamme e di papà. Speriamo che anche le famiglie imparino a ricominciare a far giocare i bambini.
3: A me di solito piace utilizzare Lego, giochi di costruzione, macchine e così. Però vabbè, ora volevo provare un gioco di società perché non ci gioco spesso e questo mi sta piacendo, devo dire che è bello.
4: Sto facendo un gioco che non ho mai fatto, Funny Bunny, quindi sto imparando per la prima volta. È molto bello.
5: Qual è il pezzo che ti piace di più o che ti stimola più la fantasia?
6: Questo è perché mi posso costruire tutto, posso costruire una barca a vela, un gommone, un motoscafo, un aliante. Tante cose.
7: Io abitavo in una cascina in un paese piccolissimo, perciò non era una città. Giocavamo molto all'aperto, con gli animali naturalmente, perché gli spazi erano ampi, non eravamo in appartamento, eravamo molto più liberi di adesso. Cioè adesso un bambino viene accompagnato ovunque, noi eravamo nel paese, perciò potevamo girare alla sua età, io andavo a prendere il pane. Andavo all'oratorio da sola, cioè ero molto più libera a livello di gioco.
5: Quanto tempo si riesce a dedicare al gioco dei bambini?
8: Noi poco, perché sono molte le cose che abbiamo da fare, perché ci sono tre figli e insomma tante cose. Però mi rendo conto che dovremmo utilizzarla più frequentemente come modalità. Qualcosa che vada, diciamo, al di là degli impegni, delle cose da fare in casa, perché comunque è un modo per recuperare, diciamo, anche la relazione, il tempo.
9: È più mio marito che era solito fare questi giochi qui e dunque ha voluto continuare questa tradizione qui di fare questi giochi con loro. Loro si divertono, sono lontani da tablet e robe varie, perciò vinciamo tutti.
10: I giochi oggi sono totalmente diversi da quelli che facevamo noi una volta, però è sempre bello giocare con i propri figli. Il tempo da dedicare purtroppo è sempre poco. Io, per dedicarne un po' di più, ho chiesto un bel part time quando è nato mio figlio, quindi io mi dedico molto a mio figlio, fortunatamente. Però è molto bello, il gioco fa tanto per i figli, no? E farlo con i propri genitori, che sia il papà o che sia la mamma, costruisce poi il bambino del futuro.
0: E parliamo di ambiente in occasione della giornata mondiale delle tartarughe marine, riflettori puntati sulla caretta sempre più minacciata dai cambiamenti climatici, dall'illuminazione artificiale, delle spiagge e dalle attività umane lungo i litorali. Ad Acciaroli, nel Cilento, un evento speciale richiamerà l'attenzione sulla tutela di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
11: Il cambiamento climatico sta modificando profondamente il futuro delle tartarughe marine nel Mediterraneo. Lanciare l'allarme Legambiente, che evidenzia come l'aumento delle temperature e l'innalzamento del livello del mare stiano influenzando in modo sempre più evidente la sopravvivenza e la riproduzione della caretta, la specie più diffusa nelle acque italiane. Negli ultimi anni il Mediterraneo è diventato uno dei bacini che si stanno riscaldando più rapidamente al mondo, un fenomeno che interessa non solo il mare, ma anche le spiagge dove le tartarughe depongono le uova. Per questa specie la temperatura della sabbia è un fattore decisivo, determina infatti il sesso dei piccoli durante l'incubazione. Temperature più elevate favoriscono la nascita di femmine, mentre quelle più basse portano alla nascita di maschi, uno squilibrio che nel lungo periodo potrebbe alterare la struttura delle popolazioni e mettere a rischio la sopravvivenza della specie. A preoccupare gli esperti anche l'erosione delle coste e l'innalzamento del livello del mare. Molte spiagge utilizzate da decenni per la nidificazione rischiano infatti di scomparire o diventare inadatte alla deposizione delle uova. Nonostante queste criticità, emergono però anche segnali incoraggianti. In Italia il numero dei nidi censiti continua a crescere: dai circa 443 del 2023 si è infatti passati ad oltre 600 nel 2024, fino a superare quota 700 nel 2025, il dato più alto mai registrato nel nostro paese. Le regioni maggiormente interessate restano Sicilia, Calabria, Campania e Puglia, ma sempre più nidi vengono individuati anche lungo le coste del centro e del nord Italia, segno di una progressiva espansione dell'areale riproduttivo verso nuove zone rese favorevoli dall'aumento delle temperature. Questa espansione porta però le tartarughe a confrontarsi con nuove minacce. Tra le più pericolose ci sono la pulizia meccanica delle spiagge effettuata con mezzi pesanti e l'inquinamento luminoso delle aree costiere, che può disorientare sia le femmine durante la deposizione sia i piccoli appena nati nel percorso verso il mare. Per affrontare queste sfide è nato il progetto europeo Life Tartness, coordinato da Legambiente, dedicato alla tutela dei nidi di caretta in Italia, Francia e Spagna. Il programma prevede monitoraggi costanti, attività di ricerca scientifica, protezione dei siti di nidificazione e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini, amministratori e operatori turistici. Tra le iniziative in programma anche il Tarta Beach Tour 2026, una campagna itinerante che prenderà

0: via il 16 giugno da Ceroli nel Cilento, con eventi, laboratori e attività dedicate alla conoscenza e alla salvaguardia delle tartarughe marine. Per gli esperti la crescita delle nidificazioni rappresenta un segnale positivo, ma la sfida resta aperta. Proteggere ogni nido significa contribuire concretamente alla sopravvivenza di una delle specie simbolo del Mediterraneo.
1: Art Verona si prepara alla sua 21esima edizione in programma dal 9 all'11 ottobre a Verona Fiere. Al centro della manifestazione il tema, tra parentesi, un invito a riflettere sulle relazioni che animano il sistema dell'arte contemporanea tra gallerie, artisti, collezionisti e pubblico.
2: Art Verona guarda al futuro dell'arte contemporanea puntando sul dialogo e sulle relazioni. È stata infatti presentata a Milano la 21esima edizione della manifestazione in programma dal 9 all'11 ottobre prossimi nei padiglioni 11 e 12 di Verona Fiere, appuntamento ormai consolidato nel panorama artistico nazionale. La rassegna torna sotto la direzione artistica di Laura Lamonea al secondo anno del suo mandato, confermando la storica partnership con l'Associazione Nazionale Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea. Il tema scelto per l'edizione 2026 è, tra parentesi, un concetto che sviluppa il percorso avviato lo scorso anno e che pone al centro il valore della conversazione tra tutti i protagonisti del sistema dell'arte, galleristi, artisti, collezionisti, curatori e pubblico. Se l'edizione precedente era stata dedicata alla costruzione di connessioni tra questi soggetti, il nuovo progetto punta a esplorare la qualità e la profondità delle relazioni che si instaurano all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Alla base della riflessione c'è il concetto di intermedia, elaborato negli anni 70 dall'artista e teorico Dick Higgins, figura di riferimento del movimento Fluxus, una visione che supera i confini tradizionali delle discipline artistiche e valorizza le contaminazioni tra linguaggi, esperienze e forme espressive differenti. Questa impostazione trova espressione anche nella nuova identità visiva della fiera, realizzata dal visual designer Alessio Dell'Ena, che accompagnerà la comunicazione dell'evento. La presentazione ufficiale si è svolta alla biblioteca Braidense di Milano, alla presenza dei rappresentanti di Verona Fiere, della direzione artistica, di curatori, artisti e operatori del settore. Con questa nuova edizione Art Verona conferma la propria vocazione di piattaforma dedicata alla promozione dell'arte contemporanea italiana, capace di favorire il confronto tra mercato, ricerca artistica e nuove prospettive culturali. L'appuntamento è dunque fissato per il prossimo ottobre, quando Verona tornerà ad accogliere gallerie, collezionisti e appassionati da tutta Italia per 3 giorni dedicati alla creatività e al dialogo tra le diverse anime dell'arte contemporanea.
3: Bene, quest'anno prosegue la spinta che è stata inaugurata lo scorso anno, che vuole mettere in relazione tutte le parti del sistema dell'arte. Lo scorso anno abbiamo inaugurato con una tematica, quella della conversazione, quest'anno continuiamo con una parte di questa conversazione, ci siamo concentrati sulle parentesi come spazio che nel discorso scritto e parlato è come se fossero marginali, ma in realtà raccolgono poi il cuore di un progetto. Ecco, questo perché vogliamo evidenziare tutto quello che tra parentesi, tutte le relazioni che possono esserci e in un momento anche così complesso come quello che stiamo vivendo, non possiamo negare che non lo sia, emerge ancora di più la forza delle gallerie che sono in grado di cambiare i loro formati e di attivare delle nuove collaborazioni. Quest'anno ancora una volta abbiamo questa contaminazione tra i padiglioni, non c'è più una distinzione tra moderno e contemporaneo, abbiamo delle gallerie che vengono da sempre ad Art Verona accanto a gallerie che muovono i loro primi passi e abbiamo delle grandi novità internazionali, perché abbiamo una sezione interamente dedicata all'arte e all'espressività coreana a cura di A-Wave, che è una piattaforma culturale che collabora con il governo della Corea. Abbiamo gallerie dalla Cina, gallerie dall'India, e questo anche per poter mescolare, appunto essere anche noi quella spinta a far nascere delle nuove collaborazioni. Abbiamo anche una nuova sezione, Still, a cura di Giovanna Manzotti, una sezione dedicata alla fotografia che è stata anche tanto richiesta, perché poi per una fiera come la nostra è davvero importante avere un ascolto nei confronti del territorio, nei confronti del mondo dell'arte e dunque essere sempre un po' in connessione. Si confermano inoltre la sezione dedicata alla pittura, Pittura Ora, a cura di Leonardo Regano, e la sezione Effetto Sauna, che quest'anno è a cura di Thomas Ba. Scegliere Art Verona perché è una fiera all'interno della quale è possibile davvero incontrare le nuove proposte, perché appunto è una fiera che accoglie queste gallerie nei loro primi momenti, perché quest'anno c'è tanta internazionalità, però allo stesso tempo c'è anche una forte tradizione. E poi Art Verona, cioè le fiere nascono in connessione anche con la città. Art Verona è a Verona, Verona è una città che propone tantissimo e ovviamente la fiera e anche tutte le istituzioni lavorano per creare un programma anche fuori fiera che sia ricco e che sia di scoperta.
1: Musica, tradizioni e culture da tutto il mondo tornano protagoniste a Roma con la nuova edizione dei Giardini della Filarmonica. Dal 18 giugno al 2 luglio il Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana proporrà concerti, incontri e spettacoli ispirati sul tema delle radici in un viaggio tra identità, dialogo e contaminazioni culturali.
0: Dal 18 giugno al 2 luglio tornano a Roma i Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana che trasformerà gli spazi di Via Flaminia in un punto di incontro tra culture, tradizioni e linguaggi artistici provenienti da tutto il mondo. L'edizione 2026, intitolata Radici, è curata dal direttore artistico Domenico Turi, propone oltre 2 settimane di concerti, spettacoli e performance tra Sala Casella e gli storici Giardini della Filarmonica. Il tema scelto invita il pubblico a riscoprire le proprie origini culturali con un viaggio che attraversa continenti e tradizioni diverse, dal Giappone all'Argentina, dall'Indonesia all'Iran, passando per la Spagna, la Francia, la Polonia e il Mediterraneo. In programma musica classica, jazz, world music, elettronica, danza e teatro, con artisti internazionali e progetti originali che mettono in dialogo passato e presente, memoria e innovazione. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno dei tamburi giapponesi, Teiko dei Munedaiko, la serata dedicata alla cultura persiana, la notte del tango con musica e danze argentine, il concerto dell'Atom String Quartet della Polonia e la partecipazione dell'orchestra di gamelan indonesiana. Spazio anche agli artisti amatoriali con i progetti Musica Amata e Danza Amata, che valorizzano il talento e la passione di chi vive la musica e la danza come espressione culturale e sociale. Non mancheranno prime esecuzioni assolute, omaggi a Ennio Morricone e Hans Werner Henz, spettacoli teatrali, incontri tra musica, letteratura e arti visive.
4: La prossima edizione del Festival Estivo dell'Accademia Filarmonica Romana ha per titolo Radici, sicuramente ispirati a questi nostri magnifici giardini, ma anche perché le radici sono parte importante della nostra cultura, cioè ogni cultura ha le proprie radici e senza questa tradizione orale, scritta, non ci sarebbe il presente, non ci sarebbe il futuro.
5: Festival che si tiene dal 18 giugno al 2 luglio nei Giardini della Filarmonica. È un appuntamento ineludibile per la sua gioiosità, per la sua freschezza, per il senso di amicizia che ispira tutti coloro che vi partecipano.
1: Shopping, intrattenimento e nuove esperienze per il tempo libero. A Nola, in provincia di Napoli, il Vulcano Buono ha presentato la sua nuova identità con un evento esclusivo che ha raccontato l'evoluzione di uno dei principali poli commerciali del Mezzogiorno. Il servizio è del nostro Carmine Bonanni.
6: Non un semplice centro commerciale, ma una vera smart city. E questo nuovo volto del Vulcano Buono, presentato in un evento a Napoli, all'interno della struttura di Nola, un business center da 1500 metri quadrati, un'area entertainment dedicata alle famiglie, un centro benessere e un albergo da 143 camere.
7: Vulcano Buono ormai è arrivato a una fase della sua evoluzione che non è più un centro commerciale, è una vera smart city dove all'interno, con un business center, con un entertainment dedicato alle famiglie di oltre 5.000 metri quadrati, entro ottobre arriveremo a 7.000 metri quadrati, un unico family destination dell'intero sud Italia, un business center da 1.500 metri quadrati, una spa da 2.000 metri quadrati, un albergo da 143 camere di insegna Voco, rappresentano un modello per l'intera regione e per l'intera città di Napoli. Oggi stasera siamo qui a rappresentare questa evoluzione e al successo a brindare al successo di Vulcano.
8: Le iniziative non solo sono tante, ma sono anche a 360 gradi su tutti quelli che sono gli interessi delle famiglie. Partiamo col dire che Vulcano Buono oggi è una città, nella quale tu puoi trovare un cinema a 9 sale, un albergo, una palestra, una spa tra le più grandi della Campania perché è 1800 metri quadrati, abbiamo aperto 2500 metri di piste da bowling in realtà virtuale ed è solo l'inizio di un progetto che vede l'intrattenimento al centro della famiglia, perché ci siamo resi conto che tutti i centri commerciali oggi sono sostanzialmente l'uno la fotocopia dell'altro e volevamo dare qualcosa di significativamente diverso. Per fare questo abbiamo guardato poi a quello che oggi è realmente il cliente del centro commerciale della famiglia e abbiamo sia un'area di 2500 metri al centro della piazza gratuita di giostre, giochi e attività per i bambini. È un progetto di 7000 metri quadrati di intrattenimento, che è il primo in assoluto in Italia, non esiste nessun centro commerciale che ha queste dimensioni, che ha già aperto il primo step con piste da bowling in realtà virtuale. Entro fine giugno ci sarà un secondo step con tappeti elastici e percorso avventura, quindi chi è mai stato in realtà come Zero Gravity o Hyperspace non dovrà più andare né a Roma né a Milano, ma potrà venire a Nola, al Vulcano Buono, e trovarlo all'interno, e completeremo con la fine dell'anno con ulteriori 3000 metri di scivoli e attrazione per i bambini.
1: E anche per oggi il nostro viaggio tra storie, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuovi volti e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. E se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E mentre il mondiale va avanti tra sorprese e risultati copiosi come quella della vittoria della Germania che batte il Curaçao per 7-1, ma la notizia del gol del Curaçao con il bianconero, giovane bianconero che riesce a trovare addirittura il gol del pareggio, poi la valanga della Germania, il pareggio tra Brasile e Marocco e tante altre sorprese come quella per esempio del pareggio tra Olanda e Giappone, tante altre ancora che ci saranno e vi racconteremo. Comincia anche l'estate bollente, in realtà già da un po', dei club di Serie A con tanti cambiamenti in vista. L'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo è l'arrivo di Carnevale al posto di Comolli ai posti di comando come amministratore delegato e direttore generale di Bianconeri. Oggi prima giornata per Comolli, mentre in casa Milan è ancora tutto assolutamente in alto mare. Adesso il nome, dopo che Ragnik ha dato l'addio all'ipotesi di poter andare al Milan, si cerca il direttore sportivo. Krosche potrebbe essere il DS dell'Eintracht di Francoforte, un nome buono, ma non è assolutamente semplice da concludere come trattativa, mentre Amorim potrebbe arrivare al Milan dopo l'esonero con la Manchester United, che festeggerebbe perché andrebbe a risparmiare circa 20 milioni liberandosi dell'ingaggio del giocatore, dell'allenatore che era stato esonerato. Tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno in questo lunedì da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore!
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Sbirciatina al mondiale, detto che poi ieri è stata una grande giornata per quanto riguarda la Ferrari, la prima vittoria con la monoposto rossa di Maranello firmata Hamilton, che insomma fa ben sperare per quanto riguarda la Ferrari dopo anni di buio. Speriamo che magari si possa andare avanti, però insomma nel frattempo c'è un mondiale a cui non partecipiamo che ha fatto vedere già qualche sorpresa. Io una sbirciatina la darei per quanto riguarda Brasile e Marocco. Ti aspettavi un esordio diverso da parte dei nostri italiani, visto che poi la Turchia anche è stata regolata, sconfitta la Turchia di Montella? Partirei dal Brasile, ti aspettavi di più?
2: No, mi aspettavo di più certamente dal Brasile, però il Marocco è forte, ragazzi, bisogna dire che ha giocatori molto forti, organizzati, che giocano appunto nei campionati maggiori, che chiaramente hanno messo in difficoltà anche sul piano tecnico i giocatori brasiliani. Il Brasile è riuscito a riagguantarla proprio per una magia tecnica di un solo giocatore, ma non per una coralità di squadra. Ma a questi livelli è così, cioè Ancelotti sa benissimo che ha formidabili giocatori, però non può incappare in altri passi falsi, cioè non può diciamo permettersi pareggi oppure diciamo prove incerte, perché certamente dall'altra parte squadre magari che hanno un'organizzazione maggiore perché giocano da più tempo insieme, hanno una capacità di coesione maggiore, certamente sono avvantaggiate. Quindi sì, mi aspettavo di più dal Brasile, ma resta secondo me il Brasile è una delle favorite. Invece attenzione anche per esempio alla Svezia, attenzione poi alla Norvegia, attenzione a quelle squadre nordiche che in qualche modo, come dire, hanno veramente, se ne fregano un po' di tutto e hanno quella capacità di poter, come dire, passeggiare su ogni cosa, avendo anche sia la Svezia che è imbottita di giocatori di qualità, sia la Norvegia, di poter far bella figura contro chiunque, anche palleggiatori eccelsi. Quindi io da queste squadre nordiche mi aspetto qualche sorpresa, sì. Come non mi aspettavo, ecco, la sorpresa in negativo dell'Olanda, perché insomma il pareggio con il Giappone, cioè non scopriamo adesso il Giappone, perché il Giappone ha dei giocatori veramente formidabili, però ecco il carattere del Giappone è stato nettamente superiore un po' all'indolenza dell'Olanda, che si è sempre chiusa dopo essere passata in vantaggio e ha subito molto l'iniziativa dei giapponesi.
1: È così, tante sorprese, così come l'Australia che batte la Turchia di Montella, anche lì tanti giocatori di qualità che hanno un po' tradito le attese, no direttore?
2: Beh sì, tanti giocatori diciamo italiani, tanti giocatori europei, ma diciamo così, che in qualche modo sono venuti meno, ma questo è diciamo è una, forse la sorpresa maggiore di questa prima parte. Non me l'aspettavo sinceramente la Montella, mi aspettavo una Turchia più in palla obiettivamente.
1: Molto molto di più. Poi chiaramente la prima partita del mondiale lascia sempre qualche sorpresa, poi alla lunga i valori vengono sicuramente fuori. Direttore, non ci eravamo sentiti quando è arrivato questo cambio al vertice molto importante in casa Juventus, allora ti chiedo, visto che oggi comincia ufficialmente l'era di Carnevale alla Juventus, se è l'uomo giusto e cosa ti aspetti da lui?
2: Ma guarda, io avevo l'opportunità in una trasmissione di avere un colloquio proprio con Carnevale e gli chiesi se per tutto quello di splendido che aveva fatto con il Sassuolo aveva ricevuto chiamate da grandi club, e lui quasi ironicamente rispose: lo so, sono bravo, tutti mi vogliono ma nessuno mi cerca. Non vorrei pensare che magari quel tipo di discorso che fece proprio a me Carnevali non sia stato ascoltato anche da John Elkann o gli sia stato riportato questa disponibilità da parte di Carnevali, molto ampia, molto aperta, come a dire sì, un'esperienza altrove, al di fuori del Sassuolo la farei, però è stata colta la palla al balzo, cioè, poi i fatti hanno verificato questa mia domanda, questa mia ipotesi. Carnevali va benissimo anche perché secondo me ha discusso giustamente su un ruolo più ampio che non fosse quello soltanto del direttore generale ma anche quello dell'amministratore delegato, che sembra, come dire, un qualche cosa in più, ma che è qualcosa di fondamentale, perché è proprio nella gestione economica che Carnevali deve fare la differenza, nel portare dei giocatori anche sorprese, come ha sempre fatto con il Sassuolo, che si valorizzano alla Juve e che poi in base appunto alla storia, alla storicità del club, o restano per fare squadre e diciamo per essere puntelli di una formazione vincente degli Juventus per il futuro, oppure si fanno delle plusvalenze. Insomma, è questo. Credo che mai come adesso il potere degli allenatori, perché mi permetto di dire che nasce tutto da qui, sì, il potere degli allenatori sia diventato devastante, perché solo un allenatore può in qualche modo, come è successo con Spalletti, creare un problema con l'amministratore delegato che lo ha assunto, perché c'è la fotografia che resta indelebile di Spalletti e come lì insieme allo stesso tavolo, e poi è stesso Spalletti che in qualche modo fa capire alla società, alla proprietà, che con Comolli non lavora bene, non lo dirà mai apertamente ovviamente, però è così, e che quindi determina l'arrivo di Carnevali. La stessa cosa è successa alla Roma, Massara è uno dei direttori sportivi più gettonati di questo momento, eppure non va bene a Gasperini, che ha voluto D'Amico. Perché? Perché purtroppo è cambiata una filosofia, non siamo più ai tempi di Moggi, non siamo più ai tempi in cui un fortissimo direttore generale imponeva una rosa a qualsiasi allenatore, adesso è il contrario, non si fanno più le rose per gli allenatori che possono alternarsi, ma si fa la rosa con l'allenatore, deve essere l'allenatore giusto al posto giusto.
1: Sei stupito in senso positivo da questa coraggiosa ammissione di colpevolezza di John Elkann, che per l'ennesima volta cambia, ammettendo diciamo un suo errore, non andando a insistere su una pista che evidentemente non funzionava e aveva portato la Juventus contro un muro?
2: Posso dire, se rimango a volte sorpreso dall'inesperienza, no? Dall'incapacità, diciamo pure incapacità di poter occuparsi di tanti fronti, però per me una persona intelligente è quella che cambia parere
1: o che ammette l'errore.
2: Di fronte ai fatti che ti stanno dando torto, non vai avanti. Cioè, mi sembra una dimostrazione di intelligenza. Ecco, possiamo criticare sicuramente per le scelte sbagliate, però se uno si ravvede sul cammino e ammette l'errore, chapeau, insomma, è sulla strada giusta, o perlomeno è sulla strada positiva. Di creare qualche cosa di diverso, ammettendo appunto un errore come quello di Comolli.
1: Esatto, che non mi sembra una missione di errore da poco. Allora, abbiamo già una nota vocale, però vi diamo anche quest'ultima ora importante, perché Cucurella passa dal Chelsea al Real Madrid, operazione da 60 milioni bonus inclusi, nessuna sorpresa, nel senso che era una trattativa che era assolutamente in corsa e che stava partendo. Peraltro c'è questo caso proprio per quanto riguarda il mondiale, perché Luis de la Fuente ha deciso di espellere proprio Marc Cucurella dalla selezione spagnola per il mondiale e ad oggi le motivazioni sono ancora sconosciute. Strana questa storia, no? Però intanto il Real Madrid che comincia a fare la squadra che Mourinho gli sta chiedendo di fare.
2: Eh beh sì, Cucurella è un giocatore che abbiamo avuto modo di apprezzare sempre all'europeo, ma anche in altre situazioni. È un giocatore che fa la differenza. Adesso non so se siano stati i capelli a determinare certe o il taglio dei capelli a determinare certe decisioni.
1: Pensa Boniperti cosa gli ha detto.
2: Però ecco, volendola buttare su una battuta scherzosa, beh insomma ribadisco, sì, adesso la mano di Mourinho è importante, perché quando ti prendono un giocatore spendendo 70 milioni vuol dire che vogliono dare assolutamente fiducia a quello che stai facendo.
1: Sentiamoci questa nota vocale, dai Andrea.
3: Silvio da Napoli.
1: Ciao Silvio.
3: Penso che la formazione del Brasile rispetto a quella del 1970 o a quella del 2002 non ha quei campioni che c'erano allora. La levatura tecnica è modesta, ho visto alcune ultime partite del Brasile e secondo me avrà difficoltà anche a qualificarsi al primo o al secondo posto nel suo girone. Mi dispiace per Ancelotti, però se dovesse andare male il Brasile non sarà demerito di Ancelotti, ma sarà da una crisi di vocazione calcistica, non dico come quella che c'è in Italia, ma più o meno la carenza di uomini di classe è grossa.
1: Ti chiedo direttore se la pensi come il nostro amico e se fosse così questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una qualità che nel calcio mondiale negli anni è cambiata abbastandosi drasticamente, no?
2: Ma guarda, io mi tengo i Neymar, gli Yamal, insomma mi tengo i giocatori che possono fare ancora la differenza e che ci sono, però il ragionamento che fa l'ascoltatore non è sbagliato, perché come dire, certi talenti, per esempio rimango ammirato dagli talenti che ci sono nella Francia, la Francia mi sembra una squadra imbottita di talenti e credo che resti una delle favorite in assoluto. Sul Brasile c'è una europeizzazione sicuramente dei giocatori e diciamo tanti giocatori hanno perso quel modo di giocare molto brasiliano per acquisire una mentalità e anche un tipo di gioco più europeo, che sicuramente ha snaturato le qualità tipiche del gioco brasiliano. Quindi mi sento di dire che vedo ancora un Brasile diciamo intriso di qualità, Neymar è solo una delle frecce nel suo arco, però credo che ha ragione nel ragionamento globale, cioè la qualità di questi brasiliani rispetto a quelli dei Pelé, di Carlos Alberto, insomma di quei giocatori che fecero la differenza nel mondiale del 1970 contro l'Italia, beh insomma c'è, è evidente.
1: C'è un'altra nota vocale, intanto ce ne andiamo a sentire su questi primi due temi che abbiamo affrontato, vai.
4: Buongiorno Vincenzo e buongiorno direttore De Paola. Direttore De Paola, Marco Moretta, volevo fare una domanda. Adesso con l'arrivo di Carnevali si potrà

0: ragionare anche in un modo diverso, nel senso che il senso positivo dell'arrivo di una persona che sa fare e muoversi nei settori del mercato, ovviamente italiano, europeo, con prospettive diverse, dovrà cambiare pure lui, perché prima si era abituato a ragionare in un certo modo con il Sassuolo, con la Juve, potrà farlo uguale, però adesso deve fare lo step più in là ed è giusto che lo faccia. È passato direttamente da una piccola alla Juventus, quindi è tutto da vedere. Io spero in questo, che è l'unica consolazione che possiamo avere adesso noi tifosi juventini. Ciao, buona giornata.
1: È un po' l'obiezione che hanno fatto in tanti, direttore, dimenticandosi che quando arrivò Marotta venne dalla Sampdoria, no? Quindi poi se uno ha il talento e la stoffa viene fuori anche nei top club.
2: Beh, non credo che tu abbia citato Marotta a caso.
1: No, direi no.
2: ovviamente quel passato di Carnevali proprio con Marotta, che è stato il suo maestro, inciderà tantissimo la formazione, la disciplina di Carnevali, perché mi permetto di dire che si tratta anche di disciplina del lavoro, la qualità, il modo di lavorare che lui ha appreso, e lui lo ha detto proprio, mi sono intriso del lavoro di Marotta per esprimere le mie qualità. Beh, insomma, sicuramente lo hanno formato in una maniera particolare, e questo farà la differenza anche alla Juventus. Poi non credo che, come dire, un esperto di gestione di uomini, di mercato, di organizzazione all'interno di una società che diciamo sul quale la Mapei di Squinzi ha fatto veramente leva per poter rimanere tanti anni in Serie A, possano comunque essere considerati di secondo livello. Io proprio non credo una cosa del genere, credo anzi che quel tipo di esperienza da parte di Carnevali possa essere molto, ma molto utile per la Juventus, per non andare a cercare solo quei giocatori affermati che è facile, come dire, in qualche modo conseguire perché sei un grande club, ma di andare proprio a cercare quelle sorprese o quei giocatori che possono fare la differenza crescendo nella Juventus. Io mi aspetto questo, non solo dalla rete di osservatori, ma dalle abilità di Carnevali, che credo abbia bisogno di una sua squadra. Non so se rimarranno Modesto e
1: no,
2: quindi ecco,
1: probabilità arriverà Tognozzi con Torino, che con Torino che andrà a guidare la squadra scout.
2: Quindi formerà una sua squadra di persone che hanno una rete di osservatori e che vanno a cercare proprio un tipo di giocatori che manca tantissimo alla Juventus da tanti anni.
1: Già, l'abbiamo ampiamente
2: perché la politica della Juventus, ragazzi, è stata quella di rivolgersi a, mi permetto di dire, cariatidi del passato, sì, che potevano attirare come il nome per dire guardate un nome da Juventus, ma non sono più quegli anni e non c'è più quel tipo di richiesta. La richiesta che adesso si fa è giocatori alla Ildiz che possano rimanere e che possano stabilire una differenza con il passato. Questo è quello che si chiede a Carnevali, ovviamente.
1: Sì, poi chiaramente il periodo di assestamento lo devono attraversare tutti, quindi, però qui c'è la sensazione di poter aprire un ciclo molto più lungo, no, direttore? Quindi questo sicuramente è un aspetto che va evidenziato, cioè si è puntato su un dirigente che mancava la Juventus, di fatto, perché dai tempi di Marotta che non c'era un amministratore delegato originale, dai, chiamiamolo così.
2: Assolutamente, ma è dai tempi di Marotta che, ti ricordi, aveva poi prima un ruolo semplice, poi un doppio ruolo, perché era affiancato, diciamo, a un altro amministratore delegato, poi ebbe i pieni poteri, però quello di amministratore delegato fu, come dire, un impegno che prese Sant'Albano, come mi confondo col commissario su delega proprio di John Elkann, che voleva un uomo di calcio ma che facesse attenzione anche ai conti. Ebbene, questo è proprio lo stesso profilo di Carnevali, identico.
1: Sì, è così. Tra l'altro, direttore, neanche Montalbano riuscirebbe a, indagando, capire cosa sta succedendo per esempio al Milan, no? La società che manda via tutti, che non ha le idee chiare su con chi proseguire, che poi pensa di arrivare a Ragnik che ti dice sì, però voglio pieni poteri. in società ci pensano, nel frattempo scelgono un allenatore, Glasner, che però non andrebbe bene eventualmente a Rangnick, il quale poi nel frattempo decide di restare CT dell'Austria. Allora si cambia strada e si punta ad Amorim per quanto riguarda eventualmente trovare l'accordo, la panchina, Grosche per quanto riguarda il DS dall'Eintracht, ma chiede l'Eintracht un indennizzo importante. E in tutto questo sempre Montalbano tiene tutto scritto sull'attaccuino, c'è Ibrahimovic che con molta serenità è lì a commentare i mondiali. I tifosi del Milan oggettivamente sono anche giustamente avviliti.
2: Hai descritto tutto tu, guarda, quella del Milan è veramente una situazione pazzesca, nel senso che come al solito si è creata la dicotomia fra Ibrahimovic e un altro, che in questo caso prima era Furlani, adesso è Calvelli. Però non è che sono in contrapposizione, sono due anime che partecipano allo stesso progetto, però non avendo le competenze, perché sinceramente Ibrahimovic non è un dirigente fatto, è un dirigente che si è improvvisato in questo ruolo. Calvelli ha ammesso proprio per sua ammissione di non capirne e quindi di volersi rivolgere a un direttore generale a sua volta come Rangnick per poter poi gestire un progetto. Ma così non si va da nessuna parte. Allora bisogna riesaminare tutto e prendere un ottimo direttore generale, uno, ecco, in questo caso alla Carnevali, che possa realmente come dire, dare un via a un progetto nuovo, a un progetto. Guarda, diciamo, ci sono pochi nomi sulla piazza, però ecco, in questo momento uno era proprio Carnevali, che poteva dare anche al Milan una grossa mano. Bisogna trovare un altro tipo Carnevali che possa in questo momento risolvere la situazione. Lo avevano individuato Rangnick, ma troppi tentennamenti hanno spinto Rangnick a proseguire adesso con l'Austria e a finire la sua avventura con l'Austria.
1: Quindi chiaramente la grandissima confusione in casa Milan prosegue e fa preoccupare tanti. Nel frattempo non è più del Milan Massimiliano Allegri, ma è pronto ad arrivare a Napoli, settimana decisiva per la svolta, sempre perché comunque bisogna prima risolvere le pendenze con il Milan e poi poterlo annunciare, ma di fatto l'allenatore del Napoli già sta lavorando al prossimo mercato del Napoli. È l'ultima opportunità per Allegri per risollevarsi, e poi ti immagini magari non dovesse andare bene un futuro o da dirigente lontano dal campo, intanto si sta cominciando a cercare quelli che potrebbero essere obiettivi di mercato qualora dovessero partire i vari Anghissà, De Bruyne, che sono comunque dei giocatori sui quali ancora bisogna trovare un accordo, mentre Lobot che è stato bloccato appunto da Allegri.
2: Ma guarda, io credo sia veramente l'ultimo treno per Allegri. Lui è spesso accompagnato da una buona fortuna, una buona sorte, però è parte anche in vantaggio in questo momento. Perché? Perché il lavoro fatto da Conte è incredibile per quanto riguarda il lavoro e la disciplina del lavoro a cui accennavo prima, e perché la rosa del Napoli è fortissima, è comunque una rosa fortissima in questo momento, e quindi parte da un lavoro già bene impostato. Ora, il problema è capire quanto, perché lo si è visto in altre realtà che ha affrontato tipo il Milan, quanto il lavoro di Allegri, come successe per esempio alla Juventus quando subentrò a Conte, possa liberare ulteriori risorse in giocatori che in qualche modo queste risorse le hanno quasi perse, perché spremuti, diciamo così, tanto per farsi capire, spremuti molto da Conte. Bisogna capire quanto possa valere questo progetto. Il problema è che oggi, se non hai un calcio organizzato, ben organizzato, non vai da nessuna parte. Il problema è questo.
1: Adesso diciamo, sono un po' cambiate le cose, per cui sicuramente bisogna cambiare insieme ai tempi, altrimenti i tempi ti portano via. Altra nota vocale, andiamocela a sentire.
3: Buongiorno, io ero sicuro che in breve ci avesse risolto i problemi del Milan nell'anno dello scudetto, invece a quanto vedo comincia a essere lui il problema. Che ne pensate, Stefano da Fermo?
1: Molti tifosi del Milan credevano che Ibra, così come salvò il Milan sul campo e lo portò alla vittoria dello scudetto, potesse essere il dirigente giusto per farlo crescere. In realtà compra delle azioni della Redbird, quindi di fatto è più un socio che non un dirigente, ecco perché poi non è stato messo alla porta, però di fatto è lì che incide, come ha inciso in malo modo nella gestione Allegri, il gruppo e quant'altro, e adesso i tifosi del Milan dicono: ma non è che invece di darci una mano questo ci continua a distruggere?
2: Guarda, il ruolo ideale di Ibrahimovic era in campo, nello spogliatoio, perché anche diciamo nel

0: l'ultima stagione, quella che poi si è conclusa con la vittoria dello scudetto, è stato determinante, non solo nella difesa di Pioli, ma nello spronare, diciamo così, spronare, ma nel tenere sulla corda tutti i suoi compagni. Quando esci da questo ruolo e vuoi fare il boss, però diciamo il boss alla maniera tua, cioè non avendo quell'approfondimento sul campo e quelle capacità di scrivania, proprio di scrivania, di poter studiare le varie situazioni, e non va bene. A Ibra piace girare, ma è liberissimo di farlo, per carità. È un campione che ha vinto tutto, quindi vuole avere questo tipo di libertà, però ecco, riempirsi la bocca soltanto dicendo sono il boss perché ha una quota importante, una quota importante del Milan, a questo punto o la rileva e prende atto poi di aver bisogno di un direttore generale, di aver bisogno di una squadra di osservatori, di aver bisogno di scelte importanti, o se no non si va da nessuna parte. Questo, diciamo, io credo che su questo sia come dire, certificato e assodato e scontato da parte di tutti questo tipo di ragionamento su Ibrahimovic, che ribadisco, ha tutto il diritto, essendo un azionista, di esercitare questo potere, ma a un certo punto deve anche rendersi conto che molti passi che ha fatto negli ultimi tempi non hanno dato frutti, non hanno dato risultati, anche per un vincente come lui, insomma, qualche domanda va posta, no?
1: Beh, direi di sì. Sentiamoci quest'altra nota vocale, poi ti faccio un'altra domanda. Vai.
2: Buongiorno, sono Giuseppe da Reggio. Io avrei una domanda per il direttore. Eccolo. E per te. Quanto credete che l'Inter possa prendere Palestra?
1: Allora, secondo me, alla fine, se non si inseriscono altre squadre di Premier che fanno lievitare il prezzo, l'Inter si farà forte della volontà del giocatore e lo potrebbe prendere. Direttore, secondo te?
0: La penso alla stessa maniera. A me sembra molto la stessa vicenda che caratterizzò l'arrivo di Frattesi, ve lo ricordate?
1: Sì, sì.
0: Un giocatore che era in qualche modo condiviso da Milan e Inter, ma anche da altre squadre, e alla fine andò all'Inter perché, in parole dello stesso Frattesi, l'Inter fu la squadra che in qualche modo manifestò la volontà più decisa di prenderselo. Credo che da parte dell'Inter ci sia questa volontà, credo che questa sia una cifra importante, però attenzione a quotazioni, diciamo, che poi nel tempo si sviluppano in maniera un po' inadeguata rispetto alle capacità dello stesso giocatore. Noi abbiamo questo giocatore in Italia che sicuramente è ai massimi per quanto riguarda il mercato e per quanto riguarda le proprie capacità tecniche, però ecco, non vorrei che poi alla fine facesse la stessa trafila di Frattesi. Grandi speranze, grandi capacità iniziale, poi il campo, il confronto con i colleghi ne determinano la fuoriuscita, addirittura l'uscita dalla rosa titolare. Ecco, questo.
1: Ma qual è il prezzo giusto secondo te per Palestra?
0: Ma guarda, a te sembrava 37 milioni, 40 milioni per Frattesi, non erano esagerati, parlare di 50, sì. 45, 50 milioni per Palestra, lo stesso per me mi sembrano esagerati, quindi una cifra giusta dovrebbe essere intorno ai 30, 35 al massimo.
1: La sposo, perché se no io oltre onestamente non andrei, perché comunque poi è vero che l'Inter ha da fare poco sul mercato, perché il più è fatto e questo sarebbe un giocatore che andrebbe a dare futuribilità, però poi si deve dare un limite perché altrimenti si va veramente in difficoltà. A proposito di difficoltà, direttore, che cosa pensi di quello che sta succedendo a Roma Sponda Lazio, con questa querella a distanza continua tra Lotito e i tifosi che ormai hanno risposto, ormai è tardi?
0: Non so, ma Lotito che fa un mea culpa, in qualche modo vuole riallacciare un dialogo, ma non si rende conto che è in enorme ritardo,
1: non si rende conto,
0: ma questa è la cosa, la sua resa, la vera resa è quella di pensare di poter fare a meno dei tifosi, tu società calcistica, non comprendendo che l'anima, o perlomeno proprio l'essenza di un club, si basa sull'entusiasmo dei tifosi, e se non comprendi questo alla fine rimani solo e sei costretto ad andare via. Cioè, non puoi fare tutto da solo, questa mossa, diciamo, è senza precedenti da parte dei tifosi, perché veramente manifesta stanchezza, indifferenza, non è nemmeno una protesta, è una protesta fortissima proprio per l'assenza di rumorosità, è solo con

0: riferimenti al passato, era fallito, ha preso una società che diciamo non la voleva nessuno, l'Occo Mio Squadra, che adesso con la gestione Cario è passata a un ruolo di medio, non va bene.
1: Ultima nota audio, direttore, c'è un nostro amico, penso che ci vuole ritornare su un concetto, e ti saluto.
2: Salve, sono sempre Giuseppe, vi ringrazio della risposta. Vi ho fatto questa domanda perché io penso invece che l'Inter non sborserà mai quella cifra per un calciatore, non se lo posso permettere, e che sia il solito gioco tra Atalanta e Inter per far alzare il prezzo del giocatore, e poi dopo l'Atalanta farà un favore all'Inter acquistando un giocatore, come è successo l'anno scorso.
1: Beh, sarebbe una cosa un po' bizzarra, ovviamente riferimento a Zelensky del prossimo anno. Non lo so, direttore, ci vedi qualcosa di paragonabile a quella situazione? Direttore?
0: Dale, no.
1: Ti abbiamo perso,
0: direttore. Dai, riassumi.
1: Ecco, adesso ti sento. Ah no, dicevo che no. Il nostro amico ha detto non è che secondo me l'Inter alla fine non lo prende Palestra, però gli ricorda molto il giochino con Lukman in cui si faceva alzare tanto il prezzo e poi l'Atalanta lo vendeva a più soldi altrove, e in compenso poi l'Atalanta si andava a prendere un giocatore dell'Inter strapagandolo, riferimento a Zelensky. In realtà poi però va detto anche che Lukman venne venduto a meno rispetto a quello che aveva offerto l'Inter, quindi sarebbe un paradosso che non credo rappresenti la realtà, non so che ne pensi.
0: E poi non mi è sembrato strapagato Zelensky, sinceramente. Zelensky, tu stai dicendo Zelensky, Zelensky, forse, è vero. No, guarda, non mi sembra questo caso, a me questo è più un caso simile a quello di Frattesi. Io credo che Palestra abbia tutta la volontà di andare veramente all'Inter, perché poi i curatori possono avere dei secondi, altri obiettivi che possano offrire una sorta di bouquet di squadre ai propri assistiti, ci sta, per carità, però poi alla fine mi è sembrata prevalere la volontà del giocatore di voler rimanere non solo in Italia ma in una squadra come l'Inter, quindi non credo in un giochino. Per Lukman sì, ci fu questo giochino, che però non è che portò bene al procuratore.
1: Direi proprio di no. Direttore, come sempre, grazie. Direttore De Paolo, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Da. Breve pausa per noi, finisce lo spazio editoriale, comincia l'autocalcio tra pochissimo, e vi dico, volete sapere con chi? Oggi con Ivan Cardia, ho appena avuto l'ufficialità, quindi ci ritroviamo tra pochissimo con Ivan.

0: Buonasera. Buonasera. Che bel pubblico questa sera al Festival dello Sport. Allora, avete visto questo filmato? Con noi questa sera c'è un campione straordinario. Il titolo del Festival dello Sport è nato per vincere, io direi che lui è nato per nuotare. Un entusiasmo incredibile.
1: Buonasera, buonasera. Grazie.
0: Il primo campione italiano a vincere 3 medaglie in 3 Olimpiadi diverse. Gregorio, accomodiamoci.
2: Grazie.
0: Allora, beh, insomma, un entusiasmo, non so se te lo aspettavi, penso di sì, perché...
1: Sì e no, devo dire, poi dopo dentro un teatro è sempre, sempre particolare. Ero venuto qua qualche anno fa a vedere un'intervista, ero lì in platea, in prima fila, e c'era, mi ricordo ancora, Baron Davis, il giocatore di basket, esatto, NBA, e mi era piaciuto, pensavo chissà se un giorno ci sarò io.
0: Senti, ma quest'anno c'è André Iguodala, che è un altro grande campione.
1: Allora guardo pure lui.
0: Senti, cominciamo insomma dal tema poi portante, che sono le Olimpiadi, no? Straordinaria Olimpiade la tua, straordinarie le Olimpiadi precedenti, ma insomma per un atleta sono veramente il paese delle meraviglie i giochi olimpici.

0: Guarda, cioè le Olimpiadi sono qualcosa di totalmente diverso da tutto il resto, perché tu, diciamo, nel corso della tua carriera ti abitui a un determinato tipo di gara, che possono essere magari gli europei o i mondiali, dove hai a che fare con la tua cerchia ristretta di persone, perché sono o tutti nuotatori, nel mio caso, comunque gli altri sport vedi solo loro. Arrivare alle Olimpiadi e stare veramente con i più forti sportivi di questo periodo storico ti dà quel senso in più. Cioè io vado, uno dei ricordi più nitidi che ho è Londra 2012, avevo mangiato con Usain Bolt davanti, e quindi sai, io avevo 17 anni,
1: Certo.
0: ero lì che mangiavo e c'avevo Bolt tipo me e te, ed è stata un'emozione incredibile. E ogni volta, insomma, andare a una competizione del genere ti senti parte di qualcosa di grosso, e quindi è veramente il paese dei balocchi.
1: Beh, devo dire che a Parigi ci sarà stato un ragazzo più giovane che si sarà seduto di fronte a te e avrà
0: Ah, ci
1: detto: "Ho
0: sta.
1: mangiato con Paltrinieri".
0: È sicuro, sicuro. Bene.
1: Vabbè, passano gli anni.
0: Passano gli anni, sì, passano gli anni, però ti devo dire che ogni Olimpiade è poi molto diversa. Cioè io mi affaccio ad ogni Olimpiade che sono cresciuto, sono cambiato e quindi anche il mio atteggiamento rispetto a quell'Olimpiade, a quella gara, è diverso, quindi è come se fosse ogni volta la prima. Ho fatto Londra ed ero una persona, ero già contentissimo di stare in un contesto del genere. Ho fatto Rio, che erano penso 3 anni che non perdevo una gara, cioè i 3 anni prima di Rio non avevo mai perso un 1500, quindi atteggiamento diverso rispetto a quella finale che nella mia testa dovevo vincere. Poi c'è stato Tokyo con tutto il casino del periodo di Tokyo e poi c'è stata finalmente questa che avevo ormai 30 anni, li ho compiuti la settimana dopo. Quindi una persona e una situazione molto diversa rispetto alla prima che avevo 17 anni e quindi devi cambiare anche, capito, modo di
1: Certo.
0: pensare perché sei diverso.
1: Certo. Senti, tu avrai fatto, non dico dopo queste Olimpiadi, ma nella tua carriera centinaia di interviste, per cui quando abbiamo detto arriva Gregorio Paltrinieri ci siamo domandati: ma che tipo di intervista gli possiamo fare? E allora ci è venuto in mente che tu, al contrario, devo dire, di tanti ragazzi, sei un appassionato di libri, leggi molti libri. Infatti questa mini libreria si spiega per questo.
0: Infatti mi chiedevo cosa ci facessero.
1: E allora abbiamo detto: ma vediamo se riusciamo a legare ai libri questa intervista. E allora sì, ci proviamo. Allora, io
0: Ah.
1: sì, questa intervista. Allora, vediamo che libro
0: Vabbè,
1: è.
0: iniziamo da Harry Potter stasera.
1: Harry Potter. Allora io vado.
0: Harry Potter è la pietra filosofale che, se non sbaglio, è il primo?
1: Sì, è il
0: È il primo.
1: primo della serie,
0: Esatto, questo non
1: esattamente.
0: l'ho letto, però.
1: Non l'hai letto, ma poi te lo diamo, eh? Allora, all'interno del libro c'è una citazione. Apri il libro.
0: Allora, questa citazione dice:
1: Vediamo.
0: non fa bene, parte pesantissima, è una cosa densa di significati. Dice: non fa bene soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere.
1: Esatto. E allora mi viene questa domanda, cioè è venuta in mente questa domanda: quando sei andato per la prima volta ai mondiali, no? Shanghai 2011,
0: 11.
1: e sei diventato più famoso per il taglio dei capelli che per il risultato in vasca.
0: Non voluto, cioè, ci tengo a sottolineare che non era voluto, eh. È la nostra tradizione che ai nuovi arrivati gli si fa un taglio di capelli. Io credo di aver vinto il premio del più brutto nella storia, perché avevo un taglio. E non avete il dietro, perché anche il dietro era interessante, però.
1: Ah, per cui diciamo era una sorta di cameratismo, cioè ti hanno costretto.
0: Esatto,
1: Ma chi
0: esatto.
1: fu a costringerti a questo?
0: È stato, mi ricordo ancora, è stato Lorenzo Benatti, un ragazzo tra l'altro di Carpi, che era in nazionale con noi in quel periodo, era la mia prima nazionale, io di Carpi, lui di Carpi, e quindi mi ha fatto il battesimo.
1: E quando sei andato in piscina che ti hanno visto così?
0: Quando sono andato in piscina, devo dire che quella è stata la mia prima nazionale, quindi potevano farmi di tutto. Io avevo 16 anni qua e era un sogno per me, quello era veramente un sogno. Ero entrato nel mondo dei grandi e quindi il taglio di capelli era l'ultima cosa che mi passava per la testa. Per me
1: L'importante era nuotare.
0: era importante era stare lì. Poi effettivamente è stata una gara fatta molto male quella, ero piccolo, ero inesperto, secondo me la tensione del momento mi ha fatto un po' di perdere di vista l'obiettivo, però è stata un'esperienza.
1: Senti, rispetto

0: a questo libro ci viene in mente un'altra cosa, no? Per i sacrifici pensiamo anche alla maturazione, quindi ai cambi di allenatore, di tattica, di abitudini, come il fatto di gestirsi in maniera diversa in gara. Il Greg maturo, intendiamo quello del 2022, del 14, 32 e 80 nei 1500 mondiali, quello è il Greg.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
0: Oppure è una cosa che, diciamo, realizzi al traguardo quando vedi il cronometro?
3: No, lo capisci. Lo capisci, devo dire che mentre stai nuotando siamo così abituati a sentirci a nostro agio in acqua che ogni sensazione te la fai tua ed è ben, diciamo, è ben impressa nella tua testa. Quindi quando sei in acqua io riesco a capire se sto facendo bene, se i miei movimenti sono in sincro con quello che penso, e tante volte la difficoltà è capire di stare male e dover correggere qualcosa. E lì devi essere veramente molto sveglio, molto attento, molto pronto a recepire dei segnali e dover cambiare tutto anche nel giro di pochi secondi. Diciamo, le mie gare, gli 800 durano 8 minuti più o meno, un quarto d'ora, poco meno, i 1500, due ore la 10 km, quindi dipende dalla gara che hai, e insomma le strategie possono variare molto, ma devi essere bravo a poter cambiare da un secondo all'altro.
0: Tu fai in piscina le gare più dure e poi ti sei reinventato anche nel nuoto libero, no? Queste distanze molto importanti. E questo come si traduce in tempo di allenamento? Cioè fare il fondo, no? Avere la capacità di avere il fondo a, ma non il fondo nuotando così, nuotando con tempi importanti. Cosa vuol dire l'allenamento per Greg? Quanto vuol dire?
3: Allora, l'allenamento vuol dire tutto. È la parte più importante che ti costruisce la base per arrivare in gara e poter performare al meglio. Devo dire che la mia scelta di cambiare gara a un certo punto è stata dettata anche dal fatto che sentivo mi servivano stimoli nuovi. E l'allenamento mi ha portato a fare anche cose nuove, allenamenti nuovi, una preparazione un po' diversa, e una condizione del corpo diversa. Quindi per me era come veramente reinventarmi a un certo punto della carriera. Avevo vinto le Olimpiadi di Rio 2016 e da lì volevo testare qualcosa di nuovo. E quindi per me quello è stato veramente chiudere un capitolo, aprirne un altro. E devo dire che dal provare qualcosa di nuovo, da quella voglia, capito, quella miccia che si era accesa in quel momento, sono migliorato di nuovo sia in piscina che nel nuoto di fondo, quindi è stato fondamentale per me.
0: Andiamo col secondo libro, vediamo. Vai. Cosa peschiamo? Sembra come la pesca, sai, quando
3: peschiamo questo che è un mattone, infatti è il Conte di Montecristo.
0: Aspetta che andiamo a pigliarlo.
3: Andiamo a vedere cosa ci dice.
0: Vediamo.
3: Allora, il Conte di Montecristo dice: l'odio è cieco, la collera sorda, e colui che vi mesce la vendetta corre pericolo di bere una bevanda amara. Ancora più difficile di prima.
0: Sì, mi verrebbe. Però la domanda, devo dirti, è abbastanza semplice, perché tu non appari come un vendicativo, cioè non vivi la rivalità in maniera, diciamo, difficile, ma però ti sarai preso qualche rivincita o qualche vendetta in piscina contro qualcuno?
3: Allora, devo dire che non sono per niente vendicativo, perché affronto lo sport come una sfida. Mi verrebbe da dire che è un gioco. Noi facciamo tutto questo perché ci piace, ci mettiamo in gioco, ogni volta è una sfida con se stessi, una sfida con gli avversari. Quindi per me andare in vasca e vedere quello che faranno gli altri, prendere le contromisure, dover combattere con loro è uno stimolo incredibile, che vivo sempre bene. E sono tante, e comunque devi dare per scontato che ci saranno dei momenti in cui vincerai e dei momenti in cui fallirai, e tutto questo servirà. Alla fine della mia carriera sportiva, tutte queste gare singolarmente, secondo me non me le ricorderò neanche bene nello specifico una a una, ricorderò il viaggio che è stato, tutto quello che è stato. Quindi per tornare alla gara, c'è poco di personale, diciamo, tra me e gli altri. Se loro mi battono, io, diciamo, cercherò di correggere i miei errori, sono pure contento per loro, tanto so che tutto gira e quello mi dà uno stimolo incredibile per continuare.
0: Diciamo che quando abbiamo scelto questo corposo volume abbiamo pensato anche a Piombino, no? Che è una delle tue basi per il nuoto in mare, e l'isola di Montecristo, insomma, esatto, protagonista del libro di Dumas, è poco distante. Allora, Phelps aveva i suoi nemici attaccati all'armadietto, ogni giorno in qualche modo li sfidava. Tu hai mai avuto qualcosa di simile? Cioè un personaggio che comunque quello dovevi battere, quello dovevi arrivare a battere?
3: Allora sì, io ci ho avuto, allora devo dire che gran parte della competizione io ce l'ho avuta in casa, cioè in Italia ci sono stati nuotatori fortissimi che mi hanno tenuto sempre molto sveglio e dovevo stare sul pezzo per non perdere da loro, e soprattutto tanti atleti molto forti si sono allenati con me per tantissimo tempo, quindi anche il confronto quotidiano è qualcosa di importantissimo che mi ha stimolato tanto. Devo dire che quando sono entrato in nazionale dal 2011, il taglio di capelli, in quel momento c'era un nuotatore cinese, Sun Yang, che era fortissimo, stava vincendo tutto, aveva fatto il record del mondo, quindi lui è stato il mio primo vero competitor, quello che volevo raggiungere per battere.
0: La faccia nell'armadietto, non hai visto?
3: Esatto, esatto. Io l'ho visto tante volte, devo dire i primi anni ho sempre perso da lui, ma a un certo punto ho iniziato a batterlo e per me quella è stata
0: un primo punto d'arrivo, sì, importante.
3: Esatto, un primo vero riconoscimento, perché lui lo identificavo come il nuotatore più forte che ci fosse in quel periodo. Da lì in poi ne sono spuntati tantissimi. Cioè da lì, quando io sono passato, insomma, a vincere i 1500, a giocarmela sugli 800, da lì sono usciti tantissimi ragazzi, quindi la competizione è sbocciata. Ce n'avevo una gara, ce n'avevo uno, una gara ce n'avevo un altro. L'Europa è diventata fortissima da quel momento nelle gare di mezzo fondo, quindi per tanti anni ho avuto tanti atleti europei che beccavo ai campionati europei, che beccavo ai mondiali, che beccavo alle Olimpiadi, quindi devo dire ho attraversato, secondo me, varie generazioni di nuotatori che facevano i 1500 e che mi hanno dato filo da torcere.
0: Senti, poi questo passaggio al mare è davvero interessante, no? Perché comunque chi fa piscina è impostato, fa piscina, il mare è meno noioso della piscina?
3: Il mare, sì. Secondo me in questo momento mi dà una libertà di pensiero, io posso buttarmi in acqua, in mare ed essere libero di esprimermi al 100%, cosa che in piscina secondo me è un po' più difficile da fare. E devo dire, è molto difficile scegliere per me, cioè io sono venuto dalla piscina, sono cresciuto in piscina, quindi è un ambiente molto familiare che conosco ancora meglio, per quanto sono un po' di anni che faccio il nuoto di fondo. Però mi sento sempre, diciamo, più pronto a fare le gare di piscina perché ci sono cresciuto. Però il mare in questo momento è molto stimolante, è stato molto stimolante in questi anni ed è una sensazione diversa. Io credo che chi abbia nuotato in piscina e in mare si rende conto che sono due sport molto simili, ma succedono cose diverse.
0: Anche perché lì sotto non vedi sempre quell'azzurro e quella riga blu.
3: Esatto, anche. No? Vedi pesci, vedi meduse, prendi botte mentre gareggi. Quindi ci sono tante situazioni che vanno gestite in modo diverso. Però è proprio quello il bello, è più uno sport di situazione. In piscina delle volte mi trovo un po' costretto, diciamo, a partire forte e arrivare forte, perché quello puoi fare, sì. Perché tanto ormai le gare sono diventate velocissime. In mare c'è molta più strategia, la prendi come... sembra una gara di Formula 1, una gara, capito, di ciclismo, dove succedono tantissime cose, c'è qualcuno che parte, poi tu devi diciamo, leggere la situazione, stargli dietro, quindi c'è tanta tattica.
0: Ci sono molte più variabili, no?
3: Tantissime, molte più variabili.
0: Però te il mare fin da piccolo è piaciuto, insomma, abbiamo l'esempio di Federico.

0: Dica Pellegrini, che invece con il mare non ha un grandissimo rapporto, no?
1: Sì, sì, secondo me in effetti per queste cose un po' ci nasci, nel senso, se hai avuto a che fare con il mare fin da piccolo, allora sei più incline anche a non aver paura del fondale. Tante volte, vabbè, ma senza andare troppo indietro, 2 mesi fa ero a Parigi, ho nuotato nella Senna.
0: E lì volevo arrivare. Lì però era una situazione...
1: Lì c'avevo paura anch'io.
0: Esatto.
1: Però voglio dire... Per esempio, quella è stata una gara molto difficile. È stato molto difficile approcciarsi ad una gara dove non si vedeva niente. Cioè, tu devi pensare che io mi sono buttato... Tra l'altro erano le 7 di mattina, stava
0: albeggiando,
1: esatto, scenografia bella. Poi ti butti in acqua e l'acqua era completamente nera, cioè tu nuotavi come se avessi gli occhi chiusi.
0: E non sapevi cosa c'era lì in mezzo.
1: No, non lo volevi neanche sapere, però tu nuotavi ed eri completamente al buio. E per esempio quella è una situazione che ti mette molto in difficoltà, il fatto di non aver mai provato a nuotare in un fiume... In quella situazione mi ha danneggiato, per esempio. Però diciamo il bello delle gare in acque libere è questo, che una volta ti può capitare il fiume, una volta ti può capitare il lago, il mare, l'oceano, le onde, non onde, quindi devi essere bravo ad adattarti.
0: A gestire.
1: Speriamo basta fiume, però devi essere bravo ad adattarti.
0: Andiamo col terzo libro, vediamo cosa peschiamo. Allora, questo
1: qua.
0: Cos'è?
1: Qua andiamo con Kobe. Questo ce l'ho anche. Questo ce l'ho anche di libro.
0: L'hai letto?
1: Certo. Vabbè, Kobe è stato una grande fonte di ispirazione per me.
0: Perché?
1: Beh, perché devo dire che è stato uno sportivo con tanto talento, ma che ha lavorato tantissimo per mantenerlo e per stare al vertice. E io credo che in quello che facciamo il talento conti veramente poco in una percentuale. Il talento può contare, ma tu devi pensare che gli 8 finalisti di una finale olimpica hanno tutti talento, tanto talento, e quello che li divide è veramente poco, quindi ci deve essere qualcos'altro che, diciamo, ti differenzia dagli altri. Kobe, secondo me, è stato un ottimo esempio in questo. Ha lavorato sempre tantissimo, non si vergognava di far vedere al mondo che magari andava in palestra alle 4 del mattino a lavorare, quando avrebbe potuto benissimo non farlo, ma lo faceva. Quindi questa dedizione la sentivo anche mia.
0: Vediamo la citazione.
1: La citazione dice: provavo una fame bruciante, una smania inestinguibile di migliorare e primeggiare. Non ho mai avuto bisogno di cercare la motivazione al di fuori di me. Vabbè, la sposo al 100%, ma perché, cioè, per me è stato uguale. Io credo che se tu mi avessi chiesto a 8 anni cosa avrei voluto fare, ti avrei detto questo. Non ero sicuramente, certo, non puoi essere sicuro di farcela, ma non avevo bisogno di nient'altro per caricare quel fuoco che stava bruciando dentro di me. Cioè, io volevo farlo e avrei provato di tutto per farlo, quindi è per questo che ti dico che il duro lavoro poi ti porta veramente da qualche parte.
0: A me piace molto questa cosa, perché comunque, soprattutto di quei giovani, di farne tesoro, no? Cioè, alla fine il talento conta, ma uno va coltivato, due va alimentato con il duro lavoro. Bisogna lavorare per primeggiare, non basta avere solo talento. Delle volte ci si butta via pensando che il talento sia sufficiente. La pallacanestro, anzi il basket, è la tua grande passione. Forse ti sarebbe piaciuto diventare un giocatore di basket.
1: Sì, mi sarebbe piaciuto. Mi sarebbe piaciuto fare tanti sport, però il basket sarà anche che nella mia zona, in Emilia, si parla tanto di basket. Io da giovane sono cresciuto vedendo basket, appassionandomi al basket più del calcio, per esempio, perché era uno sport che sentivo molto più mio. E poi crescendo... Lo impari a conoscere così, è uno sport di squadra, è molto diverso da quello che faccio io. Cioè, sono due mondi diversi. Conoscendo anche giocatori di sport di squadra, ti rendi conto che è un altro mondo, però è veramente molto interessante. E quindi, sai, mi sarebbe piaciuto anche esplorare questa parte.
0: Io, se non sbaglio, nel 2018, che è stata la prima edizione del Festival dello Sport, tu eri nascosto in platea a vedere Steve Nash.
1: Vero? Ah, vero, anche, eh? È vero, mi ero dimenticato, anche di Steve Nash, è vero. Ma perché loro comunque sono atleti che fanno una vita da atleti molto diversa dalla mia, sono molto più visibili, diciamo, quindi condividono anche, si sa tanto di loro. E questa possibilità di sapere tanto dell'atleta che segui, secondo me è un più. Cioè io quando avevo 10 anni, 12 anni, guardavo la TV e vedevo come questi giocatori di basket, soprattutto dell'NBA, si comportavano prima delle gare, ma io stavo attento a tutto, che tipo di stretching facevano, cosa mangiavano a bordo campo, seguivo le interviste, quello che dicevano, ed era un mondo completamente affascinante, perché quando vedi qualcuno che dedica tutto se stesso ad inseguire un sogno, per me è bello da sentire, soprattutto mi dà motivazione nel seguire le mie strade. Quindi con i giocatori di basket è stato così.
0: Come hai detto, tu fai uno sport totalmente individuale, ecco, ma per il carattere che hai, la formazione che ti sei dato, che hai avuto, ti vedresti bene all'interno di una squadra a fare gruppo?
1: È tosta, io credo che dovrei esercitarmi. Tante volte, a parte diciamo il nuoto, è uno sport cioè individuale, ma la squadra è fondamentale. Per me tutto quello che ho fatto, soprattutto avere una squadra che mi seguisse in tutto e per tutto, nella preparazione ad un evento, ad una gara, è fondamentale. Quindi so fare di squadra, so giocare di squadra. È vero che in partita entrano in gioco altre situazioni, che chi si prende il tiro decisivo, come gestiamo una situazione di difficoltà, di pericolo.
0: Ma anche mettersi al servizio dell'altro, no? Perché
1: esatto.
0: C'è sempre un leader e ci sono sempre i gregari.
1: Ma lo sai, quando sei da solo ti prendi tutte le responsabilità e può essere bello e brutto. Per me è sempre stato bello, non dover dipendere da situazioni esterne a me mi faceva stare tranquillo, perché tanto decidevo io, quindi poi mi sarei arrabbiato con me stesso se fosse andata male, diciamo. Ma non c'erano problemi di gestione. Invece in una situazione di squadra è molto diverso, quindi mi piacerebbe sicuramente, mi sarebbe piaciuto anche provare questa.
0: Chissà mai.
1: Non lo so.
0: A proposito, Tamberi ogni tanto lo vedo sui parquet dell'NBA, insomma, lo invidio un po' su questo.
1: Invidio, lui super, super atletico, quindi lui viene dal basket. Io l'ho visto giocare a basket, per me poteva giocare benissimo, non lo so, nella Serie A italiana. Comunque,
0: diciamo, avvantaggiato anche dal salto.
1: Che non è poco, esatto. Però no, siamo andati a vedere varie partite, lui super appassionato, anche lui siamo andati a vedere varie partite insieme, è una passione che condividiamo.
0: Allora, andiamo avanti con la nostra libreria, vediamo cosa riusciamo a pescare adesso. Vediamo.
1: Attenzione, non l'avevo visto. Questo è il mio libro. Vediamo che ho scritto.
0: Che libro è? Ah, il tuo libro.
1: Il mio libro.
0: Beh, questo insomma, giochi in casa.
1: Esatto.
0: Aspetta che vado a prenderlo.
1: Ho detto: sembra tutto così incredibile. È come se invece di aver preso qualcosa mi fossi tolto qualcosa, un peso. Beh, so a cosa mi riferisco.
0: Sì.
1: Se vuoi aspetto.
0: Vuoi farti l'autodomanda?
1: No, qual è la tua lettura? Però so.
0: No, ti riferivi alla vittoria di Rio?
1: Sì, mi riferivo alla vittoria di Rio. E sempre per lo stesso motivo che quando uno sta bene non è per forza detto che si ripercuota sui risultati, anche lato opposto, diciamo, un risultato buono delle volte non ti lascia quello che avevi sperato, perlomeno. Sicuramente non mi lascia male, sicuramente aver vinto l'Olimpiade è stato un traguardo incredibile. Però il problema sono spesso le aspettative, cioè quello che, come io, diciamo, idealizzo vincere l'oro olimpico. Nella mia testa io ho lavorato per 21 anni, lì avevo 21 anni, avevo lavorato per 21 anni per vincere l'oro olimpico e pensavo che da quel momento tutto si sarebbe semplificato, perché ormai ero arrivato, cioè avevo fatto quello che volevo fare e non ci sarebbero più stati problemi di qualsiasi cosa, di gestione degli allenamenti, del nuoto, sarei stato appagato. E invece ti rendi conto, ma te lo giuro, la mia sensazione è stata 2 minuti dopo, che questo senso non è realmente così e sembrava una gara come un'altra. Io nel libro la definivo, mi ricordavo quando da piccolo vincevo le gare con mio padre al mare, facciamo, non so, da qui alla barca, e vincevo ed ero contento allo stesso modo di aver vinto le Olimpiadi, non cambiava niente, perché alla fine una vittoria è una vittoria, anche se gioco a briscola sono contento, non ti dico allo stesso modo, ma la sensazione è che sono competitivo, mi diverto a gareggiare, che vinco una cosa o vinco l'altra non cambia. Quindi idealizzare l'Olimpiade come mi avrebbe cambiato la vita, diciamo, me l'avrebbe semplificata, non è stato così. E soprattutto arrivavo a quell'Olimpiade con un peso incredibile. Quindi era anche questo il senso. Che io erano veramente 3 anni che non perdevo una gara. Quindi quella è stata un'Olimpiade gestita male, che se avessi avuto, diciamo, la condizione mentale di adesso, che sono cresciuto e magari mi riesco ad approcciare meglio, appunto l'avrei gestita in un altro modo.
0: Ma però cosa succede quando si vince un oro olimpico? No, tu dici a pagamento, ma quanto dura? Pochissimo.
1: Dura pochissimo, dura veramente poco, perché almeno nel mio caso è durato veramente poco, perché non mi sono mai sentito realmente appagato da nessuna gara che ho fatto. Forse anche per essere così meticoloso e perfezionista vorrei sempre fare di più. Lì ho vinto l'Olimpiade, ma non avevo fatto il record del mondo. E lì ti vai a scontrare anche con le aspettative tue e le aspettative delle persone. Per tutti io avrei dovuto vincere e fare il record del mondo, e mi ero convinto che quel giorno avrei vinto e fatto il record del mondo. E quando ho vinto, ho toccato, avevo solo vinto e non avevo fatto il record del mondo, l'avevo sbagliato di 2 secondi e pochissimo su 1500 metri, ma non avevo fatto il record del mondo, e quindi sono uscito quasi un po'
0: contrariato,
1: perché non ero riuscito a fare quello che volevo fare. Quindi il problema sono secondo me sempre le aspettative che uno si mette addosso e comunque pensare l'overthinking di una gara non è mai troppo produttivo, cioè nel senso dovrei semplicemente prepararmi, dovrei semplicemente allenarmi, poi dopo quando siamo in gara penserò a cosa fare, a qual è il mio limite, ma non devo neanche pensarlo, qual è il mio limite, devo solo gareggiare, quindi si riduce sempre più all'osso ogni volta che ci penso e vado avanti, credo che sia molto più semplice di quello che noi la facciamo.
0: Senti, ci si prepara alle sconfitte o no? Quando soprattutto nel periodo d'oro, quando vincevi sempre, poi inevitabilmente è arrivata una sconfitta,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Come la si vive una sconfitta quando si è all'apice?
1: Ma allora, come ti ho detto prima, credo di essere molto sportivo in questo, nel senso che non ne faccio una questione personale, diciamo che bisogna impararlo, bisogna arrivarci. Sicuramente da piccolo in quel periodo vincevo tutto, a un certo punto ho iniziato a non vincere più i 1500 che erano la gara mia, che sentivo mia, e a quel punto lì devi metterti in discussione, devi rimettere in discussione tutto, ed è questa la cosa difficile, che io è dal 2012 che magari vinco medaglie, e ogni volta che vinco una medaglia, che divento campione olimpico, vinco i mondiali, così, potrei dire, ma c'è chi me lo fa fare di tornare domani in piscina e riazzerare tutto, perché dal giorno dopo siamo di nuovo tutti uguali, io potrei fare una gara e perderla subito, e quindi ho perso quella priorità, quello status che avevo. Quindi dal 2012 vinci, dici che faccio, lo faccio, continuo o no? E continuo, 13, continuo o no? 14, 15, 16, siamo arrivati al 2024 così. Però dico che è difficile ogni volta accettare che tu ti possa buttare e perdere quello che hai acquisito nelle gare precedenti. Quindi il rimettersi in gioco è la parte più difficile, secondo me, di questo percorso.
0: E allora te la faccio la domanda, continui o no?
1: questo...
0: O meglio, ti vedremo solo al mare, nelle acque libere o comunque nei fiumi o anche in piscina?
1: Allora, devo dire che essermi spaccato il gomito dopo l'Olimpiade mi ha dato quegli extra mesi per poterci pensare. Io mi sarei voluto fermare in questo periodo per ripulirmi un po', cioè per ripulire la mente, per essere tranquillo, perché è stata una stagione... varie stagioni molto stancanti dal punto di vista mentale, e quindi mi serviva questo stacco. Io credo che sono sicuro che gareggiare mi piaccia e tiri fuori quella parte di me che, insomma, che voglio far venire fuori, quindi vorrei farlo. D'altro canto non è così lineare come uno dice, voglio gareggiare, voglio vincere, quindi lo farò, quindi devi metterti in gioco veramente tanto, quindi ci sto pensando, ma mi piacerebbe.
0: Va bene, e allora anche a noi piacerebbe che tu continuassi. Allora, vediamo un altro libro. Oh.
1: Prendiamo.
0: Sempre il mare, eh? Ritorna al mare.
1: Anche questo l'ho letto. Allora, il vecchio e il mare dice: pensava sempre al mare come a la mar, come lo chiamano in spagnolo quando lo amano. A volte coloro che l'amano ne parlano male, ma sempre come se parlassero di una donna. È vero anche questo?
0: Beh sì, insomma, il mare si ama o il mare si odia, si dice, no?
1: Esatto, e soprattutto se anche ne parli male non è per forza detto che lo odi.
0: Certo.
1: Io penso, non lo so, 6 giorni su 7 odio buttarmi in acqua la mattina alle 7 del mattino con l'acqua ghiacciata.
0: Immagino.
1: E dover fare tutte queste cose, lo odio veramente, è una sensazione istintiva che non controllo, cioè che mi devo svegliare presto, andare lì, farlo. È difficile ogni giorno fare la stessa cosa, soprattutto sapendo che sarà difficile, che avrai sempre più, magari sempre più difficoltà. Detto questo, continuo ad amare il fatto di nuotare e soprattutto di gareggiare. Quindi anche queste emozioni miste, giorni di odio, giorni di amore, secondo me fanno bene al rapporto.
0: Beh, tu poi, diciamo, al di là del nuotare sul mare, hai fatto e stai facendo anche qualcosa, no, di concreto, c'hai un tuo progetto che è Dominate the Water, che è a metà tra il fare qualcosa per sensibilizzare, no, il tema ecologico del mare e diciamo il circuito di gare.
1: Sì.
0: Questa è una cosa bella, cioè fare qualche cosa di concreto.
1: Sì, sì, l'importante è fare qualcosa. Poi si possono fare tantissime cose in ogni contesto. Noi, io e altri ragazzi, volevamo innanzitutto far conoscere il nuoto di fondo a tante persone, quindi stiamo facendo gare in tutta Italia, dalla Sicilia alla Toscana, all'Emilia Romagna, al Lazio, un po' ovunque. E sempre più persone si stanno un po' avvicinando al mare, quindi questo è bello. E in più, nelle gare che proponiamo, stiamo attenti all'inquinamento, non c'è plastica, stiamo attenti soprattutto alle barche a motore, che di solito nelle nostre competizioni sono infinite, per garantire la sicurezza, si può gestire diversamente. Quindi, perché io mi accorgo che quando vado a nuotare in mare delle volte vedo situazioni brutte che non mi piacciono, quindi mi sento parte di questo mondo e vorrei, diciamo, dare una giusta via, una giusta lettura a noi che usiamo il mare, ma non dobbiamo sporcarlo e diciamo distruggerlo.
0: Sì, va tutelato il mare, vanno tutelate anche le persone. Io so degli amici che si mettono la piccola boa, cominciano, vanno a nuotare, si fanno dei chilometri, poi tornano indietro, e però magari delle volte appunto ci sono problemi, le imbarcazioni, piuttosto che, no? Non c'è una cultura in Italia,
1: no,
0: in generale, diciamo.
1: Sì, non c'è una cultura, e in effetti all'estero ci sono alcuni paesi, l'Australia mi viene da pensare, paesi del genere dove la cultura per il mare è anche più sviluppata di noi, ma noi siamo comunque una penisola, siamo circondati dal mare, quindi è giusto che, insomma, che ci entriamo sempre più in contatto, e però insomma facendolo bene, non inquinando.
0: A chi del pubblico non ha letto l'intervista di pochi giorni fa sulla Gazzetta non sa che adesso, insomma, la tua passione sono diventati anche i coralli, no? Se non sbaglio, vai in vacanza, vai a Tahiti e vai a fare cosa?
1: Sto partendo per la Polinesia francese, andrò a piantare coralli, è un gruppo di ragazzi, una società che col surriscaldamento globale i coralli stanno morendo, quindi loro semplicemente, adesso non so ancora come facciano, andrò là la settimana prossima, lo scoprirò, credo taglino i coralli, li rivitalizzino e poi dopo li ripiantano, insomma, sott'acqua, quindi è una bella attività, andrò e anche questa l'ho conosciuta un po' a caso, però me la sono sentita subito mia, quindi se potevo andare a vedere, a scoprire, sono molto curioso rispetto al mare, quindi vedere come si fa mi interessa.
0: Quando tornerai ci racconterai.
1: Ti racconterò, esatto.
0: Allora, andiamo avanti, vediamo quale volume peschiamo adesso. Questo è?
1: Questa è la fabbrica di cioccolato.
0: Chissà perché abbiamo scelto questo libro.
1: Eh? Esatto. Questo dice: Willy Wonka chiede, cosa ti fa sentire meglio quando ti senti a pezzi? E Charlie dice, la mia famiglia.
0: E tu potresti dire il cioccolato, perché so che sei abbastanza goloso di cioccolato.
1: Sono abbastanza goloso di, insomma, i dolci, forse sono la mia priorità, però il cioccolato mi piace un sacco. È la mia famiglia,
0: infatti.
1: È il mio punto di sfogo.
0: Beh, insomma, la famiglia è anche quella che ti ha aiutato e che ti ha lasciato tranquillo dopo il terremoto, no? Quando eri, se non sbaglio, a Debrecen a vincere le tue prime medaglie.
1: Sì, vabbè, i miei genitori mi hanno seguito in tutto, in qualsiasi cosa

0: volessi fare nella mia vita mi hanno supportato, mi hanno consigliato, quindi sono stati importantissimi. Il caso a cui ti riferisci, sì, c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna dove noi tra l'altro avevamo anche perso la casa, nel senso che eravamo usciti di casa. Io in quel periodo non c'ero, e, ero all'estero a gareggiare, loro erano a casa, io non sapevo bene come stessero, sì certo ci sentivamo, però sai, però, magari cercano diciamo, sempre di...
1: Di attenuare.
0: Esatto, di attenuare. Quindi sì, sono stati momenti difficili quelli, però niente, no, i miei genitori mi hanno sempre seguito in tutto e sono molto grato di questo. Non è scontato, quindi...
1: Questo è vero. Senti, ma mi domando, il tuo carattere è stato anche formato in qualche modo, no? dal nuoto, dall'essere in piscina costantemente, ti ha aiutato lo sport, come ti ha aiutato nella vita di tutti i giorni?
0: Mi ha aiutato tantissimo, io penso allo sport come, cioè, come scuola, veramente, cioè io andavo a scuola la mattina e andavo a nuoto al pomeriggio e imparavo quasi allo stesso modo, imparavo materie diverse, però imparavo lo stesso. La mattina studiavo e il pomeriggio imparavo a stare con le persone, imparavo a stare con i miei amici, ma mi ha formato insomma, nello stare in gruppo, mi ha insegnato la disciplina di dover andare ogni giorno ad allenare ad allenarmi se volevo raggiungere qualcosa, la costanza. E mi ha insegnato a stare sotto a qualcuno che mi desse degli ordini, diciamo, esatto, non è forse la parola giusta, però l'allenatore è comunque una figura di spicco, soprattutto da piccolo, capito, lo vedi così, ed è una persona che ti indirizza, non sempre sei d'accordo, ma devi imparare appunto a gestire anche i momenti di disaccordo, quindi è stata veramente una scuola cioè importantissima per me e ho imparato tantissimo. Se non avessi fatto sport sicuramente sarei una persona molto diversa, cioè credo peggio, nel senso, perché poi ho viaggiato tantissimo, sono stato ovunque, mi ha dato anche tante possibilità che non sono neanche quelle scontate,
1: per cui diciamo consigli vivamente, no, ai ragazzi di fare sport.
0: Ma per mille ragioni, adesso ne abbiamo dette...
1: Al di là delle ragioni fisiche, diciamo.
0: No, esatto, al di là delle ragioni fisiche, io penso più comportamentali e di insomma stare in gruppo. A me quello è stata anche la cosa più bella, perché io andavo anche a nuotare, mi piaceva stare in acqua, è vero, mi piaceva gareggiare, mi piaceva anche stare sotto le docce con i miei amici un'ora e mezza, finito l'allenamento, a...
1: Cazzeggiare un po'.
0: Esatto, esatto, quindi ci sono tutti questi aspetti.
1: Ma poi, come ti è venuta la passione anche per leggere, no? Che è una passione che purtroppo non è poi così diffusa.
0: Forse anche dal... diciamo anche a scuola le materie così umanistiche così erano quelle che mi interessavano di più. Poi anche il tempo libero che ogni tanto mi ricavo e trovo tra un allenamento e l'altro, nei viaggi, in aereo, quando sono in collegiale, quindi comunque... posso uscire meno con i miei amici o insomma con la mia ragazza, così ho più tempo per me, e allora in quei momenti lì qualcosa devi fare. E leggere, a dir la verità, anche quello è una scuola, è come se viaggiassi, se fossi in continuo viaggio, perché vedi mondi diversi, persone diverse, ambientazioni diverse, e quindi mi fa anche un po' svagare, mi fa svagare dal momento in cui sono. I miei preferiti in generale sono i romanzi, capito, i gialli, quelli lì li leggo veloci, tanto per leggere qualcosa mi piacciono, però ho letto anche insomma libri più profondi che mi hanno segnato.
1: Andiamo avanti, vediamo che i libri rimasti, mi pare due
0: libri,
1: due o tre, adesso vediamo.
0: Vabbè, Michael Connelly, un grande autore di cui ho letto tanto, infatti abbiamo detto di gialli,
1: esatto,
0: e ci siamo arrivati, e lui dice: io credo nella teoria dell'unico proiettile. Ci si può innamorare molte volte, ma c'è un unico proiettile con inciso un nome. E se sei abbastanza fortunato da venire colpito da quell'unico proiettile, puoi star certo che la ferita non guarirà più. Vero, vero rispetto a mille cose della vita. Cioè, nel senso che... dalla più banale... cioè, secondo me siamo anche fortunati se riusciamo a trovare il nostro indirizzo, neanche quello è scontato. Io sono stato colpito dal proiettile del nuoto e ho trovato la mia passione in quello, per esempio, e l'ho dovuta coltivare, ci sono stato moltissimo dietro per per alimentare questa passione. Però diciamo sono strade che ti si presentano un po' così, anche da piccolo, che non sai qua. Io volevo fare basket, volevo fare tennis, volevo fare altri sport, per esempio. Però poi è nata questa situazione e forse lì anche sono stato bravo a capire che tra tutte le cose era quella che mi faceva sentire più appagato. Il buttarmi in acqua, nuotare, cercare di sentirmi sempre meglio in acqua giorno dopo giorno, era la sensazione migliore, quindi mi ci sono aggrappato.
1: Te la leggo io una citazione adesso, vediamo se indovini il libro. Alla sua età non è per niente scontato che continui a vincere e che abbia questa voglia di essere il migliore, vuole sempre essere perfetto.
0: Difficile, eh?
1: No, facile.
0: Facile?
1: Sei persona molto vicina a te.
0: Persona molto vicina a me?
1: Sì.
0: Dammi qualche indizio, aiuto.
1: Chi è la persona che è più vicina a te?
0: Rossella. L'ha detto lei?
1: Sì,
0: l'ha
1: che detto? Credo sia qui in sala o sbaglio?
0: Qua.
1: Eccola lì. Beh, devo dire che capita poche volte, no? Di vincere in contemporanea un'Olimpiade, di avere un successo, sì, all'Olimpiade. Straordinario, no?
0: Sì,
1: lei vince questo oro straordinario con le ragazze, sì, nella scherma e tu vinci in piscina.
0: Sì, devo dire che la sera prima ci eravamo trovati e dicevamo ma chissà domani sera come saremo, cioè perché comunque avevamo la gara nello stesso momento e c'è il rischio che uno possa far bene, l'altro male, quindi sai...
1: Com'è dopo?
0: Torni, ma sai bene come gestire, oppure che tutti e due siamo andati male, cioè che siamo delusi dalle nostre prestazioni da 4 anni di lavoro, oppure che tutti e due siamo andati bene e quindi sarebbe stata una gioia incredibile.
1: Beh, così è stato.
0: Così è stato, però diciamo, c'è una possibilità neanche così troppo grossa che succeda. E quindi la sera prima ci pensavamo, eravamo seduti giù a cena, neanche a cena, dopo cena, e dicevamo ma chissà domani sera, sai, può cambiare la vita, perché vinci una medaglia d'oro o vinci una medaglia anche inaspettata per quanto mi riguarda, cioè sono belle emozioni, e piuttosto che magari insomma fare una brutta gara. Quindi era tutto in divenire, io di questa storia mi ricordo soprattutto la sera prima, perché era tutto in divenire, e lì non sai veramente cosa aspettarti dal futuro, sai che tutto dipende da te, sei responsabile di quello che succederà. E quindi è stato bello insomma condividerlo con lei.
1: Sì, io vorrei fare anche un applauso a Rossella Fiammingo. Che si alza in piedi, medaglia d'oro a Parigi, è stata protagonista di un talk al festival poche ore fa, complimenti ancora. Beh, visto che ci siamo, allora insomma, chi ha chiamato per primo quel giorno lì?
0: Io ho chiamato per primo, ma tipo per 2 ore e mezza non mi rispondeva, dicevo chissà, dopo ci siamo rivisti, però... Io ricordo di essere uscito dall'acqua e il mio unico pensiero, ero contento per me sicuramente, ma di nuovo, un'altra volta me ne fregava e non me ne fregava. Volevo sapere quanto avesse fatto lei. Tra l'altro sapevo grande e avevo troppa voglia di sapere come, insomma, come stava andando.
1: Tra l'altro una finale thrilling, incredibile,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Una bella finale, l'ho vista dopo, però una bella finale.
1: Eh sì. Beh,
0: sono state bravissime.
1: Bravissime, tutte. Bravissime. Bravissime perché... Ma bravissime con una soddisfazione doppia, perché vincere l'oro olimpico con le francesi in, esatto, Francia, per cui cioè il massimo che si poteva ottenere.
0: Esatto, esatto.
1: Permettimi, ma voglio dire, non posso non chiederti adesso se c'è qualche progetto importante.
0: Andiamo in vacanza adesso.
1: Questo non è un progetto importante.
0: Ma è abbastanza importante per noi adesso. No, no, ci stiamo vivendo ancora così, giorno per giorno. Non ci sono,
1: va bene,
0: progetti ancora in vista.
1: Va bene.
0: Però
1: allora
0: ce la godiamo.
1: Ok. Allora noi andiamo avanti con i nostri libri, vediamo cosa rimane qui
0: nella
1: nostra libreria.
0: Forse l'ultimo.
1: Fammi vedere cos'è.
0: Forse l'ultimo, il libro...
1: È il penultimo,
0: Ah, il penultimo.
1: Sì, vedi che ce n'è uno lì ancora.
0: Ah, bene, bene.
1: Sì, sì.
0: È il libro di Basquiat, un artista che mi piace molto. Mi piace molto, vediamo cosa dice Basquiat.

0: Non penso all'arte mentre lavoro, cerco solo di pensare alla vita.
1: Tu sei, diciamo, a te piace l'arte, no?
0: La fotografia. Mi piace l'arte.
1: Che tipo di rapporto hai? Come la coltivi questa passione?
0: Un po' come la lettura, cioè nel senso che tu vedi qualcosa che ti rimane impresso. Mi piacciono le belle cose da vedere, mi piacciono i bei libri da leggere che ti lasciano qualcosa, mi piacciono le opere così visive, mi piace fare fotografie, quindi è un mondo che mi interessa. Basquiat è un grande artista con una personalità molto forte, diciamo, anche fuori dagli schemi, e quello che dice è vero, io lo ritrovo anche, diciamo, in quello che faccio. Se mi voglio preparare ad una gara e penso intensamente a quella gara, che la voglio fare bene, che voglio vincere, mi convinco di qualsiasi cosa, sono sicuro che sbaglierò e che sto sbagliando, e sono sicuro che non riuscirò a tirar fuori il 100% delle mie possibilità quel giorno. Se mi approccio ad una gara semplicemente godendomi il momento, ma veramente, lo dico, cioè veramente, godendomi quello che sto facendo, godendo il percorso, non pensando a quello che diranno i giornali dopo, non pensando a quello che mi verrà detto, insomma, a posteriori, solo godendomi il momento e godendomi la vita, c'è molta più possibilità che quella gara riesca a farla spensierato, perché ti toglie tante responsabilità di torno e semplicemente appunto ti godi proprio quel momento, stai nel momento. Quindi anch'io nel corso degli anni ho capito che pensare così intensamente a quello che stavo, riempirmi di ansia il giorno prima della gara, oddio, oggi non lo so, magari chissà cosa devo mangiare, devo andare a letto alle 7:30 di sera, perché non mi fa quella differenza rispetto a stare, diciamo, positivo e tranquillo con la testa e semplicemente prendere quello che viene e cercare di farne il massimo.
1: Senti, c'è l'ultimo libro. Piccolino lì, eccolo lì sotto.
0: No, questo lo fa. Ah, c'è, sì, questo.
1: Sì. No, vedi che c'è ancora
0: questo.
1: Sì, c'è, vedi?
0: Harry Potter questo.
1: È un altro però. No?
0: No.
1: L'avevamo già preso?
0: No,
1: che preso. Hai lasciato il fogliettino dentro allora.
0: Ah, se vuoi ti rifaccio Harry Potter,
1: no,
0: diamo una lettura diversa a Harry Potter.
1: No. Allora, il libro lo prendo io questo.
0: No, invece. Vedo che c'è un pacchetto, non so.
1: Esatto, è il libro che ti invito a scartare.
0: Ah, va bene. Vediamo, è un regalo.
1: Se vuoi, sì, diciamo.
0: Me lo sono fatto regalo.
1: È un regalo e forse un auspicio.
0: Ho già capito. è una guida turistica per chi è di Los Angeles.
1: Beh, allora. Los Angeles è la sede delle prossime Olimpiadi.
0: Guardiamo la cartina per capire dove.
1: No, ma io ti chiedo solo di leggerla, ecco. E poi deciderai e ci farai sapere.
0: Vabbè, io sto andando a fare un sopralluogo già a Los Angeles, perché dopo Tahiti, dopo la cosa dei coralli.
1: Ma guarda bene, guarda,
0: mi fermo
1: bene
0: anche a Los Angeles. Grazie, perché senza saperlo mi hai regalato qualcosa.
1: C'è qualcosa di utile.
0: C'è già qualcosa di utile,
1: esatto.
0: però approfondirò.
1: E noi, in cuor nostro, tutti noi, speriamo di vederti fra 4 anni ai blocchi di partenza oppure nelle acque di Los Angeles.
0: Peggio di Parigi non può essere,
1: non può
0: l'acqua
1: essere
0: del mare, quindi
1: esatto.
0: Già questo mi farebbe dire, vabbè.
1: Ma io direi che questa sera, diciamo, quando sei entrato tutti conoscevamo il Gregorio Paltrinieri in piscina o nelle acque libere, e alla fine di questa chiacchierata probabilmente conosciamo cosa c'è dentro Gregorio Paltrinieri, per cui ti ringrazio molto, spero che la gente si sia divertita e vi faccio davvero tanti auguri. Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.

Si sono chiusi formalmente in Francia i lavori del vertice del G7 Evian. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa conclusiva, ha espresso forte soddisfazione per gli esiti del summit, parlando di un'importante intesa complessiva tra le grandi potenze mondiali che non appariva scontata alla vigilia. La premier ha confermato la piena disponibilità dell'Italia a prendere parte attiva, previa l'attivazione dei necessari passaggi autorizzativi e parlamentari, alla futura missione navale multinazionale coordinata da Francia e Regno Unito per garantire il libero transito mercantile e commerciale in sicurezza. I leader del G7 hanno accolto con favore l'accordo quadro in 14 punti tra Stati Uniti e Iran, che sarà siglato formalmente questo venerdì a Lucerna, in Svizzera. I primi segnali d'allentamento si registrano sul piano marittimo, dove le piattaforme di tracciamento Tanker Trackers segnalano lo sblocco e la partenza delle prime petroliere dei terminal di Teheran. Nonostante il clima di generale ottimismo, il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato da Evian un durissimo avvertimento alle autorità iraniane durante un incontro bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi, minacciando la ripresa immediata di pesanti raid aerei qualora i patti non venissero rispettati. Importante svolta nelle politiche migratorie dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha approvato infatti in via definitiva la riforma del regolamento sul ritorno, finalizzata a irrigidire le procedure d'espulsione dei cittadini extracomunitari in condizioni di regolarità sul territorio comunitario. Il testo, che ha incassato 418 voti favorevoli e sostegno compatto del Partito Popolare Europeo e delle forze di destra, introduce la possibilità di trattenimento amministrativo fino a 24 mesi e prevede il trasferimento dei migranti irregolari verso centri di rimpatrio dislocati in paesi terzi, con l'esclusione formale dei minori non accompagnati. Pesanti ripercussioni e forti disagi per l'intero comparto dei trasporti ferroviari a causa di un guasto tecnico alla rete d'alimentazione elettrica che si è verificato in mattinata lungo la direttrice dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza. Il disservizio strutturale ha provocato la cancellazione totale di 6 convogli nazionali e l'instradamento d'oltre 20 treni Frecciarossa Italo lungo le linee convenzionali regionali, con l'accumulo di ritardi complessivi sino a 2 ore. L'avaria elettrica ha inoltre innescato un rogo di serpaglie a ridosso dei binari, domato dall'intervento d'urgenza dei vigili del fuoco. Il mondo ecclesiale si prepara a dare l'estremo saluto al cardinale Camillo Ruini, spentosi nelle scorse ore. Sarà il pontefice Papa Leone XIV a presiedere le esequie solenni in programma domani alle 16:30 presso l'altare della cattedra all'interno della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata intanto aperta ai fedeli nella cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano Minore. In un telegramma ufficiale di cordoglio indirizzato alla diocesi capitolina, il Santo Padre ha espresso profonda gratitudine per il lungo saggio ministero dell'ex presidente della CEI, ricordandone l'acuta intelligenza. Scatta ufficialmente la sessione degli esami di maturità per migliaia di studenti italiani. Il calendario ministeriale prevede la prima prova scritta nazionale di italiano domattina a partire dalle 8:30. Venerdì 19 giugno i candidati saranno invece impegnati con lo svolgimento della seconda prova scritta di indirizzo, che vedrà la somministrazione della traccia di latino per i licei classici e di matematica per gli indirizzi scientifici. La sessione d'esame si completerà a partire da lunedì 22 giugno con l'avvio formale dei colloqui orali multidisciplinari dinanzi alle commissioni. Le ricadute positive della diplomazia internazionale si riflettono sul comparto energetico e sui mercati petroliferi globali. I progressi tangibili registrati nelle trattative

0: aspettative per la riapertura commerciale dello stretto di Hormuz hanno spinto a ribasso le quotazioni internazionali del greggio, con il barile di Brent sceso stabilmente al di sotto della soglia degli $80. Di conseguenza, i listini dei prezzi alla pompa sul territorio nazionale hanno avviato una progressiva flessione di centesimo in centesimo, riportando i costi medi di benzina e gasolio per i rifornimenti degli automobilisti sui livelli minimi dell'ultimo mese. Toy Story 5 viaggia con Intercity, una grafica speciale dedicata al film d'animazione di Disney e Pixar in uscita nelle sale italiane, ha fatto il suo ingresso nella stazione di Roma Termini per trasformare il viaggio dei più piccoli e delle loro famiglie in un'avventura in compagnia di Woody, Buzz e Jessie. Alla presentazione del treno hanno preso parte anche le voci italiane dei protagonisti, tra cui Katia Follesa, Federico Basso, Ilaria Stagni, Gianluca Gazzoli e Sal Da Vinci.
1: Come Intercity è l'ottavo film che abbiamo il piacere di supportare, soprattutto perché abbiamo una fortissima condivisione di valori con Disney, perché il prodotto Intercity è un prodotto per le famiglie. Abbiamo nelle prossime settimane avremo l'area Family, che sarà la vettura 3 dell'Intercity, che sarà dedicata a questa partnership. È una partnership appunto con cui abbiamo questa fortissima condivisione di valori, le famiglie, la possibilità di poter accompagnare i propri figli in un'area dove possano giocare, dove possano trascorrere e iniziare i loro primi viaggi.
0: Nelle prossime settimane i treni Intercity ed Eurocity di Trenitalia accoglieranno a bordo una speciale area family dedicata a Toy Story 5. Anche sugli Intercity notte l'esperienza sarà a tema.
2: Intercity in questo momento ha più di 124 collegamenti, 100 per il giorno e 24 per il servizio notte. Finalmente entro il 30 giugno, rispettando la milestone del PNRR, arriveranno tutti e 36 treni nuovi per il giorno e che saranno prevalentemente utilizzate per il centro sud. La novità di questi nuovi treni che arriveranno entro il 30 giugno è l'area Kids, l'area Family, per l'attenzione mostrata proprio da Trenitalia e dall'Intercity per questo segmento.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Alta pressione in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, su Italia, su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Alta pressione però che, come sappiamo, richiama anche aria molto calda dal Nord Africa. Quindi per questo giovedì condizioni meteo estive. Se controlliamo la nuvolosità su Italia, come vedete, di nubi non ce ne sono. Nelle ore pomeridiane un minimo di instabilità interessa le zone montuose, con la formazione di qualche cumulo sulle montagne. Anche come precipitazioni nel pomeriggio, qualche breve piovasco potrà interessare le zone montuose, specie l'arco alpino, ma temporali di calore di breve durata e molto localizzati. Per il resto, ripeto, tanto sole da nord a sud, questa instabilità che interessa le zone montuose, ma anche gran caldo, con le temperature che continuano a raggiungere punte elevate, pianura padana, Toscana, Lazio e Umbria, le regioni più bollenti, con valori fino a 35-36 gradi, ma forse anche di più. Per i dettagli anche sui giorni successivi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Una monumentale Lionel Messi ha trascinato l'Argentina nel debutto mondiale, schiantando l'Algeria con un netto 3-0 a Kansas City. Per la Pulce si tratta di una notte da tramandare alla storia, nel giorno della sua 200ª presenza con l'albiceleste, a 20 anni esatti dal suo esordio nella rassegna iridata. Il fuoriclasse ha messo a segno 3 gol capolavoro che gli hanno permesso di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica all-time dei marcatori dei mondiali a quota 16 reti. L'Algeria di Zidane Junior capitola sotto i colpi del numero 10, capace di sbloccare la gara con un sinistro dal limite e di chiuderla nella ripresa, prima con un facile tappino e poi con un preciso fendente all'angolino. Per gli uomini di Scaloni arriva così la prima standing ovation del torneo e un chiaro segnale mandato a tutte le pretendenti al trono. L'Austria di Ralf Rangnick bagna il suo esordio mondiale con una vittoria per 3-1 sulla Giordania al termine di una sfida ricca di brividi a San Francisco. A sbloccare il match ci pensa Schmidt al 21esimo con un gran destro all'incrocio, ma la Giordania non demorde dopo aver colpito una traversa, trova il momentaneo pareggio al 50esimo grazie a una fiammata di Olvan. A dare la scossa decisiva agli austriaci è l'ingresso inizio ripresa di Marko Arnautovic. Il centravanti si vede prima annullare un gol dal VAR per un fallo di mano di Posch e poi propizia al 76esimo l'autogol del sorpasso firmato dal difensore Giordano Larab. In pieno recupero è lo stesso ex attaccante di Inter Bologna a chiudere definitivamente i conti dagli 11 metri, trasformando con freddezza rigore del 3-1 che proietta l'Austria in vetta al girone J insieme all'Argentina. Traguardo storico per Fabio Capello, che in occasione del suo 80esimo compleanno analizza le dinamiche del calcio italiano ai microfoni di Italpress. Il sergente di ferro non usa giri di parole nel promuovere i progetti delle sue ex squadre, indicando nella Roma il club con le idee più chiare. Gasperini ha detto ha gettato le basi, ora con Malen in casa e un mercato importante si può sognare lo scudetto come nel 2001. Se la Juventus viene considerata un passo avanti grazie alla conferma di Spalletti e all'innesto del DG Carnevali, il Milan viene definito un vero e proprio cantiere aperto. Amorim è una scommessa, dice, fare bene all'estero richiede un'elasticità diversa. Poi Capello spegne un rimpianto sul celebre prestito sommato ad un 18enne Messi alla Juventus nel 2005. A proposito di Juventus, il calciomercato si accende attorno a un nome leggendario, Mohamed Salah. Archiviate le piste Alisson e Robertson, il tecnico bianconero Luciano Spalletti sta accarezzando infatti la possibilità di portare a Torino la stella egiziana, attualmente svincolata dopo la fine del suo storico ciclo ad Anfield con la maglia del Liverpool. Non si tratta di un'operazione semplice, data l'impossibilità per il club di garantire i 12 milioni a stagione percepiti in Inghilterra oppure di pareggiare i ponti d'oro offerti dall'Arabia Saudita. La dirigenza juventina punta però sulla forza del progetto sportivo e sul profondo legame di stima reciproca che unisce il calciatore a Spalletti, l'allenatore che più di tutti lo valorizzò ai tempi della comune esperienza alla Roma. Per Salah sarebbe l'ultimo grande vallo europeo sotto la guida del suo mentore. Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo tecnico del Milan, blindato dalla proprietà con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029. Jerry Cardinale ha espresso grande entusiasmo per l'ingaggio del 41enne portoghese, definendolo uno dei profili più innovativi, ambiziosi e adatti a proporre un calcio offensivo ad alta intensità. Archiviati gli addii di Allegri, Tare e della vecchia dirigenza, la macchina di mercato rossonera si è subito messa in moto per assecondare le richieste del nuovo allenatore. Gli obiettivi prioritari portano a due fedelissimi dello Sporting Lisbona, il centrocampista danese ed ex Lecce Morten Hjulmand, individuato come perno ideale per dare geometria alla mediana, e l'esterno d'attacco Francisco Trinçao, prescelto per la sua duttilità tattica sui tre quarti. Il Real Madrid di José Mourinho e Florentino Perez punta invece a ridiventare galattico, mette nel mirino la difesa dell'Inter. Sommato l'acquisto di Guardioli, i Blancos hanno individuato in Alessandro Bastoni il centrale mancino ideale per i propri schemi tattici, avviando i primi contatti esplorativi dopo un summit tra i club avvenuto lo scorso weekend al Bernabeu. La valutazione che i nerazzurri fanno del classe 99 è di 60 milioni di euro, la stessa identica cifra che la dirigenza spagnola assegna al cartellino d'Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese non è considerato inamovibile dallo Special One e potrebbe rientrare in questo affare come contropartita tecnica, offrendo una pedina d'assoluto spessore internazionale al nuovo scacchiere tattico dell'Inter guidato in panchina da Christian Kivu. La FIGC ha ufficializzato le sedi e le date dei prossimi impegni della nazionale italiana per la quinta edizione di Nations League. Gli azzurri, inseriti nel gruppo 1 della Lega A, faranno il loro esordio venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, in una sfida che rievoca il pirotecnico pareggio per 2-2 del 2024. Il Tour de Force della prima finestra stagionale proseguirà il 28 settembre in trasferta contro la Turchia e il 2 ottobre a Saint-Denis contro i vicecampioni del mondo della Francia. Il miniciclo di 4
gare in 11 giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre sul terreno del Renato Dell'Ara di Bologna, dove l'Italia ospiterà nuovamente la nazionale turca. L'obiettivo minimo per il gruppo azzurro è centrarsi nei primi due posti per garantirsi l'accesso diretto ai quarti di finale. Fanart è costretto a alzare bandiera bianca e a rinunciare ufficialmente al prossimo Tour de France. L'annuncio è arrivato direttamente dal team Visma Lisa Bike, che ha confermato come il campione belga non abbia ancora recuperato dal brutto infortunio al gomito rimediato in una caduta in allenamento. Per il corridore si tratta di una delusione pesantissima, essendo la grande vacca l'obiettivo principale della sua programmazione stagionale. Di comune accordo con i medici e la dirigenza della squadra, Fanart ha preferito non forzare i tempi per evitare complicazioni peggiori, decidendo di focalizzarsi interamente su una riabilitazione graduale che gli consenta di tornare al massimo livello competitivo nella seconda metà dell'anno. Splendida impresa di Simone Mencarelli, che si laurea campione europeo della spada maschile individuale sulle pedane di Antony in Francia. Il 23enne piemontese delle Fiamme Oro, a suo storico debutto assoluto nella categoria senior, ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo in finale l'israeliano Alon Sarit con il punteggio di 15-12. La cavalcata dell'azzurro, allenato dal padre, maestro Maurizio, è stata un autentico capolavoro di freddezza e determinazione.

0: culminata nei quarti di finale con una clamorosa rimonta ai danni dello spagnolo Callea, ribaltando un passivo di 9-13. Il successo continentale certifica la definitiva consacrazione del giovane spadista nel panorama internazionale della scherma. Un documento programmatico capace di guidare organismi sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore nell'organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni green e attente al loro impatto ambientale e sociale. È la carta verde per gli eventi sportivi dilettantistici, presentata a Salone d'Onore da CONI, da ENDA, SOPES e AXI e scaricabile gratuitamente sul sito sportsostenibile.it.
1: Con il CONI nel 2024 abbiamo sottoscritto questo protocollo a Casa Italia a Parigi, è stata una scommessa che abbiamo vinto tutti insieme. Con ENDAS e con AXI, OPES ha creduto fino in fondo e ha voluto giocare questa partita da protagonista. Il percorso di accreditamento al MASE, ma anche il percorso di certificazione ISO 20121 sia del nostro modello organizzativo gestionale per la nostra organizzazione a tutto tondo, sia per l'organizzazione degli eventi sportivi, ci ha portato a conseguire una maturità che però deve essere un valore di tutta la comunità e quindi va messa a disposizione.
2: È un ulteriore passo avanti rispetto al protocollo che era stato fatto nel 24 tra il CONI e con il sottosegretario Claudio Barbaro, e oggi è un altro passo avanti di cui siamo orgogliosi ed un'ulteriore testimonianza di quanto dobbiamo essere attenti principalmente all'ambiente.
0: La carta verde è il principale output del progetto LIME, Laboratori Inclusivi per il Movimento e l'Ecologia, che ha anche realizzato attività formative di comunicazione e sensibilizzazione per diffondere i risultati dell'iniziativa, oltre a 3 eventi sportivi sostenibili, la finalissima nazionale di danza, l'Octagon di arti marziali e la Pentarun Memorial Silvio di Francia.
3: Con questa carta noi crediamo di poter presentare ai fruitori dello sport, a coloro che organizzano gli eventi, un progetto che possa essere utile per fare un percorso all'interno del mondo dello sport e che possa riportare lo sport ad essere promotore di sostenibilità a tutti i campi.
4: Lo strumento della carta verde verrà utilizzato certamente come sistema per facilitare l'approccio delle affiliate dei 3 enti nel gestire gli eventi sostenibili nel miglior modo, e quindi sarà una guida per i dirigenti che si approcciano alla sostenibilità ambientale per realizzarla nel migliore dei modi.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Alla via una lunga e intensa ondata di calore per l'Europa, sull'Europa centro-occidentale infatti si espanderà un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che durerà almeno 8-10 giorni poi a seconda delle zone e coinvolgerà anche l'Italia. Soprattutto saranno colpite le zone settentrionali e parte delle aree tirreniche centrali con Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, le regioni dove si toccheranno i valori più alti anche sopra i 35-36 gradi, con punte fino a 37-38 gradi poi nel corso del weekend. Aumenta dunque anche l'AFA, le temperature minime, quindi le notti saranno tropicali specialmente nei grandi centri urbani, con lo zero termico che in montagna si porterà fin verso 4.500 metri. Addirittura su Spagna e Francia si potranno tranquillamente superare i 40 gradi su alcune zone. Vediamo adesso la situazione dal satellite che ci mostra già la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo che tenderà poi a espandersi ulteriormente verso nord. Sta transitando ancora qualche corpo nuvoloso sull'Europa centrale e qualcosa anche sulle Alpi dove avremo comunque un po' di variabilità anche nei prossimi giorni. Intanto diamo uno sguardo alle temperature previste in libera atmosfera a 1500 metri che ci mostrano proprio bene l'arrivo di questa cupola di caldo proveniente dal Nord Africa. Le temperature, vedete, aumentano nel corso dei prossimi giorni su tutta l'Europa centrale, supereranno i 20 gradi, ma anche fino a 25 gradi si potranno toccare a 1500 metri proprio tra Spagna e Francia. Farà caldo, vedete, su gran parte anche dell'Europa centrale, compresa l'Italia. Soltanto il sud rimarrà un po' più ai margini, dunque sulle zone meridionali d'Italia il caldo sì si farà sentire, ma non sarà particolarmente estremo e fastidioso. Questa è l'evoluzione sinottica che ci mostra proprio la presenza dell'anticiclone in ulteriore espansione tra giovedì e venerdì sull'Italia. Comunque l'arrivo di aria umida favorirà dei temporali di calore, in particolare sull'arco alpino, sulle zone prealpine. Vediamo infatti le precipitazioni previste per domani, per la giornata di giovedì. Al mattino praticamente niente, al pomeriggio invece si sviluppano occasioni temporali a carattere sparso su gran parte dell'arco alpino, qualcosa anche sulla dorsale appenninica. Stessa situazione poi si ripresenterà anche venerdì con il rischio di coinvolgimento anche di parte delle zone di pianura. Chiudiamo con le temperature, una carrellata dei valori minimi previsti per domani già in aumento, valori anche intorno vicini ai 25 gradi al nord nei centri urbani, intorno ai 20 gradi sul resto d'Italia. Le massime giovedì già toccheranno punte di 34-35 gradi su gran parte del centro-nord, previsti già 36 a Firenze, vedete al sud e sulle coste rimangono un po' più bassi. Venerdì ulteriore aumento delle temperature con valori ancora una volta fino a 36-37 gradi al centro-nord. Bene, con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Un bacione a tutti e ben ritrovati. Siamo particolarmente felici di poter dare spunto anche ad altri su una notizia che all'improvviso è maturata nel pomeriggio, perché ho scoperto questo incontro nuovo a sorpresa del suo agente Rava con l'Inter per Provedel, che fa pandan con l'incontro della settimana scorsa. Anche questo svelato anche sulle cifre e gli accordi per quanto riguarda l'ingaggio, poco più di 1,5 milioni, sarà ritoccato probabilmente dopo un indennizzo inferiore che l'Inter pagherà alla Lazio. La Lazio aveva chiesto tra i 4 e 4,5, si andrà a 3 milioni, che dal mio punto di vista comunque è un grande affare per un portiere forte, ancora moderatamente giovane per un portiere quando c'è 32 anni. Si sono accodati, aggregati tutti, siamo contenti perché bisogna contribuire in modo fattivo a quello che è il calciomercato da alimentare, perché voi sapete come funziona oggi con i social. Avanti tutta e va bene così, sono particolarmente contento. Cosa manca? Manca lo scambio dei documenti, ma la Lazio aveva dato il via libera. Ripeto, per me è un acquisto importante, grandissimo professionista, il suo agente ha detto anche tifoso dell'Inter da sempre, quindi si chiude un cerchio, potenzialmente vice Martinez, ma potenzialmente fino a un certo punto, perché dalla teoria alla pratica, dal mio punto di vista, credo che Provedel possa assolutamente insidiare il posto da titolare, perché è un portiere forte, completo, di personalità, nel pieno della sua maturità. Adesso l'Inter andrà a chiudere tutto quello che vi abbiamo raccontato per quanto riguarda Solet, capirà bene eventuali rumors su Bastoni, c'è un discorso di prolungamento con Bissek, vedremo se prenderà un altro difensore, perché De Vrij è un po' in bilico, però hai messo un altro portiere e già questo basta e avanza, aspettando il portiere della Juve e confermando quanto vi avevo raccontato nel video di oggi, cosa esattamente il discorso collegato a Vicario, che non è mai uscito dai radar, semplicemente perché con Carnevali c'è una nuova era, non si fanno lunghi inseguimenti che poi possono anche essere nocivi dal punto di vista proprio delle casse solidarie. Tra l'altro l'Argentina ha vinto con 3 gol di Messi, Dibu lo teniamo? Sì, lo teniamo, perché fino alla fine bisogna tenere assolutamente tutto, e però lui in questo momento ha in testa altre cose, vedremo. È stata la giornata di crash, cioè dalla Germania hanno assolutamente smontato, ma proprio smontato in termini perentori, quelle che erano le interpretazioni italiane di un accordo raggiunto, che sarebbe stata una questione di giorni, nessun problema. È una narrazione che sinceramente voi potete crederci, poi però c'è la controprova dice che non era così, perché Kroos non ha mai detto all'Eintracht lascio il mio posto perché vado al Milan. Sicuramente avrà detto ai suoi dirigenti sono orgoglioso di una richiesta da parte di un club così importante, ma un conto è dire sono orgoglioso, un conto è vendere delle cose un po' diverse, questione di un attimo, di 2 secondi, aspetta, sta arrivando, porterà il suo uomo di fiducia, sarà il direttore tecnico, addirittura gli hanno disegnato su misura un vestito nuovo, sarebbe stato responsabile di tutto e di tutti. Fondamentalmente io mi dispiace dirlo, perché comunque questa cosa crea danni anche agli altri, non era assolutamente così, perché da quando il presidente dell'Eintracht ha parlato ha detto delle cose che per onestà nei suoi riguardi e per credere ai virgolettati, che di solito io non credo ai virgolettati, ma quando si tratta di calciatori e di queste cose qui, ma quando si tratta del numero uno che dice nessuno ci ha contattato, è il nostro direttore, non vogliamo mandarlo via, e poi insisti e sta arrivando, lo sta aspettando Amorim, è quello che serve, una narrazione distorta rispetto allo stato dell'arte. C'è un altro discorso da fare dopo crash, qual è? È che il Milan prende prima l'allenatore senza aver preso il direttore sportivo, vedremo se verranno fuori altre figure come Ozek, se ci sarà la promozione dell'amico di Ibrahimovic. È una cosa che comunque un nuovo direttore avrebbe aiutato Amorim. Oggi però il Milan incassa no, da Ragnik a un certo punto lo mollano, e da Kroos, che lo chiamerò così da questo momento in poi, nessuno si deve fare, crash, lo vedevano già a casa Milan ma non c'era, e incassa un altro testacoda, perché tu sei il Milan e secondo me quando sei il Milan non puoi incassare un testacoda, devi andare fino in fondo e devi prendere prima il dirigente, devi chiudere gli accordi e poi fai tutto il resto. Quindi prima di fare tanti nomi in libertà anche sui calciatori, secondo me sarebbe anche giusto comporre il management, fare in modo che non ci sia soltanto Ibrahimovic, ma ce l'hai con Ibrahimovic? No, ma perché per me Ibrahimovic non è un presidente, io non posso dire che, sai, per me è il più grande dirigente in circolazione, non l'ha mai fatto, nella vita ci vuole sempre un qualcosa che ti faccia capire l'apprendistato, però vediamo. Ho titolato Ghila Palestra più o meno lo stesso ingaggio, per spiegare cosa? Che Ghila ha scelto la Lazio, vi ho dato anche le cifre, devi trattare con la Lazio. Ghila ha scelto il Napoli, la Lazio ce l'ha già, guadagna meno di un milione lordo, che, o circa un milione lordo, che per me è una cifra irrisoria. La Lazio può alzare tutti i muri di questo mondo, però la Lazio è al bivio, magari è una trattativa che andrà avanti per un po' di tempo, ma Ghila ha scelto, vuole andare via ad ogni costo, ha l'accordo dal punto di vista contrattuale, non gli hanno mai adeguato il contratto, la Lazio può dire non lo cedo, un po' per ripicca, un po' perché dovrebbe andare a prendere un altro difensore, visto che sul punto di liberare anche Romagnoli, aspettiamo anche qui le carte, ma alla fine la Lazio legittimamente può fare ciò che ritiene, ma secondo me farebbe come quel discorso del marito che per fare un dispetto alla moglie. Quindi quando vi ho parlato di contropartite ho detto come premessa, la contropartita deve essere individuata in un calciatore che ha voglia di trasferirsi dal Napoli. Fondamentalmente è un discorso legato al cash. Allora, tutti i discorsi che partono dalla Lazio, fa muro, tutto quello che volete, fa parte del gioco, ma alla fine devi tirare le somme. Perché secondo me quando un club perde a zero è una sconfitta clamorosa. Cioè è meglio prendere 20 che prendere zero. Però siccome siamo ancora a metà giugno, da poco è superato, siamo al 17, domani 18 giugno, aspettiamo, ripeto, la Lazio legittimamente può fare tutte le resistenze di questo mondo e alzare tutti i muri del mondo, ma alla fine tratterrebbe controvoglia un calciatore che ormai ha deciso di andare da un'altra parte. Perché lo stesso ingaggio? Perché Aguila è lo stesso ingaggio di Palestra, perché Aguila hanno offerto più di 3 milioni più bonus, e ve lo confermo, le indiscrezioni che ho dato ad un paio di sere fa, mentre a Palestra viaggiamo su una cifra leggermente inferiore che tocca i 3 milioni con dei bonus. Aguila va oltre i 3 milioni, questo cosa significa? Che mentre per Aguila hai fatto un'offerta tu Napoli che deve essere accettata, nel caso di Palestra tu Inter conosci la cifra e devi fare un'altra offerta per far cascare anche lì il muro. Vedremo. Mi avete chiesto, ma è vero che il Milan, è vero che Jorge Mendes aiuterà Amorim? Ragazzi, sono tutti portoghesi, essendo portoghesi, avendo avuto un rapporto di lavoro diretto e indiretto, è normale che Jorge Mendes possa dare una mano d'aiuto ad Amorim, da portoghese a portoghese, con simpatia ed affetto. E quindi in automatico si accostano dei nomi che secondo me alcuni nomi dobbiamo ragionarci molto, perché ci sono delle valutazioni anche da 50-55 milioni che sinceramente, visto che il Milan ancora non riesce a prendere un direttore sportivo, faccio fatica a pensare che possa spendere quei soldi, perché non li ha mai spesi e c'è sempre una politica al risparmio. Di sicuro fino a un po' di tempo fa Mendes, che lavora con tutti, era più vicino alla Juve piuttosto che al Milan, più vicino tra virgolette. Adesso Amorim può essere un motivo in più per collaborare, e giustamente, visto che io cerco di citare sempre la fonte, stamattina la Gazzetta ha pubblicato il nome di Gonzalo Ramos, che poi è stato ripreso un po' da tutti, e sarebbe un grande attaccante, uno degli attaccanti per me più sottovalutati in giro per l'Europa, che ha una valutazione molto importante e che ha un contratto che scade tra un paio di anni, però devi fare anche delle uscite, devi capire se puoi anticipare la concorrenza, quindi una mano d'aiuto gliela darà. Dipende dal tuo budget quanto sarà, dipende Leao cosa farà, nel senso se arriverà l'offerta giusta che possa anche essere gradita allo stesso Leao, ma siamo al 17 giugno e siamo dentro Crush Crash. Quindi ricominciamo. Vi mando un caloroso abbraccio e vi ringrazio. Buon proseguimento.
2: Buongiorno a tutti, buona domenica. Senza perdere tempo in tanti preamboli, ospite del Festival dello Sport di Trento e della Gazzetta dello Sport, un grande allenatore, un uomo molto interessante che ora andiamo a scoprire insieme, Luciano Spalletti. Benvenuto.
3: Grazie.
2: Prima di metterci seduti, spieghiamo un attimo come si svolge questo nostro incontro, un po' di regole che noi abbiamo stabilito e che tu hai accettato, mi sembra, non le hai accettate, no? Insomma, ci devi pensare. Qui abbiamo abbiamo alcuni libri, 7 libri, uno incartato, perché questo è un regalo che ti facciamo alla fine, e poi io mi sono tenuto 3 carte, 3 assi nascosti, che poi questi li scegli tu, e noi partiamo da uno di questi testi, uno di questi libri, c'è una frase evidenziata all'interno di ciascuno di questi volumi, la leggiamo e da lì partiamo per cercare di esplorare un po' il tuo mondo, il tuo calcio e quello che hai fatto in tutti questi anni nel calcio. Va bene? Cominciamo? Il primo lo scelgo io, poi gli altri li scegli tu.
3: Io vi volevo ringraziare di questo invito, anzi ieri sera ho fatto due passi e questa città già la conoscevo perché la mia vita, bel pezzo o la maggioranza della mia vita, l'ho passata tra i dilettanti e tra i semiprofessionisti, perché prima c'erano i semiprofessionisti, per cui a Trento ci avevo già giocato, ci regalavano sempre le mele e poi si perdeva sempre. Io pensavo fossero le pere, invece poi anche le mele erano diventate. E ieri sera sono andato a fare due passi, avete creato un bellissimo festival, ieri sera un albergo, in un contesto veramente suggestivo, anzi, non essendo uno dei più amati dalla Gazzetta, pensavo non fossi più invitato a questa cosa, invece ora ci sono. Grazie.
2: Secondo me è una percezione sbagliata di quello che le Gazzette guarda.
3: Ma qui non ero mai stato invitato, per cui tanti anni che lo fate, io ambivo a questa cosa, perché per ogni calciatore vedere o sentire il suo nome in un grande stadio all'altoparlante è un po' la stessa cosa che vederlo scritto sulla Gazzetta, per cui
2: fa piacere.
3: Il calcio, lo sport genera sogni. Beh. E la Gazzetta li distribuisce, per cui essere qui a far parte di questo festival per me è un onore.
2: Grazie. Anche per
3: sono dimenticato Carsini, ce l'ho
2: anche
3: forte,
2: per noi ospitarti.
3: Mi capirete, perché purtroppo ho sbagliato a prenderli, nessuno me l'ha prestati. C'ho calzini corti.
2: Allora, il primo libro è questo.
3: Si parte subito.
2: Allora, questo è un libro che si intitola, nella traduzione italiana, Niente teste di cazzo. E lo abbiamo scelto perché è il libro che tu hai detto che avresti regalato a Natale ai giocatori della Nazionale. Racconta la storia degli All Blacks, una squadra leggendaria.

0: È vero, io di questo ho letto diverse cose, anche questa è un po' la sintesi.
1: Per creare un senso di appartenenza, un senso di gruppo.
0: Perché è sempre quello lì che sposta, che fa la differenza. Quando noi si riesce ad essere collaborativi, ad essere amici, a trasferirci belle sensazioni fra di noi e si diventa poi un gruppo così forte, allora poi lì dentro un giorno ci sveglieremo e ci accorgeremo di essere del livello superiore. Questo singolarmente può succedere più difficilmente. Invece anche a degli sportivi più normali che fanno un po' squadra e che mettono queste capacità, queste caratteristiche a disposizione l'un dell'altro e che si ritrovano, che si sentono tutti uguali, che si sentono poi nella condizione di poter prendere delle decisioni, delle responsabilità e lo fanno in maniera collaborativa, come dicevo prima, poi qualsiasi squadra può diventare una squadra speciale.
1: Non basta il talento, serve, il talento
0: Il
1: deve essere
0: talento
1: messo al
0: diventa più
1: servizio.
0: facile perché
1: Certo.
0: poi bisogna fare un po' attenzione quando si parla di talento, perché il talento non è solo quello che ti sterza, che va di là sempre, che fa il colpo di tacco e che provoca traiettorie invisibili. È anche quello che pedala, che ha personalità e che ringhia addosso a tutti. Ringhio Gattuso è uno di
1: Di
0: talento,
1: talento
0: perché
1: nella sua.
0: nel suo modo di fare calcio era un talentuoso, perché se ne ha bisogno di quelle qualità lì. E poi è un qualcosa che non hanno tutti a quel livello lì, per cui un talentoso può essere anche uno che mette tanta passione, un talento di passione, che mette sempre impegno, che si presenta sempre, poi dice ma non ha qualità, sì, ma se è quello che ha qualità poi non ha quelle caratteristiche
1: Certo.
0: lì, è chiaro che bisogna far bilanciare quelle che sono.
1: Ma tu in 30 anni, più di 30 anni di carriera da allenatore, in quasi tutte le categorie, dai ragazzini fino alla nazionale.
0: Mi manca solo una categoria dove non sono entrato negli spogliatoi, questo mi piace dirlo sempre,
1: No, ma
0: perché
1: direbbe, è una
0: è la
1: bella.
0: prima categoria. Io ho giocato in terza categoria, seconda categoria, negli amatori, promozione, interregionale, Serie D, Serie C2, C1.
1: Facciamo un appello anche se c'è una squadra di prima categoria che vuol far giocare
0: Sì,
1: Luciano
0: metti
1: Spalletti.
0: d'accordo, io entro a 2 minuti dalla fine, quando il risultato è 3 o 4-0 e non posso fare danni che poi vadano a mettere in discussione il risultato, e così ho fatto
1: E
0: l'emplane.
1: così sei al completo.
0: Avrei preferito non fare questa brutta figura nazionale,
1: Ora ci arriviamo, perché ora ci
0: però
1: arriviamo, dai.
0: purtroppo
1: Ci
0: è
1: arriviamo.
0: andata così.
1: Secondo me. Tu hai mai dovuto rinunciare a del talento nel nome del gruppo nel corso della tua carriera?
0: No, quelli ci vogliono, i calciatori forti ci vogliono. Quando mi sono messo un po' in mezzo e ho tentato di prendere posizione forte, è sempre stato perché c'era un ego spropositato, c'era qualcosa di percezione, che uno si percepisse diversamente da tutto il resto, e allora poi quando si comincia a ragionare o devo vincere io, se no dovete perdere tutti, allora è chiaro che non mi
1: Proprio
0: sento a
1: bene.
0: mio agio lì e entro in mezzo. Ma se no poi con i calciatori per me è stato fondamentale, è stato poi redditizio averci un buonissimo rapporto. Io i miei calciatori li amo e li ho amati tutti, proprio mi sono sentito spesso un papà dei miei calciatori e li ho difesi a spada tratta da qualsiasi cosa. Poi è chiaro, quando c'è qualcosa che va al di là, perché tutto può essere veleno o medicina, dipende dalle dosi. Per cui bisogna stare attenti, anche quello che crede di curarsi e prende troppe pasticche, poi diventa veleno lo
1: Paga,
0: stesso,
1: certo.
0: insomma. Allora bisogna stare attenti, bisogna essere un

0: po' gli equilibratori di questo modo di pensare. A me è successo purtroppo qualche volta di mettermi di traverso, poi ora sono contento di averlo riabbracciato, di aver messo a posto tutto, di riavere questo sentimento e questa amicizia che avevamo.
1: Ma in nazionale, secondo te, hanno seguito quello che c'è scritto in questo libro? Tu sei riuscito a creare un gruppo come volevi, un gruppo sano in nazionale?
0: In nazionale, prima di tutto, io ho commesso l'errore di trasferirgli troppo questo mio sentimento, questo mio amore per il calcio. Poi ci sono successe delle cose, ho sentito dire anche delle cose, per cui ho tentato di trasferirgli quello che era un po' il mio modo di vivere questo sport e di vivere poi la mia professione, e lì probabilmente ho sbagliato, perché li ho un po' intasati da un punto di vista di cose dette e di cose richieste, e mentre ai calciatori ora serve di più, come si dice sempre, di essere leggeri, perché le pressioni sono tante, di arrivare alla partita e di sentire musica dentro lo spogliatoio. Ora alcuni ho visto poi, perché ormai con questi social il calcio è diventata una biblioteca a cielo aperto, certo. Cioè tutti si può vedere qualsiasi cosa, mentre quando giocavo io dovevo andare a vedere gli allenamenti per vedere una giocata o per vedere poi un pensiero di un campione, dovevo andare lì allo stadio, non potevo vedere su... E ora queste cose qui si riescono a portare a casa, e io però ho tentato di fargli capire che poi, insomma, il calcio è una cosa seria, perché anche lì dipende sempre da quanto fai uso di una cosa. No, sono successe subito due situazioni antipatiche che sono venuti a prenderci poi nel ritiro.
1: Certo, sono venuti a prendere il ritiro i calciatori per
0: questo gioco, questa cosa va bene, però fino a un certo punto l'intenzione era di fare così, invece probabilmente gli sono entrato negli ingranaggi a dire troppe di queste cose, e per quello che è venuto fuori poi
1: non l'hanno recepito come
0: non ha fatto vuoi. Bene, non ha fatto bene, perché poi noi bisogna essere sempre quelli che ci domandiamo con che occhi e quali orecchie loro vedono e ascoltano le cose. Io devo essere bravo a sapere come arriverà questa cosa che io dirò adesso al gruppo, come percepiranno questo mio messaggio da un punto di vista di squadra. Per cui questa è una qualità che assolutamente un allenatore è una domanda che deve farsi sempre, e io me la sono sempre fatta, perché cioè, poi
1: nel momento poi in cui un giocatore
0: hanno fatto delle scelte e probabilmente ho sbagliato in queste dosi che si diceva, ecco.
1: Ma nel momento in cui un giocatore rifiuta la convocazione nazionale nel momento decisivo di un'avventura, tu pensi che in qualche modo ti fai delle domande anche su quello che tu hai fatto, oppure ritieni che sia una cosa che non... Che...
0: Io parto sempre da me.
1: Mi riferisco ovviamente a Acerbi, no?
0: Acerbi sono sempre di più quelli che trovano delle scusanti o delle motivazioni per non assolvere i propri impegni e per non prendersi delle responsabilità importanti che vanno prese. Sono sempre di meno quelli che ci mettono la faccia e che vedono che c'è bisogno, perché poi c'è bisogno di un confronto vero, umano, di presenza, e vanno e stanno al gioco di quello che può succedere, perché non si sa mai quello che succede. E in questo caso qui la possibilità c'era stata di dirmi quelle cose che poi ha detto ora.
1: L'ha dette quando troppo tardi, no?
0: È troppo tardi. C'è una preconvocazione di 20 giorni prima, di certo. 2 settimane prima. Tu aderisci perché non dici io.
1: Non dici niente, quindi aderisci.
0: Poi, tra l'altro, non è... il giorno prima della convocazione ti telefono e ti dico: guarda, avevi ragione tu, perché il campo, un allenatore deve essere sempre disponibile a valutare quello che succede in campo. E lui, il campo, aveva detto che era ancora uno dei più forti e che è ancora uno dei più forti, perché... perché poi c'era stata la partita, la semifinale Champions, dove lui...
1: Barcellona, lui aveva fatto il gol decisivo.
0: Ha fatto il gol decisivo, per cui ho detto, il campo, io chiamandolo gli ho detto, guarda, il campo ha detto che tu sei sempre uno dei più bravi. Prima io ho pensato di fare così per dare forza a un gruppo più giovane, per riuscire a far vedere o a dargli un po' di spinta da un punto di vista della personalità, della tranquillità e via dicendo, che li ritenevo calciatori uguali. Poi il campo ha detto che tu sei ancora un leader, per cui avevo pensato di convocarti per queste qualificazioni.
1: Però la partita chiave è poi quella che ha segnato un po' il destino.
0: In quel momento lì c'erano Gatti infortunato, Buongiorno fortunato, Gabbia infortunato, poi io avevo fatto la scelta fra lui e Mancini di lui, e poi quando gli ho telefonato lui mi ha risposto il giorno prima, chiamandolo più volte. Forse il giorno prima della convocazione ho detto: guarda che ti convoco. E lui ha detto: se lei dice così e se questa è questa la cosa, allora un va piacere, bene, vengo. Per cui l'ho convocato tra, certo, 23 e 25. E poi sono passati questi 3 o 4 giorni, ha giocato la finale a 3 giorni dalla partita, perché mancavano solo 4 giorni alla partita dopo aver giocato la finale. Il giorno dopo mi ha telefonato e mi ha detto: guarda, ci ho pensato bene, io non vengo più.
1: Ti ha telefonato, non ti ha mandato un messaggio?
0: No, mi ha mandato un messaggio. Mi ha mandato un messaggio. Allora io poi gli ho rimandato un messaggio, gli ho telefonato, e lui ha ritirato fuori la situazione di Juan Jesus. Per cui...
1: di Juan Jesus, cosa... l'episodio per il quale era stato accusato.
0: Anche lì siamo dovuti intervenire a quello che era successo e via dicendo, certo, perché sono cose delicate per il nostro calcio, sappiamo, ma
1: molto, molto brutto.
0: Ma in questo caso qui eravamo tutti partecipi nella scelta di quello, perché sei l'allenatore della nazionale, non è che tu possa fare un colpo di testa tuo e via, certo, dicendo. Io non l'ho mai fatto, anche quando è sembrato così, ho sempre cercato. Poi avevo una persona come Buffon accanto a me che era... Per cui se lui ora in tutte quelle settimane si è creato la soluzione per non avere la responsabilità di quello che è successo ed è contento così, sono contento per lui, però lo svolgimento della cosa è andata diversamente da quello che racconta. Ecco.
1: Prendi un altro libro da Luciano.
0: Prendo io?
1: Poi lo prendo io.
0: Prendilo tu, perché poi se no sono io e mi sono incastrato.
1: Ti sei incastrato? Allora,
0: colpa tua.
1: Mi assumo la responsabilità io. Prendo questo. Virgilio. Andiamo sul difficile qua?
0: Abbastanza. Georgiche. Che fa? La leggo io o la leggi?
1: Dai, leggi.
0: No, leggi tu questa, vai.
1: Fortunati contadini se apprezzassero i beni che possiedono, lontano dal contrasto delle armi, la terra con esemplare giustizia genera spontaneamente dal suolo ciò che a loro senza difficoltà serve per vivere. Tu sei un grande amante della terra, abbiamo delle immagini tue con... guarda anche là, guarda la vedi.
0: Questi poi li prendo io, eh?
1: Sì, certo.
0: Sono miei. Eh sì, quello è il cingolo, è il mio trattore preferito, perché quello lì traina a cavalli, è quello che ara la terra.
1: È il tuo trattore preferito.
0: Tu, come nasce forza.
1: Come nasce questo tuo amore per la terra? Tu parli sempre di sudore, di fatica, di...

0: cosa...
1: perché i successi si ottengono così, tu li hai ottenuti così, questo lo possiamo dire.
0: Intanto diciamo che ognuno può essere proprietario di un pezzo di terra, ma non potrà mai esserlo della bellezza che ci sta sopra. Quella appartiene a tutti e ognuno di noi la deve andare a curare e mettere a disposizione degli altri. Le piante, gli animali, tutto quello che è sopra la terra è di tutti e tutti possono poi goderne perché appartiene a Dio e non appartiene a noi, anche se siamo proprietari di quel pezzo di terra.
1: Sei religioso, credente?
0: A modo mio però, sì, però a modo mio.
1: A modo tuo?
0: Sì, certo, a modo mio. Non... ci sono delle cose che... di come si va ad essere poi religiosi mi piacciono, altre cose no, per cui
1: tu, però tu hai tutta una serie di animali anche, no? Hai gli struzzi,
0: gli animali hanno quella fedeltà che non ti tradiscono,
1: non
0: mai,
1: ti tradiscono mai, certo.
0: Tu ti trovi al tuo agio quando hai a che fare,
1: tradiscono di più i calciatori, dicono gli animali,
0: no. No, io non volevo dire questo, anche in amore ci sono dei tradimenti a volte. Io voglio dire che lì mi sento bene, è un po' come uscire da, diciamo, da questa gabbia che a volte io mi sento in città, ecco. Lì ci sono, a volte nel calcio usiamo spazi e tempi. Lì dentro la campagna ci sono gli spazi e tempi giusti per quello che è la realtà che vuoi vivere, per quello che è il gustarsi, cioè una stagione dentro una città la riesci a vivere, perché poi se piove bisogna porti l'ombrello, però il rumore della pioggia e fare una corsa con... qualcosa addosso sotto la pioggia in campagna che riesce a percepire quello che è il vento, quello che è, che succede alle piante, lì si riconosce veramente quello che è il bisogno delle stagioni, ecco, perché ti vengono a prendere dentro casa le stagioni.
1: Tu dai anche un grande valore all'amicizia. Ora guardiamo questo video che abbiamo, vediamo se lo mandiamo in onda.
2: Ciao Spallettone! Io e Luciano ci siamo conosciuti nel lontano 1991 ad Empoli e da lì non ci siamo più persi di vista. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva e mi ha trattato sempre come un fratello minore. Mi ha insegnato a guidare la macchina, a prendere la patente, mi ha ospitato un sacco di volte a casa sua quando il giorno dopo avevamo allenamento al mattino e sua mamma Iva ci cucinava specialmente le lasagne il sabato a pranzo, che erano buonissime e portavano molto bene. Luciano è una persona buona, disponibile, generosa, affettuosa, legata alla sua terra e ai suoi amici. È un grandissimo lavoratore e non riuscirà mai a stare fermo. Se io ho fatto qualcosa di buono lo devo tantissimo a lui, perché mi ha insegnato i valori della vita e i giusti comportamenti da avere per fare il calciatore. Mi diceva sempre che per raggiungere gli obiettivi bisognava durare fatica. Vi voglio bene, mister. Un abbraccio a tutti.
1: Una dimostrazione di grande affetto.
0: Sì, lui è veramente...
1: Sono un po' commosso.
0: Io, per me diventa facile a volte commuovermi, perché poi con lui effettivamente a Empoli erano bravi, mettevano questi giovani, li collocavano dentro delle famiglie per fargli trovare. Bini e Corsi sono stati due bravi nella
1: gestione. Certo, molto bravi.
0: Hanno tirato fuori tantissimi
1: calciatori, anche tantissimi allenatori.
0: Proprio per creargli un contorno familiare, li mettevano nelle famiglie individualmente senza farli stare tre o quattro insieme, perché poi potevano andare a creare quel gruppetto che...
1: Certo, potevano... Poi si potevano trovare la sera invece.
0: In maniera discutibile la loro vita.
1: E poi, anche perché poi tu quando hai cominciato a fare l'allenatore, gli facevi tenere il telefono, volevi il telefono fisso, anche se c'erano i cellulari, li chiamavi a casa per controllarli.
0: Ho fatto un po' il bischero, perché poi sono stato anche preso per il culo con questi telefoni.
1: Sì?
0: Una volta, questa mi garba dirla sempre, l'avrai risentita, ero nello spogliatoio della Roma e io avevo il corridoio davanti alla mia porta e davanti alla porta dei calciatori. E per cui a quei tempi lì, all'inizio, si facevano le regole dello spogliatoio e le facevo fare ai calciatori, una ce la metteva anch'io. E una delle regole era questo telefonino, che era da poco che si andava in giro con questi cellulari, e se suona un tot, se uno risponde è una cosa differente, perché uno se lo può dimenticare con la soneria e paga un euro, se invece rapportato a delle cifre normali, un euro, se invece uno risponde 50 euro.
1: Certo.
0: Per cui era molto di più, le proporzioni erano differenti. Suona questo cellulare, siccome a Roma nelle due volte ci sono stato più di 7 anni, quando ci stai tanto così in una società, poi vai all'osso delle situazioni con tanti calciatori, instauri un rapporto, che vai a cena, che entri in casa, come è successo con Aquilani, che lui ha raccontato una volta perché era diventato anche un po' un gioco con Raja Nainggolan, insomma, suona questo cellulare, viene un giocatore e mi fa: mister, è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Che io mi alzo dalla scrivania, vado nell'ufficio, nello spogliatoio, partendo dall'ufficio, guardo, e questo era con il cellulare così che continua a suonare, e gli faccio: ora paghi. Lui prende il giubbotto, prende il portafoglio, prende 50 euro e mi fa: no, mister, questa bisogna gli risponda. Mi mette 50 euro in mano, pronto amore, allora che ora una figura, sono rimasto lì io con queste 50 euro in mano,
1: valeva la pena,
0: a ridere e via dicendo, perché a volte tu dici: io ho fatto il regolamento, ora sono salvo, perché... E invece loro a me hanno insegnato tantissime cose, i calciatori.
1: Certo,
0: questa per me è stato un insegnamento. Perché...
1: Possiamo dire che era il calciatore? È anche scritto.
0: Era di quelli svegli, perché era Panucci.
1: Era Panucci, perché... certo.
0: Per cui poi, quando se ne è riparlate con lui, perché poi con loro sono rimasto in buonissimi rapporti, ancora ride, perché poi da quel momento lì, il giorno dopo l'hanno fatta risuonare un altro.
1: Certo.
0: Instead,
1: niente.
0: Seduto alla scrivania, io non mi sono alzato, perché per loro era facile darti questi soldini che tu avevi detto e prenderti in giro e far suonare tutti i cellulari. Per cui poi ti ha insegnato che la regola è sempre il buon senso, non è quella che tu dici, perché fatta la regola ha scoperto l'inganno. Funziona.
1: Aspetta che ora un libro lo tiro fuori io, dove ce li ho? Eccolo qua. Questo è il libro di calciatore, che penso che tu, è il libro di Roberto Baggio. Che vuol dire così? Calciatore gigantesco. Ti alzi in piedi.
0: Robby.
1: È il calciatore più grande che ha avuto il calcio italiano, secondo te, Roberto Baggio?
0: Secondo me è uno dei più grandi, no? Abbiamo avuti diversi e ne abbiamo ancora diversi di buoni calciatori.
1: Non abbiamo Baggio ora, però?
0: Sì, questa è un po' la tipologia del calciatore che manca ora. Cioè, in tutto questo dire che ora ci manca o siamo peggiori degli altri, bisogna stare attenti, perché a noi manca solo un po' di questa roba qui, che è la soluzione a tante cose, perché quando uno poi alla follia dentro le qualità che costruisce o crea roba impossibile da organizzare, perché
1: certo,
0: è tutto istantaneo, è tutto lì per lì, e quella è la soluzione per tutti i discorsi che si fanno, certo, poi nel pallone, e di loro ce ne vorrebbero. Questa la leggo io.
1: Questa la gira, certo, ci mancherebbe altro. Ti
0: garbo. Tra l'altro siamo in grandissimi rapporti.
1: Sì, una persona
0: squisita sotto tutti gli aspetti. Anche lui amante un po' della natura,
1: vero,
0: perché
1: vero,
0: gli piace vivere un po' in solitudine,
1: sì,
0: come a me, anzi a me la mia solitudine mi fa proprio compagnia. Io quando sono lì da solo a farmi un po' di pensieri contorti, a soffrire, la ricarica, sono attaccato alla
1: presa. Allora questo è il tuo momento d'oro, perché ora ti stai soffrendo molto.
0: Alcune cose non le dimentichi, rimangono lì al centro dei tuoi pensieri. Bagaglio di cui faresti volentieri a meno, zaino di pietre del tuo futuro, del tuo presente, immagine ingrandita di un passato che poteva essere migliore. Il mio fardello si chiama Pasadena. E purtroppo questo, in questo io lo capisco benissimo.
1: Il tuo fardello come si chiama, Lucio? Si chiama Svizzera, si chiama Norvegia, qual è il tuo fardello?
0: Il mio fardello è questo qui, purtroppo ce l'ho ancora, il martellamento nella testa, non voglio togliere niente da quello che è il dolore che mi provoca, perché me lo devo vivere tutto, lo devo assorbire tutto, non vado a cercare qualcosa.
1: Ma io francamente quello che fatico un po' è che un uomo maturo come te, realizzato come te da tanti punti di vista, cioè questa tua sofferenza che tu racconti e che so che stai provando, a volte mi sembra quasi esagerata, sembra quasi che tu...
0: È quello che mi dicono tutti, però poi io devo a che fare con me, non ho a che fare con quello che... Io sono fatto così, a me questa cosa dà fastidio, anche perché se no sarebbe poi stato un controsenso dire sono in paradiso. Non c'è il mio di libro, però io ho fatto un libro dove il paradiso esiste, ma quanta fatica.
1: Esatto, perché lì è arrivato in paradiso. La nazionale per te era il paradiso.
0: Per me era come essere in paradiso. Io quando mi succede qualcosa di non corretto, io non lo dimentico in poco tempo. A me ci vuole tempo, non ce la faccio a fare diversamente. Per cui, che uno piaccia o no, è così. Poi dice, ma quello che è una qualità del campione è avere anche una reazione.
1: Certo.
0: Ma io la reazione ce l'ho così. Cioè io quando vedo che faccio con passione, se tu mi fai un... No, è un modo di dire, perché poi se uno evidenzia di questa sofferenza e questa pena, e viene uno e ti dice, poverino, guarda, fai così, gli do una testata e si mette tutto a posto in un attimo, perché non è questo quello che io vado a cercare. Io vado a cercare quel momento dentro me stesso che poi è aver restituito da un punto di vista sentimentale quello che era l'importanza della cosa per me, ecco.
1: Ma quanto ti ha fatto male quello che è successo, e quanto ti ha fatto male anche il modo in cui è successo, perché credo che forse anche il modo non conta, conta l'esito alla fine.
0: No, a me basta.
1: Cioè, se fosse...
0: Poi anche per bene, sono disponibile, sono generoso, sono lì, sono là, però poi mi fido anche di me stesso, per cui quando tu mi fai allenare una squadra si fa anche un po' come mi pare, perché io ce l'ho quei 30 anni, sono partito da quel campetto delle case popolari lì e sono diventato l'allenatore della nazionale. Cioè a me nessuno mi ha mai regalato niente, io non ho mai avuto un procuratore durante la mia carriera, né di calciatore e né di allenatore, non per dire che i procuratori sono inutili, anzi in questo caso qui poteva aiutarmi, perché a volte ci sono dei procuratori che non stanno bene a delle società, mentre a me mi potevano venire a cercare tutti, e sono stato fortunatissimo, non mi è mancato niente, per cui diciamo che però questa scalettina me la sono fatta gradino dopo gradino da me solo, perché e quindi vado ad allenare, se tu mi fai allenare io sono a posto, io non ho bisogno di altro. Non è che ma mi manca Cinesini, ma mi manca il campione, ma a me nell'Italia non mancava niente. A quest'Italia, secondo me, è bene dirgli che abbiamo tutto, perché se no poi gli si va a creare queste pressioni, e secondo me ci sono 20 calciatori, anche se possiamo scegliere su un numero abbastanza limitato.
1: Ci sono 20 calciatori con cui costruire una squadra competitiva.
0: Anche 25, sì, anche perché 25. Secondo me Donnarumma è un top, Di Lorenzo è un top, Bastoni è un grande calciatore, uno che sa
1: Tonali,
0: tutto.
1: Barella.
0: Tonali, Barella è quello che ti sbatte addosso, nonostante poi è quello che ha geometrie, che può giocare anche davanti alla difesa, come l'ha fatto giocare Gattuso, come l'ho fatto giocare io perché ci avevo parlato e via dicendo.
1: Ora
0: Poi
1: anche si intravede anche qualche centravanti, mi pare,
0: Pio è veramente.
1: no? Cos'è Pio?
0: Io è, ti dà,
1: Vent'anni,
0: la,
1: vent'anni.
0: ti dà la convinzione che poi avremo un padrone dentro l'area di rigore.
1: Per tanto tempo forse non avevamo un centravanti così.
0: Un centravanti che avesse queste qualità proprio tecniche, questa sensibilità. Ieri sera ha fatto un gol
1: Pazzesco.
0: pazzesco per coordinazione e dove l'ha messa e come gli ha
1: E come ha
0: tirato sta
1: colpito la...
0: palla. Com'è.
1: Certo. Chi ti sembra lui? Come...
0: Forse Bobo era
1: Vero?
0: un
1: Forse
0: qualcosa
1: Vieri, sì.
0: del
1: Era un
0: genere,
1: giocatore
0: perché
1: simile.
0: poi qualsiasi roba gli tiravi addosso, lui te la restituiva pulita e
1: Pulita.
0: sistemata. Io uguale, io l'anno scorso l'ho visto giocare diverse volte a Spezia, perché io a Spezia ci ho preso moglie, ci sono nati i miei figli e ci ho giocato per
1: In
0: 4
1: realtà
0: anni.
1: una figlia tua in realtà è nata a San Pietroburgo?
0: Sì, Matilde che ha 14 anni, è nata a San Pietroburgo.
1: Poi gli altri sono andati a
0: Non si
1: Spezia.
0: conosceva nessuno, lì eravamo lì e mia moglie non si faceva altro perché eravamo soli.
1: Guarda, ora ti facciamo vedere una, perché poi l'amicizia, no? Sono venuti a trovarti in un momento un po' così, dei tuoi hanno messo una storia su Instagram, vedi, questa è una bella cosa, no? Questi chi sono? De Rossi, Pizarro, Vito Scala, Perrotta,
0: Simone Tonet, Perrotta,
1: Tonetto, sono venuti a trovarti per farti
0: sì, sapevano che
1: che non eri felice.
0: sì, sono carini, loro con me sono sempre stati carini, poi sono stati calciatori fortissimi, abbiamo passato delle stagioni, abbiamo giocato un calcio a Roma, favoloso, il momento del po-ro-po-po
1: Certo,
0: è lì che
1: è
0: uno
1: lì
0: se lo
1: che.
0: ricorda bene.
1: È stata la tua squadra più bella quella dopo forse il Napoli, perché il Napoli o ti piaceva di più
0: Era
1: quella Roma dal punto di vista della tua idea di calcio?
0: quello che si andava un po' a ricercare, quello che era ciò che mi dava soddisfazione, ciò che mi dava piacere, ma quei momenti lì abbiamo passato anche all'Udinese, l'abbiamo passato all'Empoli, l'Udinese di Michele Di Natale Iaquinta era una roba con Pizarro in regia, poi Pizarro me l'hanno comprato a Roma, l'ho
1: Te lo
0: portato a
1: sembra
0: Roma.
1: l'avevo portato anche a Roma.
0: Era una roba, io Pizarro Pozzo a Udine, ogni tanto arrivava questo fulmino e scendeva tre o quattro calciatori, mister, questi sono calciatori nuovi, vedevi girare intorno al campo questi qui,
1: Non sapevi chi fossero.
0: che un giorno mi fa, dice, questi sono la rosa, più io gli ci metto dentro un calciatore, questo glielo regalo io, perché lui prendeva e andava in Sud America da solo, Gino, a vederseli i calciatori. Perché Gino è veramente un conoscitore di
1: Conoscitore di calcio.
0: cose. Sicché mi dice, vieni un po' di là che te lo presento. Sicché si va nello spogliatoio e non c'era. Gino chiede dov'è questo. Dice, là sul lettino dei massaggi. E noi si va di là. Arrivo sul lettino dei massaggi, il lettino era questo qui e lui arrivava qui. Cioè, ma era mezzo lettino vuoto. Oh, Presidente, ma che mi ha portato? Perché lo vedo scendere? Poi era perché lui è soggetto un po'
1: Prende peso.
0: a prendere qualche chilo, era bello paffutello. Maremma impestata, siamo andati in campo, è una roba incredibile. Oh,
1: Incredibile.
0: palla sui piedi, passava da delle situazioni, perché poi me l'hanno presentato come trequartista.
1: Certo. Perché all'inizio è arrivato così, sì, certo. E poi tu l'hai trasformato in una
0: Eh
1: cosa
0: sì,
1: differente.
0: perché sta tutto lì, da lì poi si comincia il gioco, da lì non c'è forte pressione, da lì poi passa l'80% dei palloni, da quello sotto trequartista già è nell'angusto, è dentro degli spazi, è sempre facilmente marcato, il mediano avversario è uno agguerrito, e invece da mediano basso c'è più possibilità di ritagliarsi degli spazi.

0: superiori a quelli che trovi di là, e se hai qualità, lui vede corto, vede lungo allo stesso tempo, lui ha, aveva, ha, ah, perché gioca ancora, questa qualità di farti credere che gioca qui e poi boom, te la mette 40 metri dietro le spalle, che è quello un po' che ora bisogna andare a fare. Ora in questo calcio qui fanno un po' tutti allo stesso modo, tutti vanno a pressare, tutti fanno un contro uno. Mentre prima io dicevo che bisognava palleggiare sempre basso, mi sono battuto per questa costruzione, per palleggio.
1: Dopo faccio una sorpresa.
0: Ora fanno tutti così, l'hanno imparato tutti. È più facile anche per squadre più deboli fare così, perché magari non hanno qualità, però hanno
1: corsa, no,
0: la garra di venirti a sbattere addosso forte, per cui ora per forza bisogna andare a giocare un po' più lungo. Guardiola, Klopp, Guardiola, giochi contro Guardiola, sai da dove ti viene il male, sai da dove ti viene il pericolo, tu lo conosci, però poi ti succede lo stesso perché lo fa talmente bene e ti mette lì a cuccia dentro l'area di rigore e poi ti palleggia dentro due metri e ti riesce a trovare le soluzioni. Klopp gioca corto, poi Alisson bordata su Salah in bandierina, Salah ti parte.
1: Certo. Ma l'Italia ci va ai mondiali?
0: Chi?
1: L'Italia ci va ai mondiali?
0: L'Italia ci va al mondiale, ci va al mondiale. Ci va. Sicuri che ci va, perché i calciatori sono forti, perché Gattuso ha questa qualità di, al di là che poi ha trovato subito la quadra facendo giocare queste due punte in queste partite qui che era necessario, lui è stato molto bravo, perché poi delle partite tipo Israele l'ha vinte lui in questa maniera qui, perché sotto l'aspetto del gioco, sotto l'aspetto diciamo della qualità di palleggio, ci hanno fatto vedere che questa è una qualità che hanno anche loro,
1: certo,
0: livellata. Poi invece quest'altra ricerca che noi che abbiamo messo in pratica su indicazione di Gattuso ci ha trovato delle soluzioni che poi siamo andati attraverso, c'è stata una bastonata di bastoni dritto per dritto dietro la linea difensiva dove abbiamo fatto gol, c'è stata qualche pallata tirata addosso alle due punte, Retegui e Ken hanno fisico, hanno possibilità di far sorgere l'azione dal limite dell'area o dalla loro metà campo anziché doverla per forza lavorare dal basso, e per cui ha delle soluzioni. E poi quello che dicevo prima, a me mi sono successe un po' di cose, perché io penso che tutto può succedere e niente è mai scontato, e purtroppo in queste qualificazioni poi noi siamo andati a giocare quella partita lì dove eravamo a termine di un campionato che ci aveva logorato in tutte le notti.
1: L'Inter che era andata oltre.
0: L'Inter che aveva preso 5 gol 3 giorni prima. Il fatto di arrivarci con tanti giocatori infortunati, perché Ken, Gabbia, Buongiorno e tutti, anche lo stesso Bastoni, la partita che io ho giocato da esonerato, era in dubbio e lui è stato bravo a volerci essere quella partita lì, perché ha visto che ci mancavano calciatori e ha finito sofferentissimo quella partita lì, per cui giocare quella partita lì in quel momento lì con tutte quelle situazioni e quegli infortunati lì non è la stessa cosa che avere a disposizione la possibilità di scelta di questi 20 calciatori che secondo me ce l'abbiamo di livello. Se io non avessi creduto questo,
1: non saresti andato?
0: Non sarei andato, perché per me è quella la cosa che è diventata fondamentale, che io credo che questa nazionale abbia le possibilità per diventare una nazionale forte. Poi bisogna andare a metterci dentro questa roba qui. Questa roba qui.
1: O mettere fuori questi.
0: Però la sintesi è questa, insomma, certo. Ecco, per rendere l'idea, dico, poi a Natale vi regalo questo libro. Perché.
1: Ma a proposito di ripartenze, visto che questo è una raccolta di poesie di Montale, perché il presidente dello Zenit San Pietroburgo, dopo una sconfitta, un'eliminazione

0: rocambolesca in coppa, ti ha dedicato una poesia di Montale. Che ora io te ne leggo una parte, perché a parte il fatto che doveva essere colto oltre che ricco, no? Per andare a pescare una poesia di Montale, il presidente dello Zenith. Comunque la poesia dice questo: e senti allora, seppure ti ripetono che puoi fermarti a mezza via o in alto mare, che non c'è sosta per noi, ma strada, ancora strada, e che il cammino è sempre da ricominciare. Tu hai avuto sempre la forza di ricominciare,
1: È bellissima.
0: è bellissimo, tu hai avuto sempre la forza di ricominciare. Posso dire che forse il momento in cui hai avuto più difficoltà a ricominciare è stato quel maggio del 2019 nel quale tu sei stato esonerato dall'Inter, e questo è un aspetto professionale che diventa quasi marginale rispetto a quello che hai vissuto in quel periodo dal punto di vista della tua vita, no? Perché
1: Allora, partiamo da lui, partiamo da Alexei Miller, che per me è stato un presidente che mi ha dato delle conoscenze. La prima volta che mi ha dato la mano ha detto: guardi, lei l'ho scelta io perché l'ho vista come si comporta a Roma e via dicendo. Ho tanti osservatori, però a me lei è piaciuto per questi comportamenti qui. Però si ricordi che io devo vincere. Io sono Gazprom. E devo vincere. A me calcio in un modo, calcio in un altro, per cui. E qui c'è bisogno di diventare. Sì, ci sono i capi reparto, i capi fabbrica, i direttori generali, però qui bisogna diventare dei boss. O siamo dei boss, o se no ci sarà qualcuno che prende il suo posto. Un punto di vista di personalità, voleva dire, di queste cose qui. Per cui poi siamo partiti. Abbiamo passato 2 stagioni bellissime, c'è stato il primo momento di difficoltà dove siamo usciti da questa competizione, e lui dedicandomi questa poesia poi mi ha ricreato tutto l'entusiasmo intorno possibile.
0: tu comunque lì ci sono delle immagini bellissime di a torso nudo che corri in mezzo alla
1: Vabbè, quello
0: neve.
1: era perché se avessimo vinto il campionato, siccome lì tutti gli dicono. O a me mi dicevano quando tornavo: c'è freddo, eh? C'è freddo, siamo in Russia, alla Siberia c'è freddo, però ci sono anche altre cose. C'erano anche altre cose. Siccome i tifosi si mettevano sempre a dorso nudo là quando per scongiurare o per far vedere che poi il freddo non è una limitazione, via dicendo, allora non abbiamo fatto quello che tutti facevano in quel momento lì, nel momento della gioia, della festa. Ho fatto sta cosa qui.
0: Quando è quel periodo lì di cui ti parlavo, quel periodo in cui
1: Lì ci sono rimasto un po' male perché poi ho dovuto mettere mano a delle situazioni antipatiche anche lì perché non mi è riuscito a gestirla in maniera differente
0: l'Inter parliamo, no? Parliamo della vicenda di Icardi
1: Sì,
0: soprattutto.
1: di Mauro, ma più che della vicenda di Mauro è di quello che era il suo contorno, perché lui è un bravissimo ragazzo, lui è un grande professionista, un grande goleador. Dentro l'area di rigore lui è uno dei calciatori più forti che io ho avuto. Se lo porti in giro per il campo magari qualche
0: Meno.
1: limite ce l'ha, ma se però gli riesci e lì si va a fare la cosa differente. Perché lui se parte dalla metà campo lo recuperano. Lui se gli randelli la palla a metà campo non ha la fisicità e la forza di Pio, ma se porti l'altra squadra a doversi difendere bassa
0: Con
1: e gli
0: lui
1: fai questo avvolgere, questo accerchiamento dell'area di rigore, palla sul lato destro, palla sul lato sinistro. Cambio di gioco dall'altra parte, allora uno contro uno, cross, palla filtrante dentro, via dicendo. Mauro è uno dei più grandi
0: il problema è
1: goleador.
0: quello che lo circondava. Tu hai avuto, mi sembra, un rapporto non facile in alcuni momenti con due tuoi grandi capitani, anche per delle. Qui c'è un libro, guarda. Hai capito qual è questo? È il libro di Totti. Ti leggo questa frase che lui dice. Dice: Francesco, ma tu vuoi veramente che io venga alla tua festa? Lui ti aveva invitato alla festa di compleanno, no? E tu gli rispondi: Mister, veda lei, io l'ho invitata. ma se vengo finisce che i tuoi amici mi menano. Gli dice, e lui risponde, e se la menano vuol dire che c'è una ragione. Che bella, eh? Che bella. Ma il problema, no? Ma il problema non erano gli amici di Totti, mi sembra, era la moglie di Totti il problema.
1: No, il problema era un po' quello lì che si è detto prima, che lui in quel contesto di amore spropositato, sfrenato, impossibile per certi versi da poterlo credere, si è percepito in una maniera, o perlomeno nessuno lo ha aiutato, perché anche lì io con lui ho avuto un buonissimo rapporto sempre. Il problema è stato un po' il contorno, quello che gli si veniva a dire, a creare intorno, che poi a me andava meno bene, ecco. Poi il calciatore è un calciatore incredibile, cioè io ho visto fare delle cose in allenamento che non ho, che nessuno di voi purtroppo ha visto, che sono ancora più belle di quelle che lui ha fatto durante le partite.
0: E già ne ha fatte tante.
1: Sì, ma io sono quello, cioè io se mi metto a fare un po' l'antipatico contro Francesco, io sono quello che sono partito, come ti dicevo prima, dalle case popolari, che quando ho incontrato il Milan in Nato Grill, il Milan di Van Basten, Maldini, Gullit e via dicendo, ero lì sotto, facevo l'allenatore in Serie A dell'Empoli, sono stato lì, se non mi vengono a prendere, sono sempre lì a vederli scendere e rimontare sul Puma, perché cioè vedevo passare, andavo davanti agli hotel a vedere scendere i calciatori, a vedere quando arrivavano, a vederli in distanza, perché avevo 10 persone davanti, ero un bambino, cioè... La prima volta che è venuto Francesco a conoscermi, perché quando sono diventato allenatore della Roma venivo da Udine e a Roma avevano buttato Valentini, non ti vogliamo, la Curva Sud o alcuni gruppi della Curva Sud.
0: Ma come mai non ti volevano?
1: Non lo so, volevano in quel momento lì, volevano Zeman.
0: Ah.
1: C'era Zeman che era poi
0: molto amato,
1: Bruno Conti. Perché è stato quello che a Udine mi disse vicino al fine campionato, nella partita Udinese-Roma, mi disse guarda, a fine anno si prova a fare due discorsi insieme. Io ne fui sorpreso, entusiasta, certo. Orgoglioso di questa cosa qui. Poi quando mi dice vieni alla Roma, io dovetti lasciare l'Udinese, per cui quando sono venuto via da Udine i tifosi dell'Udinese erano sotto casa, Spalletti uomo di, monto in macchina mentre vado a Roma, a Roma non ti vogliamo, messaggio, ce lo ero, sull'autostrada facevo, ora mi fermo a Montaglione, sto...
0: non mi muovo lì,
1: perché da tutte e due le parti erano botte, e... Per cui quando lui è partito con il suo scooter, perché lui va sempre in giro con lo scooter, è venuto, il primo giorno che sono arrivato là, è venuto lui nel mio ufficio, per me è stata una roba, un'emozione incredibile, cioè poter allenare Totti venendo dall'Empoli, dall'Udinese, avendo vissuto una gioventù in quella maniera lì, e io che faccio? Mi metto a far casino se non ho le ragioni più che giuste con un giocatore così.
0: Però
1: ho durato una fatica.
0: È un modo...
1: La sera andavo a letto e ero. Non dormivo per pensare a queste cose qui e purtroppo ho dovuto far così.
0: Hai dovuto far così. Certo, mettersi a Roma, cioè tanto è un po' una banalità, ma mettersi a Roma contro il re di Roma non è facile.
1: No. Non è facile, prendi e vai a casa te. È facilissimo.
0: Tu sei andato a casa.
1: Sì,
0: anche perché lì si era creato un clima non bello. No?
1: Sì, perché poi i romanisti sono tanti, è un pubblico che anche lì la vivono durante tutta la settimana, non lo senti solo il fine settimana, la pressione del risultato, la pressione della partita. Come può essere, faccio per dire, Milano, perché la

0: senti ugualmente, però tu vai a giro, la gente ti saluta, la gente... Ai semafori io ogni tanto rallentavo, aspettavo ci fosse verde per prenderlo d'infilata, perché certo. Il minimo era, ah, mistere, te devi svegliare. E per cui non... Cioè, mandano a dire, ecco.
1: Ma ora però hai fatto pace con Totti?
0: Io per me non è mai...
1: Non è mai litigato, non è vero, questo non ce l'ho di nessuno.
0: Ho litigato, io...
1: Hai avuto un rapporto difficile, però ora diciamo che hai fatto pace.
0: Ho regalato nel suo compleanno la DeLorean per questo, perché 40 anni ci sarà qualcuno che gli dice guarda, ora puoi finire questo campionato, ne puoi fare anche un altro, però poi...
1: È arrivato il momento in cui uno deve accettare...
0: Non so io, ma che vuoi fare? Se nessuno...
1: Glielo dice,
0: poi va a finire che lui si trova... smarrito a un certo punto, perché per cui io ho sempre avuto un buon rapporto, perché io ho tentato di dirgli anche qualcosa del genere, ho tentato di fargli fare dei ruoli anche differenti, perché poi io non l'ho fatto smettere Totti, quando c'era il momento di decidere, e lì probabilmente ho sbagliato, perché la seconda volta che sono tornato io l'ho chiesto in maniera palese di io gestisco la Roma, ma la storia di Totti la gestite voi. E invece poi
1: mi sono trovato
0: incastrato. No, è stato un incastro che è venuto naturale, perché lui in questo è stato bravissimo, perché ci ha fatto dei gol che ci ha portato a fare il record.
1: Com'era lì? Gioca un quarto d'ora e fa un gol. La volta dopo 10 minuti fa un gol. Sì. La volta dopo 5 ne fa 2.
0: Ora lì c'era, perché il soggetto è uno che... la storiella per crearti difficoltà in qualsiasi cosa. Io ogni tanto, qualche volta l'avevo chiamata anche 10 minuti prima da voler entrare.
1: E lui faceva con calma.
0: Faceva con calma perché poi io lo mettevo da ultimo e in questo da ultimo tutti mi venivano addosso. Però poi mi voleva far vedere, mi voleva andare in tasca e faceva gol, perché entrava dentro e faceva gol. Quando tira in porta, scarpe sciolte, lui a volte si trovava palloni quando si entrava in campo, palloni, lasciate stare i palloni perché siamo un pochi, sono fortunati, siamo ghiacci, i muscoli sono freddi, e lui arrivava lì, trovava il pallone, pam, 40 metri, all'incrocio dei pali, ma l'ho detto, mister.
1: Questo l'ho messo.
0: I campioni fanno così.
1: Però ora avete anche fatto gli attori insieme?
0: Sì, ora abbiamo fatto una cosa insieme, io sono stato felicissimo di poterci lavorare insieme, di poterlo riabbracciare, di poter scherzare.
1: Hanno fatto uno spot pubblicitario insieme, sì, divertente.
0: Fatto una cosa insieme.
1: Una cosa insieme che poi si vedrà.
0: Che ora verso fine mese si vedrà e si è rifatto questo gruppo WhatsApp dove lui è dentro, dove partecipa, per cui per me è... bellissima questa cosa qui, e spero risucceda anche con Mauro Icardi.
1: Spero che risucceda anche con Mauro.
0: Mauro uguale, mi ha fatto dei gol che mi ha permesso di ritornare in Champions con la Roma. A parte la Champions, io negli ultimi 15 anni mi sembra di aver raggiunto 15
1: qualche
0: volte,
1: ci sei andato
0: 15 volte la Champions, però in tutte le squadre che ho allenato. Però poi tu hai bisogno dei calciatori, tu hai bisogno dei gol di questi campioni, e loro sono stati due fantastici campioni.
1: Tra poco ci buttano fuori però alcune cose. Questo è un libro di Luciano De Crescenzo che parla di Napoli, della napoletanità, e dice: anche se Napoli, quella che dico io, non esiste come città, esiste sicuramente come concetto, come aggettivo, e allora penso che Napoli è la città più Napoli che conosco, e che dovunque sono andato nel mondo ho visto che c'era bisogno di un poco di Napoli. Qual è stato il tuo legame con Napoli? E qual è il tuo legame con Napoli?
0: Sono quando mi hanno dato il fatto di essere anch'io uno scugnizzo napoletano, è stato un momento bellissimo per me, perché quando il sindaco mi ha insignito di questa carica di cittadino napoletano, e la cittadinanza, è stato bellissimo. Io ho ricevuto un qualcosa di

0: incredibile, di quest'amore sfrenato e che ti metteva anche timore, perché poi non sai dove può andare a finire, perché era talmente tanto, talmente grosso quello che ho ricevuto, che ti faceva anche un po' di timore, ecco, da un punto di vista di non avere tutto per poterlo ricevere. Poi tutti questi bambini la mattina alle 7, quando io, perché è il secondo anno, ormai l'ho detto in tutte le
1: Vabbè,
0: salse.
1: questa è bella però, cioè tu il primo anno hai vissuto in albergo, il secondo anno
0: Accanto
1: io avevo anche
0: alla camera
1: preparato
0: di De Laurentiis qui e io qui.
1: camera accanto.
0: Mandavo su il ragazzo quando rientravo dopo cena, guarda che non sia nel corridoio.
1: Perché non lo volevi incontrare la sera.
0: A incontrarlo prima di andare a letto. Per me è stato un presidente forte, un presidente che abbiamo passato dei momenti bellissimi insieme, un
1: Ecco, il
0: presidente
1: secondo anno tu
0: che ha
1: ti sei. Il
0: pulito delle situazioni, perché poi.
1: secondo anno ti sei chiuso in questa stanza che ora la vediamo, a Castel Volturno. Hai vissuto qua.
0: Eh sì,
1: Ma
0: lì questo era il mio
1: com'è
0: lettino.
1: che ti è venuto in mente questa.
0: Eh no, perché da Napoli a Castel Volturno, se tu sbagliavi 10 minuti la mattina, tu ci mettevi un'ora. Poi, perché cominciava il traffico, poi erano sempre 40 minuti, 45, per me era una spesa di tempo, tanto io quando alleno non faccio altro, io sto al centro e poi alleno la squadra, poi la sera.
1: Fatto un po' l'eremita, hai fatto un po'.
0: Sì, però qui c'erano tutti quelli che lavoravano, c'era il custode di notte, c'era il tuttofare che arrivava alle 5 la mattina, per cui si
1: Proprio vita
0: aprisse il
1: mondana hai
0: caffè.
1: fatto lì, insomma.
0: Poi alzarsi per me e vedere le righe del campo, vedere l'area di rigore, è come essere invece di
1: Stavi
0: vedere.
1: bene, stavi.
0: Sì. Poi lì c'è stato il problema che il lettino l'ha preso subito lui e me mi ha buttato fuori, per cui ho dormito sul tappeto dopo aver visto lo scudetto.
1: Allora, quando ci ha messo lo scudetto, poi
0: Eh
1: dopo.
0: sì, lui ha preso il lettino.
1: Però ecco, mi sembra che la fine del rapporto con Napoli ti abbia lasciato, tu l'abbia vissuto in modo molto meno traumatico di altri fini di rapporti. Non voglio dire come una liberazione, però insomma tu hai sofferto molto in quel
0: No,
1: periodo.
0: per me era diventato difficile perché ormai il presidente aveva preso il sopravvento e mi ha un po' pesticciato da tutti i punti di vista, ecco, perché lui non mi ha mai parlato di un rinnovo di contratto, lui non mi ha mai parlato di un qualsiasi regalo per far vedere che mi voleva bene. Quando poi è intervenuto a quella giornalista, gli ha detto il campionato con il Napoli l'avrebbe vinto anche lei, cioè una roba che non si può sentire da un proprio presidente. Oppure, siccome lui aveva questa prelazione, poi una volta è intervenuto in una conferenza stampa, ha preso il microfono, dice: volete sapere se Spalletti rimane il prossimo anno? Sì, rimane qui il prossimo anno, ve lo dico io. Perché cosa? Perché lui aveva la prelazione, tanto se no non puoi allenare, va bene, allora con te non rimango mai, neanche se alleno, perché se questo deve essere il pensiero, perché poi questo è stato un bene quello che è successo poi a fine anno lì per lui, perché l'anno dopo ha creduto di poter gestire la situazione da solo, è andata a finire come è andata e lui poi ha preso. Ed è andato a riscegliere un altro allenatore forte che
1: Un altro allenatore che facesse anche.
0: avesse un livello di personalità
1: Certo.
0: per una città che merita personalità,
1: Che
0: che richiede
1: richiede.
0: personalità perché Napoli è una città bellissima, cioè, sembra di essere sul lotto volante sempre, ecco, sei al Luna Park.
1: Qui ti abbiamo fatto rilegare, questa è l'ultima cosa. Tu questa ce l'hai a casa, però noi l'abbiamo. Guarda. È la tesi con la quale ti sei diplomato, sei diventato allenatore
0: E
1: a
0: chi gliela dà
1: Coverciano
0: questa?
1: nel
0: Grazie.
1: 1999. Beh, ci abbiamo lavorato, siamo andati a recuperarla. No,
0: Ce l'ho, però.
1: lo so che ce l'hai. C'è una frase che mi ha colpito tra quelle che ci sono in questa tesi, te la leggo, perché è una...
0: Grazie, questa è una cosa bella, grazie.
1: No, ma mi fa piacere che te l'abbiamo, perché al di là del fatto che tu parli della necessità di... della necessità, però quel libro lì se l'hai regalato a loro, però ce l'hai anche te.
0: Non glielo regalassi, ce l'ho anch'io, ma...

0: con il 3-5-2 nell'Empoli e quindi hai fatto la tesi sul 3-5-2. A un certo punto tu analizzi ruolo per ruolo quali caratteristiche devono avere i tuoi giocatori. E del portiere scrivi questo, non so se te lo ricordi.
1: No.
0: Sa far circolare efficacemente il pallone con i piedi quando è chiamato in causa dai difensori aggrediti dagli avversari. Cioè tu la cosa che nel 1999 cercavi dal portiere era che sapesse giocare con i piedi. Ora non ti voglio dire che eri avanti 20 anni, perché sennò ti monti la testa, però è una cosa che poi 20 anni dopo è diventata
1: si è verificata.
0: Di tutti.
1: Sì, è vero, perché poi tutti non considerano il portiere un calciatore, perché lo considerano un portiere che deve, spesso si dice, è chiaro che deve saper parare, è chiaro che poi
0: certo.
1: Ti libera se evita dei gol dalle sconfitte, però poi quando c'ho palla io, se siamo uno di più a giocarla, diventa fondamentale per trovare l'uscita.
0: Però ecco, questa è una cosa che è diventata
1: adesso nel calcio attuale, che tutti vanno a pressare e che adesso siamo obbligati qualche volta ad andare sopra dritto per dritto a mettergli palla dietro la linea difensiva, adesso più di prima, perché fanno così. Non è che si debba sempre usare un modo o l'altro, è quello che propone la squadra avversaria. Tu devi preparare la squadra a saper leggere poi che cosa ci vuole in degli sviluppi, in dei momenti di calcio giocato.
0: Quindi oggi avere il portiere che sa lanciare lungo è un elemento che per te è diventato molto importante. Parliamo di calcio anche, insomma, perché
1: Milinkovic secondo me è stato
0: la tua testa, qui c'è fa girare la testa sta cosa, tutte queste frecce.
1: Sì, è facile.
0: Sono pagine da
1: dappertutto, dappertutto, però Milinkovic secondo me è stato preso anche per questo, perché poi se tu, quando tentano di venirti a soffocare, tu gli tiri la bastonata su Lukaku e la mette lì e la fa cascare lì, poi la ricomposizione della fase difensiva, soprattutto l'ordine della ricomposizione della fase difensiva, è l'esercizio più difficile da mettere in pratica per una squadra. Questo ritornare tutti sotto la palla è difficilissimo da fare, è faticosissimo da fare. Correre all'indietro per andare a aiutare i compagni è faticosissimo a livello di muscolo, ma soprattutto a livello di testa. E ora avere Suzuki che piglia e ti tira questa sassata, lui dall'area di rigore, Suzuki dall'area piccola sua te la mette in area piccola avversaria, Milinkovic uguale, per cui è una scorciatoia per la felicità che se ce l'hai è qualche cosa di più, insomma.
0: Abbiamo visto la foto di tutti quelli che hanno partecipato al corso, ci sono anche, credo, tutti i tuoi amici, eccetera. Ma come mai lì eravate più di 20? Perché alla fine, come mai uno ce la fa ad arrivare ad alti livelli e gli altri no? Sono stati una questione di personalità, una questione di idee, una questione di...
1: Gli altri no?
0: Gli altri sono diventati alcuni buoni allenatori, però insomma, diciamo che nessuno ha avuto il tuo percorso, no? Se tu vedi questa foto ci sono dei buoni allenatori, anche degli ottimi allenatori, sicuramente dei grandi conoscitori di calcio, però cos'è che fa fare il salto in più a un allenatore?
1: È la fortuna, io sono stato...
0: Sei un uomo fortunato?
1: Sì, fortunatissimo. Io anche ora in questo momento qui mi sono successe delle cose che mi evidenziano che sono fortunato, per cui questa è brutta da gestire, da dover assorbire tutto, da dover dimenticare, via dicendo, però io sono convinto che ora mi succederà una cosa più bella.
0: Ora l'ultima cosa che facciamo è questa, ora ci portano una lavagna e tu ci scrivi la tua formazione ideale dei calciatori che hai allenato. Bella questa, eh? Così scegli il modulo, scegli i calciatori e così ci capiamo un po' di cose. Aspetta che ora dovrebbe arrivare la lavagna.
1: Il pennarello
0: anche.
1: Giusto.
0: Grazie. Come quando spieghi la tattica negli spogliatori.
1: Vado là?
0: Vai là. Aspetta che ti accompagno.

0: Maremma.
1: Prima disegni il campo. Va bene, va bene.
0: E per cui importa, ma quelli della nazionale no.
1: Come vuoi?
0: No, quelli
1: no,
0: della nazionale.
1: Troppo facile, no.
0: Donnarumma viene facile, per cui io ho allenato due portieri a Roma che sono stati tutti e due grandissimi, e per me è stato un problema fra Allison e Szczęsny metterne fuori uno, tutti e due bravissimi con i piedi, per cui scelto uno di far giocare la Champions e le Coppe, uno di far giocare il campionato, e tutti e due hanno fatto bene, per cui uno fra loro due. Poi...
1: Però scriviamolo, aspetta. Uno se ne deve scrivere.
0: SCZ, Szczęsny è un casino.
1: Sembra un codice fiscale. SCZ ESN. Così è facile però.
0: A destra abbiamo avuto di Vega, il modulo è 4-3-3 o 4-2-3-1,
1: certo.
0: Perché quello mi piace più,
1: quello di tutti, più.
0: Perché poi ci sono i due spigoli dove c'è questo calciatore che fa l'uno contro uno, gli spigoli perché c'è lo spigolo dell'area di rigore, c'è lo spigolo della bandierina, per cui questa zona qui per fare calcio offensivo ci vogliono assolutamente... Bisogna andare a usare, ad avere qualcuno in quelle due piazzole lì. Questi due qui sgranano sempre la linea difensiva, perché poi è questo accerchiamento da una parte all'altra, poi uno decide di fare l'uomo contro uomo, oppure nell'andare a ricomporre la linea difensiva di qua o di qua, qualche volta qualcuno ci mette un po' di più e allora poi si creano... delle possibilità di poter giocare dentro e delle imbucate.
1: Poi lezione di
0: no, ma che lezione. Ma qui ci si mette Panucci, Di Lorenzo.
1: Scegli te.
0: Dobbiamo mettere uno.
1: Per forza, se no.
0: Di Lorenzo.
1: Di Lorenzo, il capitano del tuo scudetto, dai.
0: A sinistra. Sinistra, io ho avuto Emerson, ho avuto Jankulowski, terzino sinistro, ho avuto Riis alla Roma, ho avuto dei terzini fortissimi. Come? Suggerisci? Tonetto ho avuto all'Empoli, Tonetto è stato fortissimo, un giocatore fortissimo, per cui... Mettiamoci Janku, Janku, perché poi era uno che spingeva in maniera incredibile.
1: I due difensori centrali.
0: Qui ho avuto anche qui Koulibaly, ho avuto Kim, ho avuto...
1: Qui sono i tifosi del Napoli, mi sa.
0: ho avuto l'allenatore dell'Inter.
1: Hai avuto l'allenatore dell'Inter, certo.
0: Perché lui l'ho allenato alla Roma e è stato...
1: Dai, mettiamo le due. Mettiamo le due.
0: È uguale, mettili te questi, vai.
1: Detta io scrivo, detti io scrivo.
0: No. Mexes ha un pazzo, ma una forza di quelle disumane, no?
1: E metti insieme la coppia che non hai avuto, Koulibaly e Kim.
0: Ho avuto Kwan come centrale, Koulibaly
1: e Kivu è bello.
0: E Kivu.
1: Dai, Koulibaly e Kivu, dai.
0: Koulibaly e... Come si scrive?
1: Con la C, CH.
0: Kivu. Okay. Così si scrive.
1: Sì, sì, così, sicuro.
0: Oh, non ridere, potrebbe succedere anche a te.
1: Due mediani, uno è Pizzarro.
0: E uno è De Rossi.
1: Uno è De Rossi, lì non puoi sbagliare. Però la sta per...
0: Davanti...
1: E qui giochi 4-2-3-1 e ti diverti, eh?
0: Si mette Totti però, eh?
1: Totti.
0: Totti.
1: Ma Totti. Pensavo facessi Totti e Icardi.
0: Davanti?
1: No, pensavo 4-2-3-1. Giochi un po' offensivo, metti Totti tre quarti, di centravanti.
0: C'ho avuto
1: anche Osimhen, c'ha avuto, eh?
0: No. C'ho avuto Osimhen, c'ho avuto Dzeko, con me a Roma ha fatto delle robe, cioè era veramente quello che aveva qualità, fisicità, che aveva tutto, certo. Era un centravanti completo.
1: È una bella scelta.
0: Eh?
1: È una bella scelta.
0: Io metto Dzeko qui, via. Dzeko.
1: E poi le ali.
0: Poi le ali.
1: Come fai?
0: Vara va messo per forza, c'avevo Mancini e di qua Momo, Salah.
1: Certo, Salah, ma non è male.
0: Qui ci ho avuto Hulk.
1: Che... certo.
0: È una roba. Però è Salah.
1: Salah e Kvara, così non puoi.
0: E Kvara.
1: Ok, perfetto. Con questa si vince un altro scudetto.
0: Secondo me, se non si forse, vince, ci si va vicino.
1: Forse si può provare anche a vincere la Coppa dei Campioni con questo. Grazie, Luciano.
0: Però, allenatore.
1: Valletti. Scrivo io.
0: No. Agresti.
1: Vabbè, con questi, come hanno detto. Aspetta, come hanno detto a te, con questi vinco anche io. No, a te l'hanno detto, vabbè, questo è vero. Con questa squadra vinco anche io, forse.
0: Però poi la frase gli si potrebbe scrivere sotto è che con la tecnica si fa vedere chi siamo, con la spallata che ti butta fuori dal campo facciamo vedere dove si vuole andare, perché ci vogliono tutte e due.
1: Certo. Questo è una cosa abile.
0: Allora, che vi sarete inventati?
1: No, niente, è una cosa proprio innocua. Allora, questo è un quaderno dove tu puoi scrivere i prossimi capitoli, le prossime storie tue, quello che ti aspetta. E in bocca al lupo, e sicuramente tra poco tornerai in pista. Grazie.
0: Grazie.

Bentornati cari amici di Gosby, bentornati nel salottino delle amiche e bentornati sul canale 403, bentornati su canale 56 Roma, bentornati con me, in mia compagnia. Ieri vi avevo lasciato con la Tuffanini, vi ricordate dove c'erano di tanti commenti un po' particolari? Io sì, vi avevo promesso che ci sarei tornata sopra, ma credo che ricordandomi un grande maestro giapponese, di cucina giapponese, che mi disse: Simona, guarda avanti, sempre avanti, dietro solo merda. Così me lo disse proprio serenamente. E capisco perfettamente questo suo, questa sua, diciamo così, questo suo proverbio o questa sua frase di consiglio, non che non sia interessata a raccontarvi, perché secondo me la descrizione che hanno fatto della Toffanin è perfetta, ci sta come quella di Ilary Blasi. Se per caso qualcuna di voi se l'è persa, sta perlina, scrivetemi alla regia, sicuramente arriveranno i vostri messaggi, arrivano i vostri messaggi.

E se avete piacere, rileggerò quello che è stato fatto nelle puntate precedenti. Ma mi è venuta in mente una cosa: d'estate è stranissima questa cosa. Non che io abbia più tempo libero, ma il mio tempo è organizzato in maniera diversa. Quindi riesco a avere strani orari liberi. Non sempre riesco a leggere, cosa che amo molto fare, allora spesso mi capita di guardare Netflix negli orari più strani. Sai, di solito dici: vabbè, arrivi a casa la sera, l'orario mio preferito è dalle 9 in poi, quando siamo tutti a casa, più o meno tutti mangiati, dove c'è solo il divano, una granita, il relax. Dove c'è questa sensazione proprio che la giornata sia finita, andiamo in pace sul divano e accendiamo qualche piattaforma preferita. Tendenzialmente funziona così, altre volte invece mi trovo ad avere uno specchio di un'ora, un'oretta, a volte due, indubbiamente, libere. E quindi che la casa è in ordine, ho preparato questo, però, e che cosa faccio? Dal momento in cui non sempre, io tra l'altro io ve lo consiglio di fare chi può, di fare un pisolino pomeridiano, soprattutto con questo caldo, aiuta tantissimo, aiuta la testa, aiuta i nervi, se riuscite anche a fare una doccia veloce, proprio entrate e uscite per darvi una rinfrescata e poi farvi proprio quel pisolino con la sveglia magari per non risvegliarsi il giorno dopo. Tutta vita e tu proprio godere delle cose. C'è chi invece ama andare a correre, chi ama andare in palestra, c'è chi ha un sacco di altre cose. C'è chi invece, come me, sta bella bella tranquilla dopo aver fatto il pane, fatto in casa. Tra l'altro, prima di venire in studio, esco di casa e c'è il mio padrone di casa. Ciao Simo, come va? Tutto bene? Sì, grazie, tutto bene. Voi? Mentre sì, i soliti convenevoli, sento una vocina dietro le nostre spalle che lo chiama. Lo chiama e dice: senti Mimmo, ma li vuoi dei fichi? Ma cioè, dei fichi? E lui dice: sì, grazie, e sai cosa facciamo di bello? Lo regaliamo alla signora. Signorina, prego. Regaliamo alla signora. E questo signor Alfonso, un super signore anziano, che si era arrampicato sul suo pergolato nella sua pianta di fichi, mi ha regalato, signore e signori, sei fichi meravigliosi, grossi così, enormi. E allora cosa ho detto? Allora, ma loro piacciono moltissimo. A casa ho del prosciutto crudo, però faccio il pane ai 5 cereali con semi di sesamo bianco, con semi di papavero. Io ho sì, un sacco di cose in casa, effettivamente, ho tante cose perché sono quella che nella borsa ha tante cose perché non si sa mai, però gli manca sempre una penna. E a casa, più che nella mia borsetta, ho di tutto e di più, perché non si sa mai che io possa aver voglia di creare una ricetta e non ho quello. Mi girano le scatole. Quindi io a casa ho polline, ho fiori essiccati di lavanda, sì. Ho pistilli di zafferano che vengono da qualche paese, sì. 8 o 9 tipi di miele, sì. Diversi tipi di spezie, sì. Spezie fresche sul mio balconcino, cerco di tenerle in vita almeno fino ad ottobre. Poi cos'ho? Oh, peperoni, no, qui si chiama peperone crusco, che è un peperone fatto essiccare molto buono, ma i pomodorini secchi, qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di farina per fare qualsiasi cosa. Infatti avevo in casa la farina e 5 cereali, e ho fatto il pane. Adesso starà raffreddando, sarà già fresco, cioè temperatura ambiente, e stasera farò delle bruschette, perché il pane sì, così è molto buono, ma io amo il pane bruschettato, quindi lo taglierò un po' aperto, un po' alto. Lo farò tostare perché, come vi ho detto l'altra volta, se voi fate tostare il pane con o senza glutine che sia, contiene all'interno c'è sempre un pochino di zucchero comunque, più in quello senza glutine, però anche in quello senza glutine, con il glutine se la cava male. Comunque, se voi lo fate tostare, vedrete che le maglie si uniscono, quindi diventa e forma una sorta di patina. Che grigliandolo permette a qualsiasi salsa, condimento che voi ci mettiate sopra di non essere subito assorbita. Quindi ecco perché anche fatto in padella, secondo me, è molto valido. Ci metterò del gorgonzola sopra, il prosciutto crudo, ciuffetti e questi fichi meravigliosi che se li lavate bene,
toglieteli il picciolino, se li lavate bene, potete mangiarne anche la buccia. Di più quelli viola, perché la buccia del fico viola è un pochino più sottile, mentre di quelli verdi è un pochino più soda, ecco, diciamo, però sono straordinari tutti. Se poi questi sono veramente chilometri zero, sta sotto casa, quindi capite voi che non hanno neanche l'idea dell'inquinamento, però lavateli sempre comunque. Ma perché? Detto tutto questo, parlando di non tornare mai indietro, di guardare sempre avanti, Mauro mi dice: amore, stasera ti porto una bottiglia di vino buonissima. Beh, io ho detto: fantastico, stasera ho comprato, st per stasera ho comprato tachipirine e brufe, perché eravamo rimasti senza, quindi capite che a volte ci sono delle necessità diverse, però insieme possono sempre comunque fare qualcosa di buono. Ma tornando a noi. E sapete che io amo comunque avere uno sproloquio intelligente prima di arrivare come dire, al succo del programma che mi sta veramente avvincendo. Ora, ma gli faccio i complimenti da sola, cosa che non faccio mai, ma ho scoperto quanto possa essere interessante e curioso non solamente il gossip in sé, perché parliamo di tante cose, ma anche, e molto di più, i commenti dai telespettatori, i commenti di questi personaggi straordinari che mettono alla luce quella che è la loro vera natura. Io adoro queste cose, ma tornando a noi, al fatto di avere, a me, al fatto di avere tempo, un pochino più di tempo in estate, mi guardo delle cose, delle serie, dei documentari su Netflix. E non, ed estate, a parte il fatto che sono completamente catturata dai K-drama, ovvero sia dalle serie televisive, aiutatemi, coreane, io li amo follemente. Per me la Corea, io un giorno andrò in Corea del Sud, no, ci devo andare per forza. Non è facile trovarli senza glutine, ma qualcosa si può trovare, perché in realtà il glutine sta solo in tutte le salse, perché la base della loro alimentazione è pesce, carne, riso e verdura. Quindi non dovrei, ma se ci metti le salse, finita. Quindi andrò sicuramente alla Corea perché le nuove generazioni di coreani sono bellissimi. Io mi è capitato di andare a fare una bella gita, stavamo andando a Sorrento. E per andare a Sorrento c'è un belvedere, più posti, diciamo, dove ci sono dei piccoli baracchini dove vendono una granita buonissima a 1 euro. E noi ci fermiamo lì, facciamo sosta sempre, ci prendiamo questa granita e un giorno ferma un autobus e scendono queste persone bellissime. E io rimango incantata. Venivano dalla Corea del Sud, ovviamente, e queste nuove generazioni che saranno state comunque 40 anni, ok? Sì, nuove generazioni, anche 20-30 anni per l'amor del cielo, però non erano i vecchi coreani, un po' bruttarelli, ma le nuove generazioni sono tutti stupendi. Ma dei ragazzi che dici, oh, anima, proprio così, oh, anima, dice mamma mia, ma quanto sono belli, le ragazze stupende. Ecco, noi abbiamo questa cosa che potremmo non distinguere una ragazza dall'altra, ma non fa niente, ma sono tutti belli, bellissimi. I ragazzi sembrano veramente disegnati. Uno dice, vabbè, ma tu sì, mi sono affezionata tanto al Giappone, ma per una serie di. Per i cartoni della nostra infanzia, ve li ricordate? Quindi siamo sempre stati piuttosto fissati con il Giappone, con i manga, meraviglioso, un giorno andrò sicuramente anche in Giappone, ma la Corea è tutta da scoprire, non finite nella Corea del Nord, mi raccomando, ma è stupenda, la gente è meravigliosa, allora, non sono molto distanti come cultura, attenzione. Perché diversamente, probabilmente mi sto, perché me ne sto interessando di più, la Corea, i coreani sono molto più di destra, posso dire, non lo so, di quanto potesse essere l'Italia in un tempo, nel senso che sono molto affezionati al loro governo, sono molto fiscali con le leggi e le leggi vengono rispettate anche in Corea del Sud, perché altrimenti fai una bruttissima fine, il rispetto per il prossimo, una serie di cose che io reputo meravigliose. E tra queste mie fissazioni, quindi che ogni estate mi guardo una o due serie coreane, non so per quale motivo d'inverno non più. Questa cosa comunque ne faccio una gran scorpacciata d'estate e ricordo perfettamente l'estate scorsa quando mi sono guardata la serie TV, pochi episodi, penso siano stati tre,
No, non dei bacon, quella sì, quella mi è piaciuta.

Madonna, quella mi è piaciuta tantissimo, ma è quella di Vittorio Emanuele, la ricordate? In più sapranno chi è Vittorio Emanuele e chi ha visto, diciamo, questa serie e sa perfettamente di che persona è, che persona si tratta. Però la cosa che mi piace di più è addentrarmi. Ormai mi avete un attimino catturata, non è che voglio farmi veramente gli affari degli altri, ma mi piace l'idea che ci sia una penna ironica e altamente preparata che possa aiutarci, illuminarci a scoprire magari lati di cose che magari il nostro cervello ha assopito, cioè ha messo da qualche parte perché dice, ma in fin dei conti, ma a me che me ne frega. Però ascoltate qui. Vittorio Emanuele, ti chiamavi così. E se le cose fossero andate secondo i piani della tua famiglia, saresti stato Vittorio Emanuele IV. Noi oggi non celebreremmo la Repubblica, non appenderemmo il tricolore ai balconi, non discuteremmo dei difetti del parlamentarismo e dei governi che durano meno di una stagione televisiva. Avremmo avuto un re. Allora, io apro una parentesi. Mia nonna, che avrebbe 102 anni, mia nonna che è stata una giovane italiana per forza di cose, mi disse una cosa che me lo diceva da quando ero piccola, quando ero molto piccola, ma non ho mai capito la sua versione di questa strana realtà. Di questa str disse, perché Vittorio Emanuele non è figlio del re. E disse, mamma, ma nonna, cosa stai dicendo? No, il figlio del re, non ho capito se fu scambiato nella culla perché morì o perché. Non l'ho capita questa cosa. Comunque parrebbe che non sia il figlio legittimo. Perché una volta succedeva che se i bambini avevano dei problemi, robe del genere, soprattutto nelle famiglie reali, cioè, arrivava subito fuori un altro bambino veniva sostituito. E molto dolcemente mi disse. Brescia, non vedi com'è alto lui e com'è piccolo il nostro re? Sì, oggettivamente è vero che uno dice le nuove generazioni, mio fratello è più alto di mio padre, ma non di 50 centimetri. Quindi mia nonna disse: non lo vedi? Non lo vedi com'è alto? È stato scambiato nella culla. Quindi questa cosa me la dico come me l'ha detta mia nonna, eh. Lasciamo stare, avremmo avuto te. E forse nessuna argomentazione a favore della Repubblica è mai stata più efficace della tua intera esistenza. E forse nessuna argomentazione a favore della Repubblica è mai stata più efficace della tua intera esistenza. Guardatelo quel documentario, è su Netflix. Magari l'hanno tolto, ma perché ogni tanto scadono, no? Tipo, ah, sono rimasti tipo 2 giorni per guardare questa cosa, poi mai più. Però lo trovate. Il destino, che con i Savoia era già stato severo, con te si dimostrò addirittura crudele. Non ti tolse la corona, ti tolse la possibilità di farla rimpiangere. Sei nato erede, cresciuto esule, educato a pretendere. Hai attraversato il secondo Novecento con l'aria vagamente stupita di chi non comprende perché il mondo si ostini a non riconoscere diritti che considera naturali. Insegnarono genealogie, precedenze, stemmi, ordini cavallereschi e alberi dinastici, molto meno il senso del limite, molto meno il peso della storia. Per niente il concetto basilare che una dinastia, dopo aver accompagnato un paese nella sua stagione più buia, dovrebbe forse coltivare l'umiltà prima delle pretese? Roberto D'Agostino ti ribattezzò sconfitto Emanuele. Una cattiveria, forse, ma anche una definizione quasi perfetta. Perché tu non eri soltanto l'ultimo erede maschio di una casa regnante deceduta. Eri anche, scusate, decaduta, scusatemi, decaduta. Eri la materializzazione del suo fallimento, l'esibizione permanente della ragione per cui gli italiani avevano scelto di voltare pagina. Ogni volta che la Repubblica ci ha fatto arrabbiare, e Dio sa quante volte è successo, ogni volta che un presidente è apparso grigio, notarile, burocratico, ogni volta che la politica ha offerto spettacoli indecorosi, sei comparso tu. Una dichiarazione fuori luogo, una polemica inutile, una scena imbarazzante,
con una volgarità inattesa. Allora viva Pertini, viva Ciampi, viva Mattarella, viva persino il vecchio Scalfaro con i suoi anatemi e le sue sopracciglia da profeta antico dell'Antico Testamento. Ho adorato, scusate, ma io ho adorato. Perché un re, se proprio deve esistere, dovrebbe possedere almeno il mistero della distanza, una certa grandezza, un certo stile, una certa capacità di tacere. Tu eri invece un sovrano rotocalco, un principe da salotto televisivo, una figura talmente poco regale da risultare incompatibile perfino con la nostalgia. Accanto a te c'è Marina Doria. Io apro la parentesi, io sto leggendo un testo non scritto da me, ma scritto da un'altra persona, e di tutta questa storia c'è veramente una persona che io ho sempre ammirato, ed è proprio Marina Doria. Su questo, ragazzi, cioè, è una donna che non ha classe di più e non la può neanche vendere perché non se la può permettere nessuno. Chiusa parentesi. Non una regina, una contestazione permanente travestita da consorte, una donna che ha attraversato i decenni con l'apprensione di chi ritiene di meritare sempre qualcosa di più in ciò che ha ricevuto, fredda, controllata, impermeabile. Ne vorrei ben vedere, tendenzialmente non fino a neanche tanto tempo fa tutti i matrimoni erano combinati, tutti, e anche lei probabilmente il suo non è stato un matrimonio d'amore ma di convenienza delle famiglie. Capace del rarissimo talento di non dire quasi mai nulla e riuscire comunque a comunicare disapprovazione. Vabbè, con un marito così che diavolo volete fare? Insomma, scusate, andiamo avanti. Poi arriva Emanuele Filiberto e qui la storia assume toni quasi surreali. Perché se tu rappresentavi il tramonto della monarchia, lui ne rappresenta la trasformazione in format. Un principe che balla in televisione, che partecipa ai talent, che promuove prodotti, che canta a Sanremo, il supposto erede al trono canta a Sanremo, distribuisce sorrisi, selfie e opinioni come un influencer con un cognome molto costoso. Parla della monarchia come altri parlano delle start-up, parla dell'Italia come altri parlano di un brand da rilanciare. Vorrebbe servire il paese, dice, ma ogni volta che apre bocca sembra più vicino a una campagna pubblicitaria che a una restaurazione della monarchia. Poi c'è l'isola di Cavallo e lì finiscono le battute. Questa è questa di cui vi parlavo prima, del documentario su Netflix. Scusate, guardate cosa mi sono fatta. Non c'è vodka, eh? L'isola di Cavallo, dicevamo, perché la morte di Dirk Hamer continua a pesare come un macigno su qualunque tentativo di raccontare la tua vita pubblica. Un ragazzo, una famiglia distrutta, anni di processi, anni di dolore, anni di polemiche. E soprattutto quella frase, quella maledetta frase, ho fregato i giudici francesi. Una frase che da sola racconta più di qualunque sentenza, perché il problema non è soltanto ciò che accadde, il problema è l'assenza di qualunque traccia di pietà, di misura, di comprensione e di silenzio. Come se la tragedia appartenesse sempre agli altri, mai a te. Vi invito a guardarlo davvero questo documentario, perché questa è la faccia che farete. Come se il privilegio consistesse anche nel sottrarsi dalle conseguenze morali delle proprie azioni. E poi gli affari, le inchieste, le frequentazioni, i traffici, le ombre che hanno accompagnato per decenni il suo nome, la sensazione costante che il discendente dei re d'Italia fosse finito a muoversi dentro un mondo fatto di mediatori, favori, conoscenze e zone grigie. L'anarchia da una parte, le valigette dall'altra, i titoli immobiliari sopra, le cronache giudiziarie sotto, una combinazione che avrebbe fatto impallidire perfino alcuni tuoi antenati. Eppure la cosa più sorprendente resta un'altra. Mai una parola davvero limpida, mai un'osservazione piena di responsabilità per ciò che la tua famiglia aveva rappresentato, mai una richiesta di perdono che suonasse definitiva, mai un gesto capace di chiudere il conto con le leggi razziali firmate da tuo nonno,

solo distinguo, solo precisazioni, solo sfumature. Come se la storia fosse una pratica notarile da discutere con l'avvocato. E infine Umberto, tuo padre, l'ultimo re. L'uomo che perse il trono ma riuscì almeno a conservare una certa dignità. Non era un eroe e nemmeno un genio politico, se no il trono l'avrebbe salvato. Non era nemmeno particolarmente moderno, aveva compreso una cosa però fondamentale, che una monarchia vive di prestigio e muore di ridicolo. La nostra però. Perché quando arrivò l'isola di Cavallo, quando arrivò lo scandalo, quando arrivò la vergogna che nessun sangue blu può lavare, capì definitivamente che il problema non era la perdita della corona, il problema era il suo erede. E allora capì forse l'ultimo gesto veramente sovrano della sua vita. Preferì la fine alla caricatura, preferì il tramonto alla farsa, preferì lasciare morire una dinastia piuttosto che consegnarla a ciò che sarebbe diventata. E si narra che si fece seppellire con l'anello del potere per porre fine alla casata. E così eccoci qui. Con una repubblica litigiosa, confusa, spesso mediocre, talvolta esasperante, ma ancora viva e soprattutto ancora preferibile. Perché tu, Vittorio Emanuele, hai ottenuto un risultato che nessun repubblicano avrebbe mai potuto raggiungere da solo. Hai trasformato la monarchia da alternativa politica a indotto mondano. Aneddoto mondano. Hai preso una dinastia che aveva fatto l'unità d'Italia e l'hai ridotta a materiale da cronaca rosa, processi, scandali e interviste infelici. Non hai ucciso la monarchia. Quello lo avevi già fatto. Tu hai semplicemente impedito che qualcuno potesse sentirne la mancanza e per questo, paradossalmente, la Repubblica ti deve perfino un favore. Non sei stato un sovrano mancato, sei stato un vaccino. Allora, per chi si fosse sintonizzato, ora, io sto leggendo un testo scritto da una scrittrice molto brava, sono sulla sua pagina perché mi piace curiosare e non ha il suo nome, non c'è scritto il suo nome, come tante blogger, perché penso che si chiami, sì, non è sì, scrittrice, ma è una blogger, ha un nome fittizio, non ha il suo nome e cognome, come potrebbe essere la mia pagina. Quindi non mi starò neanche a dire, però questa idea funziona molto bene, perché c'è un'analisi piuttosto corretta dei vari personaggi. La cosa che mi entusiasma è che è scritta non per forza con così tanta personalità, ma con una giusta scelta delle parole, un essere centrale e vedere come stanno le cose sia da una parte che dall'altra, una persona molto equilibrata. Ecco, quando non è equilibrata, e mi è capitato di leggere dei suoi pezzi non equilibrati, non mi piace. Io preferisco sempre le persone che non sono né di destra né di sinistra, che hanno la lucidità per esporre un fatto o scrivere un articolo dove non ci deve essere un'impronta. Certo, ognuno di noi nel nostro cuore, sai, che io sono più di qua che di là, e a me piace più questo, più quell'altro, va bene, ma chi ha il dovere di cronaca di scrivere deve dimenticarsi che simpatizza per la sinistra o per la destra, deve fare ciò che il dovere di cronaca è, cioè di dire le cose come sono, non come tu vorresti che andassero o come vorresti che altre persone la pensassero. Così poi una persona che è un po' intelligente ti dice: vabbè, ma hai stufato, ma hai veramente stufato, e ti chiude. Leggiamo un attimino, che dici, che dicono. Allora dice: no, tutta la famiglia no, oggi si festeggia la loro dipartita dal nostro paese. Se penso che abbiamo rischiato di avere un re, questo personaggio con moglie e rampollo, mi viene la pelle d'oca. Questa foto la pubblico anch'io ogni 2 giugno da una decina d'anni, per ricordare agli smemorati da cosa ci siamo salvati. Allora, io vi dico una cosa, ho una persona che conosco che si veste in maniera strana, si fanno chiamare i cavalieri di Santo Stefano, o cavalieri di qualche cricca particolare, molto, molto, molto,
molto, sottolineo molto, legati alla Chiesa, che però hanno nella loro mantello, nelle loro coccarde che attaccano al petto, loro, c'è questa cosa che sono fedeli non alla Repubblica ma alla monarchia, tant'è che io non conosco queste cose, hanno tutti i loro nomi e bla bla bla bla, però sono magnifici perditempo, sono questi nostalgici. E tra l'altro uno c'ha pure la mia età e nella vita non ha mai combinato un cavolo di niente, non si sa che cosa abbia, forse ha fatto la terza media, no, forse la ragioneria, non ha mai combinato niente, non ha mai trovato un lavoro fisso, sempre vissuto fino ai boh anni a casa con mamma e papà, quindi ha un'entità strana, molto devoto, molto di chiesa, non ha una fidanzata, non credo che ormai sia più interessato neanche a questo genere di esperienze, non che sia dall'altra parte, non ce ne frega niente, ma le ultime foto che io l'ho visto è che baciava anelli, aveva questo mantello e questa croce di Malta, piuttosto che, ed era un inno alla monarchia. Ho visto in alcune foto Vittorio Emanuele si chiama? Emanuele Filiberto, scusatemi, con il principe, eccetera, eccetera, e quindi sono tutti questi esaltati che non me ne vogliate, però siete talmente anacronistici che siete carini, siete davvero molto carini. E io ripeto a chi si fosse collegato ora che ho letto un articolo di questa blogger che descrive né da una parte né dall'altra come descrive i fatti come sono accaduti. Ha sempre difeso il nome della famiglia, dice un tizio, anche lui con un nome posticcio, anche perché con tutti i processi che ha avuto quel nome è apparso più nelle indagini che sui libri di storia, vero? In Italia si è discusso per oltre 50 anni se far rientrare i Savoia dall'esilio, poi è bastato un quarto d'ora in un reality show del figlio Emanuele Filiberto per far pentire agli italiani di non averli lasciati in esilio altri 50. Ragazzi, allora io non ho niente contro il ragazzo, non ho niente contro il ragazzo, però qua ci sono veramente, se ce la faccio ve leggo l'ultimo, poi ci salutiamo e ne riprenderemo. Mia madre, cresciuta nel fascismo, era monarchica, considerava Umberto II il re di maggio, l'ultimo sovrano, avrebbe voluto che le sue spoglie tornassero in Italia a riposare nel Pantheon, diceva: cosa può fare un morto a questo paese? Questi non li ha mai considerati nemmeno esseri umani, questi non hanno mai chiesto scusa per il ventennio della dittatura, della guerra, e che distrusse il paese per le leggi razziali, per i rastrellamenti degli ebrei inviati dai nazisti nei campi di sterminio, questi che dopo l'8 settembre del 43 scapparono come vigliacchi, lasciando l'esercito italiano in balia dei nazifascisti da una parte e dagli angloamericani dall'altra. Monnezze. Vabbè, allora c'è meraviglia, c'è in alcune risposte, c'è la profonda conoscenza della storia, e c'è veramente della gente che fa ancora inneggia la monarchia. Che belli, siete veramente tenerissimi. Io vi saluto, ci vediamo domani con un'altra puntata e vi faccio una sorpresa, ovviamente non è che vi dico prima, ma può essere che parleremo ancora dei Savoia, adesso vediamo. Un bacio grande, a domani.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, ha agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti. Però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il Mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che ha un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale, quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti, quindi sono un po' queste le squadre secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona. Tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. Ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità. Forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo chiaramente. Però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti. E in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10 a 0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andare via Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Tutto non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
0: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
1: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no, andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere. Vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, per un po', per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
0: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
1: Anche qui, Lorenzo, dipende quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumi è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche nel breve. È chiaro che non sarebbe facile.
0: Ecco,
1: no?
0: Guarda, allora, per visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
1: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza internazionale di Lucumi, però secondo me nel cambiamento si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono, e quindi io non sono, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna, perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco, e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori, e quindi non si può che far bene se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
0: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro, si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché dovrebbe partire anche Dallinga.
1: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Dallinga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
0: E allora, Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: Dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto. Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni anno.
0: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
2: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante, perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io, quindi veramente secondo me basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
0: Palestra alla fine arriverà secondo te, a sensazione?
2: Ma io me lo auguro come se lo augura penso tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra è, al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale. Quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
0: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto, come sei già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe, chiaramente penso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
0: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
2: Eh beh, questi sono profili come Coné della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
0: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbe essere al momento, a fine insomma, di questi periodi, potrebbe essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
0: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
2: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
0: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
2: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io come te siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
0: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
2: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello, diciamo, di esperienza italiana c'era da prendere, non è sicuramente Amorim.
0: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
2: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
0: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina come lo vedi?
2: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui per dimostrare il suo valore.
0: E Sarri all'Atalanta?
2: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
0: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
3: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo, dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per poter costruire intanto bisogna partire da un punto e questo secondo me è tutto.
4: La federazione sta per conoscere

una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da diciamo, primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare

0: anche per scuola di club e per noi dirigenti che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
1: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
0: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi si mise, ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina, cioè abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare perché era assolutamente migliore degli altri.
2: Per rilanciare il calcio italiano, che profilo deve avere il nuovo CT?
0: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione, l'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema, e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
3: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

Buon mercoledì a tutti, le notizie e le non notizie. Intanto sempre ben ritrovati sul mio canale, numeri incredibili, vostra attenzione ai massimi livelli, commenti di tutti i tipi. Vi dico soltanto una cosa, continuate così. Notizie e non notizie, non vi parlerò di palestra che ha raggiunto l'accordo con l'Inter, perché sinceramente questa è una cosa anche che i bambini della prima elementare saprebbero senza scandalizzarsi. Un ragazzo che guadagna, che ha guadagnato così poco fin qui, è normale che abbia raggiunto l'accordo con l'Inter. Il problema si pone nel momento in cui lui, X tizio, Caio, magari l'ingaggio è da 8 milioni e devi raggiungere l'accordo con l'Inter, con la Juve, col Milan, che gliele vuole dare 4. Quindi è una non notizia, non la cavalco, cercherò di essere pronto sempre a vostra disposizione quando e se ci dovessero essere le novità, che sono quelle determinanti, perché la narrazione adesso, visto che la narrazione è su Gaetano, l'Atalanta, che è notizia che vi ho dato ieri mattina, svelandovi che come fosse il primo nome sulla lista per quanto riguarda il ruolo di regista, ma quale sarebbe la notizia palestra all'accordo con l'Inter? Non è una notizia, perché l'Inter gli darà 2,8, 3 milioni, 3,2, 3,3, 2,9 più bonus, tutto quello che vogliamo, ma l'accordo lo trovi in 10 minuti, e quindi questa non è una situazione da considerare. Mentre mi aspetto in questa settimana cosa? Mi aspetto che l'Inter vada a stringere per Provedel, perché la Lazio non può più trattenere Provedel, perché ci sono stati già dei contatti quasi non stop con il suo agente, c'è un accordo su

0: sull'ingaggio, bisogna trovare la quadra da 2-3 milioni come indennizzo, la Lazio chiede in più ma probabilmente si accontenterà di meno, l'Inter è molto contenta di fare questa coppia, quella è una coppia che non scoppia, cioè sarebbe sorprendente se la situazione non andasse fino in porto e non andasse in porto e non andasse fino in fondo. Mentre la vicenda legata al portiere che cercano alcune società per crescerlo e per farlo diventare ancora più competitivo, vi do una novità della tarda mattinata che riguarda la Roma, perché avevo parlato di Mascardi, 2006, dello Spezia, un portiere di origine toscana dalle grandi qualità, che la scorsa estate, più o meno a giugno, il Napoli aveva seguito con grande attenzione e poi decise di andare su Milinkovic-Savic e di non investire su un giovane. Lo può fare il Torino per fargli fare il vice, ma anche la Roma si è informata, piace molto, probabilmente cercano un altro portiere da affiancare a Svilar, un'operazione da 2 milioni, è un'operazione che noi dobbiamo seguire nei dettagli. Tutto questo mentre Carnevali, come avete visto nei vari filmati, sta andando a far visite ai dipendenti, a Vinovo, cene aziendali, si deve presentare, si deve conoscere, ma il teorema è taglia e cuci. Questo è il passaparola di Carnevali. Taglia, nel senso che devi tagliare le cose che non sono andate bene, non ripetere le cose che sono andate male, cuci, cerca di ricucire le cose facendo qualche cessione. Non ho novità su Thuram, vi consiglio di tenere il video di ieri sempre attenzione su Cambiaso, non soltanto all'estero ma anche su eventuali scambi in Italia. Taglia e cuci, memorizza e cerca di riflettere su quelle che sono le cose importanti da fare, su quelli che sono gli errori da non ripetere. Ripeto io che la Juve cambierà assolutamente pelle, sarà una Juve diversa, sarà una Juve più snella, più rapida, il reparto scouting verrà potenziato, non commetterà più l'errore di farsi portare a spasso per 5 giorni di fila o 5 settimane di fila da 5 attaccanti diversi senza prenderli o senza prenderne neanche uno, valuterà le cose che sono state accennate e abbozzate. Piccola parentesi, Sorloth ieri, se dipendesse dalla prestazione di ieri, sarebbe da scartare, perché con la Norvegia non mi è sembrato competitivo, anzi non lo voglio giudicare in base a una partita perché non sarebbe corretto da parte mia, e quindi il discorso equivale anche alle considerazioni che tu vuoi fare su Martinez, sul Dibu che ti chiede 5 milioni più bonus. Taglia e cuci. Devo tagliare e devo cucire, devo capire, certo, se mi dici qual è il portiere che ti dà più garanzie sulla carta, ma Alisson era la prima scelta, Dibu è la seconda scelta ex aequo con Alisson, perché dico ex aequo? Perché non c'è una grande distanza, se la prima scelta è la prima scelta, ma la seconda scelta non è tanto distante dalla prima. Vicario è un buon portiere, ha caratteristiche diverse, non ha lo stesso palmares e curriculum alle spalle, e però tra il taglio e il cuci devi capire cosa devi fare, ed è un nome, quello di Vicario, che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione. Per quanto invece riguarda la Fiorentina, ci saranno dialoghi con la Juventus sia per Miretti che per Rugani. Ne ho parlato ieri, ve lo confermo, Rugani può rientrare in un discorso di quattro centrali. La Fiorentina non l'ha riscattato per 2 milioni, la Fiorentina ritiene che facendo la preparazione dall'inizio lui possa dare un contributo diverso. È arrivato a caldo o a freddo, dipende dai punti di vista. Lo scorso gennaio ha sbagliato una partita a Udine, si può sbagliare anche una partita, ma lo teniamo ancora nel radar. Sono curioso di capire cosa dirà soprattutto Paratici. Ci sono dei talenti italiani, l'italoamericano dell'Under 21, i nomi che vi ho fatto nei giorni scorsi, situazioni che vanno seguite. E poi in tanti mi avete chiesto di Bastoni, ma Bastoni la situazione è molto semplice: se il Real decide di offrire 65 milioni più bonus domani mattina, lo porta a casa. Io non credo che al fascino del Real si possa resistere, nessuno resisterebbe al fascino del Real, diciamo la sincera verità. Bernardo Silva, che doveva andare al Barcellona, è arrivato il Real e in 10 minuti l'ha portato a casa. Vi ricordate cosa disse Bernardo Silva nel bel mezzo del pressing del Barcellona? Disse: io non decido il mio futuro prima della conclusione del mondiale. Ve lo ricordate questa frase? Bene, è ufficiale da poche ore. Questo significa che il fascino del Real Madrid è un fascino irresistibile, non puoi fare a meno del Real Madrid se ti cerca, se ti tampina, se ti corteggia. Se offrono quei soldi, magari i bastoni barcolla, io non lo metto in dubbio. Quindi è un asso di bastoni, ma deve essere un asso con tanti soldi. Al momento non c'è una trattativa diretta, il Real sta seguendo altri difensori centrali, anche in questo caso cercherò di aggiornarvi. A proposito, complimenti a chi nella notte ha avuto la voglia, io non ce l'ho fatta, la voglia ce l'avevo, ma sono stanco, a una certa età ormai non riesco a fare le tre per guardare una partita. Se fosse una partita di interesse per la nazionale o per altre cose, magari ce la farei, con tutto il rispetto per gli altri, ma chi è rimasto sveglio fino alle 3 non ha avuto la possibilità di perdere la recita di Messi, che ancora una volta dimostra di essere, tra un po' saranno 40 anni, straordinario. Non so che tipo di discorso farà l'Argentina, scusatemi, fino in fondo, se arriverà fino in fondo al mondiale, ho qualche dubbio, ma di sicuro lui li prenderà per mano e li scorterà fino alla fine. Accadranno altre cose. Il Frosinone, notizia esclusiva questa di ieri, soci di minoranza, attenzione, non rilevano il pacchetto di maggioranza, ma una quota sotto il 50%, quindi vorrei dire anche a chi dice e pensa che non ci possono essere degli investitori di secondo livello, cioè nel senso che prendono la minoranza e allora non accettano perché non vogliono la minoranza, mettono soldi soltanto se possono comandare, non è così. Avete visto cosa è accaduto anche a Bergamo, avete visto cosa sta accadendo a Frosinone. Si tratta di avere una proprietà in grado di poter aprire le strade a situazioni diverse senza per forza essere protagonisti e accentratori. Chi invece freme Gasperini, perché Gasperini sta memorizzando, e dopo questa riflessione vi saluterò con grande affetto, sta memorizzando cosa? Che giugno è un mese importante, che ci sono delle speculazioni su Conè, nulla di vero, di concreto, di stabilito. Non mi fido delle parole dello stesso Conè quando dice deciderò dopo il mondiale, perché lo diceva anche Bernardo Silva, che poi ha firmato per il Real Madrid, ma ci vorrebbe un'offerta almeno 50 milioni, 45 più bonus, non è arrivata. Sulè resta un attenzionato per un'eventuale cessione. Gasperini freme perché sa 30 giugno bisogna cedere, poi bisogna cercare di andare fino in fondo per Greenwood, l'Olympique Marsiglia ha le stesse necessità, deve cedere entro il 30 giugno, la concorrenza per il momento nel caso di Greenwood non c'è, ma devi fare in fretta perché non ti aspetterà per tutta la vita, quindi tu devi cedere entro il 30 giugno per acquistare o provare a prendere un tizio che costa tanti soldi, che l'Olympique Marsiglia deve cedere entro il 30 giugno. Quindi pensate che giro di incastri e di situazioni che rendono ancora più infuocati il mercato. A proposito, è il 17 di giugno e qui ci avviamo tra un po' ai 40 gradi, che per me, almeno per me, non è una cosa bella. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
1: Ha ragione. Allora, alla domanda che io faccio a voi, e vi lascio veramente dire quello che volete, dandomi le vostre spiegazioni: siamo di fronte al calciatore più forte di sempre, sì o no? Ditemi la vostra motivazione, sì, no, perché? Vuoi iniziare tu, Stefano? Apri le danze, dai.
2: Ma guarda, io direi di sì, per quello che riesce a fare a quest'età. Tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista in Qatar, 4 anni dopo potrebbe ripetersi, sarà un po' difficile, vedremo come andrà questo mondiale, però insomma già per quello che ha fatto possiamo dire di sì, dai.
1: Quindi il più forte di sempre?
2: Per me sì. Quindi per me sì.
1: Ti aggiungo, anche davanti a Maradona?
2: Ma sì, perché è stato continuo, è arrivato a una certa età, è sempre protagonista per quello che ha riuscito a fare nei numeri, nelle giocate, con una continuità impressionante. Poi se tu mi dici tra Messi e Maradona chi preferisco, mi prendo Maradona.
1: Ok.
2: Però per me è il più grande di sempre Messi.
1: Arturo di Napoli.
3: Beh, io la penso un po' come Stefano, nel senso che i numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche, ma credo che l'aspetto anche personalità caratteriale, di professionalità, credo che questo ragazzo sia da mettere come quantomeno sul podio, ma la mia risposta è sì. Però alla domanda, se tu mi dici preferisci Messi o Maradona, io ti dico Maradona.
1: Però vi state dando tutta la vostra spiegazione benissimo. Vado da Poggi, un altro attaccante. Mi lascio il difensore per ultimo, perché da difensore li vedo arrivare gli attaccanti, no? Quindi Paolo.
4: Allora, per quanto riguarda il percorso di Messi, l'abbiamo visto, perché l'abbiamo visto fin da quando ha cominciato, da quando ha cominciato a sorprendere tutti. Io non mi ricordo del Maradona a 18 anni, 19 anni, per cui io penso a Messi come il miglior giocatore di sempre, perché abbiamo visto tutta la sua evoluzione, abbiamo visto tutti i suoi numeri, abbiamo avuto più possibilità di vederlo, anche perché adesso il calcio è molto più visibile di prima, e per cui ce lo siamo goduti un po' di più di Maradona. Credo che solo chi si è allenato con loro può dire esattamente chi è stato il migliore di sempre, perché le cose più belle di solito si vedono durante la settimana. Però a me viene da dire che sono naturalmente i due in assoluto che più hanno lasciato un segno nella storia del calcio fino ad ora, speriamo se ne siano altri che ci facciano godere così tanto. A me in questo momento viene da dire Messi, se non altro perché l'ho conosciuto di più, o non riesco a fare un termine esatto con Maradona, però okay. Al di là dei gol che ha fatto, è ancora la qualità, perché comunque tutti e tre i gol, anche quello che sembrava più facile di destro, è un gol di un'intelligenza assurda, secondo me.
2: Vero.
4: Cui io mi tengo Messi.
1: Ti tieni Messi, dai. Mi manca il difensore Luigi Apolloni. Intanto vi do la notizia che Kroos non sarà il direttore tecnico, resterà all'Eintracht di Francoforte, quindi dice no al Milan.
4: È un altro,
1: poi ne parliamo di questo. Vado da Gigi Apolloni. Gigi.
5: Ma allora, parlate di due giocatori, uno lo è stato, uno lo è attualmente, sicuramente Messi è quello più longevo rispetto, se fa un termine di paragone con Maradona, è quello più longevo. Messi ha, secondo me, ha una qualità che ha mostrato, che ha dato continuità proprio per questa capacità, anche se devo dire che personalmente preferisco Maradona, perché le emozioni che mi ha dato Maradona, io ho avuto anche la fortuna di giocarci contro, quindi averlo visto. Messi non ci ho giocato contro, però l'ho visto, e devo dire che le giocate che faceva Maradona erano straordinarie. Però si parla di due giocatori che hanno fatto e che stanno facendo la storia, insomma, del calcio mondiale. Quindi è difficile la domanda che preferisco. Sono due giocatori straordinari che hanno fatto. È chiaro che probabilmente Maradona ha macchiato un po' il suo
1: percorso
5: straordinario dettato da quell'episodio, insomma, con la droga, con il doping, quello che c'è stato. Questo probabilmente macchia, però Maradona per me rimane uno dei giocatori più forti al mondo, ecco.
1: Allora, arrivano tantissimi messaggi, Stefano, e ti dico, per me Maradona assolutamente, quando giocava lui gli attaccanti non erano tutelati come oggi, e vi faccio notare che con la regola della barriera attuale, con Maradona ogni punizione sarebbe stato un gol, scrive Giovanni. Ciao a tutti, Ronaldo, elevazione, colpo di testa imbattibile, Messi il più completo da sempre e nei secoli a venire, ci scrive un altro. Secondo me un Messi, paragona Messi con un altro grande campione però di un altro sport. Haaland, l'evoluzione di Batistuta, Mbappé, l'evoluzione di Shevchenko, vanno anche su questo tema, perché poi c'è un gioco che tra poco vi propongo. Allora, i falli che ha subito Maradona fanno raccapricciare la pelle, con le nuove regole le squadre avversarie giocherebbero in pochi. Io dico che tra Messi e Maradona ci sono anni luce di differenza, l'unico che può reggere il confronto è Pelé. Sei d'accordo, Stefano? L'unico che può reggere il confronto Maradona e Pelé? Siete d'accordo? Non so.
2: Insomma, noi abbiamo stabilito, tu, Paolo, Arturo, Luigi, i numeri insomma contano anche quella, è una statistica ricca di numeri quella di Messi. Poi ripeto, sono d'accordo con Arturo, se tu mi dici preferisci, no, preferisco
1: la preferenza, è un altro, certo.
2: Messi, Maradona, ti dico Maradona perché Maradona era il fuoriclasse dell'impossibile.

0: anni creava squadre dal nulla, mandava in finale oppure faceva vincere scudetti da squadre, sì, voglio dire, non fortissime, e poi sono diventate forti grazie anche alla sua presenza. Quindi aveva questa magia, questo carisma che Messi ha, però Messi è complementare, cioè non so se mi riesci a capire. Maradona era una cosa mostruosa da questo punto di vista.
1: Un leader vero, tu dici?
0: No, era una cosa che, cioè, trasformava squadre normali in molto competitive e poi vincenti. Mm-hmm. Cioè, il mondiale del Messico 1986 non è una cosa normale, cioè è una cosa tipica. Cioè, tutti quanti noi abbiamo nella nostra memoria le giocate di Maradona, c'era sempre Maradona, ogni partita. E soprattutto in una squadra abbottonata che non è che facesse sto gran calcio, e nel 90 addirittura peggiore dell'86 ha rischiato di vincere un altro mondiale. Ecco, Maradona spostava le montagne. Non che Messi non lo faccia, però siamo, ecco, lì la differenza secondo me è sostanziale tra i due, no?
2: Si sono chiusi formalmente in Francia i lavori del vertice del G7 Evian. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa conclusiva, ha espresso forte soddisfazione per gli esiti del summit, parlando di un'importante intesa complessiva tra le grandi potenze mondiali che non appariva scontata alla vigilia. La premier ha confermato la piena disponibilità dell'Italia a prendere parte attiva, previa l'attivazione dei necessari passaggi autorizzativi e parlamentari, alla futura missione navale multinazionale coordinata da Francia e Regno Unito per garantire il libero transito mercantile e commerciale in sicurezza. I leader del G7 hanno accolto con favore l'accordo quadro in 14 punti tra Stati Uniti e Iran, che sarà siglato formalmente questo venerdì a Lucerna, in Svizzera. I primi segnali d'allentamento si registrano sul piano marittimo, dove le piattaforme di tracciamento Tanker Trackers segnalano lo sblocco e la partenza delle prime petroliere dei terminal di Teheran. Nonostante il clima di generale ottimismo, il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato da Evian un durissimo avvertimento alle autorità iraniane durante un incontro bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi, minacciando la ripresa immediata di pesanti raid aerei qualora i patti non venissero rispettati. Importante svolta nelle politiche migratorie dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha approvato infatti in via definitiva la riforma del regolamento sul ritorno, finalizzata a irrigidire le procedure d'espulsione dei cittadini extracomunitari in condizioni di regolarità sul territorio comunitario. Il testo, che ha incassato 418 voti favorevoli e sostegno compatto del Partito Popolare Europeo e delle forze di destra, introduce la possibilità di trattenimento amministrativo fino a 24 mesi e prevede il trasferimento dei migranti irregolari verso centri di rimpatrio dislocati in paesi terzi, con l'esclusione formale dei minori non accompagnati. Pesanti ripercussioni e forti disagi per l'intero comparto dei trasporti ferroviari a causa di un guasto tecnico alla rete d'alimentazione elettrica che si è verificato in mattinata lungo la direttrice dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza. Il disservizio strutturale ha provocato la cancellazione totale di 6 convogli nazionali e l'instradamento d'oltre 20 treni Frecciarossa Italo lungo le linee convenzionali regionali, con l'accumulo di ritardi complessivi sino a 2 ore. L'avaria elettrica ha inoltre innescato un rogo di serpaglie a ridosso dei binari, domato dall'intervento d'urgenza dei vigili del fuoco. Il mondo ecclesiale si prepara a dare l'estremo saluto al cardinale Camillo Ruini, spentosi nelle scorse ore. Sarà il pontefice Papa Leone XIV a presiedere le esequie solenni in programma domani alle 16:30 presso l'altare della cattedra all'interno della Basilica di San Pietro. La Camera Ardente è stata intanto aperta ai fedeli nella Cappella della Madonna della Perseveranza al Pontificio Seminario Romano Minore. In un telegramma ufficiale di cordoglio indirizzato alla Diocesi Capitolina, il Santo Padre ha espresso profonda gratitudine per il lungo saggio ministero dell'ex presidente della CEI, ricordandone l'acuta intelligenza. Scatta ufficialmente la sessione degli esami di maturità per migliaia di studenti italiani. Il calendario ministeriale prevede la prima prova scritta nazionale di italiano domattina a partire dalle 8:30. Venerdì 19 giugno i candidati saranno invece impegnati con lo svolgimento della seconda prova scritta di indirizzo, che vedrà la somministrazione della traccia di latino per i licei classici e di matematica per gli indirizzi scientifici. La sessione d'esame si completerà a partire da lunedì 22 giugno con l'avvio formale dei colloqui orali multidisciplinari dinanzi alle commissioni. Le ricadute positive della diplomazia internazionale si riflettono sul comparto energetico e sui mercati petroliferi globali. I progressi tangibili registrati nelle trattative per la riapertura commerciale dello stretto di Hormuz hanno spinto a ribasso le quotazioni internazionali del greggio, con il barile di Brent sceso stabilmente al di sotto

0: della soglia degli $80. Di conseguenza, i listini dei prezzi alla pompa sul territorio nazionale hanno avviato una progressiva flessione di centesimo in centesimo, riportando i costi medi di benzina e gasolio per i rifornimenti degli automobilisti sui livelli minimi dell'ultimo mese. Toy Story 5 viaggia con Intercity, una grafica speciale dedicata al film d'animazione di Disney e Pixar in uscita nelle sale italiane, ha fatto il suo ingresso nella stazione di Roma Termini per trasformare il viaggio dei più piccoli e delle loro famiglie in un'avventura in compagnia di Woody, Buzz e Jessie. Alla presentazione del treno hanno preso parte anche le voci italiane dei protagonisti, tra cui Katia Follesa, Federico Basso, Ilaria Stagni, Gianluca Gazzoli e Sal Da Vinci.
1: Come Intercity è l'ottavo film che abbiamo il piacere di supportare, soprattutto perché abbiamo una fortissima condivisione di valori con Disney, perché il prodotto Intercity è un prodotto per le famiglie. Abbiamo nelle prossime settimane avremo l'area Family, che sarà la vettura 3 dell'Intercity, che sarà dedicata a questa partnership. È una partnership appunto con cui abbiamo questa fortissima condivisione di valori, le famiglie, la possibilità di poter accompagnare i propri bimbi in un'area dove possano giocare, dove possano trascorrere e iniziare i loro primi viaggi.
0: Nelle prossime settimane i treni Intercity ed Eurocity di Trenitalia accoglieranno a bordo una speciale area family dedicata a Toy Story 5. Anche sugli Intercity notte l'esperienza sarà a tema.
2: Intercity in questo momento ha più di 124 collegamenti, 100 per il giorno e 24 per il servizio notte. Finalmente entro il 30 giugno, rispettando la milestone del PNRR, arriveranno tutti e 36 treni nuovi per il giorno che saranno prevalentemente utilizzate per il centro sud. La novità di questi nuovi treni che arriveranno entro il 30 giugno è l'area Kids, l'area Family, per l'attenzione mostrata proprio da Trenitalia e dall'Intercity per questo segmento.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Alta pressione in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, su Italia, su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Alta pressione però che, come sappiamo, richiama anche aria molto calda dal Nord Africa. Quindi per questo giovedì condizioni meteo estive. Se controlliamo la nuvolosità su Italia, come vedete, di nubi non ce ne sono. Nell'ora pomeridiana un minimo di instabilità interessa le zone montuose con la formazione di qualche cumulo sulle montagne. Anche come precipitazioni nel pomeriggio, qualche breve piovasco potrà interessare le zone montuose, specie l'arco alpino, ma temporali di calore di breve durata e molto localizzati. Per il resto, ripeto, tanto sole da nord a sud, questa instabilità che interessa le zone montuose, ma anche gran caldo, quelle temperature che continuano a raggiungere punte elevate, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, le regioni più bollenti, con valori fino a 35-36 gradi, ma forse anche di più. Per i dettagli anche sui giorni successivi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Un monumentale Lionel Messi ha trascinato l'Argentina nel debutto mondiale, schiantando l'Algeria con un netto 3-0 a Kansas City. Per la Pulce si tratta di una notte da tramandare alla storia, nel giorno della sua 200ª presenza con l'albiceleste, a 20 anni esatti dal suo esordio nella rassegna iridata. Il fuoriclasse ha messo a segno 3 gol capolavoro che gli hanno permesso di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica all-time dei marcatori dei mondiali a quota 16 reti. L'Algeria di Zidane Junior capitola sotto i colpi del numero 10, capace di sbloccare la gara con un sinistro dal limite e di chiuderla nella ripresa prima con un facile tappino e poi con un preciso fendente all'angolino. Per gli uomini di Scaloni arriva così la prima standing ovation del torneo e un chiaro segnale mandato a tutte le pretendenti al trono. L'Austria di Ralf Rangnick bagna il suo esordio mondiale con una vittoria per 3-1 sulla Giordania al termine di una sfida ricca di brividi a San Francisco. A sbloccare il match ci pensa Schmidt al 21esimo con un gran destro all'incrocio, ma la Giordania non demorde dopo aver colpito una traversa, trova il momentaneo pareggio al 50esimo grazie a una fiammata di Olwan. A dare la scossa decisiva agli austriaci è l'ingresso inizio ripresa di Marko Arnautovic. Il centravanti si vede prima annullare un gol dal VAR per un fallo di mano di Posch e poi propizia al 76esimo l'autogol del sorpasso firmato dal difensore Giordano Larab. In pieno recupero è lo stesso ex attaccante di Inter e Bologna a chiudere definitivamente i conti dagli 11.

0: 12 metri, trasformando con freddezza rigore del 3-1 che proietta l'Austria in vetta al girone J insieme all'Argentina. Traguardo storico per Fabio Capello che in occasione del suo 80° compleanno analizza le dinamiche del calcio italiano ai microfoni di Italpress. Il sergente di ferro non usa giri di parole nel promuovere i progetti delle sue ex squadre, indicando nella Roma il club con le idee più chiare. Gasperini ha detto ha gettato le basi, ora con Malen in casa e un mercato importante si può sognare lo scudetto come nel 2001. Se la Juventus viene considerata un passo avanti grazie alla conferma di Spalletti e all'innesto del DG Carnevali, il Milan viene definito un vero e proprio cantiere aperto. Amorim è una scommessa, dice, fare bene all'estero richiede un'elasticità diversa. Poi Capello spegne un rimpianto sul celebre prestito sommato ad un 18enne Messi alla Juventus nel 2005. A proposito di Juventus, il calciomercato si accende attorno a un nome leggendario, Mohamed Salah. Archiviate le piste Alisson e Robertson, il tecnico bianconero Luciano Spalletti sta accarezzando infatti la possibilità di portare a Torino la stella egiziana, attualmente svincolata dopo la fine del suo storico ciclo ad Anfield con la maglia del Liverpool. Non si tratta di un'operazione semplice, data l'impossibilità per il club di garantire i 12 milioni a stagione percepiti in Inghilterra oppure di pareggiare i ponti d'oro offerti dall'Arabia Saudita. La dirigenza juventina punta però sulla forza del progetto sportivo e sul profondo legame di stima reciproca che unisce il calciatore a Spalletti, l'allenatore che più di tutti lo valorizzò ai tempi della comune esperienza alla Roma. Per Salah sarebbe l'ultimo grande vallo europeo sotto la guida del suo mentore. Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo tecnico del Milan, blindato dalla proprietà con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029. Gerry Cardinale ha espresso grande entusiasmo per l'ingaggio del 41enne portoghese, definendolo uno dei profili più innovativi, ambiziosi e adatti a proporre un calcio offensivo ad alta intensità. Archiviati gli addii di Allegri, Tare e della vecchia dirigenza, la macchina di mercato rossonera si è subito messa in moto per assecondare le richieste del nuovo allenatore. Gli obiettivi prioritari portano a due fedelissimi dello Sporting Lisbona, il centrocampista danese ed ex Lecce Morten Hjulmand, individuato come perno ideale per dare geometria alla mediana, e l'esterno d'attacco Francisco Trinsao, prescelto per la sua duttilità tattica sui tre quarti. Il Real Madrid di José Mourinho e Florentino Perez punta invece a ridiventare galattico, mette nel mirino la difesa dell'Inter. Sommato l'acquisto di Guardioli, i Blancos hanno individuato in Alessandro Bastoni il centrale mancino ideale per i propri schemi tattici, avviando i primi contatti esplorativi dopo un summit tra i club avvenuto lo scorso weekend a Bernabeu. La valutazione che i nerazzurri fanno del classe 99 è di 60 milioni di euro, la stessa identica cifra che la dirigenza spagnola assegna al cartellino d'Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese non è considerato inamovibile dallo Special One e potrebbe rientrare in questo affare come contropartita tecnica, offrendo una pedina d'assoluto spessore internazionale al nuovo scacchiere tattico dell'Inter guidato in panchina da Christian Kivu. La FIGC ha ufficializzato le sedi e le date dei prossimi impegni della nazionale italiana per la quinta edizione di Nations League. Gli azzurri, inseriti nel gruppo 1 della Lega A, faranno il loro esordio venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, in una sfida che rievoca il pirotecnico pareggio per 2-2 del 2024. Il Tour de Force della prima finestra stagionale proseguirà il 28 settembre in trasferta contro la Turchia e il 2 ottobre a Saint-Denis contro i vicecampioni del mondo della Francia. Il miniciclo di 4 gare in 11 giorni si chiuderà lunedì 5 ottobre sul terreno del Renato dell'Ara di Bologna, dove l'Italia ospiterà nuovamente la nazionale turca. L'obiettivo minimo per il gruppo azzurro è centrarsi nei primi due posti per garantirsi l'accesso diretto ai quarti di finale. Van Aert è costretto a alzare bandiera bianca e a rinunciare ufficialmente al prossimo Tour de France. L'annuncio è arrivato direttamente dal team Visma Lisa Bike, che ha confermato come il campione belga non abbia ancora recuperato dal brutto infortunio al gomito rimediato in una caduta in allenamento. Per il corridore si tratta di una delusione pesantissima, essendo la grande VAC l'obiettivo principale della sua programmazione stagionale. Di comune accordo con i medici e la dirigenza della squadra, Van Aert ha preferito non forzare i tempi per evitare complicazioni peggiori, decidendo di focalizzarsi interamente su una riabilitazione graduale che gli consenta di tornare al massimo livello competitivo nella seconda metà dell'anno. Splendida impresa di Simone Mencarelli, che si laurea campione europeo della spada maschile individuale sulle pedane di Antony in Francia. Il 23enne piemontese delle Fiamme Oro, al suo storico debutto assoluto nella categoria senior, ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo in finale l'israeliano Alon Saril con il punteggio di 15-12. La cavalcata dell'azzurro, allenato dal padre, maestro Maurizio, è stata un autentico capolavoro di freddezza e determinazione, culminata nei quarti di finale con una clamorosa rimonta ai danni dello spagnolo Callea, ribaltando un passivo di 9-13. Il successo continentale certifica la definitiva consacrazione del giovane spadista nel panorama internazionale della scherma. Un documento programmatico capace di guidare organismi sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore nell'organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni green e attente al loro impatto ambientale e sociale. È la carta verde per gli eventi sportivi dilettantistici, presentata a Salone d'Onore dai CONI, da Enda, Sopes e Axi e scaricabile gratuitamente sul sito sportsostenibile.it.
1: Con il CONI nel 2024 abbiamo sottoscritto questo protocollo a Casa Italia a Parigi, è stata una scommessa che abbiamo vinto tutti insieme. Con Endas e con Axi, Opes ha creduto fino in fondo e ha voluto giocare questa partita da protagonista. Il percorso di accreditamento al MASE, ma anche il percorso di certificazione ISO 20121 sia del nostro modello organizzativo gestionale per la nostra organizzazione a tutto tondo, sia per l'organizzazione degli eventi sportivi, ci ha portato a conseguire una maturità che però deve essere un valore di tutta la comunità e quindi va messa a disposizione.
2: È un ulteriore passo avanti rispetto al protocollo che era stato fatto nel 24 tra il CONI e con il sottosegretario Claudio Barbaro, e oggi è un altro passo avanti di cui siamo orgogliosi ed un'ulteriore testimonianza di quanto dobbiamo essere attenti principalmente all'ambiente.
0: La carta verde è il principale output del progetto LIME, Laboratori Inclusivi per il Movimento e l'Ecologia, che ha anche realizzato attività formative di comunicazione e sensibilizzazione per diffondere i risultati dell'iniziativa, oltre a 3 eventi sportivi sostenibili, la finalissima nazionale di danza, l'Octagon di arti marziali e la Pentarun Memorial Silvio di Francia.
3: Con questa carta noi crediamo di poter presentare ai fruitori dello sport, a coloro che organizzano gli eventi, un progetto che possa essere utile per fare un percorso all'interno del mondo dello sport e che possa riportare lo sport ad essere promotore di sostenibilità a tutti i campi.
4: Lo strumento della carta verde verrà utilizzato certamente come sistema per facilitare l'approccio delle affiliate dei 3 enti nel gestire gli eventi sostenibili nel miglior modo, e quindi sarà una guida per i dirigenti che si approcciano alla sostenibilità ambientale per realizzarla nel migliore dei modi.

Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Alla via una lunga e intensa ondata di calore per l'Europa, sull'Europa centro-occidentale infatti si espanderà un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che durerà almeno 8-10 giorni poi a seconda delle zone e coinvolgerà anche l'Italia. Soprattutto saranno colpite le zone settentrionali e parte delle aree tirreniche centrali con Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, le regioni dove si toccheranno i valori più alti, anche sopra i 35-36 gradi, con punte fino a 37-38 gradi poi nel corso del weekend. Aumenta dunque anche l'AFA, le temperature minime, quindi le notti saranno tropicali, specialmente nei grandi centri urbani, con lo zero termico che in montagna si porterà fin verso 4.500 metri. Addirittura su Spagna e Francia si potranno tranquillamente superare i 40 gradi su alcune zone. Vediamo adesso la situazione dal satellite che ci mostra già la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo che tenderà poi a espandersi ulteriormente verso nord. Sta transitando ancora qualche corpo nuvoloso sull'Europa centrale e qualcosa anche sulle Alpi dove avremo comunque un po' di variabilità anche nei prossimi giorni. Intanto diamo uno sguardo alle temperature previste in libera atmosfera a 1500 metri che ci mostrano proprio bene l'arrivo di questa cupola di caldo proveniente dal Nord Africa. Le temperature, vedete, aumentano nel corso dei prossimi giorni su tutta l'Europa centrale, supereranno i 20 gradi, ma anche fino a 25 gradi si potranno toccare a 1500 metri proprio tra Spagna e Francia. Farà caldo, vedete, su gran parte anche dell'Europa centrale, compresa l'Italia. Soltanto il sud rimarrà un po' più ai margini, dunque sulle zone meridionali d'Italia il caldo sì si farà sentire, ma non sarà particolarmente estremo e fastidioso. Questa è l'evoluzione sinottica che ci mostra proprio la presenza dell'anticiclone in ulteriore espansione tra giovedì e venerdì sull'Italia. Comunque l'arrivo di aria

0: umida favorirà dei temporali di calore, in particolare sull'arco alpino, sulle zone prealpine. Vediamo infatti le precipitazioni previste per domani, per la giornata di giovedì. Al mattino praticamente niente, al pomeriggio invece si sviluppano equazioni temporali a carattere sparso su gran parte dell'arco alpino, qualcosa anche sulla dorsale appenninica. Stessa situazione poi si ripresenterà anche venerdì, con il rischio di coinvolgimento anche di parte delle zone di pianura. Chiudiamo con le temperature, una carrellata dei valori minimi previsti per domani, già in aumento, valori anche intorno vicini ai 25 gradi al nord nei centri urbani, intorno ai 20 gradi sul resto d'Italia. Le massime giovedì già toccheranno punte di 34-35 gradi su gran parte del centro nord, previsti già 36 a Firenze. Vedete, al sud e sulle coste rimangono un po' più bassi. Venerdì ulteriore aumento delle temperature, con valori ancora una volta fino a 36-37 gradi al centro nord. Bene, con questo è tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un bacione a tutti e ben ritrovati. Siamo particolarmente felici di poter dare spunto anche ad altri su una notizia che all'improvviso è maturata nel pomeriggio, perché ho scoperto questo incontro nuovo a sorpresa del suo agente Rava con l'Inter, per Provedel, che fa pandan con l'incontro della settimana scorsa. Anche questo svelato anche sulle cifre e gli accordi per quanto riguarda l'ingaggio, poco più di 1,5 milioni, sarà ritoccato probabilmente dopo un indennizzo inferiore che l'Inter pagherà alla Lazio. La Lazio aveva chiesto tra i 4 e 4 e mezzo, si andrà a 3 milioni, che dal mio punto di vista comunque è un grande affare per un portiere forte, ancora moderatamente giovane per un portiere quando c'è 32 anni. Si sono accodati, aggregati tutti, siamo contenti, perché bisogna contribuire in modo fattivo a quello che è il calciomercato da alimentare, perché voi sapete come funziona oggi con i social. Avanti tutta, e va bene così, sono particolarmente contento. Cosa manca? Manca lo scambio dei documenti, ma la Lazio aveva dato il via libera. Ripeto, per me è un acquisto importante, grandissimo professionista, il suo agente ha detto anche tifoso dell'Inter da sempre, quindi si chiude un cerchio, potenzialmente vice Martinez, ma potenzialmente fino a un certo punto, perché dalla teoria alla pratica, dal mio punto di vista, credo che Provedel possa assolutamente insidiare il posto da titolare, perché è un portiere forte, completo, di personalità, nel pieno della sua maturità. Adesso l'Inter andrà a chiudere tutto quello che vi abbiamo raccontato per quanto riguarda Solet, capirà bene eventuali rumors su Bastoni, c'è un discorso di prolungamento con Bissek, che vedremo se prenderà un altro difensore, perché De Vrij è un po' in bilico, però hai messo un altro portiere e già questo basta e avanza, aspettando il portiere della Juve, confermando quanto vi avevo raccontato nel video di oggi, cosa esattamente il discorso collegato a Vicario, che non è mai uscito dai radar, semplicemente perché con Carnevali c'è una nuova era, non si fanno lunghi inseguimenti che poi possono anche essere nocivi dal punto di vista proprio delle casse societarie. Tra l'altro l'Argentina ha vinto con 3 gol di Messi, Dibu lo teniamo? Sì, lo teniamo, perché fino alla fine bisogna tenere assolutamente tutto, e però lui in questo momento ha in testa altre cose, vedremo. È stata la giornata di crash, cioè dalla Germania hanno assolutamente smontato, ma proprio smontato in termini perentori, quelle che erano le interpretazioni italiane di un accordo raggiunto, che sarebbe stata una questione di giorni, nessun problema. È una narrazione che sinceramente voi potete crederci, poi però c'è la controprova dice che non era così, perché Kroos non ha mai detto all'Eintracht lascio il mio posto perché vado al Milan. Sicuramente avrà detto ai suoi dirigenti sono orgoglioso di una richiesta da parte di un club così importante, ma un conto è dire sono orgoglioso, un conto è vendere delle cose un po' diverse, questione di un attimo, di 2 secondi, aspetta, sta arrivando, porterà il suo uomo di fiducia, sarà il direttore tecnico, addirittura gli hanno disegnato su misura un vestito nuovo, sarebbe stato responsabile di tutto e di tutti. Fondamentalmente io mi dispiace dirlo, perché comunque questa cosa crea danni anche agli altri, non era assolutamente così, perché da quando il presidente dell'Eintracht ha parlato ha detto delle cose che, per onestà nei suoi riguardi e per credere ai virgolettati, che di solito io non credo ai virgolettati, ma quando si tratta di calciatori e di queste cose qui, ma quando si tratta del numero uno che dice nessuno ci ha contattato, è il nostro direttore, non vogliamo mandarlo via, e poi insisti e sta arrivando, lo sta aspettando Amorim, eccolo che c'è, una narrazione distorta rispetto allo stato dell'arte. C'è un altro discorso da fare dopo Crash, qual è? È che il Milan prende prima l'allenatore senza aver preso il direttore sportivo, vedremo se verranno fuori altre figure come Ozek, se ci sarà la promozione dell'amico di Ibrahimovic. È una cosa che comunque un nuovo direttore avrebbe aiutato Amorim. Oggi però il Milan incassa no. Da Ragnik a un certo punto lo mollano, e da Crash, che lo chiamerò così da questo momento in poi, nessuno si deve fare, Crash, lo vedevano già a casa Milan ma non c'era, e incassa un altro testacoda, perché tu sei il Milan e secondo me quando sei il Milan non puoi incassare un testacoda, devi andare fino in fondo e devi prendere prima il dirigente, devi chiudere gli accordi e poi fai tutto il resto. Quindi prima di fare tanti nomi in libertà anche sui calciatori, secondo me sarebbe anche giusto comporre il management, fare in modo che non ci sia soltanto Ibrahimovic, ma ce l'hai con Ibrahimovic? No, ma perché per me Ibrahimovic non è un presidente, io non posso dire che, sai, per me è il più grande dirigente in circolazione, non l'ha mai fatto, nella vita ci vuole sempre un qualcosa che ti faccia capire l'apprendistato, però vediamo. Ho titolato Ghila Palestra più o meno lo stesso ingaggio per spiegare cosa? Che Ghila ha scelto la Lazio, vi ho dato anche le cifre, ha scelto il Napoli, devi trattare con la Lazio. Ghila ha scelto il Napoli, la Lazio ce l'ha già, guadagna meno di un milione lordo, che, o circa un milione lordo, che per me è una cifra irrisoria. La Lazio può alzare tutti i muri di questo mondo, però la Lazio è al bivio. Magari una trattativa che andrà avanti per un po' di tempo, ma chi l'ha scelto vuole andare via ad ogni costo, all'accordo dal punto di vista contrattuale, non gli hanno mai adeguato il contratto. La Lazio può dire non lo cedo, un po' per ripicca, un po' perché dovrebbe andare a prendere un altro difensore, visto che sul punto di liberare anche Romagnoli, aspettiamo anche qui le carte, ma alla fine la Lazio legittimamente può fare ciò che ritiene, ma secondo me farebbe come quel discorso del marito che per fare un dispetto alla moglie. Quindi quando vi ho parlato di contropartite ho detto come premessa la contropartita deve essere individuata in un calciatore che ha voglia di trasferirsi al Napoli, fondamentalmente è un discorso legato al cash. Allora tutti i discorsi che partono dalla Lazio, fa muro e tutto quello che volete, è fa parte del gioco, ma alla fine devi tirare le somme, perché secondo me quando un club perde a zero è una sconfitta clamorosa, cioè meglio prendere 20 che prendere zero. Però siccome siamo ancora a metà giugno, da poco è superato, siamo al 17, domani 18 giugno, aspettiamo, ripeto, la Lazio legittimamente può fare tutte le resistenze di questo mondo e alzare tutti i muri del mondo, ma alla fine tratterrebbe controvoglia un calciatore che ormai ha deciso di andare da un'altra parte. Perché lo stesso ingaggio? Perché a Ghila lo stesso ingaggio di Palestra, perché a Ghila hanno offerto più di 3 milioni più bonus, e ve lo confermo, le indiscrezioni che ho dato d'un paio di sere fa, mentre a Palestra viaggiamo su una cifra leggermente inferiore che tocca i 3 milioni con dei bonus. Ghila va oltre i 3 milioni, questo cosa significa? Che mentre per Ghila hai fatto un'offerta tu Napoli che deve essere accettata, nel caso di Palestra tu Inter conosci la cifra e devi fare un'altra offerta per far cascare anche lì il muro, vedremo. Mi avete chiesto, ma è vero che il Milan, è vero che Jorge Mendes aiuterà Amorim? Ragazzi, sono tutti portoghesi, essendo portoghesi, avendo avuto un rapporto di lavoro diretto e indiretto, è normale che Jorge Mendes possa dare una mano d'aiuto ad Amorim, da portoghese a portoghese, con simpatia ed affetto, e quindi in automatico si accostano dei nomi che secondo me alcuni nomi dobbiamo ragionarci molto, perché ci sono delle protezioni anche da 50-55 milioni che sinceramente, visto che il Milan ancora non riesce a prendere un direttore sportivo, faccio fatica a pensare che possa spendere quei soldi perché non li ha mai spesi, e c'è sempre una politica

risparmio. Di sicuro, fino a un po' di tempo fa, Mendes, che lavora con tutti, era più vicino alla Juve piuttosto che al Milan, più vicino tra virgolette. Adesso Amorim può essere un motivo in più per collaborare. E giustamente, visto che io cerco di citare sempre la fonte, stamattina la Gazzetta ha pubblicato il nome di Gonzalo Ramos, che poi è stato ripreso un po' da tutti, e sarebbe un grande attaccante, uno degli attaccanti per me più sottovalutati in giro per l'Europa, che ha una valutazione molto importante e che ha un contratto che scade tra un paio di anni, però devi fare anche delle uscite, devi capire se puoi anticipare la concorrenza, quindi una mano d'aiuto gliela darà. Dipende dal tuo budget quanto sarà, dipende Leao cosa farà, nel senso se arriverà l'offerta giusta che possa anche essere gradita allo stesso Leao, ma siamo al 17 giugno e siamo dentro Crush Crash. Quindi ricominciamo. Vi mando un caloroso abbraccio e vi ringrazio. Buon proseguimento.

Lo so, quando voglio iniziare una puntata con un po' di grinta e un po' di, come dire, adrenalina in corpo, giusto per farvi iniziare proprio questa giornata, Iggy Pop sicuramente è il personaggio

giusto, soprattutto con una canzone che è The Real Wild One, canzone storica. Lui è un personaggio particolarissimo. Cari giovani che non lo conoscete, che non conoscete Iggy Pop, andate a scoprire qualcuna delle sue canzoni. Cioè, c'era un periodo in cui c'era il rock and roll, cari amici. Bentrovati, bentrovati, sono Mauro Caputi e questa è una nuova puntata di Yes We Are, l'appuntamento che va dal lunedì al venerdì. La prima parte sono da solo, poi arriverà Simona e con lei avremo modo di parlare oggi. E state con noi, seguite anche l'altra parte perché ho voglia di provocare un po' Simona. In che senso? Parlando degli oroscopi, delle cose che fanno arrabbiare determinati segni, proprio perché, come al solito, qualcuno ha studiato e ci ha studiato sopra queste cose. Detto questo, iniziamo subito la puntata, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento, come vi dicevo, che va dal lunedì al venerdì, dove su Nexun Channel canale 403, su Teleroma 56. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo, salutiamo veramente tutti gli amici che ormai ci seguono, ci ascoltano e ci vogliono anche bene, perché quello è il bello, ci vogliono anche bene. Allora, che cosa, con cosa voglio iniziare stamattina? Con un po' di nostalgia. Voi direte, ma come la nostalgia? Sì, cioè è successa un qualche cosa che per qualche motivo stamattina, quando mi sono svegliato, avete presente quando sei lì e dici che fai? Vabbè, dai, accendo un po' di televisione. Il periodo estivo, vi ricordate quando eravamo bambini? Era anche bello per quello. Cioè, tu la mattina non potevi guardare la televisione perché dovevi correre, andare a scuola, fare tutte le cose molto, molto, tutto veloce. No, preparati, fai, perché magari riposavi un attimino di più, perché magari eri un attimino più preso da dove avevi, non avevi fatto la cartella la sera, perché succedeva anche questo, durante il periodo scolastico non avevi fatto la cartella la sera, dovevi farla prima, ti dovevi preparare, eccetera, e allora non potevi accendere la televisione mentre facevi colazione. E in quel periodo era bello perché c'era MacGyver e Hazard, c'erano tutte A-Team, tutte le serie TV che noi abbiamo tanto amato e amavamo tantissimo. Poi io vi Riptide, anche era molto carina, Supercar, meravigliosa. E voi vi ricordate, perché il problema era quello, e succede come con la signora Fletcher, questa figura, Simona, è espertissima. Di sicuro, se voi andate a vedere ancora Jessica Fletcher, ci sono delle puntate che non avete mai visto. Esattamente come A-Team, esattamente come Supercar, più o meno credo, esattamente come Hazard. Perché? Perché non le potevate guardare tutte, vedere tutte. Era quello il bello. Rimandavano in onda le puntate e le rimandano in onda tuttora, perché sicuramente non siamo riusciti a vederle tutte. Nella miriade di milioni di spettatori, e rivedere tutte, aver visto tutte le puntate di tutte le serie tipo di MacGyver, di sicuro è impossibile. E quindi è giusto, è bello che ce le ripropongano. È normale che rivedere, per come siamo abituati noi, un film con la velocità, nel senso con il modo, la regia, la fotografia, l'interpretazione degli attori di oggi, cioè è molto più adrenalinico. MacGyver, se vai a vedere, è molto più, anche le scene sono molto più lente, perché era il modo di fare quei film, di fare quel tipo di telefilm, che adesso potrebbe essere una serie, viene chiamata serie TV, in realtà era telefilm, sì, erano quelli, il nome era quello. E comunque stamattina mi sono svegliato e invece di mettere su Italia 1, storico canale che trasmette queste serie TV, perché da piccolo quello Italia 1 era serie TV e cartoni animati, perché poi al pomeriggio arrivava Bim Bum Ban, arrivava tutte le varie i vari programmi TV dedicati anche a noi ragazzi. C'era Italia Unz, per esempio, volendo parlare di musica, vi ricordate Radio DJ, e con Albertino e Fargetta facevano Italia Unz, un bel programmone anche quello, veramente divertente, anche figo, anche veramente. E quindi stamattina ho deciso, non metto su Italia 1, ma metto dove? Su Rai 2.

Mitch Buchanan che corre sulla spiaggia a dare una puntata, pensate un po', che non avevo mai visto. No, io le puntate di Baywatch più o meno me le ricordo, le ho viste, le ho seguite, forse me le sono perse verso il perché ecco il finale di stagione, e ci sono quelle le puntate che almeno io mi sono perso, tipo finale di stagione di Beverly Hills, di tutta la serie Beverly Hills, non me lo ricordo. E qualche settimana fa ne avevo parlato, ero in viaggio, mi sono trovato in un hotel, questo hotel aveva Sky e mi sono fatto un tour de force del Beverly Hills, vedendomi quasi, non dico quasi tutta la prima stagione, ma buona parte. Rivedendo puntate che avevo visto, che ricordavo, altre che avevo visto ma non ricordavo, a certi particolari, certi aneddoti non li ricordavo. Questa puntata di Baywatch non la ricordavo, cioè era quando arrestavano un altro bagnino perché rubava le chiavi delle macchine in spiaggia. E le dava un suo amico ladro che andava e portava via e lo arrestavano facendo tutta l'indagine, facendo infiltrare tipo un altro bagnino e Mitch Buchanan che corre con la macchina sulla spiaggia. E questa idea, questa cosa, no? E non, a me ha sempre fatto suonare. La prima cosa che ho fatto quando sono andato negli Stati Uniti, a Los Angeles soprattutto, è andare in spiaggia perché volevo vedere i bagnini fighi, volevo vedere le bagnine belle, volevo vedere tutte le ragazze in bikini che c'erano. Quando sono arrivato lì, niente. Probabilmente sono arrivato anche in un periodo in cui non è che fosse proprio piena, piena, piena estate. Ok, parliamoci chiaro, sono arrivato, partito a ottobre, quindi anche se c'era caldo, ma non è che ci fossero le spiagge affollate, e magari del periodo estivo. Addirittura passando per San Francisco, sono stato fortunato, ho beccato la famosa Indian Summer, cioè un periodo in cui San Francisco è bella ed è soleggiata, perché solitamente San Francisco c'è un pochino più di nebbia, ci sono un pochino più di piogge, ed non è proprio quello il sole che se uno si immagina e si vede sempre della California, perché San Francisco è in un'altra, comunque, in un'altra zona. Los Angeles ha i bagnini? Sì, li ho visti, ma alcune torrette erano chiuse, e, cioè, le macchine sì, le ho viste, quelle gialle con i surf sopra, e bagnini normali, quelli che troverete. Certo, non trovi i Mario il bagnino, quello che troveresti a Riccione, che magari sono bagnini storici, anche perché parlavo con degli amici, sappiate che c'è una carenza di assistenti bagnanti, oggi si chiamano così, infinita. Cioè, gli assistenti bagnanti non si trovano più per qualche motivo, o meglio, perché magari vengono sottopagati, perché magari devono fare ore di lavoro diverse da quelle che è fare l'assistente bagnanti. Perché? Perché all'assistente bagnanti in Italia che cosa gli fanno fare? Non è che gli fanno solo controllare che qualcuno non affoghi, no, gli fanno mettere giù l'esdraio, pulire la sabbia, pulire gli ombrelloni, lavare gli ombrelloni, parlare alla signora che mi porti il posacenere, mi porti le cose, il bambino che fa la buca. Questo, mentre in America è tutto molto regolamentato, cioè in spiaggia non si fuma, appunto, quindi non hai bisogno del posacenere. E in alcune spiagge non puoi mettere l'ombrellone, in altre spiagge sì, te lo fanno. Non puoi mangiare, non ti puoi mettere a mangiare perché sennò sporchi, e se sporchi, poi il bagnino viene là e te dà la multa oppure te lo fa raccogliere, quello che dovrebbe succedere anche qua in Italia. Ma invece non succede, perché il bagnino dice: "Ah, mamma, gli litiga con quello", perché il problema è questo, l'altro lato della medaglia, che se un bagnino fa il proprio dovere, quindi quello lascia la carta a terra e tu glielo vai a dire, quello rischia anche che in qualche modo, non dico che ti accoltelli, però poi dopo ci vai a litigare, perché la gente ha la presunzione che tanto c'è qualcuno che è pagato. E allora deve pulire, deve fare quello che è stato detto. Quindi, ah, che cosa? Se fa il bagnino, pulisci. Questa è l'idea. Mentre no, cioè l'assistente bagnanti dovrebbe stare con gli occhi al mare a guardare attentamente quello che deve fare, o quello che è il rischio, se una persona rischia di affogare. Quello è l'idea.
di base, no? Dovrebbe

se non il fare ombrelloni, cioè, lo può anche fare, ma lo deve essere pagato, lo devi pagare ovviamente con il giusto. Io direi ascoltiamoci una canzone, dopodiché torniamo a parlare anche dei bagnini. Prego, regia.

E questa si chiama Operazione Nostalgia, anche perché rivedere Stefano D'Orazio con la canzone Tutto il Tempo a noi fa sempre piacere, lo salutiamo. Abbiamo avuto modo di parlarci un bel po' con Stefano, anche in passato l'abbiamo intervistato diverse volte, famoso appunto i Vernice, no? Periodo nostalgico di quegli anni in cui la musica ci faceva divertire, ci piaceva, ci teneva compagnia in ogni luogo, perché era quello, era la musica. Ora l'altra sera, tornando vedi all'Operazione Nostalgia, a parte il fattore la mattina uno si sveglia e trova Baywatch, e già quello è abbastanza divertente, perché rivedere appunto tutto Mitch, cioè lui, David Hasselhoff in Mitch Buchanan, dopo averlo memorizzato in Mike Knight, è veramente diverso, però ne ha fatte due di grandi cose. Lui è stato Mike Knight e per una parte della sua vita, e Mitch Buchanan nell'altra. Basta, finito. Poi ha fatto altri film, ma è quello, è lui, è lui. Parlando di musica, invece, c'è le sagre di paese, le sagre del santo. Qui c'è stato Sant'Antonio, per esempio, no? Nella piazza del paese hanno messo le bancarelle, le cose, lo zucchero filato,

Praticamente c'erano dei fogliettini arrotolati e con un mini elastichino che tu mettevi dentro andavi a pescare e prendevi il numero o prendevi, c'era scritto regalo, era un prezzo fisso. Al tempo funzionava, se non sbaglio, almeno da quelle che mi ricordo quando ci andavo io con i miei genitori e andavamo quando venivamo qui giù in vacanza, alle feste di paese, eccetera. E quindi c'era questa pesca e tu prendevi e c'erano dei premi fissi. In questo caso ho rivisto le paperelle, i coniglietti, tutte le cose che a Simona hanno fatto sicuramente impazzire. Ne parleremo dopo anche con lei, ma cari amici, grazie per essere stati con noi. Siamo giunti al termine di questa puntata e ovviamente, come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci, per voi sigla!

0: Io sei ballerina. E tu?
1: Eppure io sono ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
0: Quando piove l'estate?

0: Bravo, bravo. Bravo, bellissima, bellissima, bellissima poesia, una baciata di Sal da Vinci, ma non è solo perché è una baciata di Sal da Vinci. Sapete, io ballo latini, mi è sempre piaciuto, ho smesso di ballare latinoamericano quando hanno iniziato a fare tutti questi eccetera, da fastidio. Una baciata old school, vecchia scuola, con le sonorità belle,
1: limpide,
0: pulite della baciata, dove senti gli strumenti, dove senti la chitarra, dove senti tutto. Bravo Sal, mi è piaciuta.

0: Se, ovviamente. Abituati a sentire le baciate in spagnolo, se tu chiedi se è poesia, è normale che ti dà quel senso un attimino più
1: È
0: latineggiante, no?
1: carino però.
0: Che è carino uguale. Però anche in italiano, bella, mi è piaciuta, bravo, e l'abbiamo voluta condividere e abbiamo iniziato. Tu sei la nostra poesia, sei la poesia di tutti quanti qui ormai a Nexon Channel e non solo, anche a Terranova 56, ormai i tuoi fans ci scrivono e ci dicono ma quanto è bravo e quanto è bello. Detto
1: Già la
0: questo,
1: risata
0: la
1: è.
0: risata è delicatissima. Detto questo, siamo pronti a partire con la puntata di oggi. Io stamattina ho parlato un po' di segni, di cose che danno. Tanto che non facciamo l'oroscopino, era carino l'oroscopino di Simona. Ce l'hanno chiesto i nostri utenti e telespettatori. Magari poi lo prepareremo un'altra
1: Ma
0: volta,
1: sì.
0: con un'altra puntata. Il
1: Ma
0: tuo oroscopino era sempre bello.
1: allora oggi è mercoledì. Pensa o giovedì. Mercoledì. Oggi
0: Oggi
1: mercoledì.
0: mercoledì.
1: Pensa che è dal lunedì che sto provando a Gossip a
0: Sì,
1: fare
0: ma
1: l'oroscopo.
0: non ce la fai perché ti prende la tua
1: chiacchiero,
0: e parti
1: chiacchiero.
0: per tutta la gente là, dice ok, ma mi hai detto che fai l'oroscopo e poi niente, l'attacchi eccetera. Detto questo, al
1: Atrame.
0: tram, possiamo partire,
1: Sì.
0: signori e signori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco da Mauro Caputi, benvenuti e come fanno i bravi presentatori, signori e signori, per voi.
1: Sigla!

0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexun Channel Teleroma 56, il primo programma diffuso in Italia, quello che inizia in un orario e finisce in un altro, nel senso che tutto il giorno siamo con voi. Se invece ci volete vedere tutti filati, la sera dalle 11:30 in poi su, appunto, su Nexun Channel canale 403 ci potrete vedere e ascoltare e divertirvi con noi, perché oggi... Bene, oggi ti voglio lanciare una provocazione, tanto per cambiare, ma perché ci ho pensato stamattina. Allora, la provocazione di oggi è i 12 segni, visto che ci colleghiamo all'oroscopo, e come farli arrabbiare nero. E quindi ci sono delle particolarità che andremo a scoprire segno per segno, e ognuno di voi, visto che ben 12 giorni fa è stato il mio compleanno, e siamo ancora nella fascia dei gemelli, no? E allora sono andato a vedere, dici, ma com'è che fai, che cos'è che fa arrabbiare un gemelli, perché ogni volta me lo dicono, ah ma tu eccetera eccetera eccetera.
1: Vediamo.
0: Quindi c'è una classifica di percentuali di cose che fanno arrabbiare i gemelli, e poi tu mi dirai se è vero nel mio caso o di conseguenza
1: nel tuo.
0: No, sei
1: tu che devi dire se è vero nel tuo caso.
0: Sì, ma e tu sei quella che mi fa arrabbiare, però, cioè, nel senso.
1: Ah, grazie.
0: È lo stesso.
1: Vediamo.
0: E lo stesso vale per
1: vediamo.
0: Me. Allora, il 30% dei gemelli si incacchia quando provi a limitargli la libertà e la curiosità. Hai messo il guinzaglio a un temporale. Genio, questo è. Nel senso, il 30%, se mai vai a levare la libertà o la curiosità, avete messo appunto guinzaglio a qualche cosa che ha un cumulo nembo che sta per esplodere.
1: Che l'abbiamo visto, vi ricordate la puntata di qualche settimana fa? Il cumulo nembo. Che ho detto, oh, questo è un cumulo nembo. Lui, oh no, non è un cumulo nembo. È arrivata la tempesta. Sì, perché tu ami la libertà. Appena ti senti costretto in qualcosa, cominci ad andare in sofferenza.
0: Sì, se non sia stato io a sceglierla in ogni caso,
1: certo.
0: Nel senso che
1: magari lo scelgo. Poi
0: me ne posso anche pentire, però, perché le so di base. Però vedi, uno magari agisce sempre perché vede o dice: no, vabbè, dobbiamo stare. No, non sbagliare, e poi magari prendi e sbagli, cioè, normale, regolare, chi potrà mai chiamare, secondo
1: voi? No, messaggio di Flora, o madre,
0: esatto,
1: o madre mia.
0: Il 22% può fare diventarlo nervoso abbastanza, quindi essere noioso e non stargli dietro. Se perdi il ritmo, lui ti lascia nel buffering umano, cioè nella rotellina che gira del computer quando non parte o quando non prende il segnale.
1: Tu, in realtà tu detesti principalmente detesti la noia.
0: Sì.
1: E soprattutto, ma non sei talmente altruista sotto certi punti di vista, a livello culturale anche, che permetti anche al tuo prossimo di essere noioso, ma l'importante è che non sia tu noioso, perché il tuo livello di amabilità è che sai perfettamente che ci sono persone che possono non essere,
0: certo,
1: così
0: amabili,
1: esatto, però tu hai una buona tolleranza e quindi permetti anche a uno di essere noioso, non glielo fai pesare, ma l'importante è che non lo sia tu noioso.
0: No,
1: tu di te stesso non lo tolleri,
0: non sia mai, non lo tollero lontanamente.
1: Poi.
0: Il 18% mi farebbe arrabbiare chi fa il drammatico per ogni cosa. Lui cambia umore già da solo, non gli serve il tuo teatrino. Quindi chi c'è, io già so del mio
1: teatrale.
0: Se poi si mette pure una persona in generale che fa
1: si deve lamentare solo lui,
0: esatto, praticamente evitiamo ogni tipo di rottura di scatole. Detto questo, ripetere sempre le stesse cose. Il 13% mi fa arrabbiare ripetere sempre le stesse cose. Alla terza volta ti ascolta, ma dentro ha già cambiato pianeta. Cioè, nel senso, io continuo ad ascoltarti, ma.
1: No, allora sì, è reale, ma non so come spiegare. Me lo dici ogni tanto quando io dico, magari esprimo sempre lo stesso concetto, tipo che sto guardando una scena e quella scena mi ha provocato qualcosa, sono capace di dirtelo anche due o tre volte. Beh. E tu mi dici, amore, me l'hai già detto 16 volte.
0: Il mio cervello si è spento, sì. È automatico che...
1: Però non ti arrabbi.
0: Vabbè, no, non mi arrabbio, ma infatti io non mi arrabbio, ma mi infastidisco. 9% invadere i suoi spazi, quindi i miei spazi, i gemelli condivide pensieri, non la proprietà privata del cervello. Cioè nel senso, meno male con te magari sì, però se io devo ragionare, devo pensare o devo sto facendo una cosa e uno mi continua a chiamare, a dire, a fare, eccetera, io poi dopo me...
1: Sì, è vero. No, questo lo fai com'è. Quando magari ci stai anche mettendo troppo nel realizzare qualcosa, io non conosco, ma io come tutti gli altri non conosciamo i tempi di posa di una persona, cioè di ragionare, di pensare. E quindi pensi che dopo un po' allora cominci a parlargli, ma in questo momento tu magari sei assorto e concentrato e non rispondi, probabilmente è così.
0: Sì, sì, è così, ma comunque in ogni caso, vedi, se stavo mandando un messaggio e impone la mia concentrazione per le virgole, punto, tutto quello che è, se uno continua a parlarmi, ah no, ma lo sai che amano, e vado via un attimino, mi ingacchio. Poi l'8%, io in realtà lo aggiungo, lo metterei più in alto, non lo so, però vabbè, l'8% essere più indeciso di lui. Scusa, ma il caos interno era già occupato.
1: Allora sì.
0: Io già sono indeciso, sì, di mio, sì, che sì, devo dire, ho i miei gemelli, ho il gemello buono e il gemello cattivo, il gemello buono che dice una cosa, il gemello cattivo che dice l'altra, il diavolo e l'angelo, no? E c'è sta cosa che tum bam bim bumba. Già sono indeciso. Se poi è una persona che ci mangiamo stasera, non lo so, decidi tu.
1: Cazzo, però io devo dire una cosa, che barba però, cioè non è che dovete voi lasciarci sempre decidere noi, un attimino di autorevolezza anche su questa cosa.
0: Ma allora, forse qua si confonde la cosa, si confonde tra autorevolezza e decisione, cioè l'autorevole non è che uno non è autorevole, allora uno si fa, ma se a me può andare bene sia la pasta che la carne, io quale autorevolezza devo avere?
1: Ma guarda,
0: perché
1: che...
0: poi dico la pasta con la colatura di alici, ma quasi quasi stasera voglio patatine con purè e con costine di maiale, figo, ma allora cioè non mi far pensare alla pasta.
1: Allora io devo dire una cosa però, uomini o anche donne, quelli che non cucinano ma fanno cucinare i loro uomini. Allora, non c'è niente di più bello, a parte questo, che quando voi chiedete, quando vostra moglie vi dice, amore, cosa facciamo da mangiare? Cosa ti va stasera? Boh, non lo so, decidi tu. Questa cosa va veramente, le nostre sinapsi non è che si interrompono, si incazzano. Allora ve lo dico veramente con il cuore, dite piuttosto anche una piadina oppure insalata senza condimenti, dite qualsiasi cosa, ma non dite fai tu.
0: No, basta. No, no e no, sì. Perché se io ti dico fai tu, la risposta da

0: all'altro lato, se io ti dico è questa qua che dici tu, se io ti dicessi vabbè allora voglio questo, mi hai preso per una schiava?
1: No.
0: Sì, perché se io ti dico qualcosa che non c'è, cioè il fai tu è da dire, no. Tu magari sai che cosa c'è in casa.
1: Fidatevi di me. Sì, è vero.
0: È vero. Un'arma, in ogni caso è un'arma a doppio taglio. Sempre e comunque, oggi abbiamo passato le ore a decidere cosa mangiare stasera, arriviamo a pranzo e ha cambiato idea. Dopo che mi ha fatto perdere neuroni nel mio cervello che si stavano applicando a capire cosa mangiare. Perché io ho detto, avrei voglia di pasta con... No, stasera si mangia purè con le patatine fritte perché lei ha voglia di quello. Capito? Quindi, perché io mi devo perdere del tempo?
1: Allora, quando noi abbiamo voglia di qualcosa, la cuciniamo e la cuciniamo bene e vi deve andare bene. Parlo in generale. Certo. Ma, tendenzialmente... Allora, su una cosa sono d'accordo. Quando dici che voi generalmente non è che sapete tutto quello che c'è nel frigorifero, se magari solo lei va a fare la spesa, oppure se anche avete fatto spesa insieme, come spesso magari succede, ma non avete molta idea di quello che c'è in cucina. Noi, o comunque chi cucina in famiglia, ha sempre un'idea di quello che può fare. Però effettivamente hai ragione, io non so cosa c'è esattamente in frigorifero. Te non ti preoccupare, che io ti cucino tutto quello che vuoi. Se me lo dici, ma io avrei voglia di pasta. Che siamo le basi. Avrei voglia di pasta, avrei voglia di carne, avrei voglia di un bel piatto di verdure. Rimaniamo basici.
0: Sì, ma in questo caso io ho la fortuna che ci sei tu che cucini e riesci a prepararmi qualche cosa di magnifico ogni volta. Ma magari non tutti sono così, magari tutti quanti, magari altri amici hanno la necessità anche di preparare i figli e i figli magari rompono le balle sul tonno, no, è quello, no,
1: attenzione, su questo io avevo già dato un quest'inverno, ma magari lo rifarò, un consiglio molto molto molto molto pratico alle nostre amiche telespettatrici, ovvero fate un menù. Perché ridi?
0: Non stavo ridendo per te. Perché mi interrompi nel mio pensiero? Vedi, questo è il 18%. Dov'è questa cosa qua? Quando uno invade i miei spazi, condivide pensieri nella proprietà privata del cervello. Io stavo pensando, i cacchi miei ridevo. Ok, tu ti devi infilare.
1: Voglio sapere perché voi ridi.
0: No.
1: Mentre parlo.
0: No.
1: Beh, comunque, avevo detto alle nostre telespettatrici un consiglio molto geniale e pratico, che non viene dalla mia genialità, ma viene da famiglie numerose, ovvero dal momento in cui hai quattro figli, mica puoi fare quattro mangiare diverse, magari poi il marito così e tu sei pure celiaca. No, si fa un menù settimanale, ci si mette a tavola tutti insieme, si sceglie quello che si mangia e ride. E ognuno di noi ha il diritto di scegliere un pranzo, una cena del suo piatto preferito. Questo modo anche chi va a fare la spesa tiene monitorato il costo, ovviamente, e non si gli extra ci stanno, ma signori, è l'extra.
0: Signori,
1: ma è l'extra che pesa sulla spesa. Datemi retta, è un consiglio che vi do con tutto il cuore. In questo modo fate la spesa, fate un menù fisso che può anche variare mese per mese. E l'importante è che ognuno abbia il suo piatto preferito. In modo che si va tutti d'accordo e mamma non diventa pazza.
0: Infatti, quello era il menù che facevano i miei. Si sapeva che giovedì erano gnocchi con la ricotta, punto. Basta quello lì, o c'è quello o quello. No, stavo ridendo perché mi è venuto in mente oggi il pippone che è tirato al proprietario di una famosa pizzeria perché non aveva il senza glutine, e allora gli ha iniziato a dire perché le parule, e nominava altre pizzerie in giro, era senza glutine, era bellissimo, e mi è venuto in mente questa cosa meravigliosa, come far sbroccare il proprietario di un locale paragonandolo a altre pizzerie concorrenti perché lui non ha il glutine, senza glutine.
1: Esatto.
0: Allora, a parte tutto, ti devi modernizzare. Bene, adesso, visto che voglio fare un po' la Marcord, visto che sono iniziati i mondiali, noi non ne stiamo parlando anche perché non ce ne frega un bel niente, prima di passare a vedere cosa fa incacchiare il segno del leone, in questo caso il segno di Simona, vi regalo questo pezzo meraviglioso.

0: Dai, ditemi che non vi è venuto un mezzo brivido nel cuore né dovunque, cioè a sentire questa canzone, cioè eravamo piccoli, anni 90, Italia 90, siamo arrivati ben terzi, primo pensa, c'era la, è arrivata prima la Germania dell'Ovest. Cioè, cari amici, c'era un altro mondo, c'era un'altra epoca meravigliosa prima, Germania dell'Ovest e seconda Argentina con Maradona e terzi noi
1: chi
0: Italia. Germania dell'Ovest.
1: Ah, però... Scusami, ero sconnessa un attimo.
0: Ma perché?
1: Ma sai perché ero sconnessa? Ma continuo a pensare che non c'è l'Italia in questi mondiali.
0: Sì, tanto per cambiare, non c'è l'Italia.
1: Vi pagano troppo.
0: No, vabbè, ma allora, no, non è, ormai non è più neanche per il vi pagano troppo.
1: No.
0: È che non pagano o non hanno calciatori italiani.
1: Ah, certo, sì.
0: Cioè, a chi metti a giocare? Poverini, cioè, metterli anche, so, giovani. Cioè, si trovano a giocare con calciatori che giocano in campionati internazionali e spingono, e poi ci mettono giustamente la nostra nazionale. Poverini.
1: Ma è colpa dei club, allora,
0: questo è colpa dei club. È colpa dei club. Dovete menare il club. Dovete imporre, perché poi dopo diventi razzista, diventi cose, no? Perché
1: sai
0: gli
1: cosa,
0: stranieri.
1: Sai che non c'è più la fame di farcela.
0: Lo so.
1: Quella
0: lo so.
1: Voglia di essere talentuoso. Il talento. Ce l'hai o non ce l'hai?
0: No, non ce l'hai, non ce l'hai. Ahimè, purtroppo non possiamo parlare del segno di Simone, perché abbiamo finito il tempo ridendo e scherzando.
1: Ma per scherzi solo tu.
0: No, che ridi scherzano tutti. Si è fatto un monologo prima sulle cari signori. signori, la cucina, ne parleremo domani. Dopo c'è l'almanacco, ovviamente, però domani dai, continuiamo a parlare anche di quello. Va bene? Dai, grazie amici, ci vediamo tra poco con l'almanacco e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci. Per voi
1: sigla.

0: Una versione bellissima. In la canzone è quella famosa di Ricky Martin, Te Estraño, Te Olvido, Te Amo, e versione cantata in questo caso con Luan Santana, che è un cantante brasiliano, in brasiliano, con il sempre figo di Ricky Martin.
1: Il mai vecchio.
0: Ma io mi voglio tagliare i capelli a zero come Ricky Martin, no, starei male, dici?
1: No, tu siccome saresti molto bene.
0: L'unica... Se mi tagli i capelli dopo adesso sono proprio brutto cattivo, cioè io rasato sono veramente
1: però
0: cattivo.
1: Però se ti tieni abbronzato potrebbe essere. Caspita,
0: se mi tagli i capelli adesso sono la capoccia bianca, la faccia nera.
1: Quindi, fai il ringo. Magari adesso non la fai, ma quando magari la stempiatura diventerà sempre più incipiente.
0: Ma non arriverà mai la stempiatura, lo sai che c'ho i capelli, non è che io sono, cioè io i capelli ce li ho i capelli, mia cara, non è che non ce li ho, e rimarranno.
1: Ti rasi a marzo, così ti fai tutta d'inverno, facciamo la cura con le carote, quindi il beta carotene.
0: Ma no, non credo proprio, nel senso è difficile, visto i miei, mio padre, ma che vada avrò la ecco che muore, avrò la cosa di là. Però
1: è un riporto che parte sempre dai,
0: ma
1: no.
0: Perché lui non è il riporto, ma non i capelli
1: tu non
0: ci
1: hai
0: sono.
1: Il riporto, ma il babbo no. Sì, dai.
0: Eh sì, perché c'ha 84 anni e aveva ancora tutti i capelli,
1: sì,
0: cioè
1: c'ho
0: amici che a 37 anni si rasano perché non hanno i capelli, hanno la rubina in testa. È un problema. Detto questo, cari amici, benvenuti. Sì, siete benvenuti, non lo so, comunque è il momento da Monaco, ma prima di iniziare, applausi scroscianti dal cielo per lei, Simona a Monaco, e da Mauro Caputi, benvenuti.
1: Io faccio la riverenza, sono una dama.
0: Come fa? Lo sai che l'altra sera, mentre ero in barca fuori, e mentre aspettavo il rientro, eccetera, c'era la principessa Sissi su Rai 3 in televisione, me la sono goduta tutta.
1: Davvero?
0: La prima parte di Sissi quando conosceva, la più bella, bravo, con il padre, con tutte le etichette.
1: Che poi nella storia reale, il primo figlio di Sissi e di Francesco si suicidò per amore.
0: Va bene, non importa, adesso andiamo con l'almanacco. Quindi vi stavo dicendo, a parte quello, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla!
0: Ciao Marco! È difficile, l'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexon Channel, su Teleroma 56, cari amici, grazie a coloro che ci guardano, ci seguono ormai con tanto affetto e ci amano dando. Ma va ora in onda l'almanacco del giorno dopo. Il giorno dopo a cui ci riferiamo è giovedì 18 giugno, ben 13 giorni dopo il mio. Faccio fatica a fare i conti, 13, 18, meno 5, 3, 13 giorni prima del mio compleanno. Ci ritroviamo a sfogliare una nuova tessera del nuovo mosaico del tempo, l'almanacco. Un angolo di quiete per chiudere la giornata e guardare a domani con consapevolezza e grazia, Graziella.
1: E grazie.
0: Esatto, domani sarà giovedì 18 giugno. Sai che sto notando che questa posizione del microfono, di come siamo messi, porto tutto il peso su quest'anca e mi fa malissimo dopo una certa. Sto diventando vecchio.
1: Vuoi cambiare?
0: No, questo è il mio lato migliore, credo.
1: Sì, ho capito, però sì, vedi, sì. Io invece sto stabile su tutte e due le gambe, per non sforzare le anche.
0: Perché tu c'hai il baricentro basso. Domani sarà giovedì 18 giugno 2026. Dai, sto scherzando, guarda che sei abbronzatina anche te.
1: Ma dove? Comunque, sto sbiadendo.
0: Ti
1: è la tra l'altro indosso una maglietta che ho lavato due volte, ma si è accorciata.
0: Vai a comprare le mie. Io ti, amore, ti vuoi che ti compro qualche cosa? No, li vengo a comprare lì con la mia amica Flora, poi andate nei negozi da poveri, tacca la maglietta che ti arriva qui. La chiesa ricorda San Gregorio Barbarigo, vescovo, e Santa Marina, così, giusto, butta lì. Il sole sorgerà alle 5:24, cara Simona, e tramonterà alle 20:56.
1: Buono.
0: Bene. Le ombre della sera si fanno dolci in questo giugno radioso, invitandoci ad accogliere la notte con un respiro profondo. Fammi vedere come accogli la notte con un respiro profondo. Bene.
1: Respiri profondi e poi mi attacco
0: di asma. Il 18 giugno è una data intessuta di grandi svolte storiche, di innovazione e celebrazioni legate alla sostenibilità, di cui noi siamo fautori. A proposito, come va il tuo mondo delle bottiglie riciclate?
1: Quando io le faccio durante il fine settimana, non ho tempo durante la settimana, e ho anche avuto una commissione di portamene, fammene, spediscimene una che voglio vederla com'è.
0: Sempre. E come pensi che ci arrivi una bottiglia di vetro spedita? Bene.
1: Vabbè, la avvolgo in qualcosa.
0: La avvolgi.
1: Una salvietta.
0: Una salvietta. quindi si celebra infatti domani, vedi, la giornata della gastronomia sostenibile, di cui tu sei molto esperta.
1: Eco cucina.
0: Istituita dall'ONU per promuovere la tutela delle biodiversità alimentari.
1: Chissà cosa mi invento, mi posso inventare qualcosa di bello. Brava, così pensaci. Poi la possiamo, che quando sarà giovedì facciamo bene. Anche una fotina.
0: Bene, benissimo. Viaggiando nel passato, ricordiamo che poi eventualmente uno c'è anche un profilo Instagram dove tu posti, che è Poetica Salerno, posti tutte le cose che cucini, o il tuo profilo. Poi
1: spesso me ne dimentico.
0: Benissimo. Viaggiando nel passato, nel 1815 si consumava l'epica battaglia di Waterloo, che segnò la definitiva sconfitta di Napoleone Bonaparte e la fine. Quella lì. E la fine del suo impero. Nel 1836 il generale Alessandro La Marmora istituiva in Italia il glorioso corpo dei bersaglieri, quelli che
1: corrono. Adoro, vi adoro.
0: Bravissimi. Infine, nel 1983, Sally Ride infrangeva il tetto di cristallo, diventando la prima donna americana a viaggiare nello spazio a bordo dello Space Shuttle Challenger. Poverina. Pagine intense fatte di coraggio civile, segni celesti e rispetto per la nostra terra. Detto questo, passo la linea, cedo la linea alla nostra inviata dalla cucina, Simona Marco.
1: Natura e frutta. Il giovedì è posto sotto la benevola e prospera influenza di Giove.
0: Prospera.
1: Pianeta che governa l'abbondanza, lo sviluppo e la generosità della natura. In linea con la gastronomia sostenibile, vogliamo riscoprire oggi i benefici delle albicocche, regine discusse delle tavole di giugno. Questo frutto vellutato e dal colore solare è un vero e proprio elisir, ricchissimo di beta-carotene, potassio e fibre. Il consumo di albicocche fresche a chilometro zero aiuta a proteggere la pelle dall'esposizione solare estiva e supporta la regolarità del nostro corpo. Apro una parentesi: se ne mangiate troppe vi
0: cacate sotto.
1: Okay? Esatto. E questo vale anche per le ciliegie.
0: Quello è un bel problema. Ecco perché in sti giorni
1: Un piccolo segreto naturale: l'olio estratto dai noccioli di albicocca è un formidabile emolliente naturale per nutrire la pelle del viso la sera. Ma compratelo, non fatelo, è meglio.
0: Ma dai, davvero?
1: Sì.
0: Perché?
1: Perché è molto meglio comprarlo, perché tendenzialmente dentro c'è anche quell'affare molliccio dei noccioli che talune volte può essere velenoso.
0: In effetti, cioè, uno dice mi devo mettere a fare tutto quella cosa.
1: Ma non vale la
0: cioè,
1: pena, ce ne sono anche di tutti
0: non
1: i prezzi.
0: Vale la pena, questo senza
1: e dura un sacchissimo.
0: Vero, allora io vi voglio regalare una canzone. Poi ti metto quella di Edoardo Menardo, la metto domani, giuro, ce l'avrò domani, te la metto. Però ogni tanto la dico, la nomino, quella la faccio.

0: È il nostro momento di calma e tranquillità e dolcezza.
1: Della sera.
0: Sì. Facci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
2: Bene, accettatelo anche voi il consiglio. In questo caso abbiamo voluto regalarvi, ho voluto regalarti questo pezzo magnifico, unico, appunto tratto da un film, quindi grandi autori che l'hanno scritto grandi verità, tutto molto bello, e lo condividevo spesso a fine serata nei villaggi come ultimo pezzo di chiusura. Chiedevo appunto a tutti gli ospiti: fermatevi, ascoltare e ascoltate un attimo questa cosa, perché magari erano successe litigi, discussioni, robe, eccetera. Serve proprio per ricordate queste cose, cantate, ballate, lavatevi i denti, eccetera. Bene, siamo tornati all'almanacco, cari amici, e adesso è il momento per continuare con la parte dedicata alla cucina.
1: Allora, ho letto la ricetta che hanno dato e non mi piace, perché ultimamente è vero che è estate, è vero che fa caldo, è vero che non è necessario.
2: Non c'è bisogno, poverini, non gli offendere gli autori.
1: Va bene, è che mette il caprino sempre, quindi non ci diamo sfondare.
2: Non
1: devo occupare,
2: no,
1: voi fate una cosa molto carina, perfetto. Invece di fare sempre questa cosa con il caprino fresco avvolto nelle zucchine, perché chiedi un cucchiaiato di caprino con avvolto nelle zucchine, ma se non è una cosa, voi prendete un tomino, tagliate con la mandolina per lungo delle zucchine in modo che abbiano tutte lo stesso spessore, intrecciatele nel tomino, ed è molto semplice fare l'intreccio perché il tomino è anche piccolo così, quindi non prendete le zucchine gigantesche, fate abbrustolire le zucchine e il tomino e servitele con una coulisse di albicocca. La coulisse di albicocca non è altro che l'albicocca

0: Oh, quindi questa sera non si mangia più neanche.
1: Abbiamo il tomino, abbiamo anche le zucchine, però non abbiamo le albicocche o le pesche. Faccio un aquilis di pesche.
0: Ma perché tutto in una sera? Cioè, capisco che possiamo organizzare, come hai suggerito nella puntata precedente, un menù per tutti quanti. Cioè, un menù, diciamo un menù, e tu sai che c'è questo, questo, quello, quell'altro.
1: Ma se domani tu a pranzo non ci sei, io non posso fare la coulisse.
0: Esatto, la facciamo domani a cena. Però se io stasera volessi gli spaghetti con lei, come si chiama, con la colatura di Alici, li posso fare o no?
1: Sì, va bene, facciamo la pasta con la colatura, che i carboidrati non vanno mangiati a cena.
0: E va bene, fai quello che ti fa. Vedi, allora, vedi che torniamo al discorso che facciamo prima? Fai quello che vuoi, non è sorpresa, io mi metto sul divano, mi guardo.
1: No, cuciniamo, facciamo la pasta e la fai tu.
0: No, certo, il cetriolo è finito, vedi come va a finire subito.
1: È piccolo però.
0: No, non è niente piccolo, non c'è mai niente. I tuoi cetrioli non sono mai piccoli. I tuoi cetrioli sono neanche sbucciati, con proprio appena tirati giù dal campo.
1: Qua a terra,
0: col terriccio, proprio beh. La giornata della gastronomia sostenibile ci invita a rallentare il nostro rapporto col cibo. Sta che troppo spesso mangiamo di corsa, vero? Consumando alimenti preconfezionati davanti a uno schermo, senza badare alla provenienza di ciò che abbiamo nel piatto. A noi, sono sincero, non ci capita,
1: no.
0: Perché, come avete visto fino a poc'anzi, una scassa con tutto quello che deve mangiare, c'è cioè, la coulisse, le sborie, eccetera. Oh, quindi di sicuro noi mangiamo, poi da quando ha scoperto il fruttarolo che lo chiama, gli mette via, no, questo non fa per te, questo non fa per te, ciao, milioni di euro di frutta. Bene, detto questo, non proviamo alla provenienza. Oggi, domani, sempre provate a fare una scelta diversa. Dedicate il tempo della cena a un pasto consapevole. Scegliete ingredienti locali, di stagione, cucinateli con cura e sedetevi a tavola assaporando ogni boccone in silenzio o dialogando con chiamate. Quindi, se tu dialoghi al telefono, vuol dire che non ami me, ma ami qualcun altro al telefono, che non significa amore nel senso di ma preferisci dialogare con qualcun altro che dialogare con me. Questo è il fatto, ricordatevelo. E che non è per forza tradimento, non sto parlando di quello,
1: no,
0: però
1: ma,
0: in generale di priorità, si dice priorità. Quindi nutrire
1: questo,
0: il corpo.
1: Questo appunto gentile detto.
0: No, lo sto dicendo agli amici. In generale, come qua dice, invece di stare davanti a uno schermo del telefono, eccetera, a tavola mettete via per almeno per quel tempo il telefono e godetevi un pranzo con la persona che amate, che sia vostro figlio, perché l'ho visto fare. L'ho visto fare anche da altri, da genitori, che sì, mangia il figlio, cioè. A me piaceva quando, e immagino magari lo faceva anche tua madre, quando mangiavate assieme tutti quanti, si metteva a cena e si aspettava il padre. Non è che hai fame, dai, vatti a mangiare una cosa, ciao. Cioè, è un peccato, vedo, quindi non. Quello era inteso, non era una critica nei tuoi confronti.
1: Perché non la capivo, infatti.
0: Posso dire in generale per la gente, visto che siamo ascoltati da milioni di spettatori, veramente? Detto questo, continuiamo. Nutrire il corpo con l'intenso rispetto per la terra è il primo passo per ritornare alla tua calma interiore. Fa ridere perché qualsiasi cosa dice Anna. Avanti, siamo giunti alla conclusione di questo appuntamento. Vi lascio stasera con un pensiero delicato dello scrittore e naturalista Henry David Thoreau. La natura.
1: A me quando mi capita delle parole in francese vado in crisi. Mamma mia, l'altro giorno stavo leggendo qualcosa, ho letto il nome ma il cognome diventava troppo complicato e ho passato un guaio.
0: Diceva Thoreau, la natura risana lo spirito se sappiamo accoglierla con semplicità. cerchiamo di accogliere con semplicità la terra nella giornata di domani e non solo. Bene, io accolgo con semplicità invece i vostri applausi dedicati a lei, allo splendore della vita. Signore e signori, applausi scoscianti dal cielo per Simona Monaco. Applauso, applauso, applauso. E da Mauro Caputi è tutto, come fanno i bravi presentatori. Signori, come direbbe lei, arrivederci.
1: Spavento.
0: Per voi.
1: Sigla.

0: Si sono chiusi formalmente in Francia i lavori del vertice del G7 Evian. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa conclusiva, ha espresso forte soddisfazione per gli esiti del summit, parlando di un'importante intesa complessiva tra le grandi potenze mondiali che non appariva scontata alla vigilia. La premier ha confermato la piena disponibilità dell'Italia a prendere parte attiva, previa l'attivazione dei necessari passaggi autorizzativi e parlamentari, alla futura missione navale multinazionale coordinata da Francia e Regno Unito per garantire il libero transito mercantile e commerciale in sicurezza. I leader del G7 hanno accolto con favore l'accordo quadro in 14 punti tra Stati Uniti e Iran, che sarà siglato formalmente questo venerdì a Lucerna, in Svizzera. I primi segnali d'allentamento si registrano sul piano marittimo, dove le piattaforme di tracciamento Tanker Trackers segnalano lo sblocco e la partenza delle prime petroliere dei terminal di Teheran. Nonostante il clima di generale ottimismo, il presidente statunitense Donald Trump ha lanciato da Evian un durissimo avvertimento alle autorità iraniane durante un incontro bilaterale con il presidente egiziano al-Sisi, minacciando la ripresa immediata di pesanti raid aerei qualora i patti non venissero rispettati. Importante svolta nelle politiche migratorie dell'Unione Europea. Il Parlamento Europeo ha approvato infatti in via definitiva la riforma del regolamento sul ritorno, finalizzata a irrigidire le procedure d'espulsione dei cittadini extracomunitari in condizioni di regolarità sul territorio comunitario. Il testo, che ha incassato 418 voti favorevoli e sostegno compatto del Partito Popolare Europeo e delle forze di destra, introduce la possibilità di trattenimento amministrativo fino a 24 mesi e prevede il trasferimento dei migranti irregolari verso centri di rimpatrio dislocati in paesi terzi, con l'esclusione formale dei minori non accompagnati. Pesanti ripercussioni e forti disagi per l'intero comparto dei trasporti ferroviari a causa di un guasto tecnico alla rete d'alimentazione elettrica che si è verificato in mattinata lungo la direttrice dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza. Il disservizio strutturale ha provocato la cancellazione totale di 6 convogli nazionali e l'instradamento d'oltre 20 treni Frecciarossa Italo.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
4: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei

0: nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Il giorno è 24 per il servizio notte. Finalmente entro il 30 giugno, rispettando la milestone del PNRR, arriveranno tutti e 36 treni nuovi per il giorno e che saranno prevalentemente utilizzate per il centro-sud. La novità di questi nuovi treni che arriveranno entro il 30 giugno è l'area Kids, l'area Family, per l'attenzione mostrata proprio da Trenitalia e dall'Intercity per questo segmento.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Alta pressione in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo, sull'Italia, su gran parte dell'Europa centro-meridionale. Alta pressione però che, come sappiamo, richiama anche aria molto calda dal Nord Africa. Quindi per questo giovedì condizioni meteo estive. Se controlliamo la nuvolosità sull'Italia, come vedete, di nubi non ce ne sono. Nell'ora pomeridiana un minimo di instabilità interessa le zone montuose con la formazione di qualche cumulo sulle montagne. Anche come precipitazioni nel pomeriggio qualche breve piovasco potrà interessare le zone montuose, specie l'arco alpino, ma temporali di calore di breve durata e molto localizzati. Per il resto, ripeto, tanto sole da nord a sud, questa instabilità che interessa le zone montuose, ma anche gran caldo, con le temperature che continuano a raggiungere punte elevate, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, le regioni più bollenti, con valori fino a 35-36 gradi, ma forse anche di più. Per i dettagli anche sui giorni successivi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Una monumentale Lionel Messi ha trascinato l'Argentina nel debutto mondiale, schiantando l'Algeria con un netto 3-0 a Kansas City. Per la Pulce si tratta di una notte da tramandare alla storia, nel giorno della sua 200ª presenza con l'albiceleste, a 20 anni esatti dal suo esordio nella rassegna iridata. Il fuoriclasse ha messo a segno 3 gol capolavoro che gli hanno permesso di raggiungere Miroslav Klose in vetta alla classifica all-time dei marcatori dei mondiali a quota 16 reti. L'Algeria di Zidane Junior capitola sotto i colpi del numero 10, capace di sbloccare la gara con un sinistro dal limite e di chiuderla nella ripresa prima con un facile tappino e poi con un preciso fendente all'angolino. Per gli uomini di Scaloni arriva così la prima standing ovation del torneo e un chiaro segnale mandato a tutte le pretendenti al trono. L'Austria di Ralf Rangnick bagna il suo esordio mondiale con una vittoria per 3-1 sulla Giordania al termine di una sfida ricca di brividi a San Francisco. A sbloccare il match ci pensa Schmidt al 21esimo con un gran destro all'incrocio, ma la Giordania non demorde dopo aver colpito una traversa, trova il momentaneo pareggio al 50esimo grazie a una fiammata di Olwan. A dare la scossa decisiva agli austriaci è l'ingresso inizio ripresa di Marco Arnautovic. Il centravanti si vede prima annullare un gol dal VAR per un fallo di mano di Posch e poi propizia al 76esimo l'autogol del sorpasso firmato dal difensore Giordano Larab. In pieno recupero è lo stesso ex attaccante di Inter Bologna a chiudere definitivamente i conti dagli 11 metri, trasformando con freddezza rigore del 3-1 che proietta l'Austria in vetta al girone J insieme all'Argentina. Traguardo storico per Fabio Capello che in occasione del suo 80esimo compleanno analizza le dinamiche del calcio italiano ai microfoni di Italpress. Il sergente di ferro non usa giri di parole nel promuovere i progetti delle sue ex squadre, indicando nella Roma il club con le idee più chiare. Gasperini ha detto ha gettato le basi, ora con Malen in casa e un mercato importante si può sognare lo scudetto come nel 2001. Se la Juventus viene considerata un passo avanti grazie alla conferma di Spalletti e all'innesto del DG Carnevali, il Milan viene definito un vero e proprio cantiere aperto. Amorim è una scommessa, dice, fare bene all'estero richiede un'elasticità diversa. Poi Capello spegne un rimpianto sul celebre prestito sommato ad un 18enne Messi alla Juventus nel 2005. A proposito di Juventus, il calciomercato si accende attorno a un nome leggendario, Mohamed Salah. Archiviate le piste Alisson e Robertson, il tecnico bianconero Luciano Spalletti sta accarezzando infatti la possibilità di portare a Torino la stella egiziana, attualmente svincolata dopo la fine del suo storico ciclo ad Anfield con la maglia del Liverpool. Non si tratta di un'operazione semplice, data l'impossibilità per il club di garantire i 12 milioni a stagione percepiti in Inghilterra oppure di pareggiare i ponti d'oro offerti dall'Arabia Saudita. La dirigenza juventina punta però sulla forza del progetto sportivo e sul profondo legame di stima reciproca che unisce il calciatore a Spalletti, l'allenatore che più di tutti lo valorizzò ai tempi della comune esperienza alla Roma. Per Salah sarebbe l'ultimo grande ballo europeo sotto la guida del suo mentore. Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo tecnico del Milan, blindato dalla proprietà con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2029. Jerry Cardinale ha espresso grande entusiasmo per l'ingaggio del 41enne portoghese, definendolo uno dei profili più innovativi, ambiziosi e adatti a proporre un calcio offensivo ad alta intensità. Archiviati gli addii di Allegri, Tare e della vecchia dirigenza, la macchina di mercato rossonera si è subito messa in moto per assecondare le richieste del nuovo allenatore. Gli obiettivi prioritari portano a due fedelissimi dello Sporting Lisbona, il centrocampista danese ed ex Lecce Morten Hjulman, individuato come perno ideale per dare geometria alla mediana, e l'esterno d'attacco Francisco Trinsao, prescelto per la sua duttilità tattica sui tre quarti. Il Real Madrid di José Mourinho e Florentino Perez punta invece a ridiventare galattico, mette nel mirino la difesa dell'Inter. Sommato l'acquisto di Guardioli, i Blancos hanno individuato in Alessandro Bastoni il centrale mancino ideale per i propri schemi tattici, avviando i primi contatti esplorativi dopo un summit tra i club avvenuto lo scorso weekend al Bernabeu. La valutazione che i nerazzurri fanno del classe 99 è di 60 milioni di euro, la stessa identica cifra che la dirigenza spagnola assegna al cartellino d'Eduardo Camavinga. Il centrocampista francese non è considerato inamovibile dallo Special One e potrebbe rientrare in questo affare come contropartita tecnica, offrendo una pedina d'assoluto spessore internazionale al nuovo scacchiere tattico dell'Inter guidato in panchina da Christian Kivu. La FIGC ha ufficializzato le sedi e le date dei prossimi impegni della nazionale italiana per la quinta edizione di Nations League. Gli azzurri, inseriti nel gruppo 1 della Lega A, faranno il loro esordio venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio, in una sfida che rievoca il pirotecnico pareggio per 2-2 del 2024. Il Tour de Force della prima finestra stagionale proseguirà il 28 settembre in trasferta contro la Turchia e il 2 ottobre a Saint-Denis contro i vicecampioni del mondo della Francia. Il miniciclo di 4 gare in 11 giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre sul terreno del Renato Dell'Ara di Bologna, dove l'Italia ospiterà nuovamente la nazionale turca. L'obiettivo minimo per il gruppo azzurro è centrarsi nei primi due posti per garantirsi l'accesso diretto ai quarti di finale. Fanart è costretto a alzare bandiera bianca e a rinunciare ufficialmente al prossimo Tour de France. L'annuncio è arrivato direttamente dal team Visma Lisa Bike, che ha confermato come il campione belga non abbia ancora recuperato dal brutto infortunio al gomito rimediato in una caduta in allenamento. Per il corridore si tratta di una delusione pesantissima, essendo la grande vacca l'obiettivo principale della sua programmazione stagionale. Di comune accordo con i medici e la dirigenza della squadra, Fanart ha preferito non forzare i tempi per evitare complicazioni peggiori, decidendo di focalizzarsi interamente su una riabilitazione graduale che gli consenta di tornare al massimo livello competitivo nella seconda metà dell'anno. Splendida impresa di Simone Mencarelli, che si laurea campione europeo della spada maschile individuale sulle pedane di Antony in Francia. Il 23enne piemontese delle Fiamme Oro, a suo storico debutto assoluto nella categoria senior, ha conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo in finale l'israeliano Alon Sarit con il punteggio di 15-12. La cavalcata dell'azzurro, allenato dal padre, maestro Maurizio, è stata un autentico capolavoro di freddezza e determinazione, culminata nei quarti di finale con una clamorosa rimonta ai danni dello spagnolo Callea, ribaltando un passivo di 9-13. Il successo continentale certifica la definitiva consacrazione del giovane spadista nel panorama internazionale della scherma. Un documento programmatico capace di guidare organismi sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore nell'organizzazione, realizzazione e gestione di manifestazioni green e attente al loro impatto ambientale e sociale. È la carta verde per gli eventi sportivi dilettantistici, presentata a Salone d'Onore dai CONI, da Enda, Sopes e Axi e scaricabile gratuitamente sul sito sportsostenibile.it.
1: Con il CONI nel 2024 abbiamo sottoscritto questo protocollo a Casa Italia a Parigi. È stata una scommessa che abbiamo vinto tutti insieme. Con Endas e con Axi, Opes ha creduto fino in fondo e ha voluto giocare questa partita da protagonista. Il percorso di accreditamento al MASE, ma anche il percorso di certificazione ISO 20121 sia del nostro modello organizzativo gestionale per la nostra organizzazione a tutto tondo, sia per l'organizzazione degli eventi sportivi, ci ha portato a conseguire una maturità che però deve essere un valore di tutta la comunità e quindi va messa a disposizione.
2: È un ulteriore passo avanti rispetto al protocollo che era stato fatto nel 24 tra il CONI e con il sottosegretario Claudio Barbaro, e oggi è un altro passo avanti di cui siamo orgogliosi ed un'ulteriore testimonianza di quanto dobbiamo essere attenti principalmente all'ambiente.
0: La carta verde è il principale output del progetto LIME, Laboratori Inclusivi per il Movimento e l'Ecologia, che ha anche realizzato attività formative di comunicazione e sensibilizzazione per diffondere i risultati dell'iniziativa, oltre a 3 eventi sportivi sostenibili, la finalissima nazionale di danza, l'Octagon di arti marziali e la Pentarun Memorial Silvio di Francia.
3: Con questa carta noi crediamo di poter presentare ai fruitori dello sport, a coloro che organizzano gli eventi, un progetto che possa essere utile per fare un percorso all'interno del mondo dello sport e che possa riportare lo sport ad essere promotore di sostenibilità a tutti i campi.
4: Lo strumento della carta verde verrà utilizzato certamente come sistema per facilitare l'approccio delle affiliate dei 3 enti nel gestire gli eventi sostenibili nel miglior modo, e quindi sarà una guida per i dirigenti che si approcciano alla sostenibilità ambientale per realizzarla nel migliore dei modi.

Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Alla via una lunga e intensa ondata di calore per l'Europa, sull'Europa centro-occidentale infatti si espanderà un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che durerà almeno 8-10 giorni poi a seconda delle zone e coinvolgerà anche l'Italia. Soprattutto saranno colpite le zone settentrionali e parte delle aree tirreniche centrali con Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna, le regioni dove si toccheranno i valori più alti, anche sopra i 35-36 gradi, con punte fino a 37-38 gradi poi nel corso del weekend. Aumenta dunque anche l'AFA, le temperature minime, quindi le notti saranno tropicali, specialmente nei grandi centri urbani, con lo zero termico che in montagna si porterà fin verso 4.500 metri. Addirittura su Spagna e Francia si potranno tranquillamente superare i 40 gradi su alcune zone. Vediamo adesso la situazione dal satellite che ci mostra già la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo che tenderà poi a espandersi ulteriormente verso nord. Sta transitando ancora qualche corpo nuvoloso sull'Europa centrale e qualcosa anche sulle Alpi dove avremo comunque un po' di variabilità anche nei prossimi giorni. Intanto diamo uno sguardo alle temperature previste in libera atmosfera a 1500 metri che ci mostrano proprio bene l'arrivo di questa cupola di caldo proveniente dal Nord Africa. Le temperature, vedete, aumentano nel corso dei prossimi giorni su tutta l'Europa centrale, supereranno i 20 gradi, ma anche fino a 25 gradi si potranno toccare a 1500 metri proprio tra Spagna e Francia. Farà caldo, vedete, su gran parte anche dell'Europa centrale, compresa l'Italia. Soltanto il sud rimarrà un po' più ai margini, dunque sulle zone meridionali d'Italia il caldo sì si farà sentire, ma non sarà particolarmente estremo e fastidioso. Questa è l'evoluzione sinottica che ci mostra proprio la presenza dell'anticiclone in ulteriore espansione tra giovedì e venerdì sull'Italia. Comunque l'arrivo di aria umida favorirà dei temporali di calore, in particolare sull'arco alpino, sulle zone prealpine. Vediamo infatti le precipitazioni previste per domani, per la giornata di giovedì. Al mattino praticamente niente, al pomeriggio invece si sviluppano equazioni temporali a carattere sparso su gran parte dell'arco alpino, qualcosa anche sulla dorsale appenninica. Stessa situazione poi si ripresenterà anche venerdì con il rischio di coinvolgimento anche di parte delle zone di pianura. Chiudiamo con le temperature, una carrellata dei valori minimi previsti per domani già in aumento, valori anche intorno vicini ai 25 gradi al nord nei centri urbani, intorno ai 20 gradi sul resto d'Italia. Le massime giovedì già toccheranno punte di 34-35 gradi su gran parte del centro nord, previsti già 36 a Firenze, vedete al sud e sulle coste.

0: rimangono un po' più bassi. Venerdì, ulteriore aumento delle temperature con valori ancora una volta fino a 36-37 gradi al centro-nord. Bene, con questo è tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Un bacione a tutti e ben ritrovati. Siamo particolarmente felici di poter dare spunto anche ad altri su una notizia che all'improvviso è maturata nel pomeriggio, perché abbiamo scoperto questo incontro nuovo a sorpresa del suo agente Rava con l'Inter, per Provedel, che fa pandan con l'incontro della settimana scorsa. Anche questo svelato anche sulle cifre e gli accordi per quanto riguarda l'ingaggio, poco più di 1,5 milioni, sarà ritoccato probabilmente dopo un indennizzo inferiore che l'Inter pagherà alla Lazio. La Lazio aveva chiesto tra i 4 e 4 e mezzo, si andrà a 3 milioni, che dal mio punto di vista comunque è un grande affare per un portiere forte, ancora moderatamente giovane per un portiere quando c'è 32 anni. Si sono accodati, aggregati tutti, siamo contenti, perché bisogna contribuire in modo fattivo a quello che è il calciomercato da alimentare, perché voi sapete come funziona oggi con i social. Avanti tutta e va bene così, sono particolarmente contento. Cosa manca? Manca lo scambio dei documenti, ma la Lazio aveva dato il via libera. Ripeto, per me è un acquisto importante, grandissimo professionista, il suo agente ha detto anche tifoso dell'Inter da sempre, quindi si chiude un cerchio, potenzialmente vice Martinez, ma potenzialmente fino a un certo punto, perché dalla teoria alla pratica, dal mio punto di vista, credo che Provedel possa assolutamente insidiare il posto da titolare, perché è un portiere forte, completo, di personalità, nel pieno della sua maturità. Adesso l'Inter andrà a chiudere tutto quello che vi abbiamo raccontato per quanto riguarda Solet, capirà bene eventuali rumors su Bastoni, c'è un discorso di prolungamento con Bissek, vedremo se prenderà un altro difensore, perché De Vrij è un po' in bilico, però hai messo un altro portiere e già questo basta e avanza, aspettando il portiere della Juve, confermando quanto vi avevo raccontato nel video di oggi, cosa esattamente il discorso collegato a Vicario, che non è mai uscito dai radar, semplicemente perché con Carnevali c'è una nuova era, non si fanno lunghi inseguimenti che poi possono anche essere nocivi dal punto di vista proprio delle casse solidarie. Tra l'altro l'Argentina ha vinto con 3 gol di Messi, Dybu lo teniamo? Sì, lo teniamo, perché fino alla fine bisogna tenere assolutamente tutto, e però lui in questo momento ha in testa altre cose, vedremo. È stata la giornata di crash, cioè dalla Germania hanno assolutamente smontato, ma proprio smontato in termini perentori, quelle che erano le interpretazioni italiane di un accordo raggiunto, che sarebbe stata una questione di giorni, nessun problema. È una narrazione che sinceramente voi potete crederci, poi però c'è la controprova dice che non era così, perché Kroos non ha mai detto all'Eintracht lascio il mio posto perché vado al Milan. Sicuramente avrà detto ai suoi dirigenti sono orgoglioso di una richiesta da parte di un club così importante, ma un conto è dire sono orgoglioso, un conto è vendere delle cose un po' diverse, questione di un attimo, di 2 secondi, aspetta, sta arrivando, porterà il suo uomo di fiducia, sarà il direttore tecnico, addirittura gli hanno disegnato su misura un vestito nuovo, sarebbe stato responsabile di tutto e di tutti. Fondamentalmente io mi dispiace dirlo, perché comunque questa cosa crea danni anche agli altri, non era assolutamente così. Perché da quando il presidente dell'Eintracht ha parlato, ha detto delle cose che per onestà nei suoi riguardi e per credere ai virgolettati, che di solito io non credo ai virgolettati, ma quando si tratta di calciatori e di queste cose qui, ma quando si tratta del numero uno che dice nessuno ci ha contattato, è il nostro direttore, non vogliamo mandarlo via, e poi insisti, e sta arrivando, lo sta aspettando Amorim, eccolo che c'è, una narrazione distorta rispetto allo stato dell'arte. C'è un altro discorso da fare dopo crash, qual è? È che il Milan prende prima l'allenatore senza aver preso il direttore sportivo, vedremo se verranno fuori altre figure come Ozek, se ci sarà la promozione dell'amico di Ibrahimovic. È una cosa che comunque un nuovo direttore avrebbe aiutato Amorim. Oggi però il Milan incassa no, da Radio.

a un certo punto lo mollano e da crash crash, che lo chiamerò così da questo momento in poi, nessuno si deve fare crash crash, lo vedevano già a casa Milan ma non c'era, e in casa un altro testacoda, perché tu sei il Milan e secondo me quando sei il Milan non puoi incassare un testacoda, devi andare fino in fondo e devi prendere prima il dirigente, devi chiudere gli accordi e poi fai tutto il resto. Quindi prima di fare tanti nomi in libertà anche sui calciatori, secondo me sarebbe anche giusto comporre il management, fare in modo che non ci sia soltanto Ibrahimovic, ma ce l'hai con Ibrahimovic? No, ma perché per me Ibrahimovic non è un presidente, io non posso dire che... Sai, per me è il più grande dirigente in circolazione, non l'ha mai fatto. Nella vita ci vuole sempre un qualcosa che ti faccia capire l'apprendistato. Però vediamo. Ho titolato Ghi la palestra più o meno lo stesso ingaggio per spiegare cosa? Che Ghila ha scelto la Lazio, vi ho dato anche le cifre. Devi trattare, scusate, ma ha scelto il Napoli, devi trattare con la Lazio. Ghila ha scelto il Napoli, la Lazio ce l'ha già, guadagna meno di un milione lordo, che, o circa un milione lordo, che per me è una cifra irrisoria. La Lazio può alzare tutti i muri di questo mondo, però la Lazio è al bivio, magari è una trattativa che andrà avanti per un po' di tempo, ma chi l'ha scelto vuole andare via ad ogni costo, ha l'accordo dal punto di vista contrattuale, non gli hanno mai adeguato il contratto, la Lazio può dire non lo cedo, un po' per ripicca, un po' perché dovrebbe andare a prendere un altro difensore, visto che sul punto di liberare anche Romagnoli, aspettiamo anche qui le carte, ma alla fine la Lazio legittimamente può fare ciò che ritiene, ma secondo me farebbe come quel discorso del marito che per fare un dispetto alla moglie. Quindi quando vi ho parlato di contropartite ho detto come premessa, la contropartita deve essere individuata in un calciatore che ha voglia di trasferirsi dal Napoli, fondamentalmente è un discorso legato al cash. Allora tutti i discorsi che partono dalla Lazio, fa muro, tutto quello che volete, fa parte del gioco, ma alla fine devi tirare le somme, perché secondo me quando un club perde a zero è una sconfitta clamorosa, cioè meglio prendere 20 che prendere zero. Però siccome siamo ancora a metà giugno, da poco superato, siamo al 17, domani 18 giugno, aspettiamo, ripeto, la Lazio legittimamente può fare tutte le resistenze di questo mondo e alzare tutti i muri del mondo, ma alla fine tratterrebbe controvoglia un calciatore che ormai ha deciso di andare da un'altra parte. Perché lo stesso ingaggio? Perché a Ghila, lo stesso ingaggio di palestra, perché a Ghila hanno offerto più di 3 milioni più bonus, e ve lo confermo, le indiscrezioni che ho dato d'un paio di sere fa, mentre a palestra viaggiamo su una cifra leggermente inferiore che tocca i 3 milioni con dei bonus, Ghila va oltre i 3 milioni, questo cosa significa? Che mentre per Ghila hai fatto un'offerta tu Napoli che deve essere accettata, nel caso di palestra tu Inter conosci la cifra e devi fare un'altra offerta per far cascare anche lì il muro, vedremo. Mi avete chiesto, ma è vero che il Milan, è vero che Jorge Mendes aiuterà Amorim? Ragazzi, sono tutti portoghesi, essendo portoghesi, avendo avuto un rapporto di lavoro diretto e indiretto, è normale che Jorge Mendes possa dare una mano d'aiuto ad Amorim, da portoghese a portoghese, con simpatia ed affetto. E quindi in automatico si accostano dei nomi che secondo me alcuni nomi dobbiamo ragionarci molto, perché ci sono delle protezioni anche da 50-55 milioni che sinceramente, visto che il Milan ancora non riesce a prendere un direttore sportivo, faccio fatica a pensare che possa spendere quei soldi, perché non li ha mai spesi e c'è sempre una politica al risparmio. Di sicuro fino a un po' di tempo fa Mendes, che lavora con tutti, era più vicino alla Juve piuttosto che al Milan, più vicino tra virgolette, adesso Amorim può essere un motivo in più per collaborare. E giustamente, visto che io cerco di citare sempre la fonte, stamattina la Gazzetta ha pubblicato il nome di Gonzalo Ramos, che poi è stato ripreso un po' da tutti, e sarebbe un grande attaccante, uno degli attaccanti per me più sottovalutati in giro per l'Europa, che ha una valutazione molto importante e che ha un contratto che scade tra un paio di anni, però devi fare anche delle uscite, devi capire se puoi anticipare la concorrenza, quindi una mano d'aiuto gliela darà.
dipende dal tuo budget.

È scattata ufficialmente la prima giornata dei lavori del G7 a Evian sotto la presidenza di turno della Francia. Il presidente statunitense Donald Trump è atterrato nel pomeriggio a Ginevra per poi trasferirsi in Alta Savoia, dove è in programma un teso bilaterale con l'omologo francese Emmanuel Macron sul nodo dei dazi sul vino. Al summit partecipano tutti i principali leader internazionali, tra

territoriali, incluso il Libano. La cerimonia solenne di firma del trattato si terrà il prossimo venerdì 19 giugno in Svizzera. Restano da limare i dettagli sui transiti commerciali. Teheran spinge per un'esenzione dei pedaggi nello stretto di Hormuz limitata a 60 giorni, mentre la Casa Bianca punta a una riapertura libera e senza tasse nel lungo periodo. Le cancellerie europee si muovono per garantire la sicurezza delle rotte marittime globali dopo l'intesa in Medio Oriente. Intervistato dall'emittente televisiva TF1, il presidente francese Macron ha confermato la disponibilità di Parigi e Londra a prendere la guida di una speciale missione navale di monitoraggio e sminamento all'interno dello stretto di Hormuz. L'operazione internazionale, che vedrà il supporto logistico e militare di Italia e Olanda, punta ad assicurare la piena navigabilità del canale commerciale non appena l'accordo tra Stati Uniti e Iran diventerà esecutivo, contrastando l'ipotesi di pedaggi considerati contrari al diritto internazionale. A Kiev, violenta escalation di bombardamenti all'alba, un attacco combinato

Ufera sui servizi di trasporto a Milano. L'azienda municipale ATM ha aperto un'indagine interna d'urgenza dopo la denuncia di una passeggera della linea del tram 15 che ha notato un autista in divisa scambiare messaggi su WhatsApp.

Una complessa operazione della Guardia di Finanza e della Procura Antimafia ha smantellato a Prato un istituto bancario clandestino e illegale. L'organizzazione era in grado di movimentare flussi finanziari illeciti tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno per conto di tre distinte associazioni delinquere dedicate al narcotraffico internazionale, al riciclaggio e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La struttura finanziaria occulta utilizzava un sistema fiduciario non tracciabile, noto nel circuito asiatico come Chop Shop, all'interno di clan italiani, cinesi e albanesi. Il GIP ha disposto 41 misure cautelari e sequestri per 60 milioni. Nuove politiche per la tutela dei minori.

0: La sicurezza sul lavoro, la lotta al caporalato e la tutela del lavoro agricolo sono stati tra i temi al centro dell'ottavo congresso nazionale della UIL a UIL, che si è concluso con la riconferma di Enrica Mammucari alla guida del sindacato. Giornate di dibattiti e confronti alla presenza di centinaia di delegati e con la partecipazione del ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che ha affrontato questioni prioritarie, dalla condizionalità alla sicurezza sul lavoro, dal caporalato all'energia.
1: Considero quelli che utilizzano forza lavoro irregolare, caporalato, solo dei criminali, non devono essere ascritti alla categoria degli imprenditori, che ricordiamo in Italia sono invece per la maggior parte persone per bene che operano per creare ricchezza e lavoro, che si rapportano con le forze sindacali, che si confrontano costantemente per trovare le soluzioni più idonee a garantire maggiore sicurezza e anche maggior benessere. Anche l'ultimo intervento, quello sul lavoro giusto, è un intervento peraltro apprezzato dalla gran parte delle forze sindacali, che mette in condizione ancora una volta

0: norma contrattuale quando parliamo di difendere il potere d'acquisto delle retribuzioni, ma deve diventare anche leggi efficienti, efficaci, che funzionino. Noi vogliamo un cibo buono e giusto, vogliamo un paese che riconosca al lavoro agricolo, ai lavoratori dell'agroalimentare il ruolo di essere protagonisti dei successi del nostro Made in Italy.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì, che vedrà sostanzialmente alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, però correnti fresche dirette verso l'Europa orientale lambiscono il nostro paese, mantenendo l'atmosfera un po' instabile a ridosso delle zone montuose. Qualche nuvola di passaggio infatti si farà vedere, lo vediamo anche da queste immagini. Anche al sud si farà vedere un po' di nuvole alte, sono da quelle parti, quindi senza conseguenza. Invece appunto l'aria fresca diretta verso i Balcani sfiora il nord Italia e, come vedremo tra poco, anche con qualche effetto. Come precipitazioni infatti da segnalare la probabile formazione nelle ore pomeridiane di qualche temporale o acquazzone a ridosso delle zone montuose sulle Alpi, ma anche lungo la dorsale appenninica. Sono i classici temporali estivi di calore. Per il resto davvero giornata tranquilla, lo vediamo anche dalla previsione, con appunto il sole che sarà protagonista sull'Italia. Dicevo, un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose, Alpi Appennino nelle ore pomeridiane, e come temperature valori alti sì, ma non eccezionalmente elevati. Tocchiamo i 32-33 gradi, quindi per carità il caldo si fa sentire, ma non sono valori record. Da mercoledì però attenzione, temperature in aumento. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Lewis Hamilton rompe un digiuno lungo quasi 2 anni e conquista il Gran Premio di Catalogna 2026 firmando la sua prima storica vittoria al volante della Ferrari. Il 7 volte campione del mondo ha preceduto sul traguardo la Mercedes di George Russell e la McLaren di Lando Norris. Quest'ultimo ha approfittato del ritiro nel finale del leader del mondiale Andrea Kimi Antonelli, tradito dall'affidabilità della sua Mercedes, imitato poco dopo da Charles Leclerc al suo secondo capo consecutivo. Quarto Verstappen, seguito da Piastri e Charles. Gioia incontenibile per Hamilton, vincere con questa macchina detto è unico, sempre sognato questo momento. Curioso invece Toto Wolff, i problemi meccanici delle frecce d'argento, inaccettabile perdere macchine così, ha detto, mentre Fred Vasseur si gode il momento pur mantenendo i piedi per terra. Spingiamo come pazzi, ha sottolineato, ma il campionato si decide con gli sviluppi. Antonelli resta comunque leader del mondiale con 156 punti, davanti a Hamilton a quota 115. Mondiali di calcio, nel gruppo F la Svezia di Graham Potter travolge la Tunisia con una roboante 5-1 a Monterrey, trascinata da un attacco stellare da 218 milioni di euro. A segno Isaac e Gyökeres, arricchiti da assist reciproci, intervallati dalla splendida doppietta di Ajari, che non esulta per le origini tunisine del padre e dal sigillo di Svanberg. Nel gruppo E, a Filadelfia, la Costa d'Avorio piega l'Ecuador per 1-0 grazie a una fiammata al 90esimo di Amad Diallo su assist di Singo, punendo i sudamericani nel primo KO dopo 19 gare utili fermati da ben 4 legni. Intanto scoppia già il caso Brasile. Dopo il brutto pareggio all'esordio contro Marocco, il CT Carlo Ancelotti è finito nel mirino della critica per le lacune difensive e l'esclusione di Hendrik, mentre in patria fa discutere retroscena di O Globo su una presunta convocazione politica dell'infortunato Neymar. Il domino sulle caselle vuote in casa Milan è pronto a cadere nel giro delle prossime 48 ore. Jerry Cardinale è vicinissimo a dare il via libera definitivo per l'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri. Con il tecnico portoghese ancora sotto contratto con il Manchester United pronto a liberarlo, l'accordo è totale, biennale con opzione sul terzo anno da 3 milioni di euro a stagione, che sfiorerebbe i 4 con i bonus. Amorim ha superato la concorrenza di Jaisla, Glasner e Pochettino, forte soprattutto della totale investitura di Zlatan e Ibrahimovic. Una volta annunciato l'allenatore, il Milan completerà l'organigramma societario. Marcus Kroeske dell'Eintracht è in pole come direttore tecnico, mentre resiste Oze come direttore sportivo, anche se Kroos vorrebbe portare con sé dalla Germania il fido Timo Hardung. Le vie del mercato sono infinite e il clamoroso ribaltone dirigenziale alla Continassa potrebbe cambiare il destino di Dusan Vlahovic. Nonostante il mancato accordo dello scorso 3 giugno avesse sancito l'addio del serbo in scadenza a fine mese, l'insediamento ufficiale di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus ha riaperto i giochi. Nel summit a Forte dei Marmi con Luciano Spalletti, il tecnico toscano ha ribadito di fare il tifo per la conferma del centravanti rispetto alle piste Sorlo o Colomuani. Se l'entourage del giocatore limerà le pretese, la Juventus è pronta a spingersi fino a 8 milioni di euro complessivi di bonus per il rinnovo. Resta la durata del contratto con Vlahovic, che spinge per un biennale per non trovarsi nella stessa situazione la prossima estate. Si chiude con uno splendido trionfo la prima settimana della Volleyball Nations League per la nazionale maschile. Alla The Arena, The T-Day Place di Ottawa, i ragazzi di Fefe De Giorgi piegano gli Stati Uniti al termine di una maratona spettacolare finita 3-2. Mattatore assoluto della serata, lo schiacciatore di Modena Luca Porro, autore di ben 24 punti, 68% in attacco, 2 muri e 3 ace. Vincere al tie break contro una squadra così forte significa molto, ho visto una crescita costante in tutta la pool, ha commentato soddisfatto il CT Azzurro. L'Italia archivia così la prima tappa in Canada con un bottino nobilissimo di 3 vittorie, Germania, Turchia e Stati Uniti, e una sola sconfitta all'esordio contro la Francia. I nuovi ranking mondiali confermano i valori del tennis azzurro in vista della stagione sull'erba. ATP Jannik Sinner festeggia la sua 76esima settimana consecutiva sul trono del tennis mondiale con 13.500 punti, blindando il primato su Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Flavio Cobolli si conferma stabile al 10° posto della top 10, dove Medvedev scavalca Djokovic in 7ª posizione. Balzo in avanti per Mattia Bellucci, più 4 numero 74 grazie ai quarti a Stoccarda, mentre brilla best ranking del giovane Federico Cina, 181esimo. Nella WTA, Jasmine Paolini si conferma saldamente la leader del movimento italiano stabile tra le top 15. Scivola indietro di 5 piazze Elisabetta Cocciaretto, 46esima, mentre la finale nel WTA 125 di Modena regala una sontuosa risalita a Lucia Bronzetti, che guadagna 21 posizioni e si assesta al numero 121. In vetta comanda sempre Arina Sabalenka davanti a Rybakina e Świątek. La nazionale maschile di pallacanestro rinnova il suo storico legame con l'Alpe Cimbra. Dal 10 al 20 agosto gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Luca Banchi, saranno a Folgheria per il tradizionale training camp estivo, fondamentale per preparare le delicate sfide di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. La squadra alloggerà al Golf Hotel, salinerà al palazzetto dello sport con sessioni aperte agli appassionati. Il ritiro si concluderà ufficialmente con la 12ª edizione della Trentino Basket Cup. L'appuntamento sul parquet è fissato per sabato 22 agosto alle 19:30 alla BTS Arena di Trento, dove l'Italia sfiderà l'Estonia.
1: Una notte leggendaria e attesa per oltre mezzo secolo fa esplodere di gioia il cuore di New York, regalando immagini che stanno facendo il giro del mondo e appassionando i tifosi anche alle nostre latitudini. I New York Knicks sono i nuovi campioni dell'NBA, battendo i San Antonio Spurs in trasferta in una drammatica gara 5 delle Finals. La franchigia della Grande Mela, capitanata da uno straordinario Jalen Brunson, ha chiuso la serie sul 4-1, portando a termine un'impresa storica, un trionfo memorabile che spezza un digiuno infinito che durava dal lontanissimo 1973, l'anno dell'ultimo anello della squadra di New York. Già al suono della sirena finale in Texas, a migliaia di chilometri di distanza, le strade di Manhattan si sono trasformate in un fiume umano in piena. I tifosi, rimasti incollati agli schermi nei tantissimi watch party organizzati ovunque in città, si sono riversati all'aperto, dando il via a celebrazioni folli e sfrenate. Al mitico Radio City Music Hall, storico tempio newyorkese dell'intrattenimento, il pubblico presente in sala è letteralmente impazzito di gioia allo scadere del tempo, lanciandosi in un'immancabile e commovente interpretazione di We Are the Champions dei Queen, intonata a gran voce. La marea arancio-blu ha rapidamente invaso tutti i luoghi simbolo della metropoli americana. La centralissima iconica Times Square è stata completamente presa d'assalto e bloccata da tifosi in estasi tra cori, bandiere e caroselli, mentre a Washington Square Park la festa è andata avanti fino alle prime luci dell'alba, con la folla che ha rifiutato a lungo l'invito a tornare a casa. Purtroppo la tensione accumulata in 53 anni d'attesa ha provocato anche qualche momento di troppo nervosismo, sfociando in alcuni isolati incidenti con le forze dell'ordine e la polizia, costretta a intervenire per sedare gli animi dei più esagitati. Una favola sportiva che riconcilia New York con il grande basket, destinata a rimanere scolpita nella memoria collettiva.
2: Buona settimana a tutti e buon lunedì. Settimana importante, con molte cose da chiarire, molte cose da ufficializzare, molte matasse da sbrogliare. Vi piace il mondiale? Avete visto qualche partita? Ve lo ripeto sempre, a me la formula Infantino non piace, è una formula un po' pacchiana, con troppe partite, tante squadre, improvvisazione su determinate cose. A me piacciono le formule più snelle, e poi evidentemente Infantino mette se stesso al centro di tutto e non la praticità. Poi con quella dichiarazione ha fatto capire esattamente come funziona. Non mi sembra un presidente adeguato, però andiamo avanti. Settimana importante perché dobbiamo sbrogliare alcune matasse, dobbiamo liberare qualche prigioniero calcistico non politico, dobbiamo fare in modo che Allegri parli definitivamente con il Milan per risolvere il suo contratto e per ripartire da Napoli. C'è questo non più testa a testa per quanto riguarda la panchina del Milan, perché Ruben Amorim è in vantaggio, in chiaro vantaggio, in netto vantaggio. Poi il vantaggio va sicuramente mantenuto, e questi giorni, queste ore sono di fondamentale importanza per una, come devo dire, rivoluzione. Sentivo parlare di rivoluzione stile americano, con non si può fare in Italia questa roba dalla sera alla mattina. Cioè, per me tu sei il Milan e devi avere la struttura standard, base, che hanno sempre avuto le società che poi hanno vinto in nome della competenza: allenatore, direttore sportivo e presidente. L'allenatore che sceglie o che dà dei giudizi, dei consigli, il direttore sportivo che diventa operativo, il presidente che paga. Se noi vogliamo fare una struttura all'interno di un'altra struttura, Carnevali si insedia cardinale e inadeguato, e sono due cose secondo me completamente agli antipodi. C'è Carnevali che si insedia, darà un timbro alla Juventus, cardinale e l'inadeguatezza da presidente, da proprietario, più che presidente di una squadra di club. E infatti Carnevali apre l'agenda. Come l'aprirà questa agenda? Quali saranno i momenti chiave? Quali saranno, andiamo a stringere al pratico, le cose più importanti che vorrà fare Carnevali? Intanto il Sassuolo è stato un grande momento per lui, oltre 10 anni, esattamente 12, e ci sono 2 o 3 cartelli, no, che possiamo idealmente vedere alle spalle del suo ufficio. Il primo cartello: non buttare i soldi alla finestra. Il secondo cartello: scegliere gente che sia operativa, che sia pratica, che non vada a perdere tempo, che rispetti quella che deve essere la tempistica di una società. Quando vi ho parlato di Tognozzi,